0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, Atti 14. Ah, vi porto saluti dalla chiesa di Siegen, in Germania. Anzi, cosa molto importante. Chi ha pregato per me? Bravi, bravi. È stato veramente bellissimo, c'erano giovani da tutta la Germania, sabato. E poi sabato sera ho parlato sullo Spirito Santo, abbiamo pregato per... abbiamo dato l'invito e tantissimi giovani si sono venuti avanti. Una ragazza che era amica di una ragazza convertita si è convertita anche lei. E diversi giovani, alcuni si sono ravveduti confessando i loro peccati e altri il Signore li ha toccato. Io non ho pregato con tutti, quindi non so. Però c'erano tanti che piangevano, quindi il Signore stava operando. E anche questa ragazza che si è convertita, lei ha detto: io non so che cosa c'è dentro di qui, ma io so che prima di andare via devo mettere la mia vita a posto con Dio. E poi domenica siamo stati nella comunità di Nick. Qualcuno conosce Nick? Alcuni. È veramente una chiesa meravigliosa. Avrei voluto portarvi tutti quanti, perché il Signore sta facendo un'opera meravigliosa, io spero che accada anche qui. Nella loro sala come questa, sala di culto, hanno 300 posti e la domenica fanno 3 culti, quindi sono circa 850-900 adulti solo. Però la cosa meravigliosa è che loro hanno un culto di mattina, quando vengono maggiormente le famiglie con i bambini, e quindi ci sono 300 di queste persone più i bambini, non so, 100 bambini, quello che è, che hanno la loro riunione giù. E la sera vengono solo giovani, 600 giovani, tutti ragazzi da 15 a 30 anni. E una cosa veramente, lo Spirito Santo, perché c'è la Germania, è molto più pagano dell'Italia, nel senso ateo proprio, e vedere tutti questi giovani che si infilano lì, solo Dio potrebbe fare una cosa del genere. E veramente lo Spirito sta muovendo in modo molto bello lì, quindi preghiamo. Nick e Sue sono lì 14 anni e anche loro mi hanno detto: ma guarda, che io ho detto: che bello qua. E loro hanno detto: ma guarda, è solo l'ultimo 3-4 anni che c'è questo forte movimento. È stato 10 anni duri, e quindi preghiamo. Allora, Atti 14, io sono in Romani. Qu- Continuiamo a seguire il nostro eroe Paolo. Paolo è mio eroe. Eroe? Eroe? Fra tutti gli apostoli, cioè al di fuori di Gesù. Gesù è numero uno sempre. Però dopo Gesù mi piace l'apostolo Paolo. Veramente per la sua perseveranza. E vedremo la sua perseveranza anche in capitolo 14. Iniziamo in versetto 1. Poi avvenne che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli sollevarono e inaspirarono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque rimasero là molto tempo parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. Quindi, come anche nei tempi di Gesù, Gesù, parlando di farisei, ha detto: loro non entrano nel regno di Dio e non permettono neanche che altri entrino. E anche questi giudei erano così. Loro non credevano e cercavano di impedire che altri potevano credere. Cercavano di mettere i gentili contro Paolo e altri fratelli che predicavano. Una cosa diabolica. Io conoscevo un ragazzo nella scuola superiore e questo ragazzo era capace di andare da Mario, e questo ho visto con i miei occhi diverse volte che questo faceva così. Di andare da Mario e dire: sai che Enzo, sai, lui ha detto che tu sei così, eh? E poi Mario si arrabbiava, e poi Mario magari diceva qualche parola su Enzo, e questo poi andava da lui e diceva: sai che Mario ha detto questo, eh? E io ho visto che questo è stato capace di portare due persone a prendersi a pugni solo con la sua linguaggia diabolica. Questa persona divertiva a fare questo. Io non ero convertito, anche noi ci divertevamo a vedere come lui era capace di manipolare queste persone. E anche questi giudei erano completamente guidati dallo spirito del maligno nel mettere le persone contro di noi. Anche qui a Montebelluna abbiamo avuto delle persone che si erano messi contro di noi, ci hanno cacciato fuori dalla barchessa. Perché? Abbiamo ucciso qualcuno? Abbiamo solo predicato il Vangelo? Abbiamo adorato il Signore? Abbiamo pregato anche per loro, per questo paese? Abbiamo fatto solo del bene a questo paese? Eppure alcuni si sono sollevati contro di noi, e gloria a Dio, siamo in buona compagnia con gli apostoli. Ma il Signore ha dato agli apostoli franchezza di predicare la parola, e non solo lui confermava la sua parola con segni e prodigi, e il Signore conferma anche oggi la sua parola con segni e prodigi, con cose soprannaturali. C'è anche questo fatto di incontrare questo ragazzo nel bosco. Non è una cosa normale che tu incontri uno sul monte che sta cercando Dio, non è? È soprannaturale. E dovremmo vedere molto di più. Questo è la mia vergogna. Dovremmo vedere molto di più. E io ho visto molto di più. Quando ero in India, c'era un periodo che nella missione in cui lavoravo, era un periodo che lavoravamo con una chiesa sola nella città di Pune, vicino a Bombay. E il pastore lì era un fratello che era convertito dall'Islam, un uomo veramente di preghiera. E in questi mesi che abbiamo lavorato con questa chiesa, abbiamo trascorso tanto tempo in preghiera, preghiera, digiuno. E io dico, per la gloria di Dio, abbiamo visto veramente tanti miracoli. Ho visto un ragazzo sordo guarito, non ha mai parlato questo ragazzo, diceva solo faceva solo rumore, non è mai detto una parola. I fratelli hanno pregato per questo ragazzo e lui ha cominciato a lodare il Signore. La prima parola uscita dalla sua bocca era alleluia. E tante altre cose. Abbiamo visto persone liberate dai demoni. persone guarite. E anche noi, questa non è una cosa pre speciale, ma una cosa normale per tutti i credenti, io credo. Dovrebbe esserci, dovrebbe essere così. E quindi anche noi dovremmo pregare di più, camminare più vicino al Signore, e dire: Signore, conferma la mia testimonianza, conferma il mio cammino con te, con segni e prodigi, sempre per la gloria di Dio. E vedremo più avanti l'atteggiamento che gli apostoli hanno avuto quando gli uomini cercavano di dare loro la gloria. Versetto 4: la popolazione della città fu divisa, gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Quindi c'erano i tifosi. Alcuni tifavano per la parola, alcuni tifavano per il diavolo. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nella città della Liconia e a Listra, a Derbe e nella regione circostante, e continuarono a evangelizzare. Anche questa è un'altra cosa che abbiamo già visto nel libro di Atti, come Giacomo è stato ucciso da Erode e Pietro è stato liberato. E come ho detto l'altra volta, io sono sicuro che la Chiesa ha pregato per tutti e due. E anche in Atti vediamo a volte gli apostoli hanno scappato, qui hanno fuggito. Altre volte si sono rimasti lì a predicare con le pietre che cadevano in testa, che vedremo un pochi versetti più avanti. E tante volte nella Chiesa noi magari guardiamo un fratello: ah, lui non doveva fare così. Ma sta lui a vedere questo, se non è un peccato, per dire. Per esempio, uno dice: io devo andare a Bolzano perché il Signore mi ha detto di lavorare nella fabbrica della vernice. Uno può dire: ah, ma non è da Dio. Ma che ne so io? Forse il Signore vuole portare un risveglio nella fabbrica della vernice a Bolzano, giusto? E quindi vediamo che a volte lo Spirito ci guiderà di scappare, e a volte lo Spirito ci guiderà, come Stefano, di stare lì con franchezza a predicare e subire le pietre, anche fino alla morte. Io credo che gli apostoli erano anche guidati nel scappare. Non so se siete d'accordo. Ma è così, non possiamo mettere Dio in una nostra scatola. Versetto 8: ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. E quindi questo grande miracolo, non so se avete notato, in versetto 8 è scritto che lui era storpio, era zoppo dalla nascita. Gianni, che è un medico, puoi dirmi la parola in italiano? Che ho chiesto a Silvana e non trovavano il mio dizionario. Quando uno non usa più le gambe o il braccio,

Penso che lui ha visto che io avevo fede. Come ha visto l'Apostolo Paolo che lui aveva fede? C'era magari un cartello che lampeggiava fede, fede, fede. Sui altri lampeggiava no, non c'è fede. Come vedeva? È scritto che lui vedeva? Come anche l'altro mercoledì ha detto, io vedo le facce di tutti i fratelli e vedo quelle che sono. Come spugne loro. Ah, la parola. Oh, che bello. Poi ci sono quelli. Che barba, che noia. Mamma mia, c'era il film questa sera. C'era Alice nella terra di meraviglie. E sono qui. E tu vedi. Io sabato mattina, quando ero in Germania, purtroppo devo dire che in Germania, non nella comunità Calvary Chapel, ma nella maggior parte delle chiese, anche evangelici, c'è una moralità molto lasca, moltissimo. E tanti di questi giovani che erano anche in questa conferenza venivano anche di queste altre chiese, e il Signore mi ha dato una parola abbastanza forte per loro per sabato mattina su Giosia, il ragazzo che era re, come lui ha tolto idoli, eccetera. Era proprio un messaggio su, a loro, alla sua consacrazione, di togliere dalla loro vita questi idoli, questi peccati. E dico, 3/4 dei ragazzi non potevano guardarmi negli occhi. A metà piedi che erano tutti così. E tu vedi chi è compunto, chi se ne infischia, chi ha fede. E Paolo vedeva questo ragazzo e ha detto, lui ha fede, io lo sento. È una cosa che anche noi come credenti dobbiamo sviluppare, una sensibilità allo Spirito Santo. Anche a me è accaduto questo. Mi ricordo una volta, io ero in India, sempre, e siamo stati chiamati in una casa dei musulmani, tutta una famiglia musulmana. E questa famiglia per 3 anni ogni membro della casa era infermo, passava da uno all'altro, erano sempre infermi questa famiglia, tutta la famiglia. E siamo andati lì, abbiamo cantato, abbiamo pregato, io ho predicato la parola, e dopo il Signore mi ha parlato, ha detto, voglio che tu preghi, questa famiglia è oppressa di un spirito di infermità. E io non era neanche me, perché io non ho questa franchezza. Io ho detto a questa famiglia, adesso noi pregheremo e il Signore vi guarirà. E quando lo dicevo, ho detto, ma io l'ho detto veramente questo? E comunque abbiamo pregato. Poi siamo andati via. E poi è passato 2 o 3 settimane, non ho visto più queste persone, o neanche i fratelli che ci hanno portato lì. Un giorno ero in mezzo al paese e mi viene la figlia di questa famiglia e mi ha detto, pastore, sai che dal giorno in cui siete stati a casa nostra, siamo stati tutti guariti e nessuno è più malato in casa nostra. E quindi a volte il Signore ci dà. Non si sa se Paolo aveva il dono di fede o questo ragazzo. Io penso che è un ragazzo, credo che Paolo ha avuto il dono di parole di conoscenza. Quando lo Spirito Santo ti dà proprio un intendimento soprannaturale che non puoi avere naturalmente, lo Spirito ha dato questo intendimento a Paolo, lui ha fede, prega per lui. E quindi Paolo per fede ha detto, alzati. Ci volevo tanta fede, vedendo quelle gambe come 2 stecche. E quindi lui è saltato e si è messo a camminare. Versetto 11, quando la folla vede ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua Licaonica,
Okay.

0: I dei sono discesi fino a noi in forma umana. Poco tempo fa abbiamo sentito questo stesso proclamazione. Chi si ricorda? Nessuno? Alcuni studi prima. C'era un uomo che ha parlato, i dei sono scesi in mezzo a noi. Era Erode. E poi, che è successo? Vermi. Fuori dalla sua bocca, perché lui ha preso la gloria di Dio. Invece Paolo e Barnaba, vediamo che loro non hanno fatto così. Subito, no. La gloria dovete dare a Dio. E chiamavano Barnaba Giove, Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Questi erano i dei greci, che i greci erano Zeus e Hermes, nella lingua regionale, ma per voi italiani sono questi due dei. Quindi Barnaba era più grande, Zeus era capo di tutti i dei greci, e Hermes era il suo messaggero, perciò hanno detto che Paolo era il messaggero dell'altro. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porta e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le veste e si precipitarono in mezzo alla folla, gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi hanno stracciato i vesti, altro che Erode che, oh, un Dio è lui, ah sì, io sono un Dio. È vero. Loro hanno strappato i vesti, il giudeo strappava quando lui sentiva una bestemmia. Questo era il motivo che a questi tempi un ebreo strappava i vesti. E vediamo, non dovete andare lì, ma nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, quando Gesù ha detto, tu mi vedrai la prossima volta quando io scendo dal cielo in gloria, il sommo sacerdote che cosa ha fatto? Lui ha strappato i vesti perché per lui ha sentito una bestemmia, che Gesù si proclamava di essere Dio. E quindi anche Paolo e Barnaba hanno dimostrato chiaramente, per noi questa è una bestemmia, che tu dai la gloria a noi. Noi siamo uomini come voi. E io penso che anche è molto importante per noi nell'evangelizzare di quasi la prima cosa di enfatizzare, guardi, io non vi dico queste cose perché io credo di essere meglio di te. Perché sapete, molti non credenti hanno questa impressione da noi. Ah, voi credete di essere migliore di noi? No. Perché tante volte siamo religiosi, sempre, tu, non ricordandoci da dove il Signore ci ha strappato. Sempre importante ricordare, mamma mia, io ero peggio di questo qua, molto peggio. E anche Paolo e Barnaba hanno riconosciuto, non fate questo, non date la gloria a noi, è il Signore che ha guarito questo ragazzo. Non siamo stati noi. Noi siamo uomini con la stessa natura di voi. E anche noi, fuori di Cristo, siamo peggio dei pagani. Siamo uguali a tutti gli altri. Come l'Apostolo Paolo ha detto in Romani, io so che in me, cioè la mia carne, non dimora nessun bene. Il nostro problema tante volte come cristiani è che noi crediamo che ci sia qualche bene nella nostra carne. Ma non c'è niente. E più presto che noi realizziamo questo, che io ho la stessa natura di quell'altra gente, se non è per la grazia di Dio, se non è il Signore che mi dà la potenza e la forza di vivere al di sopra di questo mondo del peccato. E quindi hanno detto, Non dovete adorare noi, noi siamo uguali a voi, siamo uomini peccatori salvati per la grazia di Dio. E noi vi annunciamo questa buona notizia, la buona novella, che anche voi, anche se avete la stessa natura di noi, potete essere salvati da queste vane cose per convertire al Dio vivente. E anche una cosa interessante qui, fino a questo punto in tutte le predicazioni degli apostoli hanno sempre citato versetti del Vecchio Testamento per evangelizzare gli ebrei. Non so se avete notato questo, perché gli ebrei conoscevano il Vecchio Testamento, quindi gli apostoli citavano versetti del Vecchio Testamento per dimostrare che Gesù adempiuto tutte le profezie riguardo al Messia. E hanno detto: fratelli, guardate, abbiamo visto in capitolo 13, Paolo ha fatto una lezione di storia, una breve lezione di storia per tutti gli ebrei, e ha detto: guardate, questo Gesù è il Messia di cui i profeti ci hanno parlato. Ma qui gli apostoli, predicando ai gentili, non hanno parlato delle profezie del Vecchio Testamento, perché i gentili non li conoscevano e quindi era inutile. Cioè loro evangelizzavano al loro livello e quindi parlavano della natura. Hanno detto: guardi, guardi i Dolomiti, guardi le stelle, guardi questo bambino che è stato formato da due cellule, uno dal padre e uno dalla mamma. Io ancora mi stupisco a pensare su questa meraviglia della vita. E anche i più grandi scienziati nel mondo si stupiscono questa meraviglia della vita, questo miracolo. Ma noi conosciamo il Creatore, quindi quando loro stupiscono noi possiamo dire: è mio papà che ha fatto tutto questo, tutte queste meraviglie. E quindi Paolo nella loro predicazione hanno detto ai gentili: convertitevi al Dio vivente che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose. Non adorate queste statue di legno, di bronzo, di pietra, cose fatte di mano umana. Va bene. Ma adorate il Dio che ha fatto tutte le cose, il Creatore. E volevo leggere anche un versetto da Romani capitolo 1, tenete un dito. Quanti di voi avete mai evangelizzato la gente e loro dicono: ma i quelli cinesi e quelli africani che non hanno mai sentito il nome di Gesù? Avete mai sentito questi discorsi? Tante volte, no? E anche, ha detto, anche io quando ero giovane il Signore mi chiedevo: ma Signore, com'è giusto che magari solo noi occidentali, paesi cristiani, abbiamo il Vangelo, eccetera, eccetera, ma di Dio, eccetera, eccetera. In capitolo 1 lui parla dei gentili, dei ebrei, e vogliamo leggere dal versetto 16. Infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, nel giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo della sua opera fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusibili. E quindi Dio ha dato testimonianza nella natura di tutti gli uomini. E più avanti leggiamo il versetto 21: poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi divenuti insensati nei loro ragionamenti, il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, dichiarandosi di essere savi sono diventati stolti. E quindi Dio ha dichiarato tutti gli uomini senza scusa, nessun uomo ha scusa. E se pensiamo un po', anche gli ebrei prima della venuta di Gesù non sapevano che la salvezza veniva nel nome di Gesù, giusto? Perché Gesù non era nato, loro non, il nome del Messia non è rivelato nel Vecchio Testamento. Loro sapevano che doveva venire un Messia che un giorno avrebbe tolto per sempre il peccato di tutti gli uomini. E quindi loro hanno creduto in un avvenimento futuro, come anche noi abbiamo creduto in un avvenimento passato. 21 anni fa, quando io mi sono convertito, nato di... non è che Gesù è morto in quel momento, lui è morto 2000 anni fa. E io ho creduto in quello che lui ha fatto. Nel passato i santi nel Vecchio Testamento hanno creduto in quello che lui doveva ancora fare. E anche i cinesi e gli africani, dichiara qui chiaramente, sono senza scusa. Loro saranno giudicati da Dio, non da me, meno male, con la luce che loro hanno ricevuto. Anche in capitolo 2, versetto 14, qui Paolo dichiara: infatti quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, essi non avendo la legge sono leggi a se stesso. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende la loro conoscenza e perché i loro pensieri si scusano e anche si accusano a vicenda. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti dei uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo. E quindi gli ebrei avevano queste tavole di pietra e anche la legge nel Vecchio Testamento, e qui Paolo chiaramente dice che tutto il resto del mondo Dio ha scritto la sua legge nel nostro cuore. Se tu vai in un paese musulmano è contro la legge uccidere un altro essere umano, o un paese buddista, o un paese indù, o un paese animista. Perché? Se è come dicono i New Age, che tu fai quello che vuoi, se il tuo pensiero ti porta a questo va bene, che non c'è moralità. Perché tutte queste culture, in un modo o l'altro, mettono in pratica la legge di Dio, perché Dio ha messo nella loro conoscenza che è sbagliato uccidere, è sbagliato commettere adulterio, è sbagliato rubare. E quindi, torniamo in Atti 14. La prossima volta che uno ti fa questa domanda, adesso potete rispondere. Che Dio dà testimonianza alla natura e Dio dà testimonianza alla nostra coscienza, scusate. Anche questo è un buon argomento quando tu, anche a me diverse volte quando evangelizzo qualcuno dico: ma se Dio esiste mostrimelo. Qual è la prova che Dio esiste? Dammi una prova concreta. E io dico: vuoi una prova concreta? La prova concreta è che tu hai una coscienza, che tu conosci il bene dal male, perché è scritto nella parola di Dio che Adamo e Eva hanno mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e quindi tutti noi abbiamo la conoscenza del bene e del male. E io ho detto: questa è la prova che Dio esiste, perché se Dio non esiste e noi siamo stati spuntati da un fango miliardario così, perché un fulmine ha colpito il fango e poi sono spuntati i uccertoli, poi scimmie, poi noi, poi i siciliani e poi... Poi gli americani sono un po' più evoluti. Sto scherzando. O forse i primi americani e poi i siciliani. Ma se questo è vero, allora Dio non esiste. Non c'è un bene o un male. Giusto? Chi ci ha dato questa moralità? Chi ci ha dato la coscienza? Dio. Dio esiste. E questa è una prova più concreta di questo cemento. Potevo fare una battuta in inglese, ma non funziona in italiano. Potevo dire più concreto di questa concreta. Perché in inglese cemento si dice concrete. Va bene. Allora, anzi. Versetto 16, nella generazione passata, questa è la continuazione della predica di Paolo, egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo pioggia e stagioni fruttifere e riempendo i nostri cuori di cibo e di gioia. Dicendo queste cose riuscirono a stento a trattenere la folla dell'offrire loro un sacrificio. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconia, essi dopo aver persuaso la folla lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori della città. Quindi un giorno ti fanno festa e 5 minuti dopo pietre. Non è strano questo? In un momento erano lì, offriamo sacrifici a questi uomini, dopo 5 minuti prendiamo le pietre e ammazziamoli. E hanno fatto col Signore così, uguale. E quindi questo poveraccio Paolo hanno lapidato talmente forte che loro credevano che lui era morto. Questa volta lui non ha scappato. È strano, è scappato poco tempo prima, questa volta non ha scappato. Lui è rimasto lì e ha preso le pietre. Questa non è la prima volta, altre volte lui è stato lapidato. Quanti di voi avete mai preso una pietra in testa? Nessuno. Io quando ero ragazzo, una volta ero in una risa di bande e un ragazzo mi ha colpito con un tubo di ferro. Indietro, mi ha spaccato e è uscito un sacco di sangue e mi ha fatto tanto male, ma tanto male. Paolo ha ricevuto le pietre abbastanza che lui era steso, forse quasi non respirava. Allora ha detto, questo è morto, lo buttiamo fuori. E poi vediamo l'atteggiamento di Paolo dopo di questo. Non è che poi adesso vado nella casa di riposo, no. Paolo si è alzato e che cosa ha fatto? Ha cominciato a predicare di nuovo. Mamma mia. Noi tante volte, sai, anche io, magari c'ho un trattato, lo prendo, magari quello mi guarda un po' stortino, sai, scappo. Prego. Solo da uno sguardo così, già mi faccio addosso. Ma Paolo lapidato, quasi a morte. Versetto 20, ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città. E il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. Quindi tutti i fratelli erano lì intorno, vediamo Paolo, è morto o no? L'hanno rialzato. L'avranno affasciato, sistemato, ma lui è stato a letto solo un giorno. Poi è partito per questo paese di Derbe e dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra. Quindi Listra è il paese che lui è stato appena lapidato. Quindi Paolo, in inglese dice glutton for punishment, non so come si può dire. È un ingordo della punizione. Però Paolo non si lasciava intimorire. Lui è andato in un'altra città, ha cominciato un'altra comunità. Magari potremmo cominciarli così veloce qui in Italia, forse un giorno. E lui è tornato nella stessa città dove hanno cercato di ammazzarlo un po' di tempo prima. E che cosa ha fatto? In versetto 22, confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede. E c'è una grande lezione, il cuore di Paolo in questo. Lui è stato quasi ucciso nella loro città, poi è andato da un'altra parte, è venuto un po', gli ha detto, magari i fratelli soffrono. Cioè lui non si pensava di se stesso per niente. Non è che magari, no, io non ci vado più in quel paese, magari mi tirano un'altra pietra in testa. No, il cuore di Paolo era, io devo andare a confermare i fratelli, devo esortarli di rimanere fermo, anche se ci tirano le pietre, di seguire il Signore. E quindi lui è tornato proprio nella cosa del leone, mi scappa la parola, nella fossa del leone. Dammi ancora, io sono pronto. Di perseverare nella fede, dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Chi può dire amen a questo? Amen. Non dobbiamo predicare un Vangelo di fiori e... perché tante volte, oh, è glorioso conoscere il Signore. È vero che Lui ci dà la pace, Lui ci dà la gioia. Però è anche vero che noi attraverso molzione entreremo nel regno di Dio. È così? Io l'altro giorno parlavo con una sorella e lei mi diceva, ma non lo so, a volte penso è troppo difficile questa strada. E io ho detto, ma non sei la prima di avere questa idea. Quanti di voi avete mai avuto questa idea? Tutti noi. È difficile, però ci aspetta una cosa meravigliosa, una ricompensa che noi non possiamo neanche conoscere quanto è meraviglioso, quanto sarà bello di vedere il nostro Signore, di stare nella Sua presenza, di goderlo per l'eternità e di godere anche noi, fra di noi. Faremo un grande agape per tutta l'eternità. Ma noi dovremo attraversare afflizione. Quindi il cristiano non è inoculato contro problemi finanziari, malattie, varie prove che passa tutto il mondo. Gesù ha detto la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto. Però abbiamo il Signore con noi, questa è la differenza. Abbiamo Gesù con noi. I poveri non credenti devono attraversare tutti questi problemi da solo. Devono affrontare la morte da solo. Anche la nonna di Renata è andato col Signore, non è morta perché lei era una sorella. E Mark mi ha raccontato l'altro giorno che lei in quei ultimi momenti cantava le lodi di Dio. Lodava il Signore e poi è addormentata, è andata nella gloria di Dio. E noi abbiamo questa speranza, ma quelli che non conoscono il Signore non hanno nessuna speranza. Hanno come il nostro futuro, se Dio vuole, proprietario di locale, hanno paura di volare. Perché non sanno dove finiranno. Invece noi sappiamo. E dopo aver designato, versetto 23, per loro dei anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. E quindi, preghiera e digiuno sempre prima di fare i grandi passi. Abbiamo visto già attraverso tutto il libro di Atti che loro non facevano niente di importante senza pregare e molte volte anche digiunare. E anche vediamo in questo che la Chiesa primitivo e un modello anche per la nostra Chiesa. Non era una congregazione congregation, che questo è un modello americano. Voi siete, sapete che gli americani sono molto forti per la democrazia, ma non è biblico questo. Gli anziani diaconi vengono raccomandati da altri servi di Dio, da altri credenti che sono maturi nella fede, perché succede in tante di queste chiese stile americani che c'è la popolarità, ovviamente la politica nella comunità, che non è biblico. E quindi un piccolo puntino su quello. Attraversata poi la Pisidia, vennero nella Panfilia e dopo aver annunziato la parola a Perghe, scesero ad Attalia, poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Quindi sono tornati nella loro comunità. Paolo e Barnaba avevano una loro chiesa, di cui loro dovevano rispondere. Altri anziani, profeti, abbiamo visto, c'era un gruppo di anziani in questa chiesa di Antiochia. Loro avevano, come si dice, c'era una contabilità nella loro vita. Non erano Lone Ranger, cavalieri solitari, non erano, no, io sono l'Apostolo Paolo, non devo rispondere a nessuno, non devo... No, loro sono tornati nella loro comunità per essere... rinfrescati dai fratelli, ma anche per raccontargli le belle notizie di quello che il Signore ha fatto. Versetto 26: giunti lì radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. E vediamo di nuovo, non hanno detto quante meraviglie noi abbiamo fatto, io ho imposto le mani, Paolo ha schiacciato qualche demone. No, hanno detto Dio ha fatto meraviglie. Il Signore ha fatto delle cose meravigliose. Sempre la gloria di Dio. E come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede, e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E quindi sono tornati nella loro comunità e sono rimasti lì per una stagione, un tempo di rinforzarsi e per prepararsi per il prossimo missione che Dio aveva stabilito per loro. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio di Paolo e di Barnaba, della loro perseveranza, Signore, anche di fronte alla persecuzione, di fronte di essere lapidato, quasi ucciso. Sono rimasti fermi. E Signore, dai anche a noi, Signore, questa fermezza nella nostra fede, Signore. Che possiamo avere la franchezza di questi apostoli nell'annunciare la buona novella, Signore. Non è una brutta novella, ma una buona novella. E Signore, che anche fra un anno, due anni, questo nuovo locale di nuovo sarà troppo piccolo, Signore. Che Tu chiamerai attraverso di noi, Signore, moltitudine di persone, Signore, moltitudine di veneti, Signore, e da tutte le nazioni, Signore, di cinesi, di musulmani, di albanesi, Signore. E ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la morte di Assuero, marito di Ester, sull'impero persiano cominciò a regnare suo figlio Artaserse. I giudei furono trattati con benignità anche durante il suo governo, a causa probabilmente dell'influenza esercitata sulla corte dalla regina Ester e da suo cugino Mardocheo, il quale aveva rivestito un'importante carica durante il regno di Assuero. Dai giudei sparpagliati un po' dovunque nell'impero, questo favore si estese anche a coloro che molti anni prima avevano fatto ritorno a Gerusalemme sotto la guida di Zorobabel e Gesua. Mentre da un lato la deportazione fu per i giudei una ben meritata punizione, dall'altro risultò di beneficio e benedizione al resto del mondo allora conosciuto. Con la dispersione dei giudei la conoscenza del vero Dio arrivò un po' dovunque e Dio diede a se stesso una testimonianza efficace in numerose nazioni. Nebuchadnezzar poté conoscere la potenza del vero Dio quando Daniele gli interpretò il sogno misterioso, quando Shadrach, Meshach e Abednego uscirono indenni dalla fornace ardente e quando fu umiliato per 7 anni di follia che lo ridussero a vivere come un animale finché non riconobbe la sovranità assoluta dell'Iddio dei cieli e della terra. Più tardi, ai tempi di Belsazzar e poi di Dario il Medo, Dio diede ancora autorevoli testimonianze al proprio nome e fu riconosciuto come il Dio dei cieli. In seguito, con Ciro e Assuero, mostrò di nuovo la propria potenza ed autorità. Durante il regno di Artaserse, il Signore suscitò tra i deportati rimasti nell'impero persiano 2 grandi uomini di Dio che in seguito si sarebbero rivelati un aiuto validissimo ai giudei di Gerusalemme. Il primo, Esdra, era stato suscitato per richiamare il popolo ad un'adorazione più fedele e conforme ai desideri divini e allo studio e meditazione della legge, che per lungo tempo era stata trascurata. Il secondo, Neemia, per infondere ai giudei nuove speranze e nuovo coraggio in momenti difficili affinché procedessero con decisione al ripristino di Gerusalemme come capitale di Giuda e alla ricostruzione delle mura. Esdra dimorava in Babilonia ed era un sacerdote discendente di Aronne. Aveva studiato a fondo la legge di Dio e l'aveva anche trascritta, perciò è conosciuto come scriba. Allora la stampa non esisteva e per avere più copie di uno scritto si doveva riscriverlo a mano, cosa piuttosto lunga e laboriosa. La parola di Dio era poco conosciuta e ne esistevano pochissime copie, ma proprio in quel periodo, probabilmente per merito di Esdra, si diffuse tra il popolo giudaico una ricerca sempre più profonda della conoscenza dei libri sacri. Si dice anche che sia stato Esdra stesso a riunire per primo i libri dell'Antico Testamento in un unico libro chiamato il Libro della Legge. Il re Artaserse conosceva Esdra di fama, sapeva della sua attività di scriba e sapeva che era un profondo conoscitore della legge dell'Iddio dei cieli. Perciò, quando Esdra volle recarsi a Gerusalemme per aiutare spiritualmente il suo popolo, insegnargli la parola di Dio e riorganizzare l'adorazione nel Tempio, il re gli fece avere una lettera in cui autorizzava tutti i giudei ancora disseminati nell'impero a seguirlo se lo desideravano. Dispose inoltre che fossero consegnati a Esdra e ai suoi seguaci numerosi doni in oro, argento e bestiame per la casa di Dio a Gerusalemme e, diceva ancora testualmente la lettera di Artaserse, qualunque altra spesa ti occorrerà per fare la casa del tuo Dio, ne trarrai l'ammontare dal tesoro della casa reale. Nel riportare questi avvenimenti nel suo libro, Esdra commenta la benignità e generosità di Artaserse dicendo: «Benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa dell'Eterno a Gerusalemme». Prima di partire, Esdra e gli altri che volevano rimpatriare sostarono presso un fiume e quivi digiunarono per umiliarsi nel cospetto di Dio e chiedergli protezione durante il viaggio che si apprestavano a fare. «Perché, dice Esdra nel suo libro, io mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci dal nemico lungo il cammino, giacché avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano». Finalmente, dopo aver digiunato e pregato, partirono. Era un viaggio pericoloso. Bande di predoni avrebbero potuto assalirli per derubarli delle cose preziose destinate al Tempio di Dio, ma il Signore li esaudì e li aiutò, e 4 mesi dopo arrivarono sani e salvi a Gerusalemme.
Per prima cosa Esdra portò alla casa di Dio i doni appositamente ricevuti dal re Artaserse. Poi, con suo rammarico, venne a conoscenza di un triste stato di cose dal punto di vista spirituale. I giudei si erano frammischiati ai pagani dei dintorni mediante matrimoni misti. Perfino i sacerdoti si erano resi colpevoli di questa disubbidienza alla legge di Dio. Profondamente addolorato, Esdra si umiliò davanti a Dio, si stracciò le vesti e lo invocò dal profondo del suo cuore. «Oh mio Dio, io sono confuso, e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate». Esdra pregò a lungo, e mentre supplicava e piangeva, gli uomini di Giuda gli si accostarono piano piano e cominciarono a piangere con lui per i peccati commessi, e finalmente, toccati nell'intimo del loro cuore, fecero un patto con Dio, impegnandosi a sciogliere i matrimoni che avevano contratto con donne idolatre e a purificarsi secondo la parola del Signore per poterlo onorare. Dio gradì questa disposizione del loro cuore e li aiutò a sistemare ogni cosa con ordine, in un modo che soddisfece la sua volontà.

Circa 13 anni dopo il rimpatrio di Esdra con un secondo gruppo di esuli giudei, il Signore suscitò un altro uomo di Dio e gli mise in cuore di andare ad aiutare il suo popolo. Quest'uomo si chiamava Neemia e lavorava come coppiere alla corte di Artaserse, figlio di Assuero e re di Persia. Neemia era molto vicino al re e al palazzo reale di Susa. Artaserse lo aveva preso a benvolere e lo trattava come un amico. Neemia, come tutti i giudei, aveva spesso il pensiero rivolto alla città di Gerusalemme, che amava molto, e un giorno chiese ad alcuni suoi amici che tornavano da un viaggio a Gerusalemme quali fossero le condizioni della città. Gli fu risposto che la popolazione viveva in gravi ristrettezze e in uno stato di abiezione, le mura giacevano in rovina, le porte erano rimaste consumate dal fuoco. Neemia pianse a queste notizie e per molti giorni portò i segni dell'afflizione, digiunò e pregò l'Iddio del cielo. In preghiera confessò al Signore i peccati del suo popolo, ma gli ricordò anche le sue promesse di misericordia e concluse la sua accorata invocazione con queste parole: «O Signore, te ne prego, siano le tue orecchie attente alla preghiera del tuo servo. Concedi oggi, ti prego, buon successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà agli occhi del re». Mentre Neemia serviva il re Artaserse, questi si accorse che il suo coppiere appariva triste come non era mai stato prima. Gliene chiese la ragione e Neemia gli rispose trepidante: «Viva il re in eterno! Come potrei io non essere triste quando la città dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» Impietosito, il re gli domandò se poteva fare qualcosa per lui. E prima di rispondere, Neemia fece salire una preghiera a Dio dal profondo del suo cuore. Poi chiese di venire inviato a Gerusalemme per ricostruire la città. Artaserse si mostrò ben disposto ad accontentarlo. Allora Neemia gli chiese dei salvacondotti da presentare ai governatori dei paesi che avrebbe attraversato affinché non lo molestassero. E una lettera per il sovrintendente alle foreste e ai parchi del re, per ottenere da lui forniture di legname da usare nei lavori di ricostruzione. Artaserse non gli negò nulla e gli diede anche una scorta armata agli ordini di alcuni ufficiali dell'esercito. Poco dopo il suo arrivo a Gerusalemme, Neemia fece un'accurata ispezione notturna in compagnia di alcuni amici fidati per accertarsi delle condizioni delle mura e della città in genere. Ne trasse conclusioni piuttosto scoraggianti. Ogni cosa giaceva in uno stato deplorevole: mura diroccate, cancelli divelti, porte ridotte a rottami anneriti, macerie, nient'altro che macerie che talvolta rendevano difficile il passaggio alla sua cavalcatura. Concluso il sopralluogo, Neemia radunò i cittadini richiamando la loro attenzione sulle condizioni desolate di Gerusalemme. Parlò dell'aiuto ricevuto da Dio, che gli aveva accordato il favore del re Artaserse, e anche della necessità di mettersi al più presto al lavoro. «Leviamoci e mettiamoci a costruire», fu la risposta unanime dei presenti. Così tutti cominciarono a darsi da fare per avviare l'impresa. Suddivisero il lavoro in famiglie. Ciascuna aveva la responsabilità di costruire un tratto di muraglia, tenendo conto del numero di braccia disponibili. Tutte le categorie di cittadini vi partecipavano attivamente, dal sommo sacerdote agli artigiani, commercianti e via dicendo, perché tutti erano ben disposti a cooperare. Ben presto la voce di ciò che si stava facendo a Gerusalemme si sparse nei dintorni e gli avversari del popolo di Dio ne furono amareggiati, perché volevano evitare ad ogni costo che la città di Davide riacquistasse l'antica forza e l'antico splendore. Il capo di costoro era un certo Sanballat, spalleggiato da un aiutante di nome Tobia. Questi due individui fecero di tutto per osteggiare i lavori e ricorsero a ogni mezzo possibile per bloccarli, ma ogni volta Neemia ricercò il sostegno necessario pregando il Signore. Dapprima cercarono di scoraggiare i giudei manifestando disprezzo e derisione per l'opera intrapresa. Il malvagio Tobia arrivò a dire: «Edifichino pure, se una volpe vi salta su farà crollare il loro muro di pietra». Ma Neemia si rivolse al Signore: «Ascolta, o Dio nostro, come siamo sprezzati!» Quando videro che il lavoro progrediva a dispetto delle loro invettive, i nemici dei giudei formarono un esercito per irrompere in Gerusalemme di sorpresa e arrestare i lavori con la forza. In ogni circostanza, ad ogni attacco, Neemia non trascurò mai di rivolgersi prima di tutto a Dio in preghiera.
Il popolo di Dio lavorò sodo per 52 giorni. Molti non si toglievano neppure le vesti di notte e dormivano con le armi a portata di mano, pronti a tutto in ogni istante. La ricostruzione delle mura di Gerusalemme fu così portata felicemente a termine. Gli avversari di Giuda rimasero con un palmo di naso e in uno stato di grande avvilimento, perché loro malgrado dovettero riconoscere che il lavoro era stato iniziato, era progredito e si era concluso con l'aiuto e la protezione dell'Iddio di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Ascoltate, amici ascoltatori, un solenne avvertimento che ancora oggi vi rivolgiamo. Quelli che rimangono indifferenti alla grazia che Dio offre loro sono esattamente nella stessa posizione di quelli che la rigettano. Un ammalato che rifiuta di prendere la medicina che gli farebbe bene non è più insensato di colui che dice di prenderla e che trascura di farlo. Quelli che trascurano la salvezza di Dio, che tanto è costata in sofferenza il suo figliuolo, si ricordino di quelle solenne dichiarazioni della parola. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E ancora, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Da che il padron di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta, e voi stando di fuori comincerete a picchiare alla porta, dicendo: Signore, aprici! Ed egli rispondendo vi dirà: Io non vi conosco e non so da dove voi siete. E ancora, dipartitevi da me. Là sarà il pianto e lo stridor dei denti. Quanto ai codardi e agli increduli, aggiunge ancora la parola di Dio, sarà la loro parte, sarà nello stagno ardente, di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Amico ascoltatore, se sei ancora inconvertito, ascolta la voce del Salvatore, che ti invita oggi, che ti invita ad andare da Lui e che ti offre in dono la vita eterna. Oppure continuerai ad ascoltare Satana, che ti dice: ma non ascoltare, domani, oppure un'altra volta. E si avvicina così rapidamente il momento in cui, invece di trovarti di fronte agli inviti urgenti della grazia, non udrai che le seduzioni di Satana e l'energia d'errore, che è il castigo di Dio per quelli che non avranno creduto alla verità. Il nostro invito e la nostra esortazione, caro amico o cara amica, chiunque tu sia, è quella che tu possa oggi ascoltare la voce di Dio che ti invita a pentirti e a credere nel Signore Gesù Cristo come il tuo personale Salvatore. Fallo, fallo oggi, e potrai sperimentare quella pace, quella gioia che tanto desideri, e avrai la certezza della vita eterna.

che in un quotidiano di alcuni giorni fa si poteva leggere questa frase: l'uomo di oggi è diventato quasi obbligatoriamente uno scettico, dunque senza fede e senza speranza, e purtroppo ci rassomigliamo tutti in quest'era di disillusione. Ebbene, amici ascoltatori, è una constatazione ben triste. Ma che cosa prova? Che la vera gioia non si può trovare sulla terra, e che quelli che fondano le loro speranze soltanto sul progresso umano non possono che andare di delusione in delusione. Ascoltate, 30 secoli fa il re Davide scriveva: «Certo, l'uomo va e viene tra ciò che non è che apparenza. Certo, egli si affanna per quello che è vanità». Ma subito dopo aggiungeva: «Ed ora, Signore, che aspetto? La mia speranza è in te». Tale, amici ascoltatori, è in ogni tempo la sola risorsa: Dio che è amore. Ascoltate, in una lettera di Giovanni cosa è scritto: «In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati». Ebbene, amici ascoltatori, la potenza del male è stata vinta, vinta da un'opera perfetta che è già stata compiuta. E oggi ogni peccatore che riconosce il proprio stato può appropriarsi per mezzo della fede dei risultati di tale opera. Sì, amico o amica, anche tu che mi stai ad ascoltare puoi appropriarti di questo dono meraviglioso. Questo dono e questo perdono bisogna però riceverli. Allora non saremo più dei disillusi, ma dei credenti felici, e già fino ad ora, perché a loro volta amano Dio. Amici, questo dono meraviglioso della vita eterna, dell'amore di Dio, vi ho offerto ancora oggi gratuitamente. Sarai tu insensibile a questo dono? Sappi che domani potrebbe essere l'ultimo giorno della tua vita, e oggi tu puoi trovare pace e serenità.

questi superstiti. Voi non siete i soli naufraghi con cui abbiamo avuto da fare in questi giorni. Abbiamo incontrato un'altra nave in pericolo. Ci siamo avvicinati ad essa e abbiamo mandato un battello di salvataggio al comando del mio figliuolo. Ma prima che giungesse, il capitano di quella nave aveva persuaso il suo equipaggio a rimanere a bordo. E dopo tutta la fatica e i rischi che aveva corso mio figlio, dovette ritornare come era andato. Purtroppo riprendemmo allora la rotta, ma poco dopo, guardando quel canocchiale dal lato della nave, la vidi ad un tratto sparire con tutte le persone che conteneva. Avrei forse potuto fare loro più di quello che avevo fatto? Avevo mandato proprio il mio figlio. Indubbiamente, amici ascoltatori, voi ammirerete quel padre che manda il suo proprio figlio per quella missione così pericolosa. Quel figlio che espone la sua vita per degli estranei. E vi stupite della loro follia, della follia di quegli uomini che rifiutano di essere salvati. Ebbene, amici, come mai rimarreste indifferenti davanti all'amore di Dio che ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna? Che cosa poteva fare più Dio per voi? Sappiate, cari amici ascoltatori, che fuori di Cristo non potete sfuggire al giusto giudizio di Dio, questo stesso Dio che oggi nel suo amore vi offre la vita eterna e vi ha dato il Signore Gesù. Se voi lo rifiuterete, domani lo troverete come giudice, e un giudice inesorabile che vi condannerà. Perciò accettate oggi questo dono meraviglioso della vita eterna nel Signore Gesù Cristo.

Una signora, rincasando da una sera trascorsa a giocare alle carte in casa di amici, trovò la sua cameriera intenta a leggere. Gettò un colpo d'occhio sul libro e disse: «Ma povera ragazza, che piacere può trovare in questo tipo di lettura?» Poi, senza aspettare la risposta, andò a coricarsi, ma quella notte non poté trovare riposo. Ciò non derivava né dall'eccitamento del piacere che aveva trovato nel gioco, né dalla stanchezza. No, amici, ciò che la turbava e che cacciava il sonno era una parola, una sola parola. È poca cosa una parola, e tuttavia che conseguenze irrevocabili può avere una parola. Una parola a suo tempo, una parola che viene da Dio, era penetrata diritta nella sua coscienza, nella coscienza di quella signora, e l'aveva profondamente turbata. Tutta la notte ella sospirò e gemette, a tal punto che a più riprese la cameriera le chiese di dirle la causa della sua angoscia, e finalmente, non potendo più contenersi, disse: «Oh, non è che una parola che ho letto passando nel tuo libro. Questa parola è eternità. Come sarei felice se fossi pronta per affrontare l'eternità!» Dinanzi a quella parola della Bibbia, poiché era quello il libro, le frivole occupazioni e le vanità del mondo, come le carte, gli spettacoli, i divertimenti, nulla possono per alleviare l'anima in una distretta. Non poteva che detestarle. Ma Dio ebbe pietà di lei, come ha sempre per chiunque che si volge sinceramente verso di Lui. Ella poté trovare riposo per mezzo della fede nel prezioso sangue di Cristo, che solo purifica il peccatore. E allora, come la sua pia cameriera, scoperse il segreto del piacere che il cuore del credente trova a leggere quel libro che parla dell'eternità e delle verità eterne. Non soltanto ella fu pronta per l'eternità, non avendo l'eternità più nessun terrore per lei, ma possedette da quel momento la vita eterna. E tu, amico o amica, hai questa certezza nel tuo cuore di avere la vita eterna? Se non puoi rispondere in modo affermativo, vai a Gesù e chiedi perdono a Lui della tua vita, ed Egli ti darà la vita eterna.

La signora Lula Woodlock aveva 67 anni e viveva a Parigi con suo marito e suo nipote di 13 anni. In una notte, improvvisamente, l'appartamento in cui vivevano prese fuoco e la signora Woodlock era parzialmente cieca e non particolarmente forte, ma il senso del pericolo e il desiderio di essere di aiuto le diedero quella notte una forza soprannaturale. Prendendo il nipote, la donna si arrampicò al quinto piano e con una mano afferrò la ringhiera del balcone e con l'altra tenne ben stretto il braccio del nipote. Poi, con una forza maggiore di quella di un uomo, fece oscillare il corpo del ragazzo un paio di volte e lo lanciò nel vuoto. Il corpo del ragazzo fece una larga curva nell'aria e atterrò cinque piani di sotto su un soffice tappeto di neve. A quel punto la donna perdette le forze e cadde dal balcone sul suolo di cemento e morì all'istante. La morte della nonna aveva significato la vita per il ragazzo. Amico, amica, ogni volta che un essere umano dà la sua vita per un altro, le più profonde fibre del mio cuore si commuovono, perché in un simile gesto vedo l'antica e meravigliosa storia del Calvario. Là, al Calvario, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, versò il suo sangue dando la sua vita in cambio della mia, in cambio della tua, in cambio della vita di molti. La Bibbia dichiara con enfasi che Cristo è morto per tutti, egli giusto per noi ingiusti, allo scopo di portarci a Dio. Noi eravamo le creature ingrate e malvagie che avremmo meritato la croce, ma Gesù Cristo prese il nostro posto e accettò la morte al posto di tutti, in modo che noi potessimo avere la vita. Non è necessario che noi soffriamo la pena della morte eterna. Cristo è morto per noi, in modo che noi per fede potessimo ricevere la vita. Cristo ha affrontato l'ira di Dio perché tale ira non colpisse noi. Egli diede il suo sangue, e il suo sangue è il prezzo per la nostra redenzione eterna. E il suo sangue è il prezzo per la nostra redenzione eterna. Oggi tu puoi essere salvato credendo in Gesù come tuo Salvatore.

0: Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete un Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Vediamo nel capitolo 5 di Marco che Gesù avrà a che fare con tre persone molto diverse una dall'altra e ognuno ci avrà qualcosa di interessante da insegnarci. Sono un indemoniato, un padre disperato e una donna malata, che sono la media delle persone normali. Noi pensiamo sempre che le persone siano normali, invece non esistono le persone normali. Ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha le sue sfide, ognuno ha le sue difficoltà e queste cose sono reali, non sono immaginarie. Esiste la malattia, esiste anche il diavolo e tutte queste cose hanno un impatto nella vita di molti e spesse volte la rendono una vera e propria sfida. Marco 5. Giunsero all'altra riva del mare, che è un lago, nel paese dei Gadareni. Vi ricordate come ci arrivano dall'altra parte del lago? Vi ricordate le circostanze di questo viaggio, di questa traversata? Loro erano partiti da una parte del lago, Gesù aveva detto andiamo all'altra riva, sono partiti e a un certo punto in mezzo al lago si forma una grande tempesta ed era qualcosa di molto comune per questo lago. È un lago attraversato da venti improvvisi e si scatenano anche oggi delle tempeste improvvise. E vi ricordate che Gesù è lì che dorme in fondo alla barca perché è stanco e i discepoli che cercano di salvarsi, di barcamenarsi come possono e poi alla fine sono disperati, pensano che stanno per affondare e vanno da Gesù e dicono dai, come fai a dormire? Non sei preoccupato, non ti interessa di noi che stiamo per morire? Gesù si alza, dice al mare fermati, al vento calmati, e tutto subito, all'improvviso, miracolosamente, si calma e poi si rigira verso di loro. E che cosa gli dice? Perché avete paura? Perché non avete fede? E quindi un viaggio turbolento. Vi capita mai di fare dei viaggi turbolenti? Che non vedete l'ora di arrivare. E quando siete arrivati dico, wow, che viaggio, mamma mia. E giunsero all'altra riva. E indovinate, dopo questa che è una traversata, che è un viaggio, che è una sfida, già c'erano state delle sfide prima che partissero, poi il viaggio è una sfida e subito dopo, alla fine del viaggio, appena arrivano dall'altra parte, appena Gesù mette i piedi fuori dalla barca, una nuova sfida. Non c'era tempo per riposare e capiamo perché Gesù dormisse, doveva approfittare di ogni minuto e ci sono delle persone che hanno questa capacità. Che per recuperare tempo si poggiano là e dopo 15 secondi già dormono, no? Io non ce l'ho questa capacità, però mi addormento abbastanza facilmente, non posso dire di avere problemi di sonno, ma ci sono delle persone che hanno proprio una dote, un talento, che sono capaci di addormentarsi in piedi, sul divano, sulla sedia. Quindi non appena Gesù scende dalla barca scoprono che c'è qualcuno che lo sta aspettando. E in realtà, come scopriremo, in realtà Gesù va là solo per quest'uomo. Fa tutta questa traversata, tutto questo viaggio, tutta la tempesta, tutto questo macello solo per quest'uomo. C'è qualcuno che lo sta aspettando. E vediamo quest'uomo. Come Gesù scese dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva la sua dimora fra i sepolcri e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Infatti più volte era stato legato con ceppi e con catene, ma egli aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi e nessuno era riuscito a domarlo. E continuamente notte e giorno su per i monti e fra i sepolcri andava gridando e picchiandosi con pietre. Una scena non molto carina. Un incontro di una di quelle persone che vuoi evitare. Vi capita mai di camminare per la strada e vedere un personaggio un po' strano che si avvicina? Sapete quei personaggi strani che si muovono, sono vestiti strani, che magari parlano da soli e tu dormono e cerchi... Sono quelle persone che non vuoi assolutamente incontrare. E invece questa persona sta andando dritta verso Gesù. Era un uomo posseduto. Sappiamo nei Vangeli che la possessione era qualcosa di reale, era qualcosa di frequente. Molto spesso capitava che Gesù dovesse fare
liberare dei posseduti, e anche oggi esistono delle persone possedute, e anche oggi il diavolo e gli spiriti maligni hanno, possiedono determinate persone. Magari non ce ne accorgiamo, magari non le vediamo, magari non frequentiamo i posti dove è più forte questa realtà, ma esiste. Ci sono delle regioni, delle nazioni, dei luoghi in cui è più forte questa realtà. E da questi versetti scopriamo delle cose interessanti. Quest'uomo è praticamente isolato, vive come un animale. La sua vita è molto più vicina a quella di una bestia che a quella di un uomo. Era svestito, viveva in un ambiente tetro, spettrale. Ora i cimiteri sono semplicemente dei giardini, se li guardi da quel punto di vista. Però non è il posto dove vuoi andare la notte, fare una passeggiata. E sicuramente sono il luogo per cose brutte, dell'occulto, della magia. E lui viveva lì, era il suo ambiente, era lì che lo teneva questo spirito. E scopriamo anche che aveva una forza soprannaturale. Strano, vero? La possessione in lui faceva in modo che lui facesse delle cose che la maggior parte degli uomini non sono in grado di fare, come spezzare delle catene, rompere i cerchi. Avevano provato a domarlo, ma non ce la facevano. E un'altra cosa che scopriamo, che è molto comune nella possessione demoniaca, è che era tormentato e che aveva atteggiamenti autodistruttivi, cioè si faceva del male. E questa è una cosa peculiare. I demoni occupano delle persone, possiedono delle persone, e non è che le trattano bene. Questa è la mia casa, la tratto bene. Il loro scopo è quello di fare male a quelle persone e alle persone intorno. Allora, hanno atteggiamenti autodistruttivi. Che cosa succede? Questo era un po' il background della sua storia, probabilmente quest'uomo gliel'ha raccontata dopo. Quando vide Gesù da lontano, che vuol dire? Immaginate che Gesù sta arrivando sulla barca e quest'uomo tutto tormentato, agitato, isolato, sta lì e percepisce che sta arrivando qualcuno di speciale, no? Percepisce che c'è il figlio di Dio che si sta avvicinando, e quindi mentre Gesù si avvicina anche lui in qualche modo è attratto da Gesù e gli va incontro. Qualcuno pensa che addirittura la tempesta che Gesù ha affrontato nel lago magari era stato scatenato proprio dal diavolo, che voleva impedire che Gesù arrivasse da questa persona. Non lo so, però è una spiegazione che ha un senso. Quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò davanti. Questo è molto interessante, ma è anche questo tipico, è qualcosa che vediamo spessissimo. E dando un gran grido disse: che c'è fra me e te? Io lo leggo così, ma lui ha gridato: Gesù, figlio di Davide, figlio del Dio Altissimo, io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Perché egli, cioè Gesù, gli diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. Poi Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? E quello rispose dicendo: io mi chiamo Legione, perché siamo molti. E lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. Or vi era là sul pendio del monte un grande branco di porci che pascolava. Allora tutti i demoni lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. E Gesù prontamente lo permise loro. Allora gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si precipitò giù per il dirupo nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Allora, noi conosciamo tutti quanti questa storia. Però se ci riflettete bene, è tutto molto, molto, molto strano e bizzarro. È una serie di cose fuori dal comune. Andiamo per gradi. Quindi quest'uomo si avvicina e subito
lo spirito dentro di lui inizia a parlare e dice: che c'è tra me e te, Gesù? Quindi conosce Gesù, non ha bisogno che gli venga presentato, conosce il suo nome e sa chi è, figlio del Dio Altissimo, e si prostra addirittura. Però non dobbiamo ingannarci, perché la sua non è una confessione di fede, nel senso di amore, di devozione, di ubbidienza, di rispetto, di amore, no? Abbiamo detto l'altra volta che i demoni sono molto credenti, credono in Dio, ma non hanno amore per il Signore, rispetto e devozione. Quindi non sta parlando come un suddito devoto, riconoscendo la grandezza di Gesù, adorando Gesù, ok? Ed è per questo che Gesù non si fida molto. E in realtà scopriamo che Gesù lo sta mandando via. Quindi probabilmente questo demone sta parlando in maniera subdola, per cercare di negoziare, per cercare di, sapete, fare un po' ruffiano. Lo vediamo qui, dice, perché gli diceva, Gesù diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. E questa è una cosa interessante, perché è un piccolo indizio che ci dice che non è andato via subito. Quindi Gesù gli ha detto di andare via, e questo ha cercato un pochettino di parlare, di riconoscere. E quindi questa è un'altra cosa della possessione demonica. Ci potrebbe volere un pochettino perché la persona venga liberata. Un'altra cosa che scopriamo è che non è uno solo. Come si chiama? Legione. La legione romana era formata da circa 6.000 uomini, 6.000 soldati. Non significa che necessariamente c'erano 6.000 demoni qua dentro, ma è un modo per dire: siamo in tanti, siamo un piccolo esercito qua dentro. Ed è anche quello che diceva Gesù in un'immagine, vi ricordate, quando diceva che se una persona viene liberata e poi la casa rimane libera, potrebbe tornare lo stesso demone e portarsi 7 peggio di lui. Cioè, è possibile che nella casa ci sia una multiproprietà, un affitto, subaffitto e tante persone, tanti demoni che convivono insieme. Questo era il caso. Mi chiamo Legione. E che cosa succede? Lo supplica di non dice: perché sei venuto qui a tormentarmi? In realtà era lui che stava tormentando, erano loro che stavano tormentando l'uomo. E poi a un certo punto fa una richiesta specifica. Lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. Che vuol dire? Quindi stanno cercando di negoziare la loro uscita. Sanno che Gesù farà qualcosa, quindi dice: però lasciaci da queste parti. Perché, secondo voi? Evidentemente era un posto, una regione, dove si trovavano bene, avevano una certa libertà, forse era una regione molto malvagia, dove c'era molto paganesimo, molta idolatria, molta magia, molto occultismo, e loro avevano si trovavano un bel posto in cui vivere. Quindi questa è la prima richiesta. La seconda richiesta è ancora più bizzarra, perché dice: lo pregarono dicendo: mandaci nei porci. Ora, in realtà, questa è una cosa molto particolare, Gesù acconsente. Normalmente gli animali non vengono posseduti, non è che c'è il rischio di incontrare un cane posseduto, un cavallo, no? Normalmente non è così. Ma questi sono, hanno, in qualche modo vogliono continuare ad avere un qualche corpo che li ospita. Questo ci fa capire un pochettino, se volessimo studiare l'argomento, che gli spiriti hanno bisogno di corpi, cercano corpi da occupare. È qualcosa di terrificante. Addirittura Gesù glielo consente, e però che cosa succede? Abbiamo detto che gli spiriti portano questo spirito autodistruttivo, autolesionistico nell'ospite, e quindi questi porci, una mandria si dirige verso. E sembra che molti abbiano trovato il posto dove più o meno possa essere successo questo, perché praticamente sono andati su un dirupo e sono precipitati nel lago, e in questo lago, che è pianeggiante, non ci sono tante zone, e quindi alcuni sembrano di aver trovato il posto dove potrebbe essere accaduto. Fatto sta che cadono tutti quanti in mare e affogano. Che ne è stato? Vediamo.
non ce lo dice, non lo sappiamo. Comunque una scena molto particolare, molto strana, molto fuori dal comune. Quello che ci interessa più che ragionare su queste cose è la reazione delle persone. Che cosa fanno quelli che custodivano i porci? Fuggirono e diffusero la notizia in città e per le campagne, e la gente venne a vedere ciò che era accaduto. Probabilmente quelli non erano i maiali solo di quelle persone, probabilmente erano di tante persone, forse di tutti quelli della città, e questi erano semplicemente i custodi. Ok, la gente venne a vedere ciò che era accaduto. E qual è la scena che hanno a questo punto davanti ai loro occhi? Versetto 15. Venuti da Gesù, videro un indemoniato seduto e vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, ed ebbero paura. Strano. Arrivano e trovano quest'uomo che era una specie di animale, sempre incontrollato, che viveva come una bestia, che si comportava come una bestia, probabilmente abbaiava e ululava come un mostro e non si poteva trattenere, non si poteva gestire. Lo trovano invece lavato, pulito, sano, tranquillo, completamente trasformato. Bello, vero? Avete mai visto persone che cambiano da così a così? Ti fa venire quell'idea della... Allora c'è speranza, no? Quest'uomo è cambiato radicalmente in un istante ed è passato da così a così, un cambiamento radicale in meglio. La vita che aveva vissuto sotto l'influenza del maligno era stata terribile, ma adesso un tocco di Gesù, solo un tocco di Gesù, e tutto era fantastico, tutto era meraviglioso. Quindi lo vedono, però la reazione di queste persone è strana, perché che cosa ci dice qui? Lo vedono e hanno paura. E quelli che avevano visto l'accaduto raccontarono loro ciò che era successo all'indemoniato e il fatto dei porci. Allora essi cominciarono a pregarlo che se ne andasse dal loro territorio. Anche questa reazione è strana, molto strana. Prima hanno paura quando lo vedono questa potente liberazione, e adesso che gli raccontano la storia dei maiali, pregano Gesù di andare via. Che cosa ci dice questo? C'è stata una chiara dimostrazione dell'autorità divina di Gesù. È tutto evidente, è tutto chiaro, però in qualche modo è troppo destabilizzante. È qualcosa di troppo forte, qualcosa di troppo radicale, qualcosa che va a incidere troppo sulle loro abitudini e su quello che amano fare, sulla loro vita. E loro non vogliono un cambiamento. Loro vogliono che le cose rimangano così come sono. Loro preferivano che quell'uomo vivesse in quella maniera, perché in qualche modo l'avevano risolto, emarginandolo. Però non vogliono che qualcuno va là e disturba le loro pratiche, i loro commerci, il fatto dei maiali. Sapete che non era lecito fare mercato o allevare maiali. Beh, loro piacevano quelle cose, non volevano che Gesù andasse a toccare i loro interessi, loro volevano rimanere nella loro vecchia vita, continuare a fare le cose orribili che avevano sempre fatto, perché a noi piace peccare e non vogliamo che venga qualcuno a rovinarci la festa. Sembra strano a dirsi, ma ci sono tante persone che peccano consapevolmente e vogliono rimanere in quel tipo di vita e non hanno desiderio che Gesù porti loro un cambiamento. Mentre egli saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di poter rimanere con lui, ma Gesù non glielo permise. Gli disse invece: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro quali grandi cose il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a predicare per la Decapoli quali grandi cose Gesù avesse fatto per lui, e tutti restavano meravigliati. Quindi quest'uomo che è stato liberato, che la sua vita è cambiata così, in meglio, radicalmente, ha conosciuto la potenza di Dio, finalmente è stato liberato da questo peso enorme che condizionava completamente la sua vita.
E il suo desiderio di rimanere con Gesù è comprensibile, no? Non è quello che avremmo desiderato anche noi. Fammi rimanere con te, ti prego, è troppo bello. Però Gesù ha altro in mente. E che cosa gli dice Gesù? Va a casa tua, c'è forse qualcuno che ti aspetta. Ci sono i tuoi cari, le persone che ti amano, che tu ami. Il peccato, la possessione, il diavolo ti ha tenuto lontano da quelle persone. Vai a casa tua, pensa a loro. Racconta alle persone che ami e che conosci quello che Dio ha fatto per te. Sei più utile qui. Io già ce l'ho il mio gruppetto di persone strampalate. Già stiamo a posto, la squadra è al completo. Sei più utile qui. Mi puoi servire qui. Io non posso rimanere qua. Hanno chiesto a Gesù di andare via. Quindi sarai tu il mio rappresentante, sarai tu il mio testimone qui, in questa regione. Come ho detto prima, vediamo come Gesù ha fatto tutto questo viaggio, ha affrontato la tempesta solo per poter liberare quest'uomo, dare una nuova vita a quest'uomo. Ma poi il frutto, perché quest'uomo va e testimonia di altre persone, queste vengono toccate, perché non si può negare una liberazione così radicale, un cambiamento così forte. E quindi molto frutto probabilmente è scaturito come risultato. C'è un insegnante della scrittura e lui ha fatto anche un'altra riflessione. In questi versetti che abbiamo letto ci sono tre richieste che vengono fatte a Gesù. Ci sono i demoni che chiedono a Gesù di rimanere in quella zona e di poter andare nei maiali, e Gesù che fa? Acconsente. Ci sono gli abitanti di quella regione che chiedono a Gesù di andare via e Gesù acconsente. E c'è quest'uomo, l'unico buono, l'unico credente, che chiede a Gesù di fare qualcosa e Gesù gli dice di no. Certe volte Gesù ci dice di no, ma ci ama. Probabilmente Gesù dice ai demoni di dar permesso, perché lui non interessava dei demoni. Dice a quelle persone: me ne vado, sì, perché non erano pronte, ma quell'uomo valeva per lui. E aveva bisogno di un no. Quindi non ci dobbiamo scoraggiare quando Dio ci dice no. Dio ci ama, dobbiamo fidarci di lui. Lui lo sa. E può succedere che Dio ci dica più spesso no che sì. Il ruolo di ogni genitore, lo sappiamo, spesse volte è più di dire no, no, no, no. C'è mio figlio che ogni mattina mi chiede se può portare il telefono a scuola. Io gli ho detto qualche mese fa che non poteva portarlo, e ogni mattina me lo chiede, ogni santa mattina, e quando non sono a casa me lo manda con un WhatsApp. C'è questa costanza, no? E io ogni giorno devo dire no. Ovviamente lui lo sa che ogni giorno non è più pesante per me, e quindi un giorno gli dirò sì, perché conosce anche la parabola del giudice in lingua. Però il ruolo dei genitori spesso è quello di dire no, ma è dettato dall'amore, dalla protezione, dal desiderio. E Gesù quindi dice no a quest'uomo, ha un altro piano per la sua vita. Questo era il primo personaggio che abbiamo incontrato, vediamo se riusciamo a fare anche gli altri due. Versetto 21. Quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, quindi vedete, boom, andato di qua, adesso subito riparte e va di là, senza riposo. Passò nuovamente all'altra riva, quindi siamo nella zona di Capernaum, per intenderci, in Galilea. Una grande folla si radunò attorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Vi ho detto che Gesù non cerca la popolarità, e quindi immaginate questa folla che gli sta sempre appresso, sempre attaccata. Ed ecco, venne uno dei capi della sinagoga, di nome Jairo, e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliuola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia salva. Quindi l'altro personaggio che conosciamo è questo religioso, questo uomo rispettabile, dice capo, uno dei capi della sinagoga, e ci dice anche il nome, degli altri non ci dice il nome, quindi è una persona conosciuta. Questo viene, si getta ai piedi di Gesù e lui ha un problema, è un uomo disperato. Perché? Perché ha una figlia che sta per morire, anzi, probabilmente quando lui arriva da Gesù
pensa che già è morta. Infatti qui alcuni vedono che c'è una contraddizione nella Bibbia, sembrerebbe, perché Matteo ci dice che lui va da Gesù e dice: mia figlia è appena morta, vieni. E invece Marco e Luca ci dicono che lui va là e dice: mia figlia sta per morire. Allora questi dicono: ah, c'è una contraddizione insanabile. Cioè, in realtà loro non è che viaggiassero come viaggiamo noi. Ah, vabbè, devo fare 15 km, prendo la macchina, sono 5 minuti. Allora probabilmente per fare 15, 20, 30 km ci mettevano una giornata. E quindi lui sicuramente, quando è andato via, sapeva che la situazione era disperata, che sua figlia stava proprio per morire. Probabilmente sapeva che la sua unica speranza era Gesù, ma sapeva anche che andando via probabilmente non l'avrebbe più vista viva, sarebbe morta poco dopo. E quindi nel momento in cui arriva di Gesù, probabilmente ore dopo o giorni dopo, lui sa che sua figlia probabilmente è già morta. Quindi dice: vieni a fare un miracolo a casa mia, ti prego. Quindi un uomo disperato, potete immaginare, non devo spiegarvi cosa può provare un padre o una madre per un figlio in quelle condizioni. Egli se ne andò con lui, cioè Gesù andò con lui. E una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Vedete sempre queste folle che stanno lì e premono e stressano e opprimono. Ora, una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva: se solo tocco le sue vesti sarò salva. E immediatamente il flusso del sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe da ogni parte e dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Quindi, mentre Gesù va con Jairo per andare a guarire, a salvare la figlia, c'è questa parentesi, questo è un momento teso, ve lo potete immaginare, è un momento concitato. Immaginate, mettetevi nei panni di Jairo. Lui dice: dai, speriamoci, dai, c'è un po' di strada da fare, questa gente è tutto un macello, tutti che spingono, che stressano. Deve essere stato molto difficile, molto drammatico, sua figlia poteva morire da un momento all'altro. E poi tutto si ferma perché succede qualcosa di, anche qui, di bizzarro, qualcosa. Anche questo è un miracolo unico nel suo genere. In realtà tutti i miracoli sono diversi e sono unici perché sono miracoli. Difficile catalogarli. Una donna, non ci dice il nome, quindi una sconosciuta, di nascosto, quasi, sembra quasi che sta facendo qualcosa di sbagliato. Arriva di nascosto, senza che, non voglio dire niente, non voglio disturbare, non voglio fermare, non voglio che nessuno mi vede, però devo arrivare a Gesù. Aveva questo pensiero fisso nella sua mente: se riesco ad avvicinarmi e afferrare la veste di Gesù, sarò guarita. Ed è esattamente quello che fa. Arriva da dietro, in qualche modo allunga la mano, boom, afferra il vestito e sente di essere guarita. Lei quindi non cerca di fermare Gesù, non cerca di chiedergli qualcosa, non vuole probabilmente essere inopportuna, forse timida, lo faccia di nascosto. E sembra quasi che gliela ruba, vero? Sembra quasi che gliela ruba questo miracolo, glielo prende a sua insaputa. Non è particolare questa cosa, se ci pensate. Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita, che strano, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, e c'è qualcosa
Chi si è preso qualcosa da me senza che io gli ho dato il permesso? Chi mi ha toccato? Ovviamente i discepoli, ma che stai dicendo? Tutti ti toccano. E Jairo dice, ma che stai dicendo? Dai, corri! E Gesù dice, fermi. Qualcuno mi ha toccato e è successo qualcosa. Qualcuno si è preso questa guarigione. Questo mi ha toccato non è che Gesù fosse arrabbiato, va bene? Gesù non vuole sgridare quella persona. Lei si presenta a un certo punto, si guarda, io mi hai preso, ti racconto tutta la verità, come se avesse fatto un torto, un furto di potenza, no? Ma Gesù diceva a chi mi ha toccato, perché Gesù la vuole incontrare, ci vuole parlare, le vuole dare anche un'opportunità gloriosa di ricevere qualcosa di più che la guarigione. E Gesù è contento che qualcuno è andato con quell'aspettativa, con quella fede. Quindi lui dice chi mi ha toccato, tutti dicono ma che sta dicendo? Lei capisce benissimo la domanda. Quando è una cosa che ti tocca la capisci la domanda, gli altri non lo capiscono. Quando Gesù parla, tu lo sai che ti sta parlando. Magari gli altri non capiscono niente di quello che sta succedendo. Potrebbero anche fraintenderlo, ma quando quel messaggio ti arriva, boom! Tu lo sai che è arrivato ed era per te. Vi capita mai? Generalmente a me capita in chiesa, quando sento una predicazione, quando ascolto un cantico, quando leggo la scrittura, no? C'è una parola, boom, che arriva diretta, io so che è per me. La domanda di Gesù, chi mi ha toccato, non aveva senso per nessuno, ma per lei aveva molto senso. E quindi lei risponde e inizia questo scambio, questo dialogo. Che cosa Gesù, cosa le dice Gesù? Figliuola, la tua fede ti ha salvato. Quindi in questo miracolo Gesù non fa molto. È lei che esercita la sua fede. La tua fede ti ha salvato. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. La tua fede ti ha salvato. Non dice la tua fede ti ha guarito. Ovviamente qui c'è qualcosa di più di una semplice guarigione. Lei ha fede in lui come figlio di Dio. Ora è interessante che in questi capitoli di Marco stiamo vedendo molto l'enfasi sulla fede. Ai discepoli, vi ho detto prima, la sgridati perché avevano paura, gli ho detto voi non avete fede. Quando quei quattro amici hanno portato il paralitico, l'hanno calato giù dal tetto, vi ricordate che cosa ha detto Gesù? Lui dice vedendo la loro fede. Quindi Marco, che è molto veloce, molto sintetico, molto sull'azione, però non vuole tralasciare questo aspetto che è centrale. È una questione di fede, non di opere, di fede. Dio cerca, Dio vuole, Dio desidera e Dio risponde alla fede. E adesso vediamo come risponde alla fede dell'altro che abbiamo lasciato da parte, il capo della sinagoga, Jairo. Mentre egli stava ancora parlando, quindi Gesù si è fermato e sta parlando con questa donna, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta. Quindi la sentenza definitiva, la conferma. Lui probabilmente, come ho detto prima, già lo sapeva che era morta, però questa è la conferma sicura, al 100%, è definitivo. Ma loro, queste persone dicono: tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? Che vuol dire? Vuol dire, se Gesù veniva, che era ancora viva, lei poteva guarire, ma ormai è morta, quindi Gesù non serve più, non può fare qualcosa di più, ormai che è morta. Quindi ci dice che loro non credevano che Gesù potesse risuscitare. Abbiamo detto l'altra volta che si può credere, e anche gli stessi discepoli credevano alcune cose e non credevano altre cose di Gesù. Sono rimasti sbalorditi quando lui ha fatto calmare il mare e fermare il vento. Ah, poi non c'eravate l'altra volta. Comunque sono rimasti sbalorditi. Cioè, chi è costui che... Queste persone non pensano che Gesù possa fare di più. Quindi ormai non diamo più fastidio al Signore. Gesù invece non vuole essere lasciato in pace. Gesù vuole che lo importuniamo,
i nostri bisogni. E infatti Jairo, che fino a questo momento ha avuto fede, lui è andato da Gesù, era disperato, voleva una guarigione, ha aspettato, e lui ha fede, va bene? Se voi leggete Matteo, ho citato Matteo, se voi leggete Matteo 9:18, scoprite che lui addirittura dice: vieni perché se mia figlia è morta possa risuscitare. Quindi lui ha fede. Però in questo momento, quando arriva la conferma e la notizia della morte, anche lui inizia a, come dire, essere un po' scosso nella sua fede. È possibile anche che chi ha fede possa essere scosso e vacillare nella fede? A questo punto interviene subito Gesù e gli viene in soccorso. Gesù subito, udito ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. Quindi continua a credere, non ti fare spaventare dalle voci di queste persone, non dare loro retta, non temere, non ti spaventare, non andare nel panico, continua a credere e credi solamente. E non permise che alcuno lo seguisse, all'infuori di Pietro e Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato disse loro: perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E quelli lo deridevano. Quindi queste sono le persone che prima stanno piangendo, stanno facendo... era così giovane, era così bella, e facevano tutte queste cose. Gesù dice: non è morta ma dorme. Sì. E subito iniziano a ridere, a prenderlo in giro. Perché Gesù dice una cosa del genere? Non poteva semplicemente entrare e lasciarli lì fuori. Gesù dice qualcosa che attira la risata, l'ilarità della gente, no? Quelli lo deridevano, ma egli, messili tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò là dove giaceva la fanciulla, e presa la fanciulla per mano le disse: Talita cumi, che tradotto vuol dire: fanciulla, ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni, ed essi furono presi da un grande stupore. Ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere, poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Quindi lui entra, lasciano tutti fuori, entrano solo lui, Pietro, Giacomo, Giovanni, papà e mamma. C'è questa bambina morta, Gesù la prende per mano e dice questa parola in aramaico, Talita cumi, che significa: fanciulla, piccolina, piccola mia, alzati. Usa un termine molto, molto tenero, ha a che fare con una bambina delicata, e Gesù è molto tenero. Subito la fanciulla si alzò, viva, risuscitava. A quel comando, boh. Immaginate i genitori che hanno visto questa scena, immaginate i discepoli, quei tre discepoli, pure questo. E immaginate quando aprono la porta e escono con la bambina, la gente: allora dormiva. Allora è vero che non era morta, che dormiva. Che è successo? E i genitori zitti. Gesù gli dice di non raccontare niente, come sempre. Gesù lo fa sempre, voleva che fosse una cosa loro, privata. Questo ci dice, primo, che Gesù non cercava la popolarità, perché sennò diceva: mi raccomando, adesso andatelo a dire a tutti, scrivete lettere, raccontate la storia, mandatela in televisione, sul giornale, tutti devono sapere. Non cercava la popolarità, era disposto a fare un miracolo così glorioso solo per 5 persone, perché le voleva bene e voleva che fosse una cosa a loro, un miracolo familiare, un intervento familiare. E loro sono usciti, prima o poi la storia ovviamente ha iniziato a girare, no? Però era qualcosa per loro, un'opera per loro, per mostrare semplicemente che lui amava loro. E ti regalo questa cosa, è una cosa per voi, non è perché tutti gli altri possono avere. E qui ci dice che la bambina aveva quanti anni? 12. E prima ci aveva detto che la donna era malata da 12 anni. Non può essere un caso, no? Sono dettagli che non possono. Evidentemente lo Spirito Santo ci vuole dire qualcosa. Sono stati 12 anni,
un 12 anni di incubo per, di quella donna che ha perso tutto, la famiglia, i soldi, la serenità. Sapete, una donna era impura nel momento in cui perdeva il sangue, quindi significa che nessuno poteva stare vicino a lei, non poteva andare nel tempio. Era un dramma non solo fisico, ma anche sociale e anche religioso. In 12 anni lei aveva perso tutto, 12 anni di incubo. Arriva Gesù e risolve la situazione. Dall'altra parte invece c'è una famiglia che per 12 anni ha cresciuto una bambina, una principessa, che è stata la gioia della casa, e poi all'improvviso la malattia e il buio. Ma anche lì Gesù è venuto, tutto è cambiato ed è risuscitato. Forte. Ci fermiamo qui. Marco, che si concentra, fa un piccolo zoom, no, sulla vita di persone, famiglie. Alcuni sappiamo i nomi, alcuni non sappiamo nulla, ma perché Gesù è venuto per toccare la vita individuale, non le folle in generale, ma me, te. E questo è fantastico. Preghiamo. Grazie Signore, perché abbiamo potuto studiare anche questo capitolo così pieno, così incoraggiante. Ci mostra la durezza della vita, la malattia, la morte, ci mostra quanto siamo deboli, quanto siamo piccoli, quanto siamo fragili, ci mostra anche la potenza del diavolo, che è reale, delle cose occulte, delle tenebre, ma ci mostra anche che tu sei più forte e tu hai il potere su ogni cosa e tu sei capace anche di trasformare le situazioni, sei capace di trasformare le vite, sei capace di miracoli gloriosi. Quello che richiedi semplicemente da noi è la fede, e noi vogliamo avere fede, Signore. E se la nostra fede è piccola, falla crescere. Se la nostra fede è debole, falla

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è al capitolo 9 ed è contenuto nei versetti da 35 a 38.

0: Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi nel figlio dell'uomo?» Quegli gli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui». Egli disse: «Signore, io credo», ed egli si prostrò dinanzi.
1: Molti codici e versioni antiche, anziché figlio dell'uomo, hanno figlio di Dio. Le due espressioni, una più morbida e simbolica, l'altra più diretta, si riferivano ambedue per i giudei del tempo al Messia atteso. Gesù ritrovò quell'uomo guarito e scacciato e attraverso la sua domanda lo elevò ad un livello di fede maggiore, ad una relazione con lui cosciente ed avvertita, ad una conoscenza diretta e concreta. Quell'uomo guarito nella vista fisica ebbe la possibilità di vedere il Signore Gesù, il suo benefattore, colui che si era fermato e che si era inchinato verso di lui per fargli del bene. Ebbe la gioia di conoscerlo, la grazia di contemplarne il viso, cosa impossibile per lui fino a qualche giorno prima. Ma principalmente quell'uomo vide Gesù con gli occhi del cuore. Ebbe il privilegio di conoscere il Signore in senso spirituale, ricevendone la dichiarazione intorno alla sua messianicità e alla sua divinità. Di fronte a questa dichiarazione, egli non fece altro che dichiarare la sua fede, la sua completa fiducia in colui che gli aveva mostrato amore, impiegando la sua potenza per beneficiarlo. In questa semplice ma profonda dichiarazione di fede è implicito il riconoscimento della signoria di Cristo.

0: Infatti, se Gesù può essere il Salvatore della nostra vita, è perché Egli è il Signore, a cui dobbiamo rispetto, devozione, ubbidienza totale. Alle parole seguirono gli atti. Quell'uomo si prostrò davanti a Gesù in un atteggiamento di vera sottomissione e di adorazione, quella dovuta esclusivamente a Dio. La vera fede conduce inevitabilmente all'adorazione. Una fede priva di adorazione è semplice credulità orgogliosa. Adorazione senza fede è pura religiosità atea. In ambedue i casi, al centro di tutto c'è l'io, al quale si rivolge sia la presunta fede che la falsa adorazione. Credere e adorare sono inscindibili, come vivere e respirare, pensare e parlare. L'una, la fede, corrisponde alla radice nascosta nel terreno da cui l'albero si nutre. L'altra, l'adorazione, è simbolo del frutto palese. L'una senza l'altra è una mostruosità indegna di esistere. Il Signore vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.
1: Gentile ascoltatore, sono molto contento di essere di nuovo davanti a questo microfono e ringrazio il Signore per il privilegio che mi dà nel poter condividere la sua parola proprio con te. Fra qualche istante potrai ascoltare delle riflessioni su uno dei titoli di Cristo che evidenziano la sua deità. Prima però lascio spazio ai tecnici dalla sala di registrazione per la parte musicale.

Nel corso dei secoli la deità di Cristo è stata spesso attaccata. Questa eresia non si è fermata, ma oggi purtroppo è più che mai in voga. Non so quale sia la tua idea su Gesù. Uno degli argomenti che evidenziano la deità di Cristo è quello dei nomi, dei titoli, che esprimono la sua eterna relazione come Dio con Dio. Se hai già seguito una precedente trasmissione, ricorderai che ci siamo occupati di un aspetto del titolo di Cristo, il primogenito. Molto brevemente riassumo alcuni pensieri espressi, perché questo potrà servirci nell'esaminare altri aspetti di questo titolo cristologico. Nella scrittura, l'uso che si fa della parola primogenito dà l'idea non solo del primo nato, ma soprattutto esprime l'idea di autorità, superiorità, supremazia. Nel parlare di Cristo, quale primogenito di ogni creatura, abbiamo affermato che questo non significa che Egli è stato creato, ma al contrario, che Egli è il creatore e pertanto è al di fuori della categoria delle creature. È il supremo nel creato e sul creato. Abbiamo infine detto che una delle ragioni per cui vi sono problemi di inquinamento, problemi ecologici, eccetera, è dovuto al fatto che l'uomo purtroppo non riconosce questa superiorità di Cristo nella creazione, proprio perché non segue e non cerca il Signore.

Nel Vangelo di Luca si legge che quando il tempo del parto per Maria stava per compiersi, ella diede alla luce il suo figlio Gesù, il suo figliuolo primogenito. Cristo è supremo non solo nella creazione, ma anche nella sua incarnazione ed umanità. Infatti il testo biblico permette di notare un pensiero chiaramente espresso nel Nuovo Testamento. Egli, venendo in terra, possedeva sia la natura divina che quella umana, e con quest'ultima manifestò così la sua supremazia come uomo perfetto. Dunque, superiore, supremo, rispetto agli altri uomini, non solo perché si manifestò come Dio, ma anche nella sua perfetta umanità. Di passaggio, dico che il testo del Vangelo di Luca ci fa anche capire che, seppure come supremo e unico nel suo genere, dicevo, è chiaro, questo testo ci fa capire che Cristo fu il primogenito, cioè il supremo dei figli di Maria. Ciò significa che dopo la sua nascita, Giuseppe e Maria ebbero altri figli, però questi tali esseri umani come noi. A parte infatti proprio la parola primogenito, i Vangeli affermano ripetutamente che essi ebbero dei figli, tra l'altro perché vengono menzionati questi fratelli di Gesù nei Vangeli, così come anche in altri scritti del Nuovo Testamento dove è affermato questo fatto. Ma torniamo al nostro argomento. Cristo, primogenito di ogni creatura, supremo nella creazione. Cristo, primogenito nella sua umanità, supremo nella incarnazione. Ora vediamo un terzo aspetto del titolo primogenito. I testi biblici nell'Epistola ai Colossesi e nell'Apocalisse affermano che lui è il primogenito dai morti. Però, leggendo la scrittura con attenzione, si noterà che nell'Antico Testamento sono menzionati alcuni casi di persone risuscitate, e d'altronde Cristo stesso ne risuscitò durante la sua vita qui in terra. Allora, come spiegare il fatto che qui viene detto che Cristo è il primogenito dai morti? Come abbiamo visto ampiamente, la parola primogenito significa non tanto il primo nato, perché in questo caso sarebbe il primo a risuscitare, ma questa parola significa il supremo. Quindi questo significato chiarisce l'espressione Cristo primogenito fra i morti. In altre parole, questa affermazione vuol dire che egli è il supremo non solo nella creazione, non solo nella incarnazione, ma è supremo anche nella resurrezione. Eccone i principali motivi. Primo, risuscitò se stesso dalla morte. È il maggiore di coloro i quali sono stati risuscitati dai morti. Infatti, tre sono stati i casi di persone da lui risuscitate: Lazzaro, la figlia di Jairo, e il figlio della vedova di Nain. Ma nessuno di questi tre risuscitò se stesso dalla morte. Gesù invece risuscitò se stesso dalla morte. Egli disse infatti: nessuno mi toglie la vita, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. In secondo luogo, egli risuscitò per non morire più. Lazzaro, la figlia di Jairo, il figlio della vedova di Nain, morirono di nuovo, ma Gesù Cristo vive eternamente. E in terzo luogo, egli può risuscitare altri, e un giorno lo farà con certezza. Lazzaro non risuscitò mai nessuno, e nella scrittura non è mai menzionato il caso di qualcuno di quelli che vennero risuscitati che abbia poi in seguito risuscitato altri. Ma Gesù non solo risuscitò durante la sua vita delle altre persone, ma lo farà con certezza un giorno. È detto di lui che ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Coloro i quali hanno creduto nel corso dei secoli e sono passati attraverso la morte fisica, un giorno risusciteranno, perché Cristo ha conquistato la vittoria sulla morte. Per questi motivi egli è il primogenito dai morti. Egli è anche menzionato nella Bibbia come il primogenito tra molti fratelli. Costoro sono quelli che hanno creduto in lui, che hanno riconosciuto che è il Signore,
sono i cristiani che fanno parte della Chiesa. Essi sono nominati a loro volta primogeniti per il loro privilegio rispetto agli altri, non perché siano migliori, ma perché Cristo è il loro Signore. Per forza hanno dei grandi privilegi. La loro vita qui sulla terra è una vita esuberante, è una vita certa, sicura nel Signore. Hanno la pace ed inoltre hanno la certezza della vita eterna. Dunque tutti questi sono enormi privilegi. Se nel corso dei secoli la deità di Cristo è stata attaccata, se lo è tuttora, noi affermiamo che la Bibbia dice di Lui: Gesù Cristo è Dio. Unitamente ai titoli già esaminati, la parola, unigenito, immagine, impronta, questo titolo, primogenito, evidenzia in modo estremamente chiaro la deità di Cristo, quindi la sua preesistenza eterna. Che questa grande verità possa farti riflettere, caro amico in ascolto, e che tu possa renderti conto che Lui, come tale, in ogni cosa deve avere il primato, ma lo avrà nella tua vita unicamente se Egli sarà per te il Signore, il tuo personale Salvatore.

Il tempo a mia disposizione sta per terminare, ma non vorrei chiudere qui l'interessante argomento sia di carattere dottrinale ma anche con risvolti a carattere pratico, perché potrai scriverci se vorrai chiederci ulteriori spiegazioni o chiarimenti, o se vorrai anche approfondire questo argomento. Oppure, se hai delle domande per chiederci delle spiegazioni su quanto abbiamo visto insieme. Bene, è ora di terminare, ti saluto e ti do però appuntamento alla prossima trasmissione. Continuerò la trattazione di questo argomento la prossima volta sulla Deità di Cristo. A risentirci dunque, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È un vero privilegio, miei cari amici, essere qua e poter aprire liberamente la parola del Signore. Io mi auguro che anche voi siate lieti di aprire il Sacro Libro e vi invito quindi a seguirmi nella lettura del Libro dell'Esodo, dove leggerò adesso il versetto 11 del capitolo 24. Dio non mise la mano addosso a quegli eletti fra i figlioli di Israele, ma essi videro il Dio e mangiarono e bevvero. In seguito Mosè espresse ancora il desiderio di vedere il Dio e non solo una sua immagine visibile. Ma, come abbiamo detto, solo Gesù è l'immagine visibile e adeguata di Dio Padre, e conoscendo Lui conosciamo tutto quello che a noi creature è concesso di conoscere di Dio. A volte ho sentito alcuni credenti dire che ora noi possiamo andare direttamente da Dio, presentarci tranquillamente dinanzi a Lui. In realtà non possiamo farlo senza un mediatore, anzi, senza il mediatore. Perché, come ci dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. E questo mediatore è Cristo Gesù, uomo. È come se Cristo mettesse in un certo senso una mano nella mano del Padre e l'altra mano nella vostra, facendo sì che voi e Dio vi incontriate. Non possiamo dunque andare al Padre per conto nostro, ma abbiamo sempre bisogno del mediatore, Cristo Gesù. Ed eccoci giunti adesso alla lettura di Esodo, capitolo 24, versetto 13. Mosè dunque si alzò con Giosuè, suo ministro, e salì sul monte di Dio. Si comincia a parlare sempre più di Giosuè. Dio infatti lo sta preparando ad assumere il comando al posto di Mosè. Egli è ancora giovane e Dio ha molte cose da insegnargli prima che diventi ufficialmente il condottiero di Israele. Mosè allora disse agli anziani, e qui leggo di nuovo nel libro dell'Esodo: aspettateci qui finché torniamo da voi. Ecco, Aaron e Hur sono con voi. Chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro. Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte. La gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per 6 giorni. Il 7° giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. L'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte, e Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti.

Fu durante questo periodo di tempo che Mosè ricevette sul monte Sinai le istruzioni registrate nel resto di questo libro. Ora, amici, entreremo in una nuova fase di questo studio. Infatti, nei capitoli dal 25 al 30 di Esodo, Dio dà ad Israele le istruzioni necessarie alla costruzione del tabernacolo e il modello per confezionare i vestiti del sommo sacerdote. Abbiamo poi la costruzione del tabernacolo con la descrizione della gloria del Signore che lo riempì. Il tabernacolo doveva essere il centro della vita di Israele, perché era lì che ci si poteva avvicinare a Dio. Leggiamo dunque i primi due versetti del capitolo 25. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Dì ai figlioli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farvela di cuore». Gli israeliti non erano più schiavi da appena 2 mesi e Dio già chiese loro di dare un contributo per la costruzione del tabernacolo. Ma il fatto sorprendente è che gli israeliti diedero tanto che si dovette dir loro di fermarsi. Dobbiamo ammettere che episodi come questi non avvengono tanto facilmente. Ed ecco le offerte che dovevano portare. Leggo in Esodo capitolo 25, versetto 3 a 7. Oro, argento e rame, stoffe di colore violaceo, porporino, scarlatto, lino fino e pelli di capra, pelli di montone tinte in rosso, pelli di delfino e legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per il profumo odoroso, pietre di onice e pietre da incastonare per l'efod e il pettorale. Forse vi chiederete dove mai gli israeliti potessero procurarsi tutte quelle cose, ma dovete ricordarvi che gli israeliti erano stati da poco liberati dalla schiavitù e avevano ancora a loro disposizione sia l'oro che l'argento che avevano raccolto prima di andarsene come compenso per tutto il lavoro fatto fino ad allora per gli egiziani. Questo spiega come mai il tabernacolo, per quanto relativamente piccolo, fosse così riccamente ornato e così sontuoso nel suo insieme. La ragione di tale sontuosità sta nel fatto che il tabernacolo doveva essere il simbolo tangibile della presenza di Dio tra il suo popolo. E leggiamo adesso, amici, il versetto 8 di questo capitolo. Disse Dio: «Mi facciano un santuario affinché io abiti in mezzo a loro». Dio non ha mai detto che sarebbe vissuto nel tabernacolo, come se la sua presenza potesse essere limitata a un solo luogo. Dio però disse certamente che avrebbe abitato fra i cherubini. Infatti il primo libro di Samuele, capitolo 4, versetto 4, il secondo libro di Samuele, capitolo 6, versetto 2, il secondo libro dei Re, capitolo 19, versetto 15, e Isaia, capitolo 37, versetto 16, tutti questi brani che vi ho citato rendono testimonianza a questo fatto. Israele, dobbiamo ricordarcelo, era una teocrazia e Dio ne era il re, e teocrazia significa governo di Dio, nel senso appunto che Israele doveva essere governato da Dio. Il suo trono si trovava tra i cherubini ed era là che gli israeliti potevano incontrarsi con il loro Dio. Da tutto ciò segue che è assolutamente falsa l'idea, ancora oggi diffusa, che Dio possa abitare fisicamente in un edificio fatto dagli uomini. Questo è un concetto pagano. Alcuni poi chiamano la chiesa, o meglio la sala delle riunioni, casa di Dio. Ma la sala delle riunioni, o la chiesa, o la cattedrale, come insomma vogliamo, intesa come edificio, non è la casa di Dio, perché Dio non abita in un edificio e non c'è mai abitato. Salomone espresse questo concetto con esattezza quando disse, riferendosi al tempio che aveva costruito: «Ecco, i cieli e i cieli di cieli non ti possono contenere, quantomeno ti può contenere questa casa che io ti ho costruita». Questo è scritto in Prima Re, capitolo 8, versetto 27.

il tabernacolo doveva essere solo il luogo dove gli israeliti potevano incontrarsi con Dio. Come scritto nel Salmo 99, versetto 1, l'Eterno regna, tremino i popoli, egli siede sui cherubini, la terra si è scossa. L'arca era il trono di Dio e fu il primo elemento del tabernacolo che gli israeliti dovettero costruire. Ed a proposito di costruzione, ecco la norma generale che gli israeliti dovevano seguire. Leggo Esodo capitolo 25, versetto 9. Dio disse: lo costruirete in tutto e per tutto, secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. La lettera agli ebrei ci dice che questo tabernacolo terreno doveva essere costruito secondo il modello del tabernacolo celeste. Ci si chiede allora: esiste in cielo un vero e proprio tabernacolo? Secondo me questo tabernacolo c'è, perché Dio così dice, e prendo l'affermazione dalla lettera agli ebrei escludendo ogni allegoria, perché se così non fosse Dio ce l'avrebbe fatto capire chiaramente. Dice infatti la lettera agli ebrei al capitolo 8 versetto 5: i sacerdoti ministrano in quello che figura e ombra delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo: guarda di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. E secondo ancora la lettera agli ebrei capitolo 9 versetto 23-24 leggo queste parole: era dunque necessario che le cose raffiguranti, quelle nei cieli, fossero purificate con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano esserlo con sacrifici più eccellenti di questi. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Ed ecco dunque le istruzioni per la costruzione dell'arca del patto. Il cortile esterno, intanto, era un luogo recintato attorno al tabernacolo vero e proprio. Era lungo 50 metri e largo 25. Precisiamo però che nell'Esodo le misure sono espresse in cubiti. Il cubito era una unità di misura basata sulla lunghezza dell'avambraccio, dalla punta del dito medio al gomito, e corrisponde quindi a circa mezzo metro. In questo cortile esterno c'erano l'altare di bronzo e una grande vasca, ma questo lo vedremo più avanti. Il tabernacolo vero e proprio era diviso in due parti, il santo e il santo dei santi, detto anche santissimo. Il tutto, che si presentava come una struttura in legno, era lungo 15 metri, largo 5 e alto anche 5 metri. Il Santissimo poi era un cubo perfetto, in quanto misurava 5 metri in lunghezza, larghezza e altezza. Nel santo c'erano la tavola con i pani della presentazione, il candelabro d'oro e l'altare dell'incenso. Nel luogo santissimo c'erano invece l'arca e il propiziatorio. Il cortile esterno era tutto recintato con del lino bianco, e qui, cari amici, dobbiamo ormai concludere perché non abbiamo più tempo a disposizione. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare La Buona Novella, una quieta mezz'ora di musica, di informazione, di meditazione, scevra da pubblicità e atta a confrontare ognuno di noi con le verità del Vangelo. Chiamarsi cristiano non vuole dire più nulla, tutti si chiamano così, ma divenire un discepolo, quello è importante. Quello è la cosa da investigare. State in ascolto, parleremo fra poco su questo tema.

Quando una persona si appresta a prendere una patente automobilistica, la prima cosa che fa, legge i manuali del traffico, impara le regole, le legge e le rilegge, di modo che all'esame non faccia sbagli. Quando una persona si prepara per recarsi alle urne e votare per i candidati che chiedono di essere eletti, di nuovo deve leggere gli opuscoli forniti per fare una scelta giusta. E così noi potremmo continuare per il resto del tempo che abbiamo per dimostrare che una persona sempre si prepara prima di fare una cosa. Sempre però non è la parola giusta, perché infatti tanti sono quelli che si appressano alla vita, che si appressano all'eternità e mai hanno letto il manuale che Dio ha loro lasciato, la Sacra Scrittura. Ora, amici, noi dovremmo riguardare e leggere e rileggere la parola di Dio al fine che quando ci troveremo davanti al suo giudizio non saremo confusi. Per tale ragione, essendo convinti dell'importanza di questo, noi offriamo ai nostri ascoltatori e completamente gratis una copia del Nuovo Testamento in italiano, affinché la leggano e vedano da loro quello che Dio richiede. Amici, lo sapete voi. Non fidatevi di quello che vi è stato detto dagli uomini. Esaminate da voi stessi la parola di Dio. E se non ne avete una copia, scriveteci immediatamente e noi ve ne spediremo una gratuitamente.

Leggeremo al libro degli Atti, nel capitolo undicesimo, i versetti compresi fra il diciannovesimo e il ventiseiesimo. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Or quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino a Fenicia, in Cipro, in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non che ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là, e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede. E gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercar Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle radunanze della chiesa ed ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. O Spirito Santo, ti preghiamo, prendi ora la nostra mente e il nostro cuore, aprili e rendili obbedienti alle verità contenute nella tua santa parola. Benché la parola cristiano sia usata così spesso al giorno d'oggi, al punto che la si usa per distinguere le persone dagli animali o i semitici dagli ariani, e benché essa sempre porti con sé una connotazione di religiosità biblica, se noi cercassimo di trovare tale parola nella Bibbia, dovremmo sfogliarla tutta quanta e investigare molto attentamente pagina per pagina per trovarla, e forse ci sfuggirebbe lo stesso. Infatti, la parola cristiano è usata in tutta la Bibbia 3 volte soltanto, 2 volte nel libro degli Atti, una qui in questo passaggio dove ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, l'altra al 26° capitolo dove Re Agrippa, toccato dalla testimonianza di Paolo, esclama: «Per poco mi convinci a divenir cristiano», e l'ultima volta è trovata nell'epistola di Pietro, dove ci dice che se uno deve patire come cristiano, non se ne vergogni. Benché questo sembri strano, sul principio i credenti erano chiamati col nome di discepoli, e infatti tale fu il nome che Gesù dette loro, e tale parola è usata volta dopo volta, ma il nome di cristiani fu invece dato dal di fuori. La gente che, vedendo i discepoli vivere, parlare e propagare le dottrine di Cristo, li cominciarono a chiamare col suo nome. Per esempio, i seguaci di Marx sono chiamati marxisti, quelli di Garibaldi, garibaldini, e così i seguaci di Cristo furono chiamati cristiani, e tale nome ci dice che i discepoli erano attivi, e rispecchia che chi lo portava davvero viveva in accordo alla volontà di Cristo. Ma oggi, 2000 anni dopo, io dubito se noi dovremmo continuare a chiamarci cristiani, se noi dovremmo continuare a usare tale nome per designare coloro che in realtà si sono arresi a Cristo e sono stati da Lui rigenerati con la nuova nascita e salvati. E dubito questo perché tale nome ha perso il suo originale significato, perché ci associa con certi che si chiamano cristiani ma che venerano statue, con altri che si chiamano cristiani ma insistono nel voler seguire il concetto della salvezza per opere, e con altri ancora che, mentre si dicono cristiani, negano a Cristo la sua divinità. In Brasile, per esempio, i nostri fratelli non si fanno chiamare col nome di cristiani, né col nome di evangelici, ma col nome di credenti. Oggi
Se noi vogliamo sapere se una persona è stata salvata o no, non possiamo domandargli se è cristiana. Tutti si chiamano cristiani. Così, in verità, dobbiamo ammettere che questo nome ha perso il suo significato. Oggi la gente non è chiamata cristiana perché parla solo di Cristo o perché promuove continuamente la sua causa, né perché ha messo Lui al centro della propria vita dandogli il primato. Amici, se i discepoli di Antiochia vivevano come si vive oggigiorno, io vi dico che mai sarebbero stati chiamati cristiani e tale nome mai sarebbe stato coniato. Alcune settimane fa fui intervistato alla stazione radio. Fra le altre domande che mi furono poste, mi si chiese quale fosse, secondo me, il bisogno più urgente della comunità. La mia immediata risposta fu che la gente ritorni a Cristo e a implementare nelle loro vite i suoi principi. E questo, amici, io lo credo con tutto il cuore, ne sono convinto. Non importa quante riforme fanno, quante opere assistenziali vengano offerte, né quanti mai poliziotti vengano impiegati. Il principale bisogno è di ritornare a Cristo, di tornare ad essere discepoli di Cristo. Sì, amici, vedendo come tale nome sia abusato, come non renda giustizia né a Cristo né a chi lo porta, io proporrei, se avessi voce in capitolo, che oggi, ora, si facesse l'opposto di quello che si fece ad Antiochia e i cristiani del XX secolo tornassero ad essere e fossero chiamati discepoli. Ascoltatori, quello che la Chiesa ha davvero bisogno non è di grandi edifici, non è di denaro, non di pastori più eloquenti e neppure di gente. La Chiesa ha bisogno di veri discepoli. Questo è quello che ognuno di noi deve proporsi, di ritornare ad essere discepoli. E dico questo ricordando che la parola discepolo deriva dalla parola disciplina. Oh, quanto tutti abbiamo bisogno di disciplinarci nelle vie di Dio e di disciplinare, secondo la definizione di indiscussa, leale, fedele obbedienza. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare il nostro tempo, di modo che ne abbiamo a sufficienza per studiare la parola di Dio e di attendere regolarmente ai servizi della Chiesa. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare le nostre risorse affinché i missionari abbiano mezzi a sufficienza per spargere il buon messaggio del Vangelo e per curare, insegnare e sfamare coloro che sono nel bisogno. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare la nostra vita affinché possiamo epurarla dai vizi, dalle vecchie abitudini, dalle cattive influenze, di modo che possiamo servire meglio e meglio testimoniare per il Maestro Gesù. Il mondo ha bisogno che noi torniamo ad essere discepoli.

rispondere. Beh, io credo in questa maniera. Così io sono stato allevato, questo è quello che mi hanno insegnato e così continuo a fare. Ma amici, cosa direste se dei soldati andassero in parata tutti nelle loro fiammanti uniformi al suono della fanfara e camminassero al passo tutti simmetricamente con ritmo? E uno di loro invece va e viene fra i ranghi e cammina come vuole. Cosa direste che succederebbe se quel soldato fosse chiamato a camminare secondo la regola e lui rispondesse: "Beh, noi al nostro paese si cammina così. Mio padre camminava in questo modo e anch'io voglio camminare così." Ebbene, io vi dico che quel tale troverebbe subito il significato della parola disciplina. Con i sergenti dell'esercito non ci si scherza troppo. Ma ecco che noi scherziamo con Cristo. E mentre lui ci mostra nella sua santa parola come vuole che camminiamo, cosa vuole che facciamo, noi rispondiamo: sì, il Vangelo dice quello, ma io voglio fare così. Oggi ci vuole di tornare ad essere discepoli, alla disciplina perché siamo tutti uniti sotto la stessa guida e sotto la stessa legge, cioè Cristo e la sua parola. Ascoltatori, guardate quanta confusione nella Chiesa, guardate quanti cambiamenti, la gente non è più sicura, ma neppure i santi in cielo sono più sicuri, li fanno e li sfanno. Prima era peccato mangiare carne, ora non lo è più, ai miei tempi in Italia vi svergognavano davanti a tutti se permettevate il ballo nella vostra casa ed ora si balla nelle chiese. Lo Stato proibisce i giochi d'azzardo e tante chiese li promuovono. E se questo non bastasse, ecco che chiese, denominazioni e sette crescano e spuntano fuori ogni giorno, tutte chiamandosi cristiane, ma nessuna seguendo la disciplina domandata da Cristo. Nel libro dei Giudici troviamo la storia del popolo ebreo nel suo peggior periodo storico, e tale libro ci dice che ciascuno in Israele faceva in quei giorni quello che credeva meglio. E notate, non dice che nessuno aveva l'intenzione di offendere Dio o che intenzionalmente voleva fare il male. Ognuno voleva fare il meglio, ma secondo la sua coscienza, secondo quello che credeva meglio. E nessuno seguiva però gli statuti che Dio aveva loro dati. E così Dio fu costretto a mandare loro un re che li disciplinasse. Ascoltatori, io vi dico che oggi la Chiesa sta passando il suo periodo più critico. E anche oggi notiamo che ognuno vuole fare secondo quello che crede meglio. Ma amici, questo non ci porterà altro che al caos, alla discordia e all'indifferenza religiosa. Amici, noi dobbiamo tornare a fare non quello che crediamo meglio, non quello che ci hanno insegnato i nostri padri, ma a fare quello che la Bibbia dice. Bisogna che torniamo ad essere disciplinati sotto una sola guida, un'unica legge, il Vangelo, un unico re, Cristo Gesù. Alcuni anni fa vidi un film. Una commedia in cui uno dei personaggi era afflitto da un peculiare disordine nervoso. La sua mano destra non era coordinata col suo cervello e faceva quello che voleva, agiva indipendentemente. E così a volte, mentre lui parlava, ecco che questa mano si alzava, lo prendeva per il naso, gli tirava un orecchio o addirittura cercava di strozzarlo. Una cosa ridicola. Ma come vi piacerebbe se vi succedesse a voi? Come pensate che il nostro corpo funzionasse se i nostri arti, le gambe, le braccia non fossero coordinate e disciplinate col cervello? Provare di camminare e una gamba va di qua e l'altra gamba va di là. Cercare di sedere e caschiamo per terra. Ebbene, amici, questa è la ragione per cui la Chiesa non va avanti, non funziona propriamente, perché i suoi membri non sono disciplinati, non obbediscano il capo, che è Cristo, ma fanno come loro credono meglio. Oh,

0: amici, cessiamo questa stravagante condotta ed esaminiamo bene noi stessi, il nostro modo di agire, e decidiamo di divenire discepoli e di fare e di dire e di credere non quello che noi crediamo meglio, non quello che ci è stato tramandato dalle tradizioni umane, ma scegliamo ora di seguire e di ubbidire Gesù, accettandolo come nostro maestro e divenendo discepoli di lui. I credenti di Antiochia lo fecero e furono chiamati cristiani. Facciamolo pure noi e saremo chiamati discepoli. Oh, come sarebbe bello se la gente di fuori, vedendo noi che disciplinatamente viviamo ed ubbidiamo Gesù, dicessero: ma quelli là sono diventati differenti. Eccoli che parlano sempre di Gesù, che legano sempre la sua parola, che stanno sempre assieme, che si amano l'un l'altro e che fanno tutto fra loro e che seguono tutto quello che lui dice. Oh, quanto sarebbe bello, amici, se voi tutti accettassito questo maestro, senza preoccuparvi troppo di quello che il mondo potrebbe dire di voi. Amici, quello che conta è quello che Gesù dice, è quello che Gesù dirà quando gli verremo dinanzi, non quello che la gente dice. Ascoltatori, noi siamo tornati a lui. La differenza fra noi e le dottrine del mondo è trovata nel fatto che noi abbiamo deciso di obbedire solo a ciò che il Vangelo dice e insegna. Noi abbiamo lasciato da parte tutte le tradizioni, tutti gli insegnamenti umani e abbiamo deciso di obbedire, di disciplinarci solo al comandamento del Vangelo. E noi vi esortiamo ora a fare la stessa cosa. Voi non potete sbagliare ad obbedire il Vangelo, perché il Vangelo è verità. Ma amici, lasciate che vi ricordi che potete facilmente sbagliare dando retta agli uomini. Del resto, notate, come preferite giungere davanti al trono del giudizio? Come cristiani di nome o come discepoli di fatto? Oh, amici, non facciamo secondo la nostra idea, ma obbediamo la sua parola e seguiamo questo maestro che ci vuole come discepoli. Oh, non vorreste far questo? Fatelo. E allora anche voi, invece di essere chiamati cristiani, sarete chiamati discepoli.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bagocina che vi saluta. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Nei luoghi celesti, serie di studi sull'Epistola agli Efesini, curati dal pastore Davide Downs. Buon ascolto.
2: Per me è un privilegio, un onore stare con voi, ma penso che sia un onore per tutti noi riflettere sulla parola di Dio insieme. In questo nuovo percorso di studi attraverso l'Epistola agli Efesini, scritto dall'Apostolo Paolo. Il titolo di questo messaggio, diciamo, è Nei luoghi celesti. Ed è sempre il nostro desiderio studiare la parola di Dio. Perché? Perché la Bibbia ci dice che fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio. La Bibbia è paragonata al latte che ci fa crescere, è paragonato ad uno specchio che ci fa osservare il nostro cuore, ed è paragonato anche ad un'acqua che ci lava, a carne che ci nutre. E vogliamo essere nutriti dalla parola di Dio. Avevo messo un po' come visione della nostra chiesa che noi come chiesa siamo una chiesa che studia, che adora e che ama. Ed è veramente questo ordine in cui vogliamo tenere la nostra ottica cristiana. Studia perché? Perché come possiamo adorare ciò che non capiamo? E quindi noi studiamo la parola di Dio per essere ancora di più stupiti dall'amore di Dio, l'opera di Dio, l'esistenza di Dio, i suoi attributi. E poi, conoscendo Dio di più, speriamo che questo ci porta ad un essere stupiti, innamorati, avere cuori che adorano di più. Il più che poi adoriamo il Signore, il più che saremo in grado di amare il nostro prossimo. Allora, in questo percorso di Efesini abbiamo varie tematiche che vengono ripetute in questi sei capitoli. Abbiamo le ricchezze della grazia di Dio, abbiamo il dono della grazia di Dio, e per grazia che siamo salvati. Quindi la grazia di Dio è un tema molto importante. Abbiamo il concetto dei luoghi celesti, abbiamo principati e poteri, quindi i demoni e gli angeli che guareggiano. Abbiamo il concetto di questo mondo e il mondo che sarà da venire. Abbiamo varie parole che descrivono l'opera dello Spirito in noi. L'opera dello Spirito Santo è un'opera di sigillare i credenti, di dare ai credenti accesso, di renderci una dimora per Dio. Lo Spirito Santo rivela, lo Spirito Santo porta unità, e la spada dello Spirito, la spada dello Spirito è la parola stessa di Dio, e lo Spirito riempie ogni credente. Abbiamo le ricchezze della gloria di Dio, il Padre di gloria, all'ode della sua gloria. Quindi la gloria di Dio è un concetto ripetuto. Abbiamo la predestinazione di Dio, siamo chiamati i figli di Dio, eravamo di natura figli della disubbidienza, e noi abbiamo le ricchezze incomprensibili di Dio, il mistero del Vangelo, l'amore di Dio che sorpassa ogni conoscenza. Quindi abbiamo vari concetti che vengono ripetuti in questi sei capitoli, E spero che siano studi che arricchiscono il nostro cammino. Vogliamo crescere in Cristo. Amen? Spero che voi pensate lo stesso. Nei luoghi celesti, l'Epistola agli Efesini. L'Apostolo Paolo ha scritto Efesini mentre era in arresto domiciliare a Roma, insieme alle lettere ai Filippesi, Colossesi ed a Filemone. E quindi Paolo era in arresto domiciliare, lui era, sì, in carcere, ma era più una casa affittata con una guardia al suo fianco. In Atti 28, versetto 30, leggiamo che Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui. E quindi Paolo in arresto domiciliare era lo stesso ospitale, riceveva tutti in casa, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. E quindi la chiesa ad Efeso fu piantata dall'Apostolo Paolo in Atti capitolo 19. Quindi troviamo l'arresto di Paolo più avanti dalla pianta della chiesa ad Efeso. E poi Paolo finalmente a Roma, in questo arresto domiciliare, scrive questa epistola o questa lettera alla chiesa che si trova in Efeso. Leggendo alcuni versetti possiamo capire alcune cose riguardo a questa comunità. Velocemente, la città di Efeso era la seconda più grande nel regno nell'impero romano. Ed era una città di tale importanza nell'epoca del Nuovo Testamento. Quindi la chiesa di Efeso è diventato un centro piuttosto importante del cristianesimo. Andiamo in Atti capitolo 19 un attimo, versetto 9, poi leggiamo. Paolo separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tirano. E quindi Paolo ha portato questi discepoli e ogni giorno facevano un senso di scuola biblica. Atti 19, versetto 10, e questo durò per 2 anni. Paolo insegnava in questa scuola ogni giorno per 2 anni. Di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. E quindi da questo centro ad Efeso, questa seconda città più grande dopo Roma, è diventato un centro piuttosto importante dove più città furono poi raggiunti con il Vangelo di Cristo Gesù. Tra il quale c'è anche la città di Colosse, le città alla quale Dio scrive le 7 lettere alle 7 chiese in Apocalisse 2 e Apocalisse 3. Quindi, andando avanti qui in Atti 19, versetto 11, e Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo. E quindi c'erano dei miracoli che succedevano, magari un po' più normalmente nella sua vita, ma qui ad Efeso sono successe dei prodigi ancora più straordinari. E forse c'è un motivo per questo. Ma Atti 19, 18, e molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Spesse volte nella storia della Chiesa un vero risveglio è accompagnata di confessione pubblica dei nostri peccati. Dio muove con il suo spirito più liberamente nel nostro mezzo quando non ci interessa più della bella figura e di ciò che un altro penserà di me. E qui in Efeso una grande cosa è successo, e io penso che Atti 19:18 è una cosa importante per noi di tenere in mente, di tenere nel nostro cuore, di confessare i nostri peccati. Giacomo, capitolo 5, versetto 16, ci incoraggia di confessare i nostri falli uno all'altro. Poi Atti 19:19, molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti, e calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento. Alcuni presumono che questo, nel valore di oggi, sta su 1 milione o 5 milioni di euro, dei soldi di oggi. E quindi anche qui un vero risveglio, quando vediamo succedere il risveglio nel cuore di una sola persona o in una città, non c'è più il desiderio di contare quanto costava l'investimento che io avevo in quel peccato. Se è peccaminoso, lo distruggo, lo butto via, non mi serve più. Ed è un bellissimo momento qui in Atti 19. La città di Efeso mi fa pensare molto di Torino, una grande città, molto popolato, un centro di tanto business, ed era anche un centro dell'occultismo, come lo è anche Torino. E io penso che sarebbe bellissimo un giorno vedere varie persone bruciare i loro libri di magia proprio in Piazza Statuto un giorno, di rinunciare alle cose occulte dell'occultismo e di realizzare che Satana ha potere, ma lui non è niente come Gesù Cristo. Amen. Poi Atti 19, versetto 20, così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Più volte in Atti degli Apostoli vediamo la crescita della parola di Dio. Non possiamo separare l'opera dello Spirito Santo dalla sua parola, dalla parola di Gesù, perché lo Spirito soffia sulla parola e lo rende vivente e lo applica ai cuori nostri e a chi ci ascolta. E quindi la parola di Dio cresceva potentemente. Poi Atti capitolo 20, il prossimo capitolo, dopo la nascita di Efeso come chiesa, Paolo continua nel suo viaggio, poi ritorna vicino ad Efeso e prende metà Atti 20 per parlare con gli anziani di Efeso, i leader della chiesa di Efeso. E Paolo dice questo: e come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case, ecco, quindi chiesa in modo pubblico ma anche chiesa in casa, nessuno di quelle cose che sono giovevoli. Io non ho trattenuto niente da voi. Atti 20, versetto 27, perciò quest'oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dal enunziarvi tutto il consiglio di Dio. Io come un pastore ho una responsabilità nei vostri confronti di parlare non di un solo pensiero dottrinale della parola o un solo pensiero, ma di tutto quello che la Bibbia dice, e perciò cerchiamo di attraversarla capitolo per capitolo. Io risponderò a Dio in prima persona su come ho insegnato la parola nel nostro mezzo, quindi pregate per me. Atti 20:31, Paolo ancora parlando con questi leader, lui dice: perciò vegliate, ricordatevi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E quindi Paolo è rimasto ad Efeso per 3 anni, alcuni dicono 3 anni e mezzo, Ma ad Efeso Paolo è rimasto più tempo che in altre città. Efeso come chiesa, realmente, se poi fai i calcoli di quante ore lui ha insegnato in quella scuola, lo spazio di 3 anni, giorno e notte, la chiesa ad Efeso ha ricevuto moltissimo da Paolo e molti andarono per piantare chiese nell'Asia. 40 anni dopo poi l'inizio della chiesa ad Efeso, Gesù ha da dire questo. Quindi la chiesa ad Efeso è iniziata alla metà degli anni 50 dopo Cristo, 54, 55, poi nel 94, 95, Giovanni che scrive Apocalisse, scrive queste lettere alle 7 chiese in Asia, e alla chiesa di Efeso Gesù dice: ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Gesù ha detto moltissime cose bellissime in questa sua lettera ad Efeso, agli Efesini, in Apocalisse 2, ma dice: voi avete lasciato il vostro primo amore. Quindi noi vogliamo essere incoraggiati e ammoniti. Gesù è il nostro primo amore questa sera? Bella domanda per noi. Teniamo Gesù sul trono del nostro cuore. Cerchiamo Lui per primo, il suo regno. Amen? Matteo 6, 33. Quindi, perché ho intitolato questo studio Nei luoghi celesti? Uno, perché più volte l'Apostolo Paolo utilizza questa frase in questa lettera. Lo usa più volte. Una delle volte è qui in Efesini capitolo 2 versetto 6: e ci ha risuscitati con Lui. Dio ci ha risuscitati con Gesù e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Un concetto importante di Efesini è che Paolo vuole portare l'ottica dei Efesini su quello che è la nostra posizione in Cristo Gesù. So che siamo a Torino, alcuni magari in altri posti, ma in realtà siamo già seduti in cielo. Abbiamo un posto prenotato e non vedo l'ora di essere lassù con il Signore. È molto più facile vivere la realtà del nostro oggi, tenendo in mente la nostra speranza di domani, ricordandoci di tutto quello che abbiamo in Cristo. Paolo vuole ricordare agli Efesini la garanzia di quello che hanno quando loro hanno scelto Cristo, quello che abbiamo in Gesù. E tenendo in mente tutto quello che abbiamo in Lui, rende più facile la quotidianità della nostra vita. Quindi questa epistola è solitamente divisa in due parti, capitolo 1 a capitolo 3 la nostra posizione, e poi da capitolo 4 a capitolo... A capitolo 6, mi dispiace per lo sbaglio, vedi, manchiamo sempre in qualche modo. Da capitolo 4 a capitolo 6, la nostra pratica, quindi la nostra posizione in Cristo e la nostra pratica che è un frutto della nostra posizione. Quindi andiamo adesso in Efesini, capitolo 1, per iniziare questa bellissima epistola insieme. Quindi Efesini capitolo 1. Il titolo del messaggio di Efesini capitolo 1 è: siamo predestinati. Siamo predestinati. E vogliamo riflettere maggiormente su quello che noi vediamo nella predestinazione, o almeno l'ottica che ho sempre sentito insegnato nelle nostre chiese come Calvary Chapel, che la predestinazione di Dio è un concetto che spesse volte crea confusione, e spero di non creare ancora confusione ma un po' di chiarezza. Quindi il titolo questa sera: siamo predestinati. Versetto 1, Efesini 1, versetto 1, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Allora, io ritengo importante ricordarci, Atti 28, Paolo dove si trova? Seduto con catene in questa casa in affitto, ma arresto domiciliare. Quindi Paolo è seduto, ma non con una certa libertà fisica. Ma lui si ricorda che lui è quello che è per la volontà di Dio. Dio non è assente nella sua vita. E come vedremo più avanti, riguarda la vita di Giuseppe nel libro della Genesi, ma eventualmente vedremo la storia di Giuseppe, che anche lui ha dovuto attraversare un tempo in carcere. E quindi Paolo come Giuseppe dovevano essere consapevoli che Dio è presente nella nostra situazione presente, tenendo in mente chi Lui è e dove stiamo andando in eternità con Lui. Noi siamo quello che siamo per la volontà di Dio. Dio non ha sbagliato quando ti ha creato, dove ti ha piazzato, nella famiglia in cui ti sei cresciuto. Dio ti vede e Lui sta operando nella tua vita, anche se ti trovi in carcere a Roma. Paolo è un apostolo di Gesù per la volontà di Dio. Dio ha una volontà per la tua vita. Dio ha dei pensieri per te, piani per la tua vita. E noi come cristiani possiamo trovarci lottando contro i suoi piani o possiamo arrenderci a ciò che stiamo vivendo e dire: Signore, voglio vedere la tua volontà per la mia vita. E Paolo, come abbiamo visto in Filippesi capitolo 1, in carcere, lo stesso momento, lui dice: questo che mi è successo alla fine è per un più grande avanzamento del Vangelo. Paolo vedeva la volontà di Dio in questo momento della sua vita. E poi lui scrive ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Ti vedi come santo? Tu ti vedi santificato al 100%? No, no. Noi siamo in fase di costruzione, ma siamo destinati per la perfezione. Un giorno saremo in gloria. Non ancora, non vediamo ancora ciò che saremo, Giovanni dice in primo Giovanni, ma quando vedremo Lui saremo simili a Lui, saremo perfetti. Poi versetto 2, Efesini 1, 2, grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Come vedremo in Efesini capitolo 2, eravamo figli di ira, eravamo figli della disubbidienza, eravamo in guerra con Dio, ora abbiamo pace con Dio. Non siamo più i suoi nemici, ora siamo i suoi figli. E abbiamo grazia e pace. Il saluto ordinario di Paolo: grazia per i greci, pace, shalom per gli ebrei. Poi, Efesini 1:3, benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La prima menzione di luoghi celesti, nei luoghi celesti. È importante ricordare che le benedizioni che Gesù ci ha dato sono principalmente benedizioni spirituali. Ok, benedizioni spirituali. Gesù, sì, provvederà per le nostre necessità di vita, ma non crediamo che la Bibbia insegna o prometta una ricchezza fisica. Potrebbe essere che Dio apre quella porta per te e ti concede una determinata ricchezza da utilizzare per la sua gloria. Ma noi in Cristo siamo stati benedetti spiritualmente, con ogni benedizione che serve per la nostra vita nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In Ebrei capitolo 4 versetto 16 leggiamo che noi abbiamo un accesso libero al trono della grazia di Dio. Noi possiamo accedere ad ogni benedizione che serve per oggi. Un salmo molto bello per quanto riguarda ciò che Dio ci darà nella vita, parlando di benedizioni. Mi piace tanto Salmi 84, versetto 11, perché l'Eterno Dio è sole e scudo. Lui ci riscalda, Lui ci protegge. E l'Eterno darà grazia e gloria. Egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. E quindi, come in Efesini vediamo spesso la parola grazia e gloria, ritenevo anche bello questo salmo per questo percorso di Efesini. Gesù non rifiuterà di darti alcun bene. E quindi se Dio non ti ha dato una determinata cosa, vuol dire che non è un bene per me. E voglio affidarmi alla sua volontà e dire: Signore, se tu non mi dai una determinata cosa, voglio avere fiducia che tu non lo vedi come un bene per me. Perché egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. Efesini poi capitolo 1 versetto 4. Allorché in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Una cosa importante di capire per noi cristiani è che Dio ontologicamente, cioè quello che fa parte della sua natura, è che Dio è un Dio onnisciente, cioè Dio sa ogni cosa dall'inizio alla fine. Lui sa ciò che succederà domani nella nostra vita. Non sappiamo come, ma Dio sa ogni cosa. E quindi Dio, prima della creazione del mondo, presumiamo che Dio ci conosceva. Come Dio aveva detto anche a Geremia: prima che ti ho formato nel grembo di tua madre, ti conoscevo e ti ho chiamato. Noi crediamo che Dio ci conosceva prima di Genesi capitolo 1, prima della fondazione del mondo, come stiamo studiando Genesi. Vedi come tutta la Bibbia è collegata? Stiamo studiando Genesi e Efesini e alla fine stiamo parlando dello stesso argomento. Non è bello la parola di Dio? Prima della fondazione del mondo ci ha eletti. Dio ci vedeva, sapeva che saremmo stati qui a studiare questo libro, affinché ci ha eletti, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. L'amore di Dio è anche un tema ripetuto più volte in Efesini, come vedremo in capitolo 5, di dire la verità con amore. Che il Signore ci aiuta a crescere nei frutti dello Spirito Santo. Amen. Poi versetto 5. Avendoci, quindi siamo eletti da Dio, poi avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. E quindi noi eravamo figli di ira o della disubbidienza, come vedremo, e questo concetto in Efesini è più volte ripetuto, di essere figli o della tenebre o della luce. E ora noi siamo figli di adozione, siamo stati fuori la famiglia di Dio, ora Dio ci ha resi partecipi della sua famiglia. Ma siamo stati predestinati e vogliamo guardare un attimo questo concetto. Un versetto importante riguarda la salvezza di Gesù e per chi è Apocalisse 3 versetto 5. Riguarda la salvezza, qui leggiamo: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Questo versetto di Apocalisse 3:5 ci fa capire la vera possibilità che ogni nome di ogni persona è scritto nel suo libro della vita. Ma quando qualcuno non accetta questo sacrificio, quel nome viene cancellato. E quindi il provvedimento c'è per tutti. Il Vangelo di Giovanni 1:9. Egli, Gesù, la parola, era la luce vera che illumina ogni uomo. Gesù sta parlando a tutti e vuole conoscere tutti quanti. Poi, Giovanni 1:12. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Quindi tutta l'umanità non fa parte di questo gruppo di figli di Dio. A volte si sente in giro, ma intanto siamo tutti figli di Dio, no? Siamo tutti creati da Dio, siamo conosciuti da Dio, ma non siamo tutti figli suoi. Figli diventiamo quando riceviamo il sacrificio di Cristo. E a quelli cioè che credono nel suo nome, Giovanni 1:13, poi i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo. Vedi, tu non sei un cristiano per la tua volontà, no, tu sei un credente per la volontà di Dio, tu sei nato da Dio. Cosa vuol dire? Che Dio inizia il dialogo con noi. E noi, credendo in Lui, abbiamo dato una risposta. Ma il primo passo è stato la volontà di Dio. Perché anche Paolo in Romani dice che nessuno cerca Dio. L'uomo naturale o il non cristiano, senza il primo passo di Dio, non cerca Dio. Solo che io credo, come Giovanni 1:9, Gesù illumina ogni uomo. Gesù sta parlando a tutti, sta iniziando, e la salvezza nasce nel cuore di Dio, da volontà sua, e poi noi rispondiamo. Secondo Pietro 3, versetto 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi. Perché? Parlando della volontà di Dio e il beneplacito di Dio, non volendo che alcuno perisca. Questa sera tu puoi andare a letto sicura o sicuro, sapendo che Dio non vuole che tu perisci. Dio vuole salvarti. Dio sta iniziando un dialogo con te. Lui vuole che tutti vengano a ravvedimento. Poi, mi piace tantissimo, riguardo alla volontà di Dio, qui Luca 13:34, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Tu vuoi Dio? Vuoi conoscere Dio? Perché Dio vuole conoscere te. Il tuo creatore vuole raccoglierti sotto le sue ali. Lui vuole salvarti e proteggerti. Ma ogni uomo non vuole rispondere con un sì a questo invito. Poi, parlando della predestinazione, allora, uno potrebbe dire, ma se Dio ha una predestinazione e una scelta, che scelta abbiamo noi? Allora, io credo che Romani 8:29 è di grande importanza per noi. Nel capire cosa significa la predestinazione di Dio. Perché? Dio che conosce ogni cosa e sa tutto dall'inizio alla fine. Lui sa tutto. Lui inviterà tutti alla sua mensa. Lui inviterà tutti quanti alla salvezza. Provvederà un sacrificio per tutti. Ma lui sa che non tutti risponderanno. Noi quando evangelizziamo, noi vogliamo credere che qualunque persona con la quale parliamo possa conoscere Dio. Ma siamo anche consapevoli di una cosa, che non tutti risponderanno. Ma io credo fermamente che tutti potrebbero. Solo che Dio sa, no? Lui sa tutto. Lui sa chi risponderà. Io no, quindi io predico a tutti. E so che tutti potrebbero, ma so che non tutti risponderanno. Ma Dio, quelli che Lui ha preconosciuti, Romani 8:29, li ha anche predestinati. E quindi la predestinazione di Dio è secondo la sua precoscienza. E io penso che questo versetto è molto importante in questo argomento. Predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Lui vuole salvare tutti, c'è sacrificio sufficiente per tutti, non tutti verranno. Lui vede chi e predestina, chiama quelli che risponderanno. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E quindi Efesini 1:5, avendo predestinato all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. La predestinazione di Dio dovrebbe essere una grande consolazione ai nostri cuori, che Dio, per quanto riguarda la sua parte, non cede mai e non ti lascia mai. Non permette nessuno di strapparti dalla sua mano. L'unica cosa che richiede da noi di ricevere e di credere nel suo sacrificio per noi. E due cose su il beneplacito della sua volontà. Dio ha un desiderio. E mi piace Filippesi 2:12, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Dio vuole rendere di te una bellissima opera, come vedremo in Efesini 2:10. Lui è all'opera in te, e secondo il suo beneplacito, Lui sta operando in voi il volere e l'operare. Lui ci sta portando avanti. E Luca 12:32, non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. È il piacere di Dio dare a noi il desiderio, la volontà, l'operare e anche di darci il regno. Versetto 6, Efesini 1:6, allode della gloria della sua grazia. Gesù qui è messo al centro. Lui è l'unico che può ricevere la gloria in questa opera di salvezza. Io non entrerò in paradiso dicendo: Padre, vedi quanto fedele sono stato, merito la salvezza. No, sarà alla lode della sua gloria, o alla lode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Noi siamo stati favoriti, un favore di Dio in Gesù. Abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, non per il nostro operare, non per il tuo sudore, ma del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. E anche in questo, parlando del suo sangue e del suo sacrificio per noi, e tenendo in mente anche la predestinazione, penso che ci sono dei versetti importanti per noi. Apocalisse 13, versetto 8. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Gesù, prima di creare il mondo, ti conosceva, e non solo, sapeva che Adamo ed Eva sarebbero caduti in peccato, e Lui ha provveduto un sacrificio prima che il mondo fosse. Lui, nella sua mente, nella mente di Dio, il sacrificio di Cristo era già in piano. Questo è pazzesco. Noi non meritavamo il suo sacrificio, ma lui lo sapeva già e prima di creare il mondo aveva pensato a questo. Parlando del sangue di Cristo, Efesini 1:7, Pietro dice che noi siamo riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. 1 Pietro 1:18-19. Preconosciuto, l'agnello di Dio era preconosciuto prima della fondazione del mondo. Lui era pronto a morire e destinato a questo fine per noi, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Quindi questo mistero della morte di Cristo, e questo concetto è un concetto in Efesini, il mistero di Dio nascosto ma ora svelato. Poi due versetti importantissimi per quanto riguarda il sacrificio di Cristo per tutta l'umanità. Quando parliamo della predestinazione, a volte insieme a questo concetto viene insegnato che Gesù è morto soltanto per alcuni e non per tutto il mondo. Ma 1 Giovanni 2:1, leggiamo: figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, perché i credenti tuttora peccano, speriamo sempre di meno, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. E quindi Gesù è un nostro avvocato. Lui sta intercedendo per noi alla destra del Padre. Gesù Cristo, il giusto. Egli è cosa? L'espiazione, il pagamento, il sangue sparso per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E quindi quando qualcuno vuole legare il concetto della predestinazione ad un concetto di espiazione limitata, cioè sacrificio di Cristo solo per alcuni, dobbiamo vedere questo versetto e dire: aspetta, qui Giovanni ci dice che Gesù ha fatto espiazione non solo per i nostri peccati, quelli della Chiesa, i credenti, i predestinati. Lui è morto in croce anche per quelli di tutto il mondo, per i peccati di tutti. Perciò io credo fermamente che, nonostante l'onniscienza di Dio che ci ha visto che avremo ricevuto il suo sacrificio e lui ci ha predestinati alla salvezza, io credo fermamente che ogni uomo potrebbe essere salvato perché lui è morto per tutti. Poi Efesini 1:8, che egli ha fatto abbondare verso di voi con ogni sapienza e intelligenza. Lo Spirito Santo ora in noi ci dà dei carisma, ci dà parole di conoscenza, parole di saggezza. Lui ci guida giorno per giorno e ci dà ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ogni cosa che mi serve per oggi, io credo che Gesù mi darà. Amen. Poi, versetto 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Vedi, questo concetto del mistero è una cosa più volte ripetuto. Il mistero della volontà secondo il suo beneplacito. Vedremo questo più volte, il mistero del Vangelo in capitolo 3, versetto 5, capitolo 3, versetto 3. Vedremo questo anche in Efesini 6, versetto 19. Il mistero della sua volontà, Paolo dice, secondo il suo beneplacito. A volte la volontà di Dio per noi è un enigma. Io non so quello che Dio farà con noi come chiesa locale nei prossimi mesi o negli anni a venire. Quello che Dio aprirà per noi. Ci sono tante cose misteriose o ancora non rivelate a noi. Ma il mistero della sua volontà per quanto riguarda la salvezza dell'umanità non è più una cosa misteriosa. E come vedremo più avanti in Efesini, Paolo edifica il concetto che ora Dio ha reso dei giudei e dei gentili un solo corpo. La Chiesa è una nuova entità e questo mistero della salvezza e l'entità della Chiesa ora è una cosa che possiamo vedere chiaramente. Quindi questo mistero della sua volontà per quanto riguarda la salvezza ora non è più un mistero. Secondo il suo beneplacito, è il beneplacito di Dio rivelarsi a te e a me. Lui vuole far conoscere a noi la sua volontà. Gesù, che parla con i suoi discepoli in Giovanni 15, dice: non vi chiamo più servi ma amici, perché i servi non sanno quello che il maestro fa. E lui ha determinato in se stesso la nostra salvezza. Lui voleva salvarti e ti ha predestinato alla salvezza. Romani 16:25, questo mistero della salvezza era celato per molti secoli addietro e ora manifestato e rivelato fra tutte le genti mediante le scritture profetiche. Quindi non è più una cosa nascosta. Versetto 10, per andare avanti, perché sto già prendendo troppo del vostro tempo, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, cioè Gesù, in Cristo, tutte le cose. E quindi, come vedremo sviluppato, gli ebrei, i gentili, tutta l'umanità sotto un solo nome, un sol capo, Gesù. In questo corpo, la Chiesa, tanto quelle che sono nei cieli come quelli che sono sulla terra. Quando noi adoriamo Cristo Gesù la domenica e stiamo lì riuniti insieme, alzando le mani, dobbiamo chiuderci gli occhi e realizzare che noi stiamo adorando insieme ai santi che ci hanno preceduto in paradiso, insieme agli angeli. Stiamo adorando Cristo Gesù insieme con tutte le cose lassù e qua giù. Versetto 11, in Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà. Allora, per noi come cristiani, Romani 8, noi siamo stati predestinati, Lui sta operando nelle nostre vite secondo il proponimento del suo pensiero. E Lui sta operando tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Questo è una cosa importante da realizzare. Questa cosa opera tutte le cose non vuol dire che Dio opera anche il peccato attraverso chi pecca, no, ma in tutto Dio sta operando, ok? E questo è importante per noi di realizzare, perché Dio non è l'autore di confusione, Dio non può peccare, in Dio non c'è ombra, non c'è malvagità, Dio non può peccare. Ma quando qualcuno pecca, per noi cristiani, Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà per noi. Amen? Leggiamo in Romani 8:28. Questo versetto è appena prima 8:29, che siamo stati predestinati secondo la sua precoscienza. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Allora, se tu sei in Cristo e tu hai ricevuto la salvezza, sei nato da Dio e tu ami il Signore, sei chiamato secondo il suo proponimento, tu puoi riposare sapendo che anche chi pecca contro di te e chi vuole farti del male, Dio riesce a cooperare ogni cosa al tuo bene. Ricordatevi, Chiesa, non ogni cosa è un bene, ma ogni cosa Lui coopera al bene per noi. Un po' come ho già menzionato la vita di Giuseppe in Genesi, un versetto importantissimo. Genesi 50, versetto 20. Giuseppe dice ai suoi fratelli che lo hanno venduto in schiavitù, hanno cercato di ammazzarlo, hanno cercato di farlo fuori per la gelosia che avevano verso Giuseppe. Giuseppe dice con molto maturità e saggezza, lui dice: voi avete macchinato del male contro di me. Non è Dio che fa del male, ma i suoi fratelli che hanno macchinato del male. Ma Dio ha voluto farlo servire al bene per compiere quello che oggi avviene: conservare in vita un popolo numeroso. E io non posso fare a meno che pensare di Paolo in carcere a Roma, pensando di Giuseppe in carcere e queste parole di Giuseppe. Quando Paolo scrive Efesini e lui è in arresto domiciliare, lui magari sta pensando: sì, Dio sta facendo cooperare ogni cosa secondo il suo beneplacito per me. E noi come cristiani possiamo riposare sapendo che lui sta al lavoro in noi. Amen. Versetto 12: affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Noi prima, lui sta parlando degli apostoli, dei giudei a Gerusalemme.

nell'ordine in cui vediamo la salvezza nel cuore dell'uomo. Perché siamo stati predestinati, sì, ma non è Dio che ci fa nascere contro la nostra volontà, è Dio che ci invita, proclama la sua salvezza, e noi lo sentiamo e poi noi lo riceviamo. Leggiamo insieme Efesini 1:13. In Lui, anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed avere in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Alcuni insegnano che Dio fa nascere qualcuno spiritualmente affinché credino. Ma noi, io e dal punto di vista Calvary Chapel solitamente, è di vedere l'ordine inserito in questo versetto. Dopo aver udito, per passo 1, la parola della verità, Dio che proclama agli uomini la sua salvezza, 2, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, quindi udito la parola, creduto nella parola, passo 2, siete stati sigillati, quindi la nuova nascita, passo 3. E come vedremo che in Genesi capitolo 2, Adamo, morto dal peccato, sente la voce di Dio nel giardino e fugge dalla presenza di Dio. Ma ora sentiamo la parola della verità e noi vogliamo correre verso Dio, credendo nella sua salvezza per noi, e possiamo essere salvati. E quindi un non cristiano morto spiritualmente sente la parola, crede nella parola e poi viene nato di nuovo o sigillato con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità. E quindi dalla parte di Dio, Lui è sicuro che vuole salvarti al tal punto che ha dato una capara. Nessuno dà capara se non ha l'intenzione di acquistare. E quindi lo Spirito Santo per noi è capare della nostra eredità in vista della piena redenzione. Non siamo ancora pienamente salvati, nel senso che ancora stiamo venendo santificati, abbiamo ancora questi corpi di morte, ma un giorno staremo nella perfezione, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo udito la vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Vogliamo ricordare l'importanza della preghiera insieme. Continuiamo come Paolo di non cessare mai di rendere grazie a Dio Padre uno per l'altro, ok? Affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Quindi pregate per me e io prego per voi che possiamo tutti quanti crescere nella sapienza e la rivelazione di Gesù nella nostra vita. Vogliamo crescere e che Dio illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Io prego per noi come Chiesa che possiamo tutti quanti venire la domenica, capire i modi in cui possiamo servire il corpo di Cristo, evangelizzare i non credenti e adoperarci nella vocazione di Dio per la nostra vita. Tu sei consapevole che Dio ha una vocazione per te? Dio vuole usarti all'interno della tua famiglia, all'interno del tuo lavoro, all'interno della chiesa, all'interno della società. Dio ha una vocazione per te e vogliamo vedere quale sia questa cosa per tutti noi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. La straordinaria grandezza della sua potenza. Chiesa, in questi primi 3 capitoli di Efesini,

0: vogliamo riconoscere la grandezza di Dio. Perché capitolo 4, 5 e 6 è la nostra pratica, il nostro cammino cristiano. Ma se non veniamo stupiti del suo amore e della sua salvezza e la sicurezza che abbiamo in lui, noi ci adopereremo, Efesini 4, 5 e 6, con un pensiero legalista. Io devo fare, io. Invece Paolo in questi primi tre capitoli sta mettendo in evidenza la straordinaria grandezza di Dio, non la straordinaria grandezza mia, ok? Perché chi sono? Chi sono io? Chi siamo? Lui è forte e potente di salvarci. Romani 8:11, e se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Versetto 20, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. E come abbiamo letto in 1 Giovanni 2:2, che Gesù, Primo Giovanni 2:1, che Gesù è l'avvocato presso il Padre, qui vediamo anche in Efesini 1:20 che Gesù è seduto alla destra del Padre. Chi è colui, Romani 8:34, che li condannerà? Chi ti condanna? Paolo dice. Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. E quindi anche se Pastore Davide non prega spesso per voi o non vi chiama quanto vorreste, spero di crescere in questo, possiamo riposare al sicuro perché Gesù sta pregando per noi del continuo alla destra del Padre. Poi Efesini 1:21, al di sopra, Gesù è al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome. Vedremo questo anche in Efesini 6, mentre guarderemo la guerra spirituale, che noi non lottiamo contro carne e sangue. Paolo che è in carcere, la sua lotta non è contro i soldati romani, la sua lotta è una lotta spirituale e lo è anche il tuo. La nostra lotta, ok, Chiesa, non è contro carne e sangue. Io non ce l'ho con te, tu non sei il mio nemico. Noi abbiamo un nemico nello spirituale. Ma Gesù è al di sopra Satana. A volte abbiamo questo concetto di bene e male, che Gesù allo stesso livello, pari livello di Satana, e Gesù sta vincendo appena. Ed è un concetto sbagliato, ok? Gesù è al di sopra di ogni principato, potestà e potenza e signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. Chiesa, questo è anche un tema di Efesini. Questo mondo è quello a venire. Come abbiamo studiato nell'escatologia, noi stiamo aspettando un nuovo mondo. E Paolo in carcere a Roma poteva essere molto abbattuto o giù di morale se le sue speranze erano poste in questo mondo. No, Chiesa, dobbiamo mettere le nostre vere speranze nella dimora che c'è nell'aldilà. Ok? E Gesù è più grande di ogni cosa in questo mondo, ma anche in quello a venire. Filippesi 2:9, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Tu hai confessato Cristo, Lui è il tuo Signore, Lui ha la primizia, il posto primario dentro il tuo cuore. Se no, confessi Gesù come il tuo Signore, che Lui è morto in croce per i tuoi peccati ed è risuscitato dalla morte per darti novità di vita. Primo Giovanni 4:4, voi siete da Dio, figlioletti, e lì avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Gesù ha un nome al di sopra di ogni potestà. Amen. E versetto 22, ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Salmo 2:8, Gesù doveva ereditare le nazioni e attraverso la croce sua e attraverso la resurrezione dalla morte Gesù ha conquistato e ha trionfato sul nostro nemico Satana. Quello che fu perso in Adamo, Genesi 2, Genesi 3, è stato riacquistato in Cristo Gesù e ogni cosa è messo sotto i suoi piedi. Chiesa, possiamo riposare sapendo che Gesù realmente regna su tutto e Lui ti ha predestinato alla salvezza. 1 Pietro 5:4, e quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome. Lui è il sommo pastore. Versetto 23, che è il suo corpo. Gesù è il capo, il sommo pastore. E lui è il capo sul corpo. E il corpo di Cristo, la Chiesa, è il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Se tu non vieni in Chiesa, tu non stai portando un elemento della Chiesa che serve. E quindi voglio vedervi la domenica, spero di vedervi la domenica, perché tu servi, tu fai parte del compimento del corpo di Cristo sulla quale Gesù è il capo, il sommo pastore. Quindi, nei luoghi celesti, vogliamo ricordarci che siamo predestinati, siamo salvati, abbiamo la caparra dello Spirito e Gesù ci sta portando verso la pienezza della redenzione di noi come figli di Dio. Amen? Vogliamo pregare. Gesù, ti ringrazio per questo gruppo di persone. Benedici la nostra piccola chiesa, il nostro piccolo gregge, che possiamo essere radicati nella tua parola, conoscendoti di più, sbalorditi dalla grandezza, dalla tua gloria e dalla tua salvezza, possiamo ancora di più adorarti con cuori ancora più stupiti dalla tua grandezza. Rende più sincero e più profondo la nostra adorazione e che possiamo sempre di più realizzare tutto quello che noi abbiamo in Cristo Gesù nei luoghi celesti. Grazie Padre, nel nome santo di Cristo Gesù preghiamo. Amen.
1: Abbiamo trasmesso il programma Nei luoghi celesti, serie di studi sull'Epistola agli Efesini, curati dal pastore Davide Downs.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Accoglienza regale. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12 versi 12 a 19. Il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo e gridava: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene, montato sopra un puledro d'asina. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro. Chi si fosse trovato in quel giorno a Gerusalemme non avrebbe mai immaginato che pochi giorni dopo Gesù sarebbe stato crocifisso. Infatti era un momento di grande successo per Gesù e questa scena avrebbe fatto presagire un'incoronazione imminente. L'effetto della risurrezione di Lazzaro continuava a farsi sentire. I testimoni oculari presenti quando Lazzaro era uscito dal sepolcro erano giunti a Gerusalemme con Gesù e avevano sparso la voce, come è logico vista la portata del miracolo a cui avevano assistito, facendo crescere l'interesse intorno alla persona di Gesù. Coloro che nonostante tutto continuavano a pensare che Gesù fosse un impostore, coloro che avevano già decretato che dovesse morire, erano frustrati nel vedere quante persone stavano andando dietro a Gesù e nel vedere il suo ingresso trionfale in Gerusalemme. L'entusiasmo era grande. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele, gridavano applicando le parole del Salmo 118 a Gesù e riconoscendolo di fatto come Messia. Quell'uomo che aveva tirato fuori Lazzaro dal sepolcro doveva davvero essere il Messia, il re di Israele. Le persone lo accoglievano quindi come re e lo celebravano innalzando rami di palma, un simbolo più legato alla festa dei tabernacoli che a quella di Pasqua, che in questo caso era utilizzato come simbolo messianico e simbolo di vittoria. Finalmente essi probabilmente pensavano era arrivato colui che avrebbe ridato lustro a Israele e li avrebbe liberati dall'oppressione romana. Gesù confermò di essere proprio il Messia, salendo di proposito su quell'asinello e realizzando la profezia di Zaccaria 9:9. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. I suoi discepoli non compresero che si stavano realizzando delle profezie, ma deve essere stato bello quando dopo la risurrezione di Gesù cominciarono a rielaborare tutti quegli eventi che avevano vissuto, rendendosi conto che tutto era andato come il Signore aveva previsto nelle profezie riportate nelle scritture. Che immagine straordinaria! Tutto sembrava effettivamente pronto per l'incoronazione di Gesù. Ma come vedremo in seguito, pochi giorni dopo, gran parte di quelle persone che lo stavano esaltando gli avrebbero voltato le spalle, vedendo che Gesù non aveva alcuna intenzione di alimentare una rivolta nazionalistica. Certo, egli era il re di Israele e un giorno sarebbe tornato proprio per regnare. Ma in questa sua prima venuta egli aveva anche un'altra missione da compiere. Molti di loro sarebbero presto passati dall'entusiasmo alla delusione, non comprendendo che il re Messia era venuto anche per soffrire, per dare la propria vita come prezzo di riscatto per il suo popolo Israele e per il resto dell'umanità, In quell'occasione Gesù non si sarebbe sottratto a coloro che volevano ucciderlo, come invece era accaduto altre volte, perché era giunto il momento giusto, quello stabilito da Dio. Quel giorno Gesù ricevette un'accoglienza regale. Ripensando a questi eventi, ognuno di noi dovrebbe chiedersi che tipo di accoglienza abbiamo riservato a Gesù nella nostra vita. Lo abbiamo accolto come colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele? Lo abbiamo accolto come Re e Signore della nostra vita?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Ciao a tutti. Quando Gesù incontrò i suoi primi discepoli? I quattro Vangeli non ci danno gli stessi dettagli e a prima vista potrebbe sembrare che ci siano delle contraddizioni, ma è proprio così? Matteo 4:18-22, Marco 1:16-20 sono molto simili e ci dicono che Gesù chiamò i suoi primi discepoli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, mentre camminava lungo il mare della Galilea. Li vide pescare e li chiamò. Contestualmente, poco dopo chiamò anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, mentre rassettavano le reti. Luca è sostanzialmente in accordo con Matteo e Marco e racconta il medesimo episodio, però ci dà qualche dettaglio in più. Infatti Luca 5, versetti 1-11, ci dice che Gesù chiese a Simone e Andrea di poter salire sulla loro barca per insegnare alla folla. Poi li invitò a gettare le reti per pescare. Simon Pietro era dubbioso perché in tutta la notte non avevano preso nulla. Comunque ascoltarono Gesù e pescarono talmente tanti pesci da dover chiedere l'aiuto di Giacomo e Giovanni, soci di Simone, che si trovavano sull'altra barca. Alla fine dell'episodio tutti e quattro lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Quindi tutti e tre i sinottici, con dettagli diversi, concordano sul fatto che Gesù chiamò Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni lì, presso il mare. Il Vangelo di Giovanni però ci dà un punto di vista diverso. Ci dice infatti che Andrea era un discepolo di Giovanni che insieme ad un altro, su indicazione del loro maestro, si avvicinarono a Gesù per conoscerlo meglio. Gesù stette con loro fino a pomeriggio inoltrato e poi Andrea andò a parlare di Gesù a suo fratello Simone. A quel punto Andrea condusse Simone da Gesù che in quell'occasione tra l'altro cominciò a chiamarlo Cefa, ovvero Pietro. Il racconto diverso di Giovanni contraddice i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca? No, in realtà non è difficile comprendere come siano andate le cose. I racconti sono infatti sovrapponibili e ci parlano di due momenti diversi in cui Gesù incontrò Pietro e Andrea. In effetti, se leggiamo con attenzione Giovanni 1, versetti 35-42, vediamo che Giovanni ci descrive il momento in cui Andrea e poi Simone hanno incontrato Gesù per la prima volta, ma non ci dice che Andrea e Simon Pietro diventarono suoi discepoli il giorno stesso in cui lo incontrarono. In quell'occasione Gesù disse a Simone che sarebbe stato chiamato Pietro, il nome con cui tutti lo conosciamo, ma il brano non ci dice che Pietro in quel momento lasciò il lavoro per seguire Gesù, perché Giovanni non era interessato a descrivere la chiamata ufficiale dei discepoli. I sinottici invece ci parlano di un evento successivo, quando Gesù già conosceva Andrea e Pietro. Ha senso il fatto che Andrea e Pietro continuarono il loro mestiere di pescatori dopo aver conosciuto Gesù? Sì, probabilmente riflettevano tra loro pensando all'incontro con Gesù e si chiedevano se egli fosse davvero il Messia, ma comunque non avevano ancora fatto il grande passo, non avevano pensato di lasciare il lavoro per seguirlo. Fu invece Gesù a proporglielo. Quando Gesù li incontrò vicino al mare, ci sono dei segnali che ci fanno capire che essi già avevano conosciuto Gesù. Infatti, come abbiamo detto, secondo Luca 5, versetti 1-11, Gesù chiese a Simone di poter usare la sua barca per insegnare alla folla. Teniamo presente che quella barca era essenziale per il loro lavoro e quindi sembra davvero improbabile che Simone, senza conoscerlo, gli avesse permesso di usarla senza fare alcuna domanda. Infatti il racconto di Giovanni ci conferma che Andrea e Pietro avevano già conosciuto Gesù. Poi quel giorno, insieme a Giacomo e Giovanni, essi furono testimoni di quella pesca miracolosa, secondo il brano di Luca. E questo ci spiega perché furono così pronti a rispondere all'invito di Gesù, lasciando finalmente il loro mestiere per seguirlo e diventare suoi discepoli, suoi allievi. Ciò che era accaduto li aveva certamente toccati e convinti a intraprendere quell'avventura che avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Non ravvisiamo quindi alcuna contraddizione, ma piuttosto una sovrapposizione tra i vari Vangeli che ci dà un quadro più completo di ciò che era accaduto. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E rieccoci anche oggi insieme con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
3: Grazie Gianfranco, ben trovati a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, siamo nuovamente insieme per parlare del problema dipendenze, un problema che è affrontato, come abbiamo anche rilevato ultimamente, non solo dalla persona che direttamente ha un particolare problema con una sostanza, un comportamento o altre cose, insomma, che la attanagliano, ma è un problema che è percepito, vissuto in qualche modo anche dalle persone che vivono accanto a chi è vittima diretta di una dipendenza, quindi in particolare penso alle famiglie. Quindi si può dire che il problema dipendenza è un problema vissuto, diciamo, in larga scala o in più larga scala rispetto a chi lo prova direttamente nella propria persona.
3: Sì, troppo spesso ci dimentichiamo che le nostre azioni coinvolgono, influenzano anche le persone intorno a noi, specialmente se sono dei nostri familiari o delle persone che, volendoci bene, sono legate a noi in qualche modo. Quindi il problema di dipendenza senz'altro influenza sia i familiari diretti che anche le generazioni successive, come abbiamo già accennato.
2: Infatti abbiamo anche detto proprio la volta scorsa che uno dei problemi che normalmente si sviluppa all'interno anche delle famiglie stesse, dei familiari di chi direttamente ha il problema della dipendenza, è quello della codipendenza, cioè lo sviluppo di un atteggiamento, di una serie di atteggiamenti, di comportamenti che in qualche modo manifestano una sorta di adattamento al problema stesso, piuttosto che il desiderio, l'impegno con tutte le proprie forze di cercare di risolvere quel problema.
3: Sì, è un comportamento che si sviluppa cercando di aiutare la persona a uscirne, ma che poi coinvolge, perché si sviluppa, come abbiamo già detto la volta scorsa, un aumento nella tolleranza di comportamenti prima inaccettabili. Quindi se prima non si tollerava che una persona giocasse d'azzardo, adesso si comincia ad accettare il fatto che un pochettino giochi, poi che giochi un po' di più, poi che sia faccia un gioco piuttosto che un altro. Quindi c'è un aumento della tolleranza di comportamenti che prima non si accettavano, e nello stesso tempo si sviluppa anche un rifiuto di accettare che questa percezione della realtà che noi abbiamo è sbagliata, che quello che stiamo dicendo non è corretto, che il fatto di dire che non è un grosso problema che quella persona stia giocando, stia spendendo un sacco di soldi o stia bevendo, così via, che sia un problema. Diciamo no, non è vero, non è un problema, è qualcosa di passeggero, tutto sommato non ha altri svaghi. Le giustificazioni possono essere di vario tipo, quindi c'è un aumento di tolleranza e anche un rifiuto di accettare che la nostra percezione della realtà non è corretta, e questo ovviamente porta poi ad altre conseguenze che a volte possono essere anche molto più antipatiche.
2: Certo, ma allora dove bisogna partire, da dove bisogna partire per veramente cercare di aiutare, forse prima ancora della persona direttamente coinvolta nella questione dipendenze, aiutare chi vive proprio a stretto contatto con questa persona ad essere poi di aiuto a questa persona? Cioè, che cosa bisogna fare perché queste persone ritornino in se stesse in qualche modo e si rendano conto che magari il loro atteggiamento oppure anche il loro modo di autodifesa, ecco, nei confronti del problema che stanno vivendo non è effettivamente di aiuto?
3: Ma il primo punto è di cercare di aiutarli a comprendere che la loro percezione della realtà non è corretta, che quello che stanno giustificando non è giustificabile, che possiamo comprendere la loro emotività, il loro legame, il loro, l'affetto che hanno per chi ha una dipendenza, ma che questo non giustifica in se stesso il comportamento di dipendenza. Questo bisogna farlo in maniera molto amorevole, molto dolce, perché se noi cerchiamo di convincere gli altri, tante volte scateniamo una difesa ancora più forte. Le nostre reazioni di difesa vengono innescate quando viene percepita una minaccia, quindi quando il nostro atteggiamento è aggressivo, comunque la persona lo ritiene come una minaccia per la sua autostima o per l'autostima del proprio caro, tende a difendere, a dire no, non è vero che. Quindi senz'altro quello di avvicinarci a queste persone cercando semplicemente di far vedere che il comportamento è sbagliato, che noi non stiamo giudicando il comportamento, senza cercare di convincere della cosa, perché troppo spesso ci dimentichiamo che la Bibbia dice che la convinzione di peccato, perché di fatto la codipendenza è una forma di peccato, la convinzione del peccato deriva dall'azione dello Spirito Santo e non da noi che cerchiamo di convincere in mille modi la persona. Possiamo dire le cose, possiamo essere aperti a un dialogo e lasciarla lì. La persona, se non si sente troppo schiacciata, troppo pressata, dopo un po', ragionando su quello che abbiamo detto, può ritornare e riprendere il discorso con noi, perché non si sente minacciata se noi non la forziamo troppo.
2: Allora, per sconfiggere, superare questo problema della dipendenza e anche della codipendenza, quali sono i suggerimenti da dare? Si potrà dire o suggerire in maniera amorevole, delicata, dolce, come dicevi tu, a queste persone soltanto di smettere di comportarsi in un certo modo, di astenersi dall'uso di certe sostanze o cose che comunque creano una dipendenza sempre maggiore, oppure ci sono anche cose positive che si possono suggerire e consigliare, insomma, perché appunto la cosa non sia vissuta come una sorta di dramma nel dramma.
3: Senz'altro bisogna aiutare la persona a vedere che il comportamento è sbagliato, e questo ovviamente è un aspetto estremamente importante, perché finché la persona non si rende conto che sta sbagliando non è disposta a prendere in considerazione un cambiamento. Dobbiamo però ricordarci che non sempre il semplice consiglio non farlo più aiuta, perché normalmente il non fare più qualcosa lascia un vuoto.
2: Certo.
3: E questo è un grosso rischio, perché se noi togliamo semplicemente a una persona un comportamento sbagliato, questa persona ci dirà sì, va bene, ma adesso che cosa devo fare? Bisogna aiutare la persona a cambiare il modo di pensare, di considerare quello che sta facendo, pensando in un modo diverso. Di fatto bisogna rimpiazzare dei comportamenti e dei modi di pensare errati con dei comportamenti e dei modi di pensare corretti, che è poi quello che la Bibbia descrive con altre immagini, come quello di spogliare l'uomo vecchio e rivestire quello nuovo, che è composta sempre di due azioni: togliere quello che c'è da cambiare, ma rimpiazzarlo con qualcosa di buono, perché sennò l'assenza di comportamento, l'assenza di pensiero è estremamente pericolosa. Il cristianesimo, diversamente da approcci religiosi orientali, non si pone nell'ottica di smettere di pensare o di vuotare la mente, esatto, ma di pensare in un modo diverso. Ed è quello l'approccio che dobbiamo avere, dire ok, non devi più fare questo, però devi fare quest'altro, in modo che ci sia sempre un bilanciamento nella persona.
2: Esatto. Ma quindi, allora, se comunque l'astinenza, o comunque il tirarsi indietro da certi comportamenti o dall'uso di certe sostanze è comunque, pur essendo qualcosa di forte, è comunque qualcosa di essenziale, di indispensabile da parte di chi soffre appunto di dipendenza. È necessario, come dicevi tu, allora anche sviluppare un altro modo di pensare, di un altro tipo di approccio alle questioni della vita, quindi probabilmente anche un altro tipo di approccio nei confronti dei rapporti con le altre persone.
3: Sì, abbiamo detto all'inizio, parlando delle dipendenze, che la dipendenza è un coinvolgimento anche nel comportamento, ma che deriva da una forma di idolatria, nel senso che noi abbiamo cominciato a considerare quella cosa, quel comportamento, quella persona o quella sostanza come qualcosa che poteva soddisfarci interiormente, poteva darci quel benessere, farci sentire quella soddisfazione che non avevamo. Quindi abbiamo di fatto un po' idolatrato, messo sul piedistallo quella cosa. Quindi dobbiamo ritornare a far vedere come questo era un presupposto sbagliato, che ha coinvolto in maniera sbagliata, e a seconda del tipo di dipendenza incominciare a vedere quali sono quel tipo di strategie che possono essere utilizzate per controllare il comportamento da una parte e incominciare a vedere quali sono quegli altri insegnamenti, quelle altre basi dal punto di vista razionale appunto mentale, che possano aiutare a cambiare idea su quello. Di fatto, se noi prendiamo un esempio della persona tossicodipendente o alcolista o anche di un giocatore d'azzardo, prendiamo quest'ultimo esempio, vorrà dire allora cerchiamo di evitare che tu ti fermi nel bar al videopoker. Come facciamo? Come possiamo fare questo? Beh, innanzitutto togliendoti i soldi, quindi vai a lavorare senza avere più soldi di quello che ti servono, senza la carta di credito, cioè, dare quell'aiuto che può essere uno stimolo per il controllo del comportamento, però affiancato al fatto di far vedere come questo suo comportamento era sbagliato perché si basava su presupposti mentali e spirituali non corretti. L'insieme di queste due cose si rinforzano, perché se io mi comporto in un modo corretto incomincio ad avere anche un atteggiamento diverso verso il comportamento, che mi aiuta a comportarmi in maniera corretta e così via. Certo. Quindi il cambiamento di atteggiamento rinforza il cambiamento di comportamento e viceversa.
2: E un'ultima domanda a questo punto, Gianfranco, prima di chiudere il nostro collegamento oggi. Torniamo per un momento al discorso della codipendenza, quindi rientriamo un attimo nella questione, nell'ambito più allargato della famiglia, in cui c'è un membro che direttamente soffre di una dipendenza. Allora, abbiamo già detto e avuto modo di riflettere sul fatto che la codipendenza è qualcosa di dannoso, perché appunto si sviluppa questo atteggiamento di dipendenza dal problema altrui, dal problema di chi è direttamente colpito o coinvolto in questa materia. Quindi bisogna ricostruire il rapporto con questa persona. Quindi da un rapporto di dipendenza che tipo di rapporto si deve sviluppare?
3: Un rapporto di, se vogliamo chiamarlo così, di dipendenza reciproca, in questo senso che non dobbiamo diventare completamente indipendenti. A volte si tende nella nostra società a dividere le cose in questo senso: non voglio più essere dipendente, allora non voglio più avere a che fare con quella persona, ognuno vive per conto proprio. Nell'insegnamento biblico troviamo come ci deve essere questo rapporto l'uno verso l'altro di aiuto e di sostegno, ma tenendo presente che il nostro punto di riferimento non è l'altra persona, ma è la persona di Cristo. Quando c'è questa dipendenza da Cristo, allora ci può essere questo un rapporto diverso nel quale io aiuto l'altro, ma non per trovare soddisfazione in me stesso, perché questa soddisfazione ce l'ho nel mio rapporto con Cristo, e quindi il rapporto diventa molto più equilibrato, perché non dipendo da lui, lui non deve dipendere da me, però c'è questo aiuto reciproco nello stare attaccati a Cristo. Quindi c'è questo rapporto un po' diverso. È come tanti palloncini che, se cerchiamo di farli stare insieme, uniti l'uno all'altro, facciamo fatica, ma basta che noi li leghiamo tutti a un pezzo di corda e li appendiamo tutti a uno stesso gancio, quindi ogni palloncino ha un rapporto diretto col gancio, i palloncini stanno vicini automaticamente.
2: Ecco, sì, una bella immagine a questa che ci hai appena dato, molto significativa, e credo che possa ancora stimolarci a una riflessione ulteriore su queste problematiche. Grazie Gianfranco allora per la conversazione di oggi. Buon lavoro, ci risentiamo molto presto con altre riflessioni sulla problematica delle dipendenze. A risentirci presto.
3: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Quindi non saremo più come bambini, sballottati avanti e indietro dalle onde e portati qua e là da ogni vento di dottrina e dall'astuzia e l'inganno degli uomini nelle loro trame fraudolente. Invece, dicendo la verità nell'amore, in tutte le cose cresceremo in Lui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, collegato e tenuto insieme dall'aiuto di ogni giuntura, cresce e edifica se stesso nell'amore, man mano che ogni parte fa il suo lavoro. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetti 14 a 16.
3: Perché non ti comporti come una persona adulta? Così a volte i genitori si rivolgono ai figli esprimendo la loro stizza e la loro impazienza. Ma non c'è da vergognarsi ad essere un bambino. Ammettendo di essere bambini si riconoscono i propri limiti e la propria dipendenza dagli altri. Si fa posto nella vita all'ammirazione, alla fiducia, alla gioia. Se questo è quello che significa essere un bambino, allora bisognerebbe esserlo ancora di più. Ma nel nostro passo biblico di oggi, l'infanzia è vista anche sotto un altro aspetto, quello dell'immaturità, della instabilità. Crescere allora è una cosa buona, non perché sia vergognoso essere un bambino, ma perché la crescita fa parte del piano di Dio per noi. Essere sballottati avanti e indietro dalle onde non è un modo di vivere soddisfacente. Dobbiamo trovarne uno in cui non siamo portati qua e là. E crescere è un lavoro duro. Secondo questo passo, ciò avviene perché la crescita è strettamente connessa all'apprendimento del dire la verità. La sincerità è una forza morale fondamentale per la crescita e la guarigione emozionale. Accrescere la nostra capacità di essere sinceri non è un processo facile. Ma mano a mano che diciamo la verità nell'amore, sperimenteremo alcuni mutamenti sensazionali nelle nostre relazioni. Scopriremo una relazione più intima con Dio. In pratica cresceremo in Cristo. Ci scopriremo anche collegati e tenuti insieme in una comunione di fede.
2: Aiutami ad essere un bambino, Signore. Aiutami ad affrontare la mia dipendenza e i miei limiti, ma aiutami anche a crescere. Sono stanca di essere sballottata avanti e indietro. Voglio più stabilità che l'essere portata qua e là. Voglio avere relazioni sane e stabili con te e con gli altri. Perciò edifica in me la capacità di essere sincera. Aiutami a dire la verità nell'amore, così da poter crescere.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito, scrive l'Apostolo Paolo. Questo è un buon consiglio per quanti di noi cercano di vivere troppo nel futuro. Fissiamo impegni fino alla fine di giugno, prima ancora che la primavera si affacci. Le nostre menti spaziano su orizzonti lontani e nebulosi e gli occhi si sforzano di vedere al di là delle colline e dietro gli angoli. Quando degli ostacoli si frappongono sul sentiero del nostro cammino, così dettagliatamente programmato, li consideriamo delle barriere per i nostri scopi e i nostri obiettivi. In una società nella quale siamo spinti in avanti molto velocemente, tendiamo a dimenticare che è il momento che conta. Ecco perché mi piace il verso di Galati 5:25. Come possiamo aspettarci di vivere per lo Spirito Santo se cerchiamo di muoverci chilometro su chilometro invece di passo dopo passo? Il nostro procedere nello Spirito deve essere una camminata, non una corsa affannosa. Quando cominciamo a proiettarci troppo nel futuro, finiamo per disprezzare il presente, le persone che abbiamo vicino, le opportunità a portata di mano. Quando ci proiettiamo nel futuro, facciamo l'errore di ignorare cose specifiche come il peccato, l'immediata obbedienza. Tutti presi da scadenze future, non abbiamo l'energia di impegnarci nella lotta quotidiana, momento per momento, contro le abitudini peccaminose ed egoistiche che impediscono i nostri passi. Se seguiamo il passo dello Spirito Santo, egli può mostrarci le zone della nostra vita che devono essere cambiate. Ma quando lo sorpassiamo, cercando di fare dei balzi invece che dei passi, tendiamo ad ignorare gli ostacoli e le sfide quotidiane. Le nostre preghiere diventano troppo generiche, la lettura della Bibbia diventa semplicemente una corsa da portare a termine, la nostra obbedienza è centrata su molte azioni esteriori piuttosto che su una purificazione interiore quotidiana. Gesù diventa una meta piuttosto che una persona con la quale vivere momento per momento. Il cielo viene posto su uno scaffale in un lontano futuro, piuttosto che sul tavolo delle cose di oggi. Quindi, dico a te quello che voglio dire a me stessa, rallenta. Prenditi un po' di tempo per masticare le parole sostanziose dell'Apostolo Giacomo e del Signore Gesù. Ed ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che avverrà domani, cos'è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Questo vanto è cattivo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. La fede cristiana deve essere vissuta momento per momento. Non è uno schema ampio e generale, è un lungo cammino con una persona reale. I dettagli contano, pensieri presenti, piccoli sacrifici, parole di incoraggiamento, azioni gentili, quotidiane vittorie sul peccato. Se vuoi camminare con me, sembra che lo Spirito Santo ci dica, fai attenzione al presente. Se continui a correre avanti, ti puoi trovare a correre da solo. Non è soltanto monotono, è anche pericoloso.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: A casa nostra abbiamo sempre goduto i picnic e ne abbiamo fatti d'inverno ed estate, al mare e in montagna, di giorno e di sera. Avevamo una graticolina molto rudimentale e ci arrostivamo le salsicce, le polpette oppure gli hamburger. Oppure ci godevamo i panini e le patatine fritte. Poi giocavamo a bocce, cercavamo fiori e esploravamo il territorio. Ma dopo mangiato compivamo una specie di rito. Raccoglievamo tutti gli avanzi, i tovagliolini di carta, i piatti di plastica, le cartacce, a volte anche un po' di quello che avevano lasciato quelli che ci avevano preceduti, e bruciavamo ogni cosa oppure mettevamo tutto in un sacco e ce lo portavamo a casa. La sporcizia che si trova in giro a volte raggiunge livelli allucinanti e secondo me indica molte cose. Ne faccio un elenco non in ordine di importanza ma un po' come mi viene in mente. Prima di tutto lasciare sul territorio i rifiuti dimostra poco amore per chi verrà dopo di noi e cercherà un posto per sedersi fra le lattine di Coca-Cola e i pannolini Pampers. Poi dimostra poco rispetto per il proprio paese che è così bello. Chissà perché gli stranieri riescono a tenere pulite le loro strade e noi no. Poi, in terzo luogo, indica poco amor proprio verso i turisti stranieri che vengono da noi a passare le loro vacanze e si trovano a prendere il sole su spiagge che non sono esattamente pulite. Devono trovare che il nostro paesaggio è molto bello oppure trovano dei vantaggi economici, non lo so. Quarta cosa, lasciare indietro la sporcizia, avere poca cura della natura, dimostra poca coerenza. Con tutta la coscienza ecologica che si cerca di sviluppare nella gente, ci sarebbe da augurarsi di non dover passare per una strada in cui è sfilato da poco un corteo di manifestanti impegnati a protestare contro qualche nobile causa. Ma vi assicuro che qui a Roma si deve mobilitare tutta la nettezza urbana per sistemare quello che gli ecologisti hanno lasciato indietro. Ma io direi che l'incuria della gente è anche un segno del peccato. Ma che, una cartaccia per terra non ammazza mica nessuno, mi direte. È vero, ma quando Dio ha creato l'uomo, all'inizio, come racconta la Genesi, Dio gli ha dato il compito di governare e di custodire la terra, rovinandola e sporcandola, e non solo con le grandi cose tipo disastri petroliferi, ma anche nelle piccole cose tipo portare a spasso il cane e lasciarlo insudiciare in mezzo al marciapiede, dimostra di avere rinunciato a una grossa responsabilità e privilegio che Dio aveva progettata per noi. Ed è anche per questo che noi abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli a raccogliere le cartacce dopo una scampagnata.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Da quell'ora la donna fu guarita. Il titolo del messaggio di oggi è La svolta della mia vita. La malattia mi piombò addosso come un'aquila sulla preda. Avvelenato da un potente pesticida, fui improvvisamente colpito da nausea, vomito e una forte febbre. Io, ragazzino di 10 anni, esuberante di vita, mi sono trovato improvvisamente vicino alla morte. Chiamato d'urgenza, il nostro medico di famiglia diagnosticò una grave epatite tossica e disse sottovoce ai miei genitori che la prognosi era quasi certamente infausta. La malattia continuò a peggiorare. Mentre ero quasi in coma, scorsi mia madre e le mie sorelle sulla soglia della camera da letto. Col viso bagnato di lacrime si misero a cantare un vecchio inno, le cui parole mi arrivarono al cuore. Se solo potessi toccare la sua veste, ne basterebbe un lembo per guarire completamente. Queste erano le parole del canto. Nonostante la mia grande debolezza, realizzai che con le parole di quel canto Gesù mi diceva che quanto aveva fatto un tempo per quella donna malata lo avrebbe fatto anche per me, se solo avessi potuto toccare la sua veste. Ed è quello che feci con molta semplicità, ponendo in Gesù Cristo tutta la mia fede di fanciullo. Da quel momento la mia salute migliorò di giorno in giorno. Rimasi ancora molto debole per parecchi mesi, ma alla fine ci fu la guarigione, senza nessuna conseguenza. Quanto abbiamo lodato il Signore!

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 8. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui, e vi fu in quel tempo una gran persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della

0: Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trattine uomini e donne li menava in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. E Filippo discese nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Or v'era un certo uomo, chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualche cosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: «Costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande». Egli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava a loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne, e Simone credette anche lui. Ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le grandi potenti opere che erano fatti, stupiva. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stato soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani, ed essi ricevvero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questa podestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché ha stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità». E Simone rispondendo disse: «Pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso». Essi dunque, dopo aver reso testimonianza alla parola del Signore ed averla annunziata, se ne tornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Ora, un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: «Levati e vattene dalla parte di mezzo di sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta». Ed egli levatosi andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e stava tornandosene seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: «Accostati e raggiungi cotesto carro». Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia, e disse: «Intendi tu le cose che leggi?» Ed egli rispose: «E come potrei intenderle se alcuno non mi guida?» E pregò Filippo che montasse a sedere con lui. Or il passo della scrittura che egli leggeva era questo: «Egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?» E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: «Di chi, ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure d'un altro?» E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò, e quando furono saliti fuori dell'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e, passando, evangelizzò tutte le città finché venne a Cesarea.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme, di fare due passi attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, come sempre, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora.

Se sei un mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai che siamo nel vivo del 26° capitolo del libro del Levitico. Purtroppo rimane solo un altro capitolo da considerare, il 27°, l'ultimo di questo interessantissimo libro che è il libro del Levitico. Abbiamo visto più volte che quello che potrebbe apparire da una lettura superficiale come un libro noioso, antiquato, anacronistico, che non ha nulla da dire a noi persone impegnate ed indaffarate del XXI secolo, abbiamo visto invece che contiene tesori e principi importantissimi, fondamentali per la nostra vita quotidiana anche oggi.

Abbiamo visto già più volte come Dio dia delle promesse, ma queste promesse sono legate a delle condizioni. Condizioni che non sono date per rovinare la nostra esistenza, ma come abbiamo di nuovo sottolineato diverse volte, quando Dio dà leggi, regole, indicazioni, lo fa per la nostra protezione, perché noi possiamo vivere la nostra vita nel modo più pieno, goderla nel modo più assoluto, lontano da pericoli ovvi, palesi e nascosti. Purtroppo, attraverso i secoli, i millenni, l'uomo, la creatura umana, ha creduto di saperla più lunga del creatore e ha deciso di prendere la propria strada, di camminare per il proprio sentiero. La somma totale di questo tipo di decisione, le conseguenze di questo tipo di pensiero, di filosofia, ci stanno davanti, giorno dopo giorno, ogni volta che apriamo il giornale, ogni volta che accendiamo la televisione per guardare il notiziario, ogni volta che ci affacciamo dalla nostra finestra. Oppure basta che guardiamo i nostri occhi, che apriamo i nostri occhi e apriamo le nostre orecchie. Le conseguenze della ribellione, del peccato, sono tutte attorno a noi. Triste a dirsi, anche dentro di noi.

Abbiamo visto nell'incontro precedente che Dio fa tante promesse. Promesse che hanno a che fare con il futuro, ma che in un certo senso, in un senso molto, molto vero, molto reale, hanno a che fare anche con il passato. Cosa intendo dire? Beh, che la promessa futura si basa sulla storia passata di Israele, quando Dio liberò il popolo dalla schiavitù egiziana. In altre parole, Dio sta dicendo: visto che io ho fatto questo e quest'altro per voi in passato, visto che vi ho liberato dalla schiavitù di Egitto, vi ho fatto attraversare all'asciutto il Mar Rosso, visto che ho ascoltato il vostro grido di dolore in passato, pensate forse che da adesso in poi io vi abbandoni, vi lasci qui così? Ovviamente no. Nel passato ho fatto questo per voi. Non sapete che lo farò ancora in futuro? E attraverso l'Apostolo Paolo Dio conferma questo concetto. Paolo infatti scrive ai cristiani della città di Filippi: colui che ha cominciato in voi una buona opera la condurrà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. Questo naturalmente è valido per il cristiano, per la persona, per l'uomo, la donna, il giovane, la giovane, per l'anziano o l'anziana che ha piegato le proprie ginocchia davanti a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore. Questa promessa non è per la persona, fra virgolette, religiosa, che si ricorda di Dio due volte l'anno, o quando magari ci sono cose che non vanno, problemi, tragedie, dolori, lutti, e allora ci ricordiamo di Dio, chiediamo delle grazie, chiediamo dei favori. Una volta ricevuta la grazia ed il favore, beh, continuiamo con la nostra esistenza di sempre. No, questa promessa non è per quel tipo di persona. La promessa che Dio fa per bocca dell'Apostolo Paolo è per la persona che è diventata discepolo, seguace di Cristo, che giorno per giorno, per scelta personale, di propria spontanea volontà, calca le orme del Maestro. Naturalmente, come in tutte le medaglie, anche qui abbiamo il rovescio. Dio aggiunge e dice: se non mi date ascolto, se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi e la vostra anima disdegna le mie prescrizioni, in modo che non mettiate in pratica tutti i miei comandamenti e rompiate il mio patto, ma se. In questi brani vi sono tre se. Si riferiscono alla violazione del patto con Dio, dell'accordo. Rifiuto d'ascoltare, rifiuto di agire, con conseguente disprezzo delle leggi e dei giudizi di Dio. La violazione del patto avrebbe portato su Israele e sulla sua terra la condanna di Dio. Ed ecco cosa dice Dio a proposito: se non farete questo, se non darete ascolto, se non metterete in pratica, se disprezzerete le mie leggi, se disdegnerete le mie prescrizioni, manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre, che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. Invano seminerete il vostro seme, se lo mangeranno i vostri nemici. Volgerò la faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai nemici. Quelli che vi odiano vi opprimeranno e vi darete alla fuga, senza che alcuno vi segua. Vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua. I loro nemici li uccideranno, li renderanno schiavi. Saranno presi dal terrore,
anche quando non c'è nemico. La storia purtroppo ci insegna che queste cose avvennero durante la vita del popolo di Israele. Ad esempio, nel libro dei Giudici leggiamo che più di una volta l'ira di Dio si accese contro Israele, che fu dato nelle mani dei predatori. E ciò che i profeti fecero continuamente fu richiamare l'attenzione degli israeliti sul fatto che avevano violato il patto che Dio aveva stipulato con loro. Il profeta Geremia, per esempio, si esprime così: una nazione divorerà le tue messi e il tuo pane. Divorerà i tuoi figli e le tue figlie. Divorerà le tue pecore e i tuoi buoi. Divorerà le tue vigne, i tuoi fichi. Abbatterà con la spada le tue città forti, nelle quali confidi. Non meno severa è la minaccia che troviamo nel libro del profeta Michea. Tu seminerai, ma non mieterai. Pigerai le ulive, ma non ti ungerai di olio. Spremerai il mosto, ma non berrai il vino. Ulteriori giudizi le troviamo sempre in questo capitolo, dove leggiamo: e se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza. Farò che il vostro cielo sia come di ferro, la vostra terra come di rame. La vostra forza si consumerà in vano, perché la vostra terra non darà i suoi prodotti. Gli alberi della campagna non daranno i loro frutti. Se avessero persistito nella loro disobbedienza, come abbiamo letto, Dio li avrebbe giudicati 7 volte di più. Il che, come abbiamo già visto tante volte, essendo il numero 7 un numero particolare, questa frase indica un giudizio completo, definitivo. Da tutto questo non dobbiamo dedurre che Dio sia un Dio capriccioso, bizzarro e vendicativo. Così come nell'universo fisico ci sono leggi e conseguenze per l'infrazione di quelle leggi, così è nella sfera spirituale. Ci sono indicazioni, comandamenti e leggi, con relative conseguenze quando queste leggi vengono infrante, ignorate, disobbedite. Almeno in questo, il mondo fisico, visibile, e il mondo spirituale, altrettanto reale, anche se invisibile, si assomigliano. Cosa possiamo imparare, tu ed io, oggi, da quanto Dio sta dicendo ad Israele? Noi non, magari, se abitiamo in città, non ci troviamo certo a aspettare i raccolti della terra o i frutti degli alberi. Se piove o non piove, ci tocca in modo limitato. Eppure, nella sfera spirituale, ci sono le stesse conseguenze. Conseguenze, dovrei dire, simili. Quante volte si sente dire: la mia vita interiore è arida? Sento che dovrebbe esserci qualcosa di più, ma non so dove cercare e non so veramente cosa stia cercando. Mi sento come se dovessi camminare in una certa direzione, ma non so quale strada prendere, né so in quale direzione cominciare a camminare. Questa aridità interiore, questa mancanza di direzione, questo vivere un giorno dopo l'altro senza meta, assomiglia molto al giudizio che Dio ha espresso nei confronti degli israeliti. Sembra proprio che potrebbe essere la conseguenza o una delle conseguenze di aver infranto, di aver rotto il patto, l'accordo con Dio.
di non aver mai ritrovato quell'armonia, quella comunione, quella giusta relazione con il nostro creatore. E quelle che viviamo purtroppo sono le tristi conseguenze dell'interruzione. Più cerchiamo e più sembriamo di battere la testa contro il muro. Più cerchiamo di magari pregare, di parlare con Dio, ma le nostre parole rimbalzano sul soffitto. È così che ti senti? Mia gentile amica, mio caro amico? Beh, sappi che non finisce qui. C'è una via d'uscita. C'è una chiave che apre l'uscio ad un nuovo corridoio. Nuovi orizzonti. Una nuova via.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il 26° capitolo che stiamo quasi per concludere. Al microfono, come sempre, Maurizio. Può darsi che tu ti sia identificato con la situazione che ho descritto poco prima della nostra pausa musicale. Una vita interiore secca, arida, un cammino passo dietro l'altro, ma senza una meta, senza una precisa direzione. Eppure sai che c'è qualcosa, o per meglio dire, c'è qualcuno che sta cercando te. E questo è il mistero più bello, più incredibile del genere umano. Avere un Dio, un creatore che ci cerca, che brama di intessere un rapporto con noi. Se ce lo permetti, come redazione vorremmo esserti di aiuto. Vorremmo aiutarti a trovare la strada. Vorremmo indicarti la giusta direzione. Vorremmo indicarti quei nuovi orizzonti di cui abbiamo parlato, di cui parliamo spesso in questi nostri incontri. E non sono cose vaghe o vane. Si tratta di una persona, il Figlio di Dio, colui che è venuto per dare se stesso, per dare la propria vita, colui che è venuto per insegnarci un'altra strada. È vero, una strada a volte non facile, una strada a volte ardua, una strada non tanto frequentata. Eppure è l'unica strada che porta verso la vita, con la V maiuscola, che porta verso un futuro di certezza, di speranza, di gioia, di serenità. Non significa che tutti i nostri problemi scompariranno come con una bacchetta magica, ma significa che potremo mettere la nostra mano nella forte mano di Dio e affrontare i problemi, le difficoltà con la sua forza, con la sua presenza. E significa avere nel nostro intimo la certezza di un'eternità alla sua presenza. La redazione è pronta e preparata a ricevere un tuo scritto e accompagnarti, se ce lo permetti, su questo cammino.

0: Come abbiamo accennato poco fa, purtroppo la storia del popolo di Israele ci conferma che avvenne esattamente così come Dio aveva stabilito. Il popolo abbandonò le leggi, si dette all'idolatria e mise da parte, appunto, il culto del vero Dio per costruirsi idoli, fece scempio di quello che era stato potenzialmente il più bel rapporto fra Dio e le sue creature. Per esempio, durante l'assedio di Samaria e poi durante l'assedio di Gerusalemme da parte dei babilonesi sotto il famoso Nabucodonosor, ed infine ancora quando nel 70 d.C. i romani al comando del generale Tito attaccarono Gerusalemme, avvenne esattamente ciò che Dio aveva detto. Una dei brani che abbiamo già letto ben descrive come la terra rimase per ben 1900 anni. Dio non si smentisce mai. In un brano sempre di questo capitolo, Dio ci dà una delle ragioni per cui gli israeliti furono deportati a Babilonia. La terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata, avrà il riposo che non ebbe mai nei vostri sabati, quando voi l'abitavate. Durante 490 anni, Israele non concesse alla terra i suoi sabati, cioè i prescritti periodi di riposo. In altre parole, non osservarono la legge che Dio aveva loro dato. Ciò significa inoltre che non furono osservati 70 anni sabbatici, come abbiamo visto nel capitolo 25 del libro del Levitico. Gli israeliti pensavano che l'avrebbero passata liscia. Alla fine Dio disse: basta. Non avete dato alla terra i suoi sabati? Io intervengo. Ovviamente Dio non si preoccupa solo della terra che non riceve riposo. Dio si preoccupa del principio. Dio si preoccupa della disobbedienza, della ribellione del cuore del suo popolo. E così come non avevano osservato i sabati, così come non avevano osservato gli anni sabbatici, così come non avevano rispettato il riposo del sabato e dei 7 anni, non avevano rispettato neanche tutte le altre leggi. Dio li scacciò dalla terra promessa per 70 anni. Ecco perché la cattività babilonese durò 70 anni. Quanto ai superstiti fra voi, io renderò pauroso il loro cuore nel paese dei loro nemici. Il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che alcuno li insegua. Precipiteranno l'uno sopra l'altro come davanti alla spada, senza che alcuno li insegua. E voi non potrete resistere davanti ai vostri nemici. Queste frasi danno un quadro ed un aspetto molto preciso di quanto avvenne. Ed è una descrizione molto vivida dello stato d'animo di milioni di persone ancora oggi. Persone attanagliate dalla paura, dall'ansia, dalla solitudine. Nonostante tutto questo, Dio ama ancora il suo popolo. Infatti, alla chiusura del 26° capitolo leggiamo queste parole: nonostante tutto questo, io non li rigetterò, non mi stancherò di essi fino al punto d'annientarli. Per loro amore mi ricorderò dell'alleanza con i loro antenati che ho fatto uscire dal paese di Egitto. Io sono il Signore. In altre parole, Dio stabilisce, Dio conferma il suo amore e una via d'uscita. La speranza. E qui dobbiamo lasciarci anche per oggi, altrimenti mi cacceranno via a malo modo. Un abbraccio dal tuo Maurizio. Scrivi, mi raccomando. Dacci un'opportunità di accompagnarti in questo cammino di scoperta. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, grazie. A risentirci. A presto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Salve cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi col nostro programma preferito, con la rubrica Il quesito biblico. Dico che è il nostro preferito perché qui parliamo delle sacre scritture e rispondiamo direttamente a voi, a quelli che ci avete scritto, sicché mi sembra che proprio siamo più assieme che in tutti gli altri programmi. Continuiamo con le nostre risposte su domande che ci sono pervenute dai nostri ascoltatori. Cominciamo la volta scorsa a rispondere a delle domande sul Vecchio Testamento, sul libro dei Giudici, ed oggi continuiamo. Vi leggo infatti qui ora tre versetti dal terzo capitolo, i primi tre versetti del terzo capitolo del libro dei Giudici, e poi vi leggo anche la domanda che ci è stata proposta. Or queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare al fin di mettere per mezzo d'essi alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figlioli di Israele conoscessero ed imparassero la guerra, quelli perlomeno che prima non l'avevano mai vista. Ora il nostro interlocutore ci fa questa domanda: a che scopo il Signore voleva che le giovani generazioni provassero la guerra? Poi aggiunge: un parere tuo personale. Pensi che anche oggi le cose andrebbero meglio se le generazioni giovani conoscessero cosa sia una guerra? Ebbene, prima spieghiamo il versetto, poi l'opinione personale. Il Signore, che è onnisciente, sapeva che i popoli circonvicini ben presto avrebbero attaccato Israele. Ora che Giosuè era morto, non c'era più un esercito in Israele, infatti non c'era neppure un governo né un capo. Perciò Dio vuole che i giovani imparino a difendersi, ed è anche per questo, e il versetto 3:1 ci spiega che Dio non diede nelle mani a Giosuè quelle tribù, dovevano servire di addestramento alle nuove generazioni in due modi. Primo, come abbiamo detto, per allenarsi e prepararsi alla guerra e alle battaglie che sarebbero venute poi. Secondo, per vedere se i giovani sarebbero stati volenterosi di andare alla guerra per l'Eterno. Tante volte Dio lascia davanti a noi delle tentazioni che ci molestano e ci fanno guerra, per vedere come noi agiamo e per prepararci anche per le future battaglie che Satana ci metterà poi davanti. Ora, per il mio parere, io sono passato attraverso gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e non auguro a nessuno di passare attraverso tale esperienze. Non credo che uno diventi meglio, forse apprezzerà di più la pace, la libertà e l'abbondanza. Dio non vuole le guerre, ma vuole che noi diveniamo meglio. Vuole che ci amiamo a vicenda. Lo stesso, le guerre ci sono e Gesù ci dice che ci saranno fino alla fine. Se la presente generazione sapesse cos'è la guerra, per certo la eviterebbe in tutti i modi. Passiamo ora a Giudici 3:16-31. In questo passaggio notiamo un popolo che perde perché viene privato di un capo. Si domanda: non potevano eleggerne sull'istante un altro? Per gli ascoltatori riassumerò il contenuto di questo passaggio biblico. Gli ebrei erano stati infedeli al Signore e questi, per punirli, manda contro di loro Eglon, il re di Moab, che li assoggetta. Il popolo si ravvede, chiede perdono e liberazione e Dio ascolta, e così suscita una guida, o come questi sono chiamati in questo libro, un giudice di nome Ehud. Con un tranello Ehud uccide il re di Moab, poi va a raccogliere gli israeliti che mettono in rotta i Moabiti e liberano il paese. Ora, non è che Moab fu sconfitto per la mancanza di un capo, casomai fu la confusione che sorse nello scoprire che il loro re morto, assieme al fatto che non esisteva un viceré o un capo dopo il re, e questo per timore di usurpazione. Così queste nazioni sono quelle che contribuirono all'indecisione e al sopravvento degli israeliti, volendo loro tenere
soltanto un re, senza avere uno che lo sostituisse in caso di emergenze. In quanto all'eleggere un altro capo, dobbiamo capire che l'unica sembianza di democrazia era in quei tempi praticata solo da Israele, il resto era autocrazia monarchica. Passiamo ora a Giudici 6:11. Si domanda cosa significa battere il grano nello strettoio. In Israele il grano veniva usualmente battuto sull'aia, ma ecco che ora il paese è sotto il controllo dei Madianiti, i quali fanno razzia di ogni cosa che trovano. Gedeone, che ha un po' di grano, non può mettersi a batterlo nell'aia perché sarebbe stato visto e i Madianiti gli avrebbero portato via il grano. Così lo batte nello strettoio, nel luogo dove si pressava l'uva di nascosto, insomma. Questo per farci vedere come le cose andavano male. Passiamo ora a Giudici 11:1 e la domanda è: il fatto di avere una tale madre era considerato un segno di disonore oppure semplicemente veniva ignorato? Leggiamo assieme questo versetto, così anche voi che ci ascoltate potete capire di quel che si tratta. Eccovelo. Or Gefte il Gaaladita era un uomo forte e valoroso, figliuolo di una meretrice, e aveva Galaad per padre. Il versetto è qui. Ebbene, era un segno di disonore. Come si legge nel versetto seguente, quest'uomo fu scacciato dalla casa di suo padre e ovviamente disprezzato dai suoi fratellastri, ma non fu disprezzato da Dio, che non ha rispetto di persona o che discrimina contro qualcuno, e lo fece divenire giudice di Israele. E questa è l'ultima domanda che ci è diretta sul libro dei Giudici 14:3. Il nostro interlocutore dice: qui trovo una strana proposta di matrimonio dei genitori che offrono al figlio di sposare una delle sue nipoti. Era questo lecito? In secondo luogo, un figlio che chiede ai genitori di andare da loro a prendergli la sua moglie, e come mai? Poi, quale scopo aveva l'indovinello dei versetti seguenti? Ebbene, qui abbiamo non una, ma almeno tre domande. Si tratta del primo matrimonio di Sansone, e leggiamo almeno questi due versetti per farvi un po' chiaro. Siamo allora al libro dei Giudici 14, infatti vi leggo i primi tre versetti. Sansone scese a Timna e vide quivi una donna tra le figliuole dei Filistei. E tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre, dicendo: ho veduto a Timna una donna tra le figliuole dei Filistei, or dunque prendetemela per moglie. E suo padre e sua madre gli dicevano: non v'è egli dunque tra le figliuole dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo una donna per te, che tu vada a prenderti una moglie fra i Filistei incirconcisi? E Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. Ebbene, cominciamo a dire che la richiesta di Sansone di mandare il genitore a prendere la moglie era in accordo con i costumi del tempo e del luogo. I genitori dello sposo andavano dai genitori della sposa e contrattavano il matrimonio. Spesso c'era anche lo scambio di doni e la dote della sposa veniva discussa. In quanto al suggerimento dei genitori di trovarsi una moglie fra i suoi fratelli o fra qualcuno del popolo, non è detto che si propose a Sansone di sposarsi una cugina. La parola usata nel testo è usata nel largo senso dei fratelli, che erano in questo caso coloro che appartenevano alla sua stessa tribù, non necessariamente fratelli di sangue. In quanto all'indovinello menzionato, e si può leggere più giù nel capitolo, Sansone cercava di prendersi burla dei Filistei e fu un gioco che finì male, come spesso tali giochi finiscono. Abbiamo ora alcune domande basate sul libro di Ezechiele.
Ezechiele, il tempo ci sta sfuggendo e cercheremo brevemente di darvi alcuni dati su questo volume. Ezechiele è il quarto fra i cinque profeti maggiori. Questo libro si trova nel Vecchio Testamento dopo i Salmi e si passa poi da Isaia, Geremia, Ezechiele. Era di famiglia sacerdotale e dopo la cattura di Gerusalemme fu portato a Babilonia fra gli ostaggi del re Nabucodonosor. Mentre si trovava in esilio fu chiamato da Dio a profetizzare. Ebbene, ora cerchiamo la domanda che ci viene proposta. Ezechiele 33:13 e la domanda è questa: ma se Dio aveva già detto che per certo vivrà, come allora morrà? Leggiamo il versetto 33:13, eccolo qui: quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morrà per l'iniquità che avrà commesso. In questa frase Dio fa un patto col giusto: egli vivrà se sarà giusto e se si confida per la sua salvezza nella sua propria giustizia, ma se egli commette l'iniquità, cioè se pecca, ecco che tutti i suoi atti giusti non saranno ricordati, non varranno più per la sua salvezza ed egli morrà. Ebbene, questo è conforme con la legge. Dio dice che se anche noi teniamo tutti i 10 comandamenti e ne violiamo anche il minimo, noi siamo perduti. Quello che viene fatto chiaro qui è che nessuno può salvarsi per la propria giustizia, per le opere buone. Bisogna quindi confidare per la nostra salvezza in qualche cosa che è oltre la nostra salvezza, e cioè nella giustizia del Messia, del Salvatore che Dio stesso avrebbe mandato. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma e nostra viva speranza che vi sia stato di edificazione e vi abbia portato alla conoscenza delle Sacre Scritture. Se noi possiamo aiutarvi, scriveteci, saremo ben contenti di rispondere anche alle vostre domande e di usarle qui sul quesito biblico. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Ciao!

continuiamo a meditare l'episodio del ricco e Lazzaro e leggiamo nel capitolo 16 dell'Evangelo di Luca dal verso 19 al verso 21. Or v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente, e v'era un pover'uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Abbiamo già considerato il contrasto in questa vita fra il ricco e Lazzaro e abbiamo visto che il problema del ricco rispetto all'eternità e a Dio era che egli viveva unicamente per il cibo e i divertimenti senza preoccuparsi minimamente dei problemi degli altri. Appena fuori del bel cancello del palazzo del ricco giaceva un uomo che apparteneva all'ultimo gradino della scala sociale. Era povero, malato, pieno di piaghe ulcerose che lo rendevano ripugnante allo sguardo. In aggiunta a questa sua situazione, che i religiosi d'allora consideravano una prova del giudizio di Dio che lo colpiva, c'era la sofferenza di dover chiedere l'elemosina. Siccome i cani venivano a leccargli le piaghe, ciò lo rendeva impuro secondo la legge di Mosè. Non è possibile immaginare una peggiore condizione di vita. Perché Gesù ci ha dato il suo nome? Forse per indicare che si trattava di un episodio vero. Il significato del nome è chiaro. Le piaghe erano dolorose. Non aveva abbastanza da nutrirsi. Non si lamentava. Era Lazzaro. Dio è il mio aiuto. Questo è il significato del nome Lazzaro. Il ricco e i suoi amici gli passavano accanto guardando dall'altra parte, si chiudevano completamente alle sue necessità, ma Lazzaro non se la prendeva con loro. Ripeteva: Dio è il mio aiuto. Gesù non ci dice perché Lazzaro continuò a soffrire nella sua triste situazione, né lo condanna in alcun modo. Forse Gesù vuole che ci rendiamo conto che non possiamo assolutamente giudicare un uomo da quella che è la sua condizione di vita su questa terra. Forse Gesù vuole che noi, anche quando non abbiamo nulla, siamo capaci di accettare che avendo Dio abbiamo quanto ci basta. È davvero Lazzaro il centro d'attenzione di questo episodio? L'attenzione viene in essa richiamata sul

ma era evidentemente troppo occupato a intrattenere gli amici per poter dare a quest'uomo povero e reietto un po' d'attenzione. Quanto è triste che quel ricco non si rendesse conto della gravità dei peccati di omissione. Colui che sa fare il bene e non lo fa, commette peccato, è scritto nella lettera dell'Apostolo Giacomo. Gesù aveva anche detto: quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui, sarà abbattuto di molti colpi. La società presta poca attenzione ai peccati d'omissione, alle cose che potrebbero essere fatte e che sono trascurate e dimenticate. Come veri cristiani non dobbiamo mai dimenticare che Gesù era profondamente toccato dalle necessità umane e che egli si rifiutò di evitarle. Si rifiutò di isolarsi contro di esse, chiudendosi dentro una piacevole e ristretta cerchia di amici. Egli guardò alle masse come a greggi senza pastore. Il suo grande cuore si aprì ad esse, egli versò su di esse il suo amore, guarì i malati, diede cibo agli affamati, conforto agli stanchi, incoraggiò quelli che erano abbattuti, richiamò gli erranti e ispirò a tutti speranza, coraggio e diede a tutti uno scopo nella vita. Non c'è da meravigliarsi quindi che il suo insegnamento e la sua predicazione venissero da loro chiamati la buona notizia, Evangelo. Noi anche siamo messaggeri della stessa buona notizia, oppure come il ricco ci siamo lasciati condurre a non fare il bene dalla nostra vita egoista e centrata in noi stessi? Il Dio ci ha dato ricche benedizioni e i doni dello Spirito Santo, ha messo a disposizione della nostra fede le risorse del cielo. Come scamperemo se trascureremo una così grande salvezza? E questa parola era rivolta allora ed è rivolta sempre ai cristiani. C'è qualche Lazzaro alla nostra porta che confida in Dio per aiuto? C'è qualche Lazzaro nella nostra strada, nella nostra città o nel nostro mondo, le cui necessità reclamano la nostra attenzione? Siamo soddisfatti di gettargli poche briciole di carità, quando dovremmo invece dargli l'Evangelo, che è la potenza di Dio per salvare, guarire, benedire, riempire della presenza divina, rispondere ad ogni nostra necessità. Dio ci aiuti anche oggi a comprendere il valore della nostra attività e del nostro servizio in favore di coloro che sperano in Dio e si attendono che i seguaci di Cristo intervengano in qualche modo. Dio ci aiuti per lo Spirito suo ad essere altruisti e a riconoscere in ogni tempo le opportunità che ci vengono offerte da Dio stesso. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti. Il libro più letto, questo è il titolo dato a un libro fantastico che è la Bibbia, la parola di Dio. Se è la prima volta che sei con noi, sappi che questo libro ti darà delle ricchezze profondissime dentro. Se invece già ci ascolti da tempo, sai già che le hai ricevute e ancora riceverai. Ed ecco che si parlerà dei 10 comandamenti, che non sono esattamente come molti li conoscono. Ascoltiamoli davvero tratte dalla Bibbia, lo dirà Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, e quindi siamo pronti ancora una volta per andare avanti nelle nostre riflessioni riguardanti la parola di Dio. Abbiamo visto qualcosa riguardo alla legge. Siamo arrivati al capitolo 20 del libro di Esodo. Ora andiamo a esaminare i 10 comandamenti. Sono divisibili in due parti. Una esamina la relazione con Dio, mentre l'altra esamina le relazioni degli uomini tra di loro. Non avere altri dei oltre a me. Questo primo comandamento lo troviamo nel versetto 3. Dio condanna il politeismo. Che significa? Credere in più che un Dio. Il comandamento comporta il diritto esclusivo di Dio a essere adorato e obbedito. Dio disse a Israele: non avrai altro Dio all'infuori di me. Dio istruì la nazione in questo modo perché in quel periodo era piuttosto difficile per un uomo mantenersi coerente. In quei giorni era pratica popolare l'adorare molti dei. Oggi è popolare il non adorare alcun Dio, anche se la parola di Dio ci dice che ciò non è possibile. L'uomo non può servire a due padroni, quindi chi non ha Dio ha Satana. Dunque adora qualcuno e in pratica non esiste al mondo alcun ateo, ma soltanto alcuni o molti che non adorano Dio, ma qualcos'altro. Il primo comandamento, quindi, in questo senso, è una condanna del cosiddetto ateismo. Ciò che è importante notare comunque in questo versetto è il fatto che Dio condanna il politeismo. Paolo elabora questo argomento in Romani, al capitolo 1, dai versetti 21 fino al 25, e afferma: perché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno.

Leggiamo ora i versetti dal 4 al 6. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Questo secondo comandamento condanna il culto delle immagini. Ha un significato piuttosto ampio, perché include sia il tentativo di rappresentare Dio che le creature in quanto oggetto di culto. Il comandamento mi sembra abbastanza chiaro. Dio è un Dio geloso, il cui amore, la cui maestà, richiedono il nostro culto e la nostra adorazione in maniera esclusiva. La legge di Dio proibisce in modo categorico, in modo solenne, di fare rappresentazioni a scopo di culto di esseri umani o di animali e impedisce di inginocchiarsi davanti ad esse e di servire loro, altari, ceri, preghiere. Dobbiamo anche dire che il peccato di idolatria non necessariamente si manifesta in queste forme esteriori. Gli idoli possono essere anche nel nostro cuore. Non per nulla gli apostoli ci hanno messo in guardia in tal senso. L'apostolo Giovanni, ad esempio, chiude la sua prima lettera con questa frase: «Figlioli, guardatevi dagli idoli», 1 Giovanni capitolo 5 versetto 21, e l'apostolo Paolo in 1 Corinzi al capitolo 10 versetto 14 ci dice a sua volta: «Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria». Qualunque cosa a cui tu dai interamente te stesso diventa il tuo Dio. Molte persone non adorano Bacco, il Dio del vino e della rivalità, Dio greco e romano di tanto tempo fa, ma adorano allo stesso modo la bottiglia. Altre adorano nei fatti Afrodite, vale a dire la dea del sesso. Alcuni adorano il denaro. Qualunque cosa a cui tu doni il tuo tempo, il tuo cuore, la tua anima, diventa il tuo Dio. Dio dice che non dobbiamo avere altro Dio all'infuori di Lui.

Continuiamo nella nostra analisi dei comandamenti e arriviamo al terzo. Nel versetto 7 di Esodo 20 troviamo queste parole: non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Usare il nome del Signore invano ha un significato legato sia alla blasfemia che all'uso fatto con leggerezza o con intenti empi e non sinceri. Ad esempio, non è proibito pronunciare solenni giuramenti, ma è proibito lo spergiuro. Possiamo leggere a questo proposito un versetto nel libro del Levitico, al capitolo 19, nel versetto 12. Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. Per quanto riguarda la blasfemia, dobbiamo dire che questo peccato è molto accentuato nei nostri giorni e anche nella nostra epoca, ma il comandamento di Dio non è mai stato cambiato. È sbagliato usare il nome di Dio invano, perché Lui è Dio ed è santo. Chi usa il nome del Signore invano non rimarrà impunito.

0: Nei versetti dall'8 all'11 troviamo il quarto comandamento. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Questo non è un comandamento nuovo, perché si rifà a Genesi capitolo 2, versetti dall'1 al 3, quando Dio, al termine della creazione, santificò il 7° giorno. Il popolo però poteva averlo dimenticato nei 400 anni trascorsi in Egitto e non vi è nessun accenno a esso nel periodo dei patriarchi. Ora però doveva essere osservato in perpetuo. 6 giorni di lavoro davano all'uomo il diritto a un giorno di riposo, ma questo doveva essere un giorno consacrato al Signore, dedicato sia al ricordo della sua opera creatrice che al culto che gli era dovuto. Il giorno del sabato fu dato alla nazione di Israele in un modo molto inusuale. Era una convenzione, un pegno, un segno, un simbolo fra Dio e i figli di Israele. Potremmo vedere questo in Esodo al capitolo 31, nei versetti dal 13 al 17. Il giorno esatto, questa è almeno la mia opinione, non è importante. Dopotutto il calendario cambia in modo tale che per noi è impossibile sapere se il nostro 7° giorno sia o meno il nostro sabato. Io non penso che lo sia, ma questo è fuori questione perché, per quanto ci riguarda, non fa alcuna differenza quale sia il giorno che osserviamo. Noi teniamo per buono quello che crediamo essere il 1° giorno della settimana. Potrebbe esserlo o no, ma noi riconosciamo il 1° giorno della settimana perché in quel giorno il nostro Signore tornò dai morti alla vita. Tutto questo comunque verrà trattato più in là nel libro dell'Esodo.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Arriviamo poi alla sezione del comandamento che riguarda le relazioni dell'uomo con gli altri uomini. Questa sezione comincia occupandosi delle relazioni familiari. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Questo è il primo dovere che riguarda l'uomo, e l'unità familiare è il fondamento dell'ordine sociale e della pace. L'osservanza di questo quinto comandamento è sintomo di un carattere personale ben equilibrato e fa ben sperare per la futura sicurezza dell'individuo e della nazione. Certo, sarebbe auspicabile che l'onore dato al padre e alla madre fosse conseguenza di un sentimento e di un legame profondo con i propri genitori, ma in ogni caso l'uomo è comunque chiamato a questo tipo di rispetto nei loro confronti. Ci viene detto anzi che Dio benedice in modo particolare chi osserva questo comandamento.

Concludiamo il nostro commento con il sesto comandamento, che dice: non uccidere. Il comandamento si riferisce chiaramente all'uccisione illegittima, all'assassinio, e non fa riferimento al problema della pena di morte, nemmeno a quello del servizio militare, della guerra legittima. Certo, il comandamento non uccidere è stato applicato e preso a sostegno delle proprie tesi sia da coloro che giustificano e ammettono la pena di morte o la guerra per una giusta causa, sia da coloro che si oppongono alla pena di morte, al servizio militare e a tutte le guerre in genere. Non è questa certo la sede più indicata per affrontare problematiche così complesse, anche perché è opportuno dire che persone di provata fede cristiana e di notevole intelligenza e maturità spirituale si trovano in ambedue gli schieramenti. Certo, il dibattito in merito è approfondito e complesso. Se è vero che in Genesi, capitolo 9, versetto 6, ci viene detto che il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, è altrettanto vero che Dio stesso non punì Caino, colpevole della morte di suo fratello Abele, con la morte. Nello stesso tempo, vediamo che a fronte di un comandamento come quello di non uccidere, che stiamo prendendo in considerazione, già nel capitolo successivo dello stesso Esodo, Dio diede delle precise istruzioni a riguardo delle uccisioni volontarie o involontarie, stabilendo di fatto, pur con tutta una serie di regole da rispettare da parte degli anziani del popolo, la pena di morte per certi reati. Analogamente fece per quanto riguarda il servizio militare e la guerra legittima. Gesù stesso nel Nuovo Testamento si trovò ad affrontare il problema. Dei farisei portarono davanti a lui una donna adultera, meritevole secondo la legge di essere messa a morte attraverso la lapidazione, e chiesero che cosa era giusto fare. Egli non invalidò la legge, ma chiese a ognuno di loro di esaminare se stessi e di scagliare, se se la sentivano, la prima pietra. Nessuno se la sentì e la donna fu salva. Gesù non la condannò, ma le disse: va e non peccare più.

0: In un'altra occasione Gesù, parlando alle folle nel Sermone sul Monte, non solo non abolì la legge, ma radicalizzò ed estese il concetto di omicidio dicendo: «Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla gena del fuoco». Da questo brano capiamo chiaramente che Gesù stava equiparando il solo maledire o odiare qualcuno all'omicidio stesso. Egli mise quindi l'accento e condannò ancor più duramente la disposizione dell'animo a peccare, il peccato presente nei nostri cuori e nelle nostre menti, piuttosto che il gesto, l'azione realmente compiuta. Lo stesso fece poi con non commettere adulterio o non giurare il falso, eccetera, eccetera. Gesù non era venuto per abolire la legge, egli stesso disse ciò molto chiaramente, ma piuttosto era venuto per portarla a compimento. Capite quindi quanto complesso e delicato sia il dibattito conseguente all'applicazione del comandamento non uccidere, se riferito alla pena di morte o alla legittimità di alcune guerre. Credo comunque che esso si riferisca all'omicidio, all'uccisione illegittima di un essere umano. Se starete ancora con noi, avremo l'occasione di vedere e di commentare insieme gli altri 4 comandamenti. Bene, io vi saluto molto affettuosamente, vi ringrazio e vi invito a risentirci a domani. Ciao a tutti.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è al capitolo 9 ed è contenuto nei versetti da 35 a 38.

0: Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi nel Figlio dell'uomo?» Quegli gli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui». Egli disse: «Signore, io credo», ed egli si prostrò dinanzi.
1: Molti codici e versioni antiche, anziché Figlio dell'uomo, hanno Figlio di Dio. Le due espressioni, una più morbida e simbolica, l'altra più diretta, si riferivano ambedue per i giudei del tempo al Messia atteso. Gesù ritrovò quell'uomo guarito e scacciato e attraverso la sua domanda lo elevò ad un livello di fede maggiore, ad una relazione con lui cosciente ed avvertita, ad una conoscenza diretta e concreta. Quell'uomo guarito nella vista fisica ebbe la possibilità di vedere il Signore Gesù, il suo benefattore, colui che si era fermato e che si era inchinato verso di lui per fargli del bene. Ebbe la gioia di conoscerlo, la grazia di contemplarne il viso, cosa impossibile per lui fino a qualche giorno prima. Ma principalmente quell'uomo vide Gesù con gli occhi del cuore. Ebbe il privilegio di conoscere il Signore in senso spirituale, ricevendone la dichiarazione intorno alla sua messianicità e alla sua divinità. Di fronte a questa dichiarazione, egli non fece altro che dichiarare la sua fede, la sua completa fiducia in colui che gli aveva mostrato amore, impiegando la sua potenza per beneficiarlo. In questa semplice ma profonda dichiarazione di fede è implicito il riconoscimento della signoria di Cristo. Infatti, se Gesù può essere il salvatore della nostra vita, è perché egli è il Signore a cui dobbiamo rispetto, devozione, ubbidienza totale. Alle parole seguirono gli atti. Quell'uomo si prostrò davanti a Gesù in un atteggiamento di vera sottomissione e di adorazione, quella dovuta esclusivamente a Dio. La vera fede conduce inevitabilmente all'adorazione. Una fede priva di adorazione è semplice credulità orgogliosa. Adorazione senza fede è pura religiosità atea. In ambedue i casi, al centro di tutto c'è l'io, al quale si rivolge sia la presunta fede che la falsa adorazione. Credere e adorare sono inscindibili, come vivere e respirare, pensare e parlare. L'una, la fede, corrisponde alla radice nascosta nel terreno da cui l'albero si nutre. L'altra, l'adorazione, è simbolo del frutto palese. L'una senza l'altra è una mostruosità indegna di esistere. Il Signore vi benedica.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Quello che le altre radio non osano dire.
5: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
6: Quando non soffia nessun vento, perfino la banderuola ha carattere. Stanisław Zierlek, scrittore polacco, esprimeva così il suo proverbio: quando non soffia nessun vento, perfino la banderuola ha carattere. Da noi dicono che quando va bene tutti sanno guidare, ma il significato è sempre quello. E quando il mare è in tempesta che si scopre il vero marinaio, o direi addirittura che si forma il vero marinaio. Perché tante volte possiamo prendere una patente nautica a scuola e ci possono insegnare come destreggiarci nei venti, nelle onde, ma non basta sapere in teoria queste cose. Abbiamo bisogno di essere in mezzo al mare per imparare come effettivamente si affronta il mare. E quando il mare è tranquillo, tutti sanno guidare, ma quando ci sono difficoltà, quando le onde si fanno forti e quando il vento è violento, in caso mai piove, caso mai è freddo, ebbene è lì che viene fuori il vero marinaio, se c'è. E se non c'è, cresce. Anche quello che solo sapeva le cose in teoria, attraverso le difficoltà impara ad affrontare le difficoltà, perché non ha alternativa. L'alternativa è morire. E non è il caso di morire negati in mezzo al mare essendo marinaio. È meglio lottare con questo mare, affrontare le situazioni, affrontare le onde e mettere in pratica quelle cose che si erano imparate a scuola, mettere in pratica quelle cose che si sanno ma che non abbiamo mai avuto occasione di mettere in pratica. Ebbene, anche nella vita avvengono tempeste, a volte che sono più forti e più grandi di noi, e a volte diciamo: ma non è possibile affrontare queste situazioni. Ma riflettiamoci, andiamo a vedere e prendiamo fuori dalla Bibbia quegli insegnamenti che ci sono stati dati fin da bambini. Quando pensiamo a quelle parole di Gesù che dice: ma piuttosto poggi l'altra guancia. È una cosa che tutti noi abbiamo sentito, ma quante volte è successo nella nostra vita? E anziché poggere l'altra guancia, abbiamo noi stessi voluto farci giustizia, e quindi addirittura siamo stati noi quelli che hanno, alla fin dei conti, poi per farci giustizia abbiamo commesso noi stessi un'ingiustizia. Il Signore ci perdoni, ma impariamo nei venti e nelle tempeste della vita a mettere in pratica la parola di Dio. Impariamo attraverso l'esperienza che porgere l'altra guancia è molto più utile che rispondere con un altro calcio. È molto più importante vincere il male col bene che non lasciarci vincere dal male. Anzi, L'Apostolo Paolo diceva: ma perché piuttosto non sei tu a subire un torto, un danno? Anzi, tante volte sei proprio tu che fai torto e danno, e questo dei fratelli. Quanto è grave quando questo succede. Ma nelle tempeste della vita abbiamo bisogno di imparare a confidare nel Signore. E vincere il male col bene diventa l'arte della nostra vita, diventa il nostro modo di vivere. Così che, quando c'è la tempesta, manteniamo la barca dritta e passiamo in mezzo agli scogli, senza distruggerci. E Dio ti benedica e ti riempia di coraggio per affrontare nel modo giusto la tempesta che vivi o che verrà. Un abbraccio da Giacomo.
5: Un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare La Buona Novella, una quieta mezz'ora di musica, di informazione, di meditazione, scevra da pubblicità e atta a confrontare ognuno di noi con le verità del Vangelo. Chiamarsi cristiano non vuole dire più nulla, tutti si chiamano così, ma divenire un discepolo, quello è importante. Quello è la cosa da investigare. State in ascolto, parleremo fra poco su questo tema.

Quando una persona si appresta a prendere una patente automobilistica, la prima cosa che fa legge i manuali del traffico, impara le regole, le legge e le rilegge, di modo che all'esame non faccia sbagli. Quando una persona si prepara per recarsi alle urne e votare per i candidati che chiedono di essere eletti, di nuovo deve leggere gli opuscoli forniti per fare una scelta giusta. E così noi potremmo continuare per il resto del tempo che abbiamo per dimostrare che una persona sempre si prepara prima di fare una cosa. Sempre però non è la parola giusta, perché infatti tanti sono quelli che si appressano alla vita, che si appressano all'eternità e mai hanno letto il manuale che Dio ha loro lasciato, la Sacra Scrittura. Ora, amici, noi dovremmo riguardare e leggere e rileggere la parola di Dio al fine che quando ci troveremo davanti al suo giudizio non saremo confusi. Per tale ragione, essendo convinti dell'importanza di questo, noi offriamo ai nostri ascoltatori e completamente gratis una copia del Nuovo Testamento in italiano, affinché la leggano e vedano da loro quello che Dio richiede. Amici, lo sapete voi, non fidatevi di quello che vi è stato detto dagli uomini, esaminate da voi stessi la parola di Dio. E se non ne avete una copia, scriveteci immediatamente e noi ve ne spediremo una gratuitamente.

Leggeremo al libro degli Atti, nel capitolo undicesimo, i versetti compresi fra il diciannovesimo e il ventiseiesimo. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Or quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino a Fenicia, in Cipro, in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non che ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là, e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede. E gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercar Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle radunanze della chiesa ed ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. O Spirito Santo, ti preghiamo, prendi ora la nostra mente e il nostro cuore, aprili e rendili obbedienti alle verità contenute nella tua santa parola. Benché la parola cristiano sia usata così spesso al giorno d'oggi, al punto che la si usa per distinguere le persone dagli animali o i semitici dagli ariani, e benché essa sempre porti con sé una connotazione di religiosità biblica, se noi cercassimo di trovare tale parola nella Bibbia, dovremmo sfogliarla tutta quanta e investigare molto attentamente pagina per pagina per trovarla, e forse ci sfuggirebbe lo stesso. Infatti la parola cristiano è usata in tutta la Bibbia 3 volte soltanto, 2 volte nel libro degli Atti, 1 qui in questo passaggio dove ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, l'altra al 26° capitolo dove re Agrippa, toccato dalla testimonianza di Paolo, esclama: per poco mi convinci a divenir cristiano. E l'ultima volta è trovata nell'epistola di Pietro, dove ci dice che se uno deve patire come cristiano, non se ne vergogni. Benché questo sembri strano, sul principio i credenti erano chiamati col nome di discepoli, e infatti tale fu il nome che Gesù dette loro, e tale parola è usata volta dopo volta, ma il nome di cristiani fu invece dato dal di fuori. La gente che, vedendo i discepoli vivere, parlare e propagare le dottrine di Cristo, li cominciarono a chiamare col suo nome. Per esempio, i seguaci di Marx sono chiamati marxisti, quelli di Garibaldi, garibaldini, e così i seguaci di Cristo furono chiamati cristiani, e tale nome ci dice che i discepoli erano attivi e rispecchia che chi lo portava davvero viveva in accordo alla volontà di Cristo. Ma oggi, 2000 anni dopo, io dubito se noi dovremmo continuare a chiamarci cristiani, se noi dovremmo continuare a usare tale nome per designare coloro che in realtà si sono arresi a Cristo e sono stati da Lui rigenerati con la nuova nascita e salvati. E dubito questo perché tale nome ha perso il suo originale significato, perché ci associa con certi che si chiamano cristiani ma che venerano statue, con altri che si chiamano cristiani ma insistono nel voler seguire il concetto della salvezza per opere, e con altri ancora che, mentre si dicono cristiani, negano a Cristo la sua divinità. In Brasile, per esempio, i nostri fratelli non si fanno chiamare col nome di cristiani, né col nome di evangelici, ma col nome di credenti. Oggi,
se noi vogliamo sapere se una persona è stata salvata o no, non possiamo domandargli se è cristiana. Tutti si chiamano cristiani. Così, in verità, dobbiamo ammettere che questo nome ha perso il suo significato. Oggi la gente non è chiamata cristiana perché parla solo di Cristo o perché promuove continuamente la sua causa, né perché ha messo Lui al centro della propria vita dandogli il primato. Amici, se i discepoli di Antiochia vivevano come si vive oggigiorno, io vi dico che mai sarebbero stati chiamati cristiani e tale nome mai sarebbe stato coniato. Alcune settimane fa fui intervistato alla stazione radio. Fra le altre domande che mi furono poste, mi si chiese quale fosse, secondo me, il bisogno più urgente della comunità. La mia immediata risposta fu che la gente ritorni a Cristo e a implementare nelle loro vite i suoi principi. E questo, amici, io lo credo con tutto il cuore, ne sono convinto. Non importa quante riforme fanno, quante opere assistenziali vengano offerte, né quanti mai poliziotti vengano impiegati. Il principale bisogno è di ritornare a Cristo, di tornare ad essere discepoli di Cristo. Sì, amici, vedendo come tale nome sia abusato, come non renda giustizia né a Cristo né a chi lo porta, io proporrei, se avessi voce in capitolo, che oggi, ora, si facesse l'opposto di quello che si fece ad Antiochia e i cristiani del XX secolo tornassero ad essere e fossero chiamati discepoli. Ascoltatori, quello che la Chiesa ha davvero bisogno non è di grandi edifici, non è di denaro, non di pastori più eloquenti e neppure di gente. La Chiesa ha bisogno di veri discepoli. Questo è quello che ognuno di noi deve proporsi, di ritornare ad essere discepoli. E dico questo ricordando che la parola discepolo deriva dalla parola disciplina. Oh, quanto tutti abbiamo bisogno di disciplinarci nelle vie di Dio e di disciplinare, secondo la definizione di indiscussa, leale, fedele obbedienza. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare il nostro tempo, di modo che ne abbiamo a sufficienza per studiare la parola di Dio e di attendere regolarmente ai servizi della Chiesa. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare le nostre risorse affinché i missionari abbiano mezzi a sufficienza per spargere il buon messaggio del Vangelo e per curare, insegnare e sfamare coloro che sono nel bisogno. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare la nostra vita affinché possiamo epurarla dai vizi, dalle vecchie abitudini, dalle cattive influenze, di modo che possiamo servire meglio e meglio testimoniare per il Maestro Gesù. Il mondo ha bisogno che noi torniamo ad essere discepoli affinché chiaramente

Beh, io credo in questa maniera. Così io sono stato allevato, questo è quello che mi hanno insegnato e così continuo a fare. Ma amici, cosa direste se dei soldati andassero in parata tutti nelle loro fiammanti uniformi al suono della fanfara e camminassero al passo tutti simmetricamente con ritmo? E uno di loro invece va e viene fra i ranghi e cammina come vuole. Cosa direste che succederebbe se quel soldato fosse chiamato a camminare secondo la regola e lui rispondesse: "Beh, noi al nostro paese si cammina così. Mio padre camminava in questo modo e anch'io voglio camminare così." Ebbene, io vi dico che quel tale troverebbe subito il significato della parola disciplina. Con i sergenti dell'esercito non ci si scherza troppo. Ma ecco che noi scherziamo con Cristo. E mentre Lui ci mostra nella Sua santa parola come vuole che camminiamo, cosa vuole che facciamo, noi rispondiamo: sì, il Vangelo dice quello, ma io voglio fare così. Oggi ci vuole di tornare ad essere discepoli. Alla disciplina perché siamo tutti uniti sotto la stessa guida e sotto la stessa legge, cioè Cristo e la sua parola. Ascoltatori, guardate quanta confusione nella Chiesa, guardate quanti cambiamenti, la gente non è più sicura, ma neppure i santi in cielo sono più sicuri, li fanno e li sfanno. Prima era peccato mangiare carne, ora non lo è più. Ai miei tempi in Italia vi svergognavano davanti a tutti se permettevate il ballo nella vostra casa ed ora si balla nelle chiese. Lo Stato proibisce i giochi d'azzardo e tante chiese li promuovono. E se questo non bastasse, ecco che chiese, denominazioni e sette crescano e spuntano fuori ogni giorno. Tutte chiamandosi cristiane, ma nessuna seguendo la disciplina domandata da Cristo. Nel libro dei Giudici troviamo la storia del popolo ebreo nel suo peggior periodo storico, e tale libro ci dice che ciascuno in Israele faceva in quei giorni quello che credeva meglio. E notate, non dice che nessuno aveva l'intenzione di offendere Dio o che intenzionalmente voleva fare il male. Ognuno voleva fare il meglio, ma secondo la sua coscienza, secondo quello che credeva meglio. E nessuno seguiva però gli statuti che Dio aveva loro dati. E così Dio fu costretto a mandare loro un re che li disciplinasse. Ascoltatori, io vi dico che oggi la Chiesa sta passando il suo periodo più critico e anche oggi notiamo che ognuno vuole fare secondo quello che crede meglio. Ma amici, questo non ci porterà altro che al caos, alla discordia e all'indifferenza religiosa. Amici, noi dobbiamo tornare a fare non quello che crediamo meglio, non quello che ci hanno insegnato i nostri padri, ma a fare quello che la Bibbia dice. Bisogna che torniamo ad essere disciplinati sotto una sola guida, un'unica legge, il Vangelo, un unico re, Cristo Gesù. Alcuni anni fa vidi un film, una commedia in cui uno dei personaggi era afflitto da un peculiare disordine nervoso. La sua mano destra non era coordinata col suo cervello e faceva quello che voleva, agiva indipendentemente. E così a volte, mentre lui parlava, ecco che questa mano si alzava, lo prendeva per il naso, gli tirava un orecchio o addirittura cercava di strozzarlo. Una cosa ridicola. Ma come vi piacerebbe se vi succedesse a voi? Come pensate che il nostro corpo funzionasse se i nostri arti, le gambe, le braccia non fossero coordinate e disciplinate col cervello? Provare di camminare e una gamba va di qua e l'altra gamba va di là. Cercare di sedere e caschiamo per terra. Ebbene, amici, questa è la ragione per cui la Chiesa non va avanti, non funziona propriamente, perché i suoi membri non sono disciplinati, non obbediscano il capo, che è Cristo, ma fanno come loro credono meglio. Oh, amici.

0: amici, cessiamo questa stravagante condotta ed esaminiamo bene noi stessi, il nostro modo di agire, e decidiamo di divenire discepoli e di fare e di dire e di credere non quello che noi crediamo meglio, non quello che ci è stato tramandato dalle tradizioni umane, ma scegliamo ora di seguire e di ubbidire Gesù, accettandolo come nostro maestro e divenendo discepoli di lui. I credenti di Antiochia lo fecero e furono chiamati cristiani. Facciamolo pure noi e saremo chiamati discepoli. Oh, come sarebbe bello se la gente di fuori, vedendo noi che disciplinatamente viviamo ed ubbidiamo Gesù, dicessero: ma quelli là sono diventati differenti. Eccoli che parlano sempre di Gesù, che legano sempre la sua parola, che stanno sempre assieme, che si amano l'un l'altro e che fanno tutto fra loro e che seguono tutto quello che lui dice. Oh, quanto sarebbe bello, amici, se voi tutti accettassito questo maestro, senza preoccuparvi troppo di quello che il mondo potrebbe dire di voi? Amici, quello che conta è quello che Gesù dice, è quello che Gesù dirà quando gli verremo dinanzi, non quello che la gente dice. Ascoltatori, noi siamo tornati a Lui. La differenza fra noi e le dottrine del mondo è trovata nel fatto che noi abbiamo deciso di obbedire solo a ciò che il Vangelo dice e insegna. Noi abbiamo lasciato da parte tutte le tradizioni, tutti gli insegnamenti umani e abbiamo deciso di obbedire, di disciplinarci solo al comandamento del Vangelo. E noi vi esortiamo ora a fare la stessa cosa. Voi non potete sbagliare ad obbedire il Vangelo, perché il Vangelo è verità. Ma amici, lasciate che vi ricordi che potete facilmente sbagliare dando retta agli uomini. Del resto, notate, come preferite giungere davanti al trono del giudizio? Come cristiani di nome o come discepoli di fatto? Oh, amici, non facciamo secondo la nostra idea, ma obbediamo la sua parola e seguiamo questo maestro che ci vuole come discepoli. Oh, non vorreste far questo? Fatelo. E allora anche voi, invece di essere chiamati cristiani, sarete chiamati discepoli.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bagocina che vi saluta. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Benvenuti, benvenuti, questo è un altro nuovo appuntamento con il programma Contrappunti. Io invece sono sempre lo stesso, cioè sottoscritto Mario Pieri, felice ancora una volta di essere in vostra compagnia. It's alright, send me, questo è il titolo della canzone che già abbiamo in sottofondo, una canzone che mette in rilievo l'importanza di essere disponibili per quanto riguarda quello che il Signore ci comanda di fare, di essere dei vasi disposti anche ad essere cambiati, dei vasi nelle sue mani. Una canzone che dice semplicemente questo, che se nessuno è disposto ad andare per Cristo, ecco, andrò io, dice appunto la canzone, mi offrirò a fare qualunque cosa Dio voglia che si faccia. La mia mente, la mia anima appartengono a Lui, sono un vaso per andare dovunque per Lui, qualunque sia il costo. Ecco queste alcune parole. Una piccola anticipazione adesso per quanto riguarda il programma di oggi, fra le altre cose parleremo del tocco del vasaio. E allora, benvenuti a questo appuntamento. Vi lascio adesso con i Winans Phase 2. It's alright, send me. Noi ci risentiamo fra pochissimo. Buon ascolto.

0: punti, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: It's All Right, Send Me, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato dai Winans Phase 2. In italiano il titolo tradotto era, per la precisione, ho dimenticato di dirlo prima, Va tutto bene, manda me. E adesso, prima di andare a vedere l'argomento che già vi ho anticipato, volevo condividere con voi questo piccolo articolo che ho trovato nel mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa. Padri e figli, ma di chi? Ecco, mai una discendenza è stata più tribolata e controversa di quella dell'uomo sapiens. Un ricercatore francese ha trovato qualche tempo fa nell'Africa centrale un teschio che lui reputa avere fra 6 e 7 milioni di anni. Per lui si tratta del primo antenato dell'uomo. È emozionante, disse a suo tempo, tenere nelle proprie mani l'inizio della vita umana. L'ho cercato così a lungo e sapevo che un giorno o l'altro l'avrei trovato. Ma un altro professore, altrettanto esperto nel campo, dopo averlo esaminato, disse che il teschio non aveva niente di umano ed era molto probabilmente un antenato del gorilla. Un terzo professore, poi, della stessa materia, aveva un'altra dotta opinione. Per lui il cranio era di una razza di primati ormai estinta. Anche quando questi tre eminenti professori si mettessero d'accordo, quale vera importanza o autorità potrebbero poi avere le loro opinioni? Questa è una domanda che dobbiamo porci. Avrebbero solo l'autorità che qualcuno vorrebbe loro attribuire, perché di provato e di dimostrabile poi in fondo non c'è nulla. Anzi, forse, molto probabilmente, fra qualche anno, se non fra qualche mese, altri eminenti professori e altri ritrovamenti manderanno all'aria le teorie del dotto professore francese. Difatti, fin qui nessun scienziato ha potuto dimostrare la possibilità che una specie animale con il proprio DNA possa trasformarsi in un'altra specie con un DNA diverso. In ogni tipo di DNA, secondo quanto si sa oggi, esistono potenzialità per innumerevoli cambiamenti all'interno della stessa specie, ma nessuna possibilità o meccanismo che possa permettere che un pesce, ad esempio, diventi un uccello, oppure un gorilla diventi un uomo. Ecco, non si tratta solo di teorie di scienziati che rifiutano la storia biblica della creazione, ma sono anche contraddizioni evidenti delle stesse leggi della scienza per la riproduzione. Fin qui nessuno ha proposto una teoria che sia migliore, più scientificamente possibile di quella di un creatore intelligente e onnipotente che ha potuto disegnare, progettare e creare quello che gli piaceva. Ecco, poi c'è da dire che se il professore francese desiderasse veramente tenere fra le sue mani l'inizio della vita, potremmo suggerirgli di tenere in braccio un neonato, forse suo figlio, oppure un nipote. Ecco, probabilmente avrebbe un'altra visione dei fatti. Ecco, questo è veramente appassionante e appagante. Dà veramente l'impressione di tenere fra le mani un miracolo impossibilmente complesso e sapientemente preparato per tutto quello che la vita umana possa significare e richiedere. Ecco, fin qui questo breve articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo. Come sempre, noi siamo aperti anche a vostri commenti, appunti o disappunti. Adesso facciamo una pausa musicale.
2: Voglio

0: quattro appunti.
1: L'autrice del canto, un canto molto conosciuto nell'ambito evangelico, il Vasellaio, Tu sei Signore, era una donna che con il Signore faceva veramente sul serio. Si chiamava Adelaide Addison Pollard, era nata il 27 novembre del 1862 a Bloomfield, nello stato dello Iowa, negli Stati Uniti. Nel 1907 questa donna ebbe la convinzione che il Signore la volesse come missionaria in Africa, ma i fondi per il viaggio e per vivere in Africa non arrivarono, infatti poi non arrivarono mai. E fu una grossa delusione per lei. Che cosa voleva Dio per la sua vita? Questa era la domanda che si poneva. Aveva 45 anni, era single, pronta ad ubbidire, ma le porte dell'Africa per lei rimanevano chiuse. Mentre era confusa, perplessa e piena di dubbi, in un momento di preghiera fu colpita dalle semplici parole che conclusero la preghiera di un'altra donna che stava pregando con lei, una donna anziana. Signore, non importa quello che porterai nelle nostre vite, ma fa quello che vuoi secondo il tuo piano. Ecco queste le parole di questa donna. Tornata a casa, scrisse di getto il testo del canto, il Vasellaio Tu sei Signore, uno dei 100 inni che poi scrisse per esprimere la sua fede. Adelaide non andò mai in Africa, ma diventò insegnante nell'Istituto Biblico Moody di Chicago e poi anche in una scuola missionaria a New York. Dopo la prima guerra mondiale ebbe anche altre collaborazioni con noti evangelisti. Morì in Inghilterra all'età di 72 anni. Il Vasellaio, questa canzone da lei scritta, fu poi musicato da George Stebbins, un credente contemporaneo di Adelaide, musicista, compositore ed evangelista. Ecco, che cosa c'è di particolare nel testo di questo inno? Prima di tutto è scritto in prima persona, come una preghiera personale, e poi esprime un profondo desiderio di santità. E infine è, potremmo dire, solidamente ancorato nella scrittura. Infatti la figura del vasaio e del vaso si trova spesso nella Bibbia e sorprendentemente spesso in un contesto negativo. Ma questo lo vedremo fra poco. Adesso volevo proporvi l'ascolto di questa vecchia registrazione, una registrazione di probabilmente una trentina d'anni fa, forse di più, non ricordo. È del gruppo I Fragegopis, il brano è proprio quello di cui stiamo parlando, il Vasellaio Tu sei Signore. Ecco, era questa per i suoi tempi, parlo dell'epoca della registrazione, una versione abbastanza moderna. Oggi questo termine farebbe un po' sorridere. Comunque lo ascoltiamo in questa versione.

Ecco, nel frattempo mi sono informato, ho chiesto a Gianfranco, era il 1972 quando i Fragegopis registravano questo brano. E volevo rileggervi un po' le parole, parafrasandole dal testo originale. Dice infatti la canzone scritta da Adelaide Addison Pollard: «Tu, Signore, sei il vasellaio, io sono argilla nella tua mano. Forma di me un vaso ad onore, secondo quello che è il tuo piano glorioso. Modellami tu, formatore, per la parola del Vangelo. Rendimi umile e santo, secondo quello che è il modello di Cristo. Tienimi, Signore, in ogni momento nella tua forma, fai scomparire ogni difetto. Toccami con la tua mano». Ecco, questa è la mia preghiera e il mio desiderio. Ecco, parole sicuramente molto sentite, una preghiera che è proprio scaturita dal cuore di questa donna. Era il 1907 quando scriveva questa canzone. Ecco, dicevo prima che la figura del vasaio e del vaso si trova spesso nella Bibbia, e quando la si trova spesso è associata ad un contesto negativo. Qualche esempio: nel libro del profeta Isaia, al capitolo 29, versetti da 13 a 16, il profeta si rivolge agli ebrei che erano diventati ipocriti, ribelli, incuranti di Dio e dei suoi comandi. Ecco, in questo caso l'argilla, cioè la gente, si credeva autorizzata a mettersi alla pari con il vasaio, cioè Dio, e aveva la sfrontatezza, potremmo dire, di giudicarne l'opera. Come mai? La risposta è una: la gente aveva abbandonato il timore così gonfiato d'orgoglio. Ancora in Isaia, al capitolo 45, la riprensione è simile. L'argilla dirà essa a colui che la forma: che fai? E l'opera tua dirà essa: egli non ha mani? Voi mi interrogate circa le cose a venire, mi date degli ordini circa i miei figliuoli e circa le opere delle mie mani. Ma io sono colui che ha fatto la terra, che ha creato l'uomo sopra di essa. Con le mie mani ho fatto i cieli e comando a tutto il loro esercito.

Ecco, il Signore è Dio e fa tutto quello che vuole, e le sue creature devono sottomettersi a Lui. Anche Geremia ha parlato del vasaio a un popolo che era diventato religioso solo esteriormente. Mentre osservava un vasaio che modellava l'argilla, Dio gli parlò riguardo al suo popolo ribelle. Ecco le parole: «O casa di Israele, non posso fare io di voi quello che fa questo vasaio. Ecco, quello che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele. Se la nazione contro cui io ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Ma se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla». Ecco, Dio è il creatore, il nostro creatore, è il Signore, è colui che conosce che cosa sia bene e che cosa è male per noi. Noi non abbiamo il diritto di criticare quelli che sono i suoi atti. Come figli ubbidienti dobbiamo sottometterci a quello che lui sa essere il nostro bene e non recriminare. Nel caso di Adelaide, forse il suo desiderio di andare in Africa era solo uno slancio emotivo, un desiderio di avventura oppure semplicemente una aspirazione umana. Se Dio aveva per lei e per il suo servizio dei piani diversi, la sola cosa importante era la sottomissione umile, una sottomissione che porta alla santità. A quel punto forse alcuni altri versetti in Isaia capitolo 64 oppure nel Nuovo Testamento le saranno venuti in mente per ispirare quelli che sono stati poi i versi del suo canto. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un panno lordato. Tutti quanti appassiamo come la foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Non v'è più alcuno che invochi il tuo nome. Non di meno tu, o Eterno, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla, tu colui che ci formi e noi siamo tutti l'opera delle tue mani. Un altro versetto ancora: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. In una casa non ci sono solo vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno, di terra. E gli uni sono destinati ad un uso nobile, gli altri ad un uso ignobile. Se uno si serba puro, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Ecco, cosa chiede Adelaide in questo suo canto, in questa sua preghiera? Usami, rendimi umile, santificami, fa scomparire ogni difetto. E su cosa si basava la richiesta di quella donna desiderosa di fare la volontà di Dio? Unicamente sulla grazia di Dio. Il fatto che il vasellaio forma, modella, trasforma, ecco, dimostra che in noi c'è sempre la realtà del peccato. Dio non mette limiti al suo perdono, ma continua a lavorare nelle nostre vite grazie all'opera di Cristo che ci ha salvati, che ci ha redenti. Dio vuole togliere nostre impurità e lo fa permettendo dei momenti di crisi, dei momenti di prova. Chi non è umile vuole mettersi al di sopra del vasaio, vuole giudicarlo. Chi si umilia invece proprio nei momenti di prova riconosce quello che non va bene nella sua vita e permette al Signore di intervenire, di purificarlo. Ecco, lo scopo più grande di Dio è quello di renderci simili al Signore Gesù per mezzo di tutte le situazioni piacevoli e spiacevoli della nostra vita. Ecco, Dio è all'opera, Dio continua a lavorare in noi e attorno a noi con la pazienza di un vasaio capace, di un vasaio esperto e benevolo. E a conclusione di queste nostre considerazioni, prima di passare ad un brano musicale, l'ultimo in programma quest'oggi, volevo lasciarti una domanda. Ecco, ti sentiresti di mettere la tua firma sotto questa preghiera, questo inno, come coautore con Adelaide Pollard?

E il brano musicale che chiude il programma di oggi ce lo offrono i For Him, si intitola A Lot Like You, cioè molto simile a te.

0: E in chiusura del programma di oggi vi lascio con alcune parole della canzone dei For Him che stiamo ascoltando. Viviamo in questo mondo, ma lasciamo un'impronta. Forse il sale in noi non condisce, e quando essi ci guardano negli occhi, mi chiedo che cosa vedono. Gesù è stato forse travisato dalla nostra religione. Quando le tue parole sono le sue parole, quando le tue vie sono le sue vie e quando le tue mani sono quelle che egli può usare, in quel momento Gesù è molto simile a te. Tutto quello che siamo e tutto quello che desideriamo essere non è che un vaso che deve essere plasmato dalla mano di Dio finché l'unica cosa che rimane è l'amore. Ecco, come dicevo, su queste parole vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto anche quest'oggi compagnia a Contrappunti. Restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e noi ci risentiremo come sempre molto molto presto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi insieme con il nostro amico sociologo, dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, ben trovati a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, siamo nuovamente insieme per parlare del problema dipendenze, un problema che è affrontato, come abbiamo anche rilevato ultimamente, non solo dalla persona che direttamente ha un particolare problema con una sostanza, un comportamento o altre cose, insomma, che la attanagliano, ma è un problema che è percepito, vissuto in qualche modo anche dalle persone che vivono accanto a chi è vittima diretta di una dipendenza, quindi in particolare penso alle famiglie. Quindi si può dire che il problema dipendenza è un problema vissuto, diciamo, in larga scala o in più larga scala rispetto a chi lo prova direttamente nella propria persona.
2: Sì, troppo spesso ci dimentichiamo che le nostre azioni coinvolgono, influenzano anche le persone intorno a noi, specialmente se sono dei nostri familiari o delle persone che, volendoci bene, sono legate a noi in qualche modo. Quindi il problema di dipendenza senz'altro influenza sia i familiari diretti che anche le generazioni successive, come abbiamo già accennato.
0: Infatti abbiamo anche detto proprio la volta scorsa che uno dei problemi che normalmente si sviluppa all'interno anche delle famiglie stesse, dei familiari di chi direttamente ha il problema della dipendenza, è quello della codipendenza, cioè lo sviluppo di un atteggiamento, di una serie di atteggiamenti, di comportamenti che in qualche modo manifestano una sorta di adattamento al problema stesso, piuttosto che il desiderio, l'impegno con tutte le proprie forze di cercare di risolvere quel problema.
2: Sì, è un comportamento che si sviluppa cercando di aiutare la persona a uscirne, ma che poi coinvolge, perché si sviluppa, come abbiamo già detto la volta scorsa, un aumento nella tolleranza di comportamenti prima inaccettabili. Quindi se prima non si tollerava che una persona giocasse d'azzardo, adesso si comincia ad accettare il fatto che un pochettino giochi, poi che giochi un po' di più, poi che sia faccia un gioco piuttosto che un altro. Quindi c'è un aumento della tolleranza di comportamenti che prima non si accettavano, e nello stesso tempo si sviluppa anche un rifiuto di accettare che questa percezione della realtà che noi abbiamo è sbagliata, che quello che stiamo dicendo non è corretto, che il fatto di dire che non è un grosso problema che quella persona stia giocando, stia spendendo un sacco di soldi o stia bevendo, così via, che sia un problema. Diciamo, no, non è vero, non è un problema, è qualcosa di passeggero, tutto sommato non ha altri svaghi. Le giustificazioni possono essere di vario tipo, quindi c'è un aumento di tolleranza e anche un rifiuto di accettare che la nostra percezione della realtà non è corretta, e questo ovviamente porta poi ad altre conseguenze che a volte possono essere anche molto più antipatiche.
0: Certo, ma allora dove bisogna partire, da dove bisogna partire per veramente cercare di aiutare, forse prima ancora della persona direttamente coinvolta nella questione dipendenze, aiutare chi vive proprio a stretto contatto con questa persona ad essere poi di aiuto a questa persona? Cioè, che cosa bisogna fare perché queste persone ritornino in se stesse in qualche modo e si rendano conto che magari il loro atteggiamento oppure anche il loro modo di autodifesa, ecco, nei confronti del problema che stanno vivendo non è effettivamente di aiuto?
2: Ma il primo punto è di cercare di aiutarli a comprendere che la loro percezione della realtà non è corretta, che quello che stanno giustificando non è giustificabile, che possiamo comprendere la loro emotività, il loro legame, l'affetto che hanno per chi ha una dipendenza, ma che questo non giustifica in se stesso il comportamento di dipendenza. Questo bisogna farlo in maniera molto amorevole, molto dolce, perché se noi cerchiamo di convincere gli altri, tante volte scateniamo una difesa ancora più forte. Le nostre reazioni di difesa vengono innescate quando viene percepita una minaccia, quindi quando il nostro atteggiamento è aggressivo, comunque la persona lo ritiene come una minaccia per la sua autostima o per l'autostima del proprio caro, tende a difendere, a dire no, non è vero che. Quindi senz'altro quello di avvicinarci a queste persone cercando semplicemente di far vedere che il comportamento è sbagliato, che noi non stiamo giudicando il comportamento, senza cercare di convincere della cosa, perché troppo spesso ci dimentichiamo che la Bibbia dice che la convinzione di peccato, perché di fatto la codipendenza è una forma di peccato, la convinzione del peccato deriva dall'azione dello Spirito Santo e non da noi che cerchiamo di convincere in mille modi la persona. Possiamo dire le cose, possiamo essere aperti a un dialogo e lasciarla lì. La persona, se non si sente troppo schiacciata, troppo pressata, dopo un po', ragionando su quello che abbiamo detto, può ritornare e riprendere il discorso con noi, perché non si sente minacciata se noi non la forziamo troppo.
0: Allora, per superare questo problema della dipendenza e anche della codipendenza, quali sono, diciamo, i suggerimenti da dare? Si potrà dire o suggerire in maniera amorevole, delicata, dolce, come dicevi tu, a queste persone soltanto di smettere di comportarsi in un certo modo, di astenersi dall'uso di certe sostanze o cose che comunque creano una dipendenza sempre maggiore, oppure ci sono anche cose positive che si possono suggerire e consigliare, insomma, perché appunto la cosa non sia vissuta come una sorta di dramma nel dramma?
2: Senz'altro bisogna aiutare la persona a vedere che il comportamento è sbagliato, e questo ovviamente è un aspetto estremamente importante, perché finché la persona non si rende conto che sta sbagliando non è disposta a prendere in considerazione un cambiamento. Dobbiamo però ricordarci che non sempre il semplice consiglio non farlo più aiuta, perché normalmente il non fare più qualcosa lascia un vuoto.
0: Certo.
2: E questo è un grosso rischio, perché se noi togliamo semplicemente a una persona un comportamento sbagliato, questa persona ci dirà sì, va bene, ma adesso che cosa devo fare? Bisogna aiutare la persona a cambiare il modo di pensare, di considerare quello che sta facendo, pensando in un modo diverso. Di fatto bisogna rimpiazzare dei comportamenti e dei modi di pensare errati con dei comportamenti e dei modi di pensare corretti, che è poi quello che la Bibbia descrive con altre immagini, come quello di spogliare l'uomo vecchio e rivestire quello nuovo, che è composta sempre di due azioni: togliere quello che c'è da cambiare, ma rimpiazzarlo con qualcosa di buono, perché sennò l'assenza di comportamento, l'assenza di pensiero è estremamente pericolosa. Il cristianesimo, diversamente da approcci religiosi orientali, non si pone nell'ottica di smettere di pensare o di vuotare la mente, esatto, ma di pensare in un modo diverso. Ed è quello l'approccio che dobbiamo avere, dire ok, non devi più fare questo, però devi fare quest'altro, in modo che ci sia sempre un bilanciamento nella persona.
0: Esatto. Ma quindi, allora, se comunque l'astinenza, diciamo, o comunque il tirarsi indietro da certi comportamenti o dall'uso di certe sostanze, è comunque, pur essendo qualcosa di forte, è comunque qualcosa di essenziale, di indispensabile da parte di chi soffre appunto di dipendenza, è necessario, come dicevi tu, allora anche sviluppare un altro modo di pensare, di un altro tipo di approccio alle questioni della vita, quindi probabilmente anche un altro tipo di approccio nei confronti dei rapporti con le altre persone.
2: Sì, abbiamo detto all'inizio, parlando delle dipendenze, che la dipendenza è un coinvolgimento anche nel comportamento, ma che deriva da una forma di idolatria, nel senso che noi abbiamo incominciato a considerare quella cosa, quel comportamento, quella persona o quella sostanza come qualcosa che poteva soddisfarci interiormente, poteva darci quel benessere, farci sentire quella soddisfazione che non avevamo. Quindi abbiamo di fatto un po' idolatrato, messo sul piedistallo quella cosa. Quindi dobbiamo ritornare a far vedere come questo era un presupposto sbagliato, che ha coinvolto in maniera sbagliata, e a seconda del tipo di dipendenza incominciare a vedere quali sono quel tipo di strategie che possono essere utilizzate per controllare il comportamento da una parte e incominciare a vedere quali sono quegli altri insegnamenti, quelle altre basi dal punto di vista razionale appunto mentale, che possano aiutare a cambiare idea su quello. Di fatto, se noi prendiamo un esempio della persona tossicodipendente o alcolista o anche di un giocatore d'azzardo, prendiamo quest'ultimo esempio, vorrà dire allora cerchiamo di evitare che tu ti fermi nel bar al videopoker, come possiamo fare questo? Beh, innanzitutto togliendoti soldi, quindi vai a lavorare senza avere più soldi di quello che ti servono, senza la carta di credito, cioè, dare quell'aiuto che può essere uno stimolo per il controllo del comportamento, però affiancato al fatto di far vedere come questo suo comportamento era sbagliato perché si basava su presupposti mentali e spirituali non corretti. L'insieme di queste due cose si rinforzano, perché se io mi comporto in un modo corretto incomincio ad avere anche un atteggiamento diverso verso il comportamento, che mi aiuta a comportarmi in maniera corretta e così via. Certo. Quindi il cambiamento di atteggiamento rinforza il cambiamento di comportamento e viceversa.
0: E un'ultima domanda a questo punto, Gianfranco, prima di chiudere il nostro collegamento oggi. Torniamo per un momento al discorso della codipendenza, quindi rientriamo un attimo nella questione, nell'ambito più allargato della famiglia, in cui c'è un membro che direttamente soffre di una dipendenza. Allora, abbiamo già detto e avuto modo di riflettere sul fatto che la codipendenza è qualcosa di dannoso, perché appunto si sviluppa questo atteggiamento di dipendenza dal problema altrui, dal problema di chi è direttamente colpito o coinvolto in questa materia. Quindi bisogna ricostruire il rapporto con questa persona. Quindi da un rapporto di dipendenza che tipo di rapporto si deve sviluppare?
2: Un rapporto di, se vogliamo chiamarlo così, di dipendenza reciproca, in questo senso che non dobbiamo diventare completamente indipendenti. A volte si tende nella nostra società a dividere le cose in questo senso: non voglio più essere dipendente, allora non voglio più avere a che fare con quella persona, ognuno vive per conto proprio. Nell'insegnamento biblico troviamo come ci deve essere questo rapporto l'uno verso l'altro di aiuto e di sostegno, ma tenendo presente che il nostro punto di riferimento non è l'altra persona, ma è la persona di Cristo. Quando c'è questa dipendenza da Cristo, allora ci può essere questo un rapporto diverso nel quale io aiuto l'altro, ma non per trovare soddisfazione in me stesso, perché questa soddisfazione ce l'ho nel mio rapporto con Cristo, e quindi il rapporto diventa molto più equilibrato, perché non dipendo da lui, lui non deve dipendere da me, però c'è questo aiuto reciproco nello stare attaccati a Cristo. Quindi c'è questo rapporto un po' diverso, è come tanti palloncini che, se cerchiamo di farli stare insieme, uniti l'uno all'altro, facciamo fatica, ma basta che noi li leghiamo tutti a un pezzo di corda e li appendiamo tutti a uno stesso gancio, quindi ogni palloncino ha un rapporto diretto col gancio, i palloncini stanno vicini automaticamente.
0: Ecco, sì, una bella immagine questa che ci hai appena dato, molto significativa, e credo che possa ancora stimolarci a una riflessione ulteriore su queste problematiche. Grazie Gianfranco allora per la conversazione di oggi. Buon lavoro, ci risentiamo molto presto con altre riflessioni sulla problematica delle dipendenze. A risentirci presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giugni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Cantico dei Cantici, capitolo 2, leggiamo dal verso 8. Il Signore ci benedica. Ecco la voce del mio amico, eccolo che viene saltando per i monti, balzando per i colli. L'amico mio è simile a una gazzella o a un cerbiatto. Ecco, egli sta dietro il nostro muro e guarda per la finestra, lancia occhiate attraverso le persiane. Il mio amico parla e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Poiché ecco l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito e se n'è andato. I fiori spuntano sulla terra, il tempo del canto è giunto e la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce, nel nascondiglio delle balze, mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Il mio

0: Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, apri il cielo, ma apri anche la nostra mente, il nostro cuore, perché la tua parola stamane possa farci del bene, come sempre, Signore. Non sia un uomo, ma sia lo Spirito Santo a parlare, a depositare la tua parola dentro di noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno.
1: Amen.
0: È bello il Cantico dei Cantici, eh? Tutta la parola di Dio è bello, ma questo è il Cantico dei Cantici, la stessa intestazione del libro indica il migliore dei migliori, il canto più bello che si possa scrivere. Questo è vuol dire il Cantico dei Cantici, il canto dei canti. E il Signore sa cosa vuole dire quando ci mette davanti, cosa ci vuole dire, cosa in particolare vuole dire alla sua Chiesa quando ci mette davanti questo libro. Un poema bellissimo d'amore, il Signore, e anche sa fare anche il poeta, il Signore. È un grande poeta al di sopra di tutti quelli che nascono e che muoiono su questa terra. Grande, ha una grande ispirazione questo libro, perché non solo è poetico, non solo ci fa stare davanti a una poesia bellissima scritta da un autore eterno, che è il Signore, ma in qualche maniera ha anche uno stile apocalittico che ci proietta nel futuro riguardo al rapporto che c'è tra Cristo e la sua sposa, questa coppia meravigliosa, questo amore profondo che lo sposo nutre per la sposa. Con tutta onestà dobbiamo riconoscere una cosa in questo libro: se lo leggiamo di un fiato, di un sol fiato, tutto insieme, non ci vuole molto. Per leggerlo tutto dovete avere 20-25 minuti disponibili, dico tutto di un fiato. Leggendolo voi scoprite che lo sposo non ha difetti, ma la sposa però ogni tanto mostra delle defiance in questo libro, mostra però che nonostante tutto abbia bisogno di parecchi accorgimenti, di diverse spinte, di essere scrollata, di essere svegliata, di essere curata, di essere richiamata all'attenzione, di essere... Nonostante questo, il libro si conclude in maniera meravigliosa, e questo ci fa comprendere in che maniera meravigliosa, nel senso che il libro lascia questo messaggio: i desideri dello sposo verso la sposa hanno fatto in modo che anche nella sposa potessero crescere questi desideri. Alla fine noi possiamo dire che la storia la conosciamo della Chiesa. La Chiesa un giorno avrà la pienezza di questo amore dentro di lei, resa perfetta dall'azione dello Spirito Santo, che sta lavorando tanto lo Spirito Santo in mezzo a noi, nella sua Chiesa. E alla fine possiamo dire che la storia si concluderà bene. Certo, qualcuno potrebbe dire: allora possiamo stare tranquilli, la storia si conclude bene con la Chiesa del Signore, poi ognuno di noi può scappare da questo vile, ognuno di noi può perdersi, può decidere di perdersi da questo vile, ma per quanto riguarda quello che sarà la Chiesa del Signore, oggi se siamo Chiesa ringraziamo Dio, ma preghiamo perché possiamo esserlo fino alla fine.
1: Amen.
0: Il Cantico dei Cantici mostra queste varie debolezze della sposa, dell'amica, e questo mette in evidenza che queste debolezze sono all'interno della sua stessa vita e quindi potrebbero manifestarsi all'interno del suo popolo attraverso o in ognuno di noi. La nostra preghiera è che il Signore, la nostra innanzitutto personale ma anche comunitaria, è che il Signore ci possa, come dice Giuda, se non ricordo male, alla fine possa preservarci da ogni caduta e conservarci irreprensibili per la venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo. Irreprensibili perché Egli viene. Ecco la voce del mio amico. Ecco la voce

0: Il mio amico. Innanzitutto, questa sposa è allenata alla voce dell'amico. È ancora, diciamo così, fisicamente lontano, perché dice: eccolo che viene. Ma pur essendo lontana, la sposa, la chiesa, riconosce la voce del mio amico, del suo amico. La chiesa del Signore non è confusa sulla voce del suo sposo, non è confusa. Sarebbe un dramma se tu chiamassi tua moglie e tua moglie ti dicesse al telefono: non ti avevo riconosciuto, o viceversa, o no? Immaginate, pronto? E dall'altra parte, chi sei? Sarebbe un dramma, ci rimarreste male o no? A meno che non siete magari lontani, ed essendo lontano magari ho raffreddato la voce rauca, ma ho dubbi però, sembra che il segnale sia proprio forte. Pronto? Dimmi. Ecco la voce del mio amico. La chiesa non dice: mi sembra lui. Non dice: assomiglia, guarda un po', guarda, vuoi vedere che questo è il Signore? La chiesa non dice: sono tutte uguali le voci, adesso c'è in voga questo, siamo tutti uguali. Il Signore è dappertutto. Chi te l'ha detto che il Signore è dappertutto? Dove è scritto che il Signore è dappertutto? Forse nell'enciclopedia del CESNUR. Sapete cos'è l'enciclopedia del CESNUR? L'enciclopedia dove mette insieme tutte le religioni presenti in Italia, e se voi andate a leggere, l'autore di questa enciclopedia riconosce un po' dappertutto. Chi l'ha detto? Ecco la voce del mio amico. La sposa, la chiesa, riconosce il tono del suo amico. Ecco la voce del mio amico. La sposa conosce la voce dello sposo, che è Gesù, la conosce perfettamente perché ha l'esperienza della sua voce. E per parlare di voce dobbiamo parlare della parola, o no? Se non parla, come conosci la voce? Il tono lo possiamo comprendere se uno parla, possiamo impararlo quando uno parla. Se uno non parla mai, non possiamo sapere com'è la sua voce. La sposa conosce la voce del suo amico perché il suo amico parla. Il suo amico parla. Lo sai che Gesù parla? Ma non ti vedo molto entusiasta, eh? Forse c'è qualche problema, hai qualche timore che ti debba dire qualcosa stamattina, questa voce? Stai tranquilla, tranquillo, è soave la sua voce. La sua voce è dolce, il suo messaggio è qualcosa di meraviglioso. Eccolo che viene. La sposa, chissà perché, non si accontenta, l'amica, la chiesa, non si accontenta di avere un rapporto a distanza. Ha sempre la speranza che viene, si nutre della sua presenza. Per lei è necessaria, è importante, è fondamentale la sua presenza. Eccolo che viene. Non è tu da una parte, io dall'altra. Si nutre, ha bisogno, vive, si consuma dal desiderio di avere lo sposo. Eccolo che viene. Viene. E sa anche che questo suo amico, questo suo sposo, è contento di venire, balzando, saltando per i monti, per i colli. È felice, il suo amico è felice. È felice quando deve incontrarsi con l'amica, con la sposa. Brucia i metri per arrivare, salta per i monti. Non è uno che arriva senza voglia. Se la sposa ha desiderio di vederlo, lo sposo si consuma proprio dal desiderio di incontrare la sposa. Quanto amore il Signore ha per la sua chiesa.
1: Amen.
0: Quanto amore il Signore ha per la sua chiesa. Se siamo di Cristo, non possiamo avere sentimenti diversi da Lui per la sua chiesa. Non possiamo avere sentimenti diversi. Tu salti per la chiesa? Corri, bruci i metri per la chiesa? saltando per i monti, balzando per i colli. Viene fatto anche un paragone, abbastanza, io direi, umano, è simile a una gazzella o a un cerbiatto. E poi sembra anche che questa sposa faccia anche una confidenza. L'amico mio sta dietro il nostro muro e questa confidenza mette in evidenza che forse c'è ancora qualcosa che ci separa da lui. Fateci bene attenzione. Il muro non l'ha costruito lo sposo, ci separa dal nostro muro. È la sposa che l'ha costruito. Egli sta dietro il nostro muro. Questo sposo che è arrivato, non credo che è arrivato per mettersi indietro al muro. È arrivato per entrare in casa, ma ha trovato un muro. Quando l'hai costruito questo muro? Quanto spesso è questo muro? Quanto alto è questo muro? È una confidenza che fa la sposa. I muri non li costruisce il Signore, la Chiesa, fratelli. Forse stamattina dobbiamo abbattere qualche muro, se vogliamo realizzare la potenza di Dio nella nostra vita. Tu sai, potrebbe anche essere, permettetemi un po' la fantasia, un muro di cartongesso. Poco, e va a terra. Potrebbe anche essere un muro di tufo, di pietre di tufo. E in questo caso forse hai bisogno che anche dall'altra parte ti venga dato un aiuto. Ci sono dei muri che dobbiamo soltanto decidere di abbattere, e che ci vuole poco. Hanno l'apparenza chissà di che cosa, ma che in effetti il Signore dice: guarda, butta giù sto muro, non è niente di quello che vedi. Ci sono anche altri che ci separano, e nella distanza e nel tempo, nel senso che per abbattere ci vuole un po' di tempo. Da quanto tempo stai e stiamo pregando il Signore? Io sto cercando il Signore, gli ho chiesto di venire, sto dicendo: Signore, liberami, Signore, fammi. Lui l'ha fatto, è arrivato fino a un certo punto e ha trovato il muro. L'ha detto la sposa, si è messo indietro al nostro muro, al nostro muro. E questo muro ha limitato l'azione del Signore nella mia vita. L'ha limitato, non se n'è andato indietro. È indietro al muro e guarda dalla finestra. Ci sono delle cose che ci permettono di godere la benedizione del Signore, ma non più di tanto. Avvertiamo la sua presenza, avvertiamo il suo sguardo su di noi, però non c'è la possibilità di un tocco. Sentiamo, io sono convinto che nonostante il nostro modo di condurci sentiamo la sua presenza. Io sono convinto perché lui è lento all'ira, è di gran bontà, è misericordioso. Sono convinto di questo, ma sono altrettanto convinto che la mia vita non può andare avanti delle sue occhiate, ha bisogno del suo tocco, ha bisogno che tocca la mia vita, e per toccare la mia vita non lo devo più lasciare fuori dalla finestra, per quanto la distanza possa essere poca. Io voglio che lui abbia comunione con me e io abbia comunione con lui. Per far questo deve entrare a casa mia, guarda per la finestra, lancia occhiate attraverso le persiane. Ma vuoi vedere che hai chiuso pure la persiana? Sapete quando si chiudono le persiane? Quando non puoi far vedere dentro, no? Se no non c'è motivo. Beh, è anche normale. Noi abitiamo in una strada a Cornigliano abbastanza stretta, che ha un palazzo di fronte, un palazzo, insomma, dove abito io, una specie di presepe. C'è una casa di fronte e la distanza forse sarà 3 metri, 4 metri, insomma. Cioè, voglio dire, chi si affaccia entra in casa nostra. E allora, giustamente, fino a che, no? Però, ogni tanto, per conservare quello che è l'ambiente domestico, la privacy, no? Il calore familiare. Ma col Signore non dobbiamo conservare nessuna privacy, perché Lui non è il vicino, Lui è lo sposo, è il padrone di casa. Deve guardare, a volte il Signore è costretto ogni tanto a sbirciare, sono fuori, fammi entrare nella tua vita, perché abbassi questa persiana? Io poi alla fine se mi fai entrare, io posso farti solo del bene. Abbiamo fatto entrare nella nostra vita tanto male, tanta oscurità, tante tenebre. Abbiamo fatto entrare nella nostra vita, permettetemi la libertà, tanti spiriti immondi. Gli abbiamo dato la libertà a questi spiriti immondi di entrare e di fare, a volte di lasciare anche un segno permanente nella nostra vita. Sono entrati e hanno gestito la nostra vita. Hanno fatto dipendere la nostra vita dalla morte, dalla sofferenza, dalla superstizione, talvolta dalla magia, dall'inimicizia, dall'ira, dalle gelosie, dalle contese. Abbiamo aperto le nostre porte. E adesso che c'è lo sposo vogliamo abbassare le persiane. Adesso che abbiamo la vita vogliamo chiudere le finestre. Adesso che abbiamo il re dei re, il signore dei signori, vogliamo costruire un muro? Lui ti guarda dalla finestra. E guarda dalla finestra. Che meraviglia. Ehi, signore, che meraviglia. Ecco perché la sposa dice: questa è la voce del mio amico, lo conosce, ha l'esperienza. Ma l'esperienza, la voce dell'amico, non l'ha imparato sui libri, non l'ha imparato sui manuali di... Che ne so, dice, io ho studiato, quindi ho imparato. Solo da un'esperienza con la sua presenza può imparare la sua voce. La sua voce. E la sposa riconosce anche quando si imita la sua voce. Si imita la sua voce. È bello scherzare con i fratelli, eh? Però a volte con dei fratelli, telefonicamente, scherziamo cambiando voce. Non riesce mai. Che vuoi? La puoi cambiare come vuoi tu, ti metti la sciarpa, ti metti... Pace. A volte lo faccio anche con mia sorella, la mia martire. Non riesce, ma che vuoi, dice. Non si può imitare. O meglio, si può imitare. E molti possono anche rimanere confusi. Ma quelli che rimangono confusi è perché hanno sentito poco. Ma mi pare, sì, mi pare la sua voce. Hanno sentito poco. Fratelli, voi non immaginate... E credo che forse diversi di voi siano concordi con quello che dico, quante imitazioni sono in giro, ma pur essendo alcune molto perfette, voi avete la certezza che sono tali. E basta. Cioè, guarda che bravo, questa è proprio un'imitazione, guarda, quasi perfetta. Però non mi convince, perché se anche la voce fosse perfetta, è chi la usa che non è lui. È chi la usa. L'amico noi l'abbiamo sperimentato. E non l'abbiamo sperimentato soltanto dal pulpito. L'abbiamo sperimentato nella nostra vita. L'abbiamo sperimentato in noi. Abbiamo in noi la sua voce. E in noi io scriverò le mie leggi nei loro cuori. Alleluia. Lancio occhiata attraverso le persiane. Sentite che bello. Il mio amico parla. E mi dice: l'iniziativa è sempre sua, eh? Avete notato? Ecco perché ne cantico dei cantici. L'iniziativa è sempre sua. E guardate la sua misericordia. Deuteronomio dice: conserva fino alla millesima generazione la sua misericordia. È tornato contento, è tornato felice. Ha saltato e ha corso per bruciare il tempo e le tappe per incontrare la sposa. Ha trovato un muro, ha trovato una finestra con la persiana chiusa. E non è che dice: ma io sono deluso, io pensavo che hai fatto il muro, fammi sapere se non vuoi più sapere, questa è l'accoglienza. Amica mia, estremo tentativo di recupero, estremo tentativo di recupero. Vi ricordate il figlio il prodigo? Vi ricordate il figlio il prodigo? C'è una confessione dall'altra parte e c'è una salvezza che opera dall'altra parte, che dice il ragazzo, mentre dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, il padre corre. E poi il figlio dice la seconda frase: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, e il padre si getta al collo. Terza frase del figlio: trattami come uno dei tuoi garzoni, e il padre lo bacia e lo ribacia. Amica mia, dice, alzati. Probabilmente si era un po' accomodata, forse, un po' tipo 10 vergini, no? Facciamo un bel muro, chiudiamo la persona e sediamoci. E lo sposo dice: alzati, alzati. Il gelo, la neve, l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito e se n'è andato. Ho iniziato l'opera, i fiori spuntano sulla terra. Il tempo del canto è giunto, la voce della salvezza. La voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Arriva la primavera, il risveglio. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Che stai a fare in casa? Vieni che ci facciamo una passeggiata e vedremo tutte queste cose. Vieni, Se apri la persiana ti rendi conto che c'è un bel sole. Se vieni con me ti rendi conto che i prati sono fioriti, che puoi godere la grazia di Dio, che puoi camminare insieme con me e beneficiare dell'opera che io ho fatto, perché la mia opera è un'opera che parla di vita e non di freddo, di calore. Alzati, amica mia, mia bella, vieni, mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce. Che serie di complimenti, guardate qua, nel nascondiglio delle balze, mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Che incoraggiamento. La sposa non ha proprio parlato e la sposa gli ha detto: la tua voce è soave. Il Signore vede sempre al di là di quello che noi siamo, per effetto dell'opera dello Spirito Santo. La vede come una colomba che è nascosta nelle fessure delle rocce, è al riparo, nessuna pioggia può fargli del male, è chiusa nella roccia, nessun vento può fargli del male, spezzargli le ali, nessuna intemperia può mettere a rischio la sua vita. È nella fessura della roccia. La Bibbia dice che la roccia è Cristo. Tutti i mali si sono abbattuti su di Lui, fratelli. Lui è il nostro riparo. Qualunque vento soffi contro di noi, contro la Chiesa, è Cristo che la ripara. Qualunque pioggia, qualunque male, qualunque nemico, qualunque azione malvagia si ripercuoterà su Cristo, perché è Lui che difende la sua Chiesa. Non abbiamo bisogno né di difenderci né di difenderla. Alla fine del Cantico dei Cantici la ribadisci il Signore: la vigna è mia. Salomone, tu pigliati la tua vigna e fai quello che vuoi, ma la vigna è mia e sono io che ne prendo cura. Da quanti venti siamo stati liberati, fratelli? Quanti venti? Da quante piogge pericolose siamo stati liberati, personalmente, comunitariamente? Da quanti freddi invernali siamo stati nascosti nel nascondiglio delle balze? Siamo stati messi al riparo. Nessuno o nessuna cosa avrebbe potuto raggiungerci, perché in Cristo eravamo nascosti, in Cristo e la roccia. Chi veniva se la doveva vedere con la roccia? Chi veniva doveva rompere la roccia. E va a rompere, vai. Chi guasta la mia vigna, io guasterò lui, dice la Scrittura. Che bello sentirsi protetti dal Signore. Che bello. Ma se c'è un tempo per essere nascosti, c'è anche un tempo per uscire fuori. Mostrami il tuo viso. Alza la persiana. Fammi vedere. La Chiesa deve aprirsi davanti al Signore. Deve aprirsi. Non si deve aprire al principe della potestà dell'aria. Adesso c'è in bocca questa cosa: ci dobbiamo aprire, ci dobbiamo aprire, dobbiamo aprirci. Ho sentito qualcosa di più pericoloso ancora: dobbiamo aprirci al mondo, nel senso che se no il mondo non... dobbiamo aprirci al mondo. La gioventù non è più quella di ieri, ma il problema è della gioventù, non è del Signore. Mi ha scritto uno su un blog, fratello Massimiliano, il Vangelo, così ha scritto, mi pare, il Vangelo non è più con i tempi, come diceva più o meno precisamente, non è più possibile che il Vangelo abbia possibilità di intervenire in questa società, come se il Vangelo avesse un problema con questa società. Io ho scritto, ho detto: forse guarda che la società ha un problema col Vangelo. Questo qui mi scriveva, sembrava, o voleva far sembrare che lui conoscesse tante cose. Il Vangelo, insomma, non è più, dobbiamo capire che... Ma il problema non è del Vangelo, che è parola che dura per sempre. Guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Non è il problema, se noi pensiamo che il Vangelo non abbia più le caratteristiche per intervenire in una società così complessa, noi pecchiamo, stiamo rendendo imperfetta la parola. Stiamo dicendo che questa... non è parola di Dio perché è imperfetta, è per quei tempi. E io mi preoccuperei se questi discorsi venissero dagli ambienti cristiani, ma forse è proprio dagli ambienti cristiani che arriva. Questa è la regola inerrante. la luce sul mio piede, la lampada sul mio cammino. È questa che deve salvare, fratelli. La sua voce è soave. La sua voce è soave. Il nostro compito non è quello di intrattenere in attività oratoriali la gente in chiesa, di attirare le persone, stare tutti quanti insieme. Non è questo il compito. Il compito è quello di far conoscere la voce dell'amico, non della chiesa. Cosa pensa quello? Cosa pensa quello? Come pensa quello? Cosa pensa il pastore, quell'altro pastore? Ma che ci interessa di quello che pensano i pastori? Che vi interessa quello che pensano i pastori? A me interessa quello che pensa il mio amico. Mi interessa che pensa quello che mi ha salvato, colui che mi ha salvato. È relativamente importante quello che pensa un pastore, quello che pensa anche un uomo di Dio. È relativamente importante. L'uomo di Dio non è infallibile. Non è infallibile. E fate male quando pensate che potrebbe essere così. La voce del mio amico. Amico con la maiuscola. Non quell'amico che con quale ti senti ogni giorno e che è pronto a deluderti. Mostrami il tuo viso. La chiesa si deve aprire all'amico. Apri la persiana stamattina. Anzi, fai una cosa, apri la porta. Perché la tua voce è soave. Quando la chiesa glorifica il Signore, la chiesa è il Signore è contento. Quando la chiesa sta zitto, non è molto contento il Signore. Provate a fare un viaggio in macchina con uno che non parla mai. Mamma mia, tremendo, eh? Io l'ho fatti. Viene la voglia dopo 10-15 chilometri, dici, prendi il treno. Diritti, così ti fai le domande, ti guardi. Immaginate la sposa così, con lo sposo, che non parla. Guardate quanti complimenti fa lo sposo. Chiacchiera lo sposo, eh? La voce è bella, il tuo viso è soave, mostrami il tuo viso, come sei bella, come... Immaginate dopo tutta questa serie di complimenti la sposa che grazie e non dice mai alleluia, gloria a Dio, lode a Dio, che bello. Quelle chiese quando ieri sera ho fatto una visita a una famiglia a Lodi e diceva proprio questo. Cioè, quando sono entrato, quello che mi ha fatto rimanere in questa comunità, perché loro venivano da fuori, è sentire questo rumore di gente che glorificava come un mare, come quando vai su una banchina di un porto, il mare agitato e tu senti un rumore di grandi acque, va? Di gente che glorificava il Signore. E in cielo è proprio così, fratello. Gente numerosa che glorificava, dice l'apostolo Giovanni, sembrava un rumore di grandi acque, fortissime, un mare pieno, come volesse, sembrava una sola voce, un mare, ma il rumore era glorioso, il cielo stesso manifestava la grandezza di questa lode. Fammi udire, la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Concludiamo. Complimenti ci sono. Lo sposo ci ama. Non ha detto niente riguardo al muro, ma adesso una parolina ce la deve pure dare. E questa parola che adesso dico, se voi vedete, è rivolta al plurale. Sembra quasi che non sia rivolta alla sposa, ma a chi fa per la sposa? Un appello a tutti quelli che sono maturi nella fede, che hanno l'esperienza cristiana fortificata. Prendeteci le volpi e toglieteci le volpicine. Lo sposo non dice alla sposa prendeteci. Lo sposo riconosce che in questo giardino ci sono dei guardiani, quello che il Nuovo Testamento chiamiamo così, anziani. E quando dico anziani non faccio riferimento a un cartellino, faccio riferimento a persone, a uomini, a donne che hanno fatto un percorso, hanno imparato la voce, ma non solo hanno imparato la voce, hanno imparato pure a distinguere se nella vigna c'è una volpe o c'è un coniglio, se c'è un animale da allevare, mi spiego, se c'è qualche difetto che si può curare o se c'è qualcosa che deve sparire dalla vigna. Perché la vigna è anche questo, lo dice lo sposo. Non dice, ma siete tutti quanti insieme, pure le volpe, le volpicine, giochiamo con le volpi? Gesù ha chiamato volpe Erode, ditegli a quella volpe. Erode era un omicida. E le volpi e le volpicine che girano nel giardino, deve sembrare simpatiche. Guarda com'è bellina. Ma guastano la vigna. Al momento in cui devi via l'uva, non ci sta più niente. Abbiamo trascurato. Forse dici, no, ma quella non è una volpe, è una volpicina. Ma cresce, non ti preoccupare. C'è che esagerazione, non è proprio male. Insomma, dagli il tempo. di crescere. Il Signore, prendetele, non le lasciate, prendetele, prendeteci, perché le nostre vigne sono in fiore e le volpicine arrivano, le volpi arrivano proprio perché sono in fiore. Il mio amico finalmente, sta sposa parla, finalmente la chiesa chiacchiera e dice qualcosa, dice anche la sua. Il mio amico è mio e io sono sua, di lui che pastura il gregge fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, torna, amico mio. Mi piacerebbe tanto prendere questo verso e isolarlo e parlare su questo verso, ma non lo voglio isolare, lo voglio mettere insieme a quello che abbiamo detto fino adesso. Torna. Ma se è là, come torna? Non è là. Che stai aspettando? È qua il Signore. Ma come? Ha lanciato occhiate per la finestra. Attraverso questo culto stai sentendo che ti sta curando, che ti vuole bene. Sarebbe quasi inutile adesso tornare a casa e dire: Signore, io voglio. È qua, è qua, torna, è arrivato, è qua. Apri la tua vita, non avere il timore, lascia che entri. Le ombre fuggiranno quando lui entrerà nella tua vita. Bene. Lui che è luce, lui che è sole di giustizia. Torna, amico mio, come la gazzella o il cerbiatto sui monti che ci separano. Ma i versi prima avevano detto che lui era tornato proprio come la gazzella e come il cerbiatto. Questo cosa vuol dire? E concludo. Vuol dire, fratelli, che noi siamo in grado, con la nostra natura umana, di vivere delle esperienze e quelle stesse esperienze di non dargli vita. Questo culto, questa riunione, se ti è parsa un'esperienza, fermala. Vivila. Lo sposo è qui. Tu, nonostante tutti i tuoi limiti, sei trattata da sposa. Ha detto che sei l'amica sua. C'hai tanti problemi, c'hai tanti difetti. Va bene. Hai costruito un muro? Hai chiuso la persiana? Ascolta la sua voce. Non ti preoccupare. Probabilmente per lui il muro non è un problema. È per te il problema. Perché lui può distruggere subito. Se tu vuoi. Se tu vuoi. Hai abbassato la persiana. E che ci vuole? A volte è più il gesto di doverci alzare da una poltrona e andare alla persiana che ci scoccia che la fatica stesso. Giura niente, anzi, lo vedi. Togli ogni velo dal tuo cuore stamattina. Togli ogni velo, ogni muro. Dio ti farà del bene. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.
1: Gentile ascoltatore, sono molto contento di essere di nuovo davanti a questo microfono e ringrazio il Signore per il privilegio che mi dà nel poter condividere la sua parola proprio con te. Fra qualche istante potrai ascoltare delle riflessioni su uno dei titoli di Cristo che evidenziano la sua deità. Prima però lascio spazio ai tecnici dalla sala di registrazione per la parte musicale.

Nel corso dei secoli la deità di Cristo è stata spesso attaccata. Questa eresia non si è fermata, ma oggi purtroppo è più che mai in voga. Non so quale sia la tua idea su Gesù. Uno degli argomenti che evidenziano la deità di Cristo è quello dei nomi, dei titoli, che esprimono la sua eterna relazione come Dio con Dio. Se hai già seguito una precedente trasmissione, ricorderai che ci siamo occupati di un aspetto del titolo di Cristo, il primogenito. Molto brevemente riassumo alcuni pensieri espressi, perché questo potrà servirci nell'esaminare altri aspetti di questo titolo cristologico. Nella scrittura, l'uso che si fa della parola primogenito dà l'idea non solo del primo nato, ma soprattutto esprime l'idea di autorità, superiorità, supremazia. Nel parlare di Cristo, quale primogenito di ogni creatura, abbiamo affermato che questo non significa che Egli è stato creato, ma al contrario, che Egli è il creatore e pertanto è al di fuori della categoria delle creature. È il supremo nel creato e sul creato. Abbiamo infine detto che una delle ragioni per cui vi sono problemi di inquinamento, problemi ecologici, eccetera, è dovuto al fatto che l'uomo purtroppo non riconosce questa superiorità di Cristo nella creazione, proprio perché non segue e non cerca il Signore.

Nel Vangelo di Luca si legge che quando il tempo del parto per Maria stava per compiersi, ella diede alla luce il suo figlio Gesù, il suo figliuolo primogenito. Cristo è supremo non solo nella creazione, ma anche nella sua incarnazione ed umanità. Infatti il testo biblico permette di notare un pensiero chiaramente espresso nel Nuovo Testamento. Egli, venendo in terra, possedeva sia la natura divina che quella umana, e con quest'ultima manifestò così la sua supremazia come uomo perfetto. Dunque, superiore, supremo, rispetto agli altri uomini, non solo perché si manifestò come Dio, ma anche nella sua perfetta umanità. Di passaggio, dico che il testo del Vangelo di Luca ci fa anche capire che, seppure come supremo e unico nel suo genere, dicevo, è chiaro, questo testo ci fa capire che Cristo fu il primogenito, cioè il supremo dei figli di Maria. Ciò significa che dopo la sua nascita, Giuseppe e Maria ebbero altri figli, però questi tali esseri umani come noi. A parte infatti proprio la parola primogenito, i Vangeli affermano ripetutamente che essi ebbero dei figli, tra l'altro perché vengono menzionati questi fratelli di Gesù nei Vangeli, così come anche in altri scritti del Nuovo Testamento dove è affermato questo fatto. Ma torniamo al nostro argomento. Cristo, primogenito di ogni creatura, supremo nella creazione. Cristo, primogenito nella sua umanità, supremo nella incarnazione. Ora vediamo un terzo aspetto del titolo primogenito. I testi biblici nell'Epistola ai Colossesi e nell'Apocalisse affermano che lui è il primogenito dai morti. Però, leggendo la scrittura con attenzione, si noterà che nell'Antico Testamento sono menzionati alcuni casi di persone risuscitate, e d'altronde Cristo stesso ne risuscitò durante la sua vita qui in terra. Allora, come spiegare il fatto che qui viene detto che Cristo è il primogenito dai morti? Come abbiamo visto ampiamente, la parola primogenito significa non tanto il primo nato, perché in questo caso sarebbe il primo a risuscitare, ma questa parola significa il supremo. Quindi questo significato chiarisce l'espressione Cristo primogenito fra i morti. In altre parole, questa affermazione vuol dire che egli è il supremo non solo nella creazione, non solo nella incarnazione, ma è supremo anche nella resurrezione. Eccone i principali motivi. Primo, risuscitò se stesso dalla morte. È il maggiore di coloro i quali sono stati risuscitati dai morti. Infatti, tre sono stati i casi di persone da lui risuscitate: Lazzaro, la figlia di Jairo, e il figlio della vedova di Nain. Ma nessuno di questi tre risuscitò se stesso dalla morte. Gesù invece risuscitò se stesso dalla morte. Egli disse infatti: nessuno mi toglie la vita, ma la depongo da me. Io ho podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla. In secondo luogo, egli risuscitò per non morire più. Lazzaro, la figlia di Jairo, il figlio della vedova di Nain, morirono di nuovo, ma Gesù Cristo vive eternamente. E in terzo luogo, egli può risuscitare altri, e un giorno lo farà con certezza. Lazzaro non risuscitò mai nessuno, e nella scrittura non è mai menzionato il caso di qualcuno di quelli che vennero risuscitati che abbia poi in seguito risuscitato altri. Ma Gesù non solo risuscitò durante la sua vita delle altre persone, ma lo farà con certezza un giorno. È detto di lui che ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Coloro i quali hanno creduto nel corso dei secoli e sono passati attraverso la morte fisica, un giorno risusciteranno, perché Cristo ha conquistato la vittoria sulla morte. Per questi motivi egli è il primogenito dai morti. Egli è anche menzionato nella Bibbia come il primogenito tra molti fratelli. Costoro sono quelli che hanno creduto in lui, che hanno riconosciuto che è il Signore,
sono i cristiani che fanno parte della Chiesa. Essi sono nominati a loro volta primogeniti per il loro privilegio rispetto agli altri, non perché siano migliori, ma perché Cristo è il loro Signore. Per forza hanno dei grandi privilegi. La loro vita qui sulla terra è una vita esuberante, è una vita certa, sicura nel Signore. Hanno la pace ed inoltre hanno la certezza della vita eterna. Dunque tutti questi sono enormi privilegi. Se nel corso dei secoli la deità di Cristo è stata attaccata, se lo è tuttora, noi affermiamo che la Bibbia dice di Lui: Gesù Cristo è Dio. Unitamente ai titoli già esaminati, la parola, unigenito, immagine, impronta, questo titolo, primogenito, evidenzia in modo estremamente chiaro la deità di Cristo, quindi la sua preesistenza eterna. Che questa grande verità possa farti riflettere, caro amico in ascolto, e che tu possa renderti conto che Lui, come tale, in ogni cosa deve avere il primato, ma lo avrà nella tua vita unicamente se Egli sarà per te il Signore, il tuo personale Salvatore.

Il tempo a mia disposizione sta per terminare, ma non vorrei chiudere qui l'interessante argomento sia di carattere dottrinale ma anche con risvolti a carattere pratico, perché potrai scriverci se vorrai chiederci ulteriori spiegazioni o chiarimenti, o se vorrai anche approfondire questo argomento, oppure se hai delle domande per chiederci delle spiegazioni su quanto abbiamo visto insieme. Bene, è ora di terminare, ti saluto e ti do però appuntamento alla prossima trasmissione. Continuerò la trattazione di questo argomento la prossima volta sulla Deità di Cristo. A risentirci dunque, alla prossima trasmissione.

0: Ciao a tutti. Quando Gesù incontrò i suoi primi discepoli? I quattro Vangeli non ci danno gli stessi dettagli e a prima vista potrebbe sembrare che ci siano delle contraddizioni, ma è proprio così? Matteo 4:18-22, Marco 1:16-20 sono molto simili e ci dicono che Gesù chiamò i suoi primi discepoli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, mentre camminava lungo il mare della Galilea. Li vide pescare e li chiamò. Contestualmente, poco dopo chiamò anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, mentre rassettavano le reti. Luca è sostanzialmente in accordo con Matteo e Marco e racconta il medesimo episodio, però ci dà qualche dettaglio in più. Infatti Luca 5, versetti 1 a 11, ci dice che Gesù chiese a Simone e Andrea di poter salire sulla loro barca per insegnare alla folla. Poi li invitò a gettare le reti per pescare. Simon Pietro era dubbioso perché in tutta la notte non avevano preso nulla. Comunque ascoltarono Gesù e pescarono talmente tanti pesci da dover chiedere l'aiuto di Giacomo e Giovanni, soci di Simone, che si trovavano sull'altra barca. Alla fine dell'episodio, tutti e quattro lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Quindi tutti e tre i sinottici, con dettagli diversi, concordano sul fatto che Gesù chiamò Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni lì, presso il mare. Il Vangelo di Giovanni però ci dà un punto di vista diverso. Ci dice infatti che Andrea era un discepolo di Giovanni che insieme ad un altro, su indicazione del loro maestro, si avvicinarono a Gesù per conoscerlo meglio. Gesù stette con loro fino a pomeriggio inoltrato e poi Andrea andò a parlare di Gesù a suo fratello Simone. A quel punto Andrea condusse Simone da Gesù che in quell'occasione, tra l'altro, cominciò a chiamarlo Cefa, ovvero Pietro. Il racconto diverso di Giovanni contraddice i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca? No, in realtà non è difficile comprendere come siano andate le cose. I racconti sono infatti sovrapponibili e ci parlano di due momenti diversi in cui Gesù incontrò Pietro e Andrea. In effetti, se leggiamo con attenzione Giovanni 1, versetti 35-42, vediamo che Giovanni ci descrive il momento in cui Andrea e poi Simone hanno incontrato Gesù per la prima volta, ma non ci dice che Andrea e Simon Pietro diventarono suoi discepoli il giorno stesso in cui lo incontrarono. In quell'occasione Gesù disse a Simone che sarebbe stato chiamato Pietro, il nome con cui tutti lo conosciamo, ma il brano non ci dice che Pietro in quel momento lasciò il lavoro per seguire Gesù, perché Giovanni non era interessato a descrivere la chiamata ufficiale dei discepoli. I sinottici invece ci parlano di un evento successivo, quando Gesù già conosceva Andrea e Pietro. Ha senso il fatto che Andrea e Pietro continuarono il loro mestiere di pescatori dopo aver conosciuto Gesù? Sì, probabilmente riflettevano tra loro pensando all'incontro con Gesù e si chiedevano se egli fosse davvero il Messia, ma comunque non avevano ancora fatto il grande passo, non avevano pensato di lasciare il lavoro per seguirlo. Fu invece Gesù a proporglielo. Quando Gesù li incontrò vicino al mare, ci sono dei segnali che ci fanno capire che essi già avevano conosciuto Gesù. Infatti, come abbiamo detto, secondo Luca 5, versetti 1 a 11, Gesù chiese a Simone di poter usare la sua barca per insegnare alla folla. Teniamo presente che quella barca era essenziale per il loro lavoro e quindi sembra davvero improbabile che Simone, senza conoscerlo, gli avesse permesso di usarla senza fare alcuna domanda. Infatti il racconto di Giovanni ci conferma che Andrea e Pietro avevano già conosciuto Gesù. Poi quel giorno, insieme a Giacomo e Giovanni, essi furono testimoni di quella pesca miracolosa, secondo il brano di Luca. E questo ci spiega perché furono così pronti a rispondere all'invito di Gesù, lasciando finalmente il loro mestiere per seguirlo e diventare suoi discepoli, suoi allievi. Ciò che era accaduto li aveva certamente toccati e convinti a intraprendere quell'avventura che avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Non ravvisiamo quindi alcuna contraddizione, ma piuttosto una sovrapposizione tra i vari Vangeli che ci dà un quadro più completo di ciò che era accaduto. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra abbiamo sempre goduto i picnic e ne abbiamo fatti d'inverno ed estate, al mare e in montagna, di giorno e di sera. Avevamo una graticolina molto rudimentale e ci arrostivamo le salsicce, le polpette oppure gli hamburger. Oppure ci godevamo i panini e le patatine fritte. Poi giocavamo a bocce, cercavamo fiori e esploravamo il territorio. Ma dopo mangiato compivamo una specie di rito. Raccoglievamo tutti gli avanzi, i tovagliolini di carta, i piatti di plastica, le cartacce, a volte anche un po' di quello che avevano lasciato quelli che ci avevano preceduti, e bruciavamo ogni cosa oppure mettevamo tutto in un sacco e ce lo portavamo a casa. La sporcizia che si trova in giro a volte raggiunge livelli allucinanti. E secondo me indica molte cose. Ne faccio un elenco non in ordine di importanza, ma un po' come mi viene in mente. Prima di tutto, lasciare sul territorio i rifiuti dimostra poco amore per chi verrà dopo di noi e cercherà un posto per sedersi fra le lattine di Coca-Cola e i pannolini Pampers. Poi dimostra poco rispetto per il proprio paese che è così bello. Chissà perché gli stranieri riescono a tenere pulite le loro strade e noi no. Poi in terzo luogo indica poco amor proprio verso i turisti stranieri che vengono da noi a passare le loro vacanze e si trovano a prendere il sole su spiagge che non sono esattamente pulite. Devono trovare che il nostro paesaggio è molto bello oppure trovano dei vantaggi economici, non lo so. Quarta cosa, lasciare indietro la sporcizia, avere poca cura della natura, dimostra poca coerenza. Con tutta la coscienza ecologica che si cerca di sviluppare nella gente, ci sarebbe da augurarsi di non dover passare per una strada in cui è sfilato da poco un corteo di manifestanti impegnati a protestare contro qualche nobile causa. Mi assicuro che qui a Roma si deve mobilitare tutta la nettezza urbana per sistemare quello che gli ecologisti hanno lasciato indietro. Ma io direi che l'incuria della gente è anche un segno del peccato. Ma che, una cartaccia per terra non ammazza mica nessuno, mi direte. È vero. Ma quando Dio ha creato l'uomo, all'inizio, come racconta la Genesi, Dio gli ha dato il compito di governare e di custodire la terra, rovinandola e sporcandola, e non solo con le grandi cose tipo disastri petroliferi, ma anche nelle piccole cose tipo portare a spasso il cane e lasciarlo insudiciare in mezzo al marciapiede, dimostra di avere rinunciato a una grossa responsabilità e privilegio che Dio aveva progettata per noi. Ed è anche per questo che noi abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli a raccogliere le cartacce dopo una scampagnata.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Esopo, l'autore della favola che ascolteremo fra poco, visse nel VI secolo avanti Cristo. Di origine frigia, visse schiavo a Samo ed è, come sappiamo, il creatore della favola greca. Gli si attribuiscono infatti alcune centinaia di favole in prosa a sfondo morale che hanno come protagonisti uomini, animali e anche piante. La favola di oggi ha infatti come protagonisti delle rane, una biscia d'acqua, un bastone e il dio Zeus. Ascoltiamola adesso insieme e poi dopo faremo alcune considerazioni.
4: Le rane che chiedevano un re. Alcune rane, dispiaciute dell'anarchia in cui vivevano, mandarono degli ambasciatori a Zeus per chiedergli di concedere loro un sovrano. Il dio, ben comprendendo la loro semplicioneria, fece cadere nello stagno un pezzo di legno. Le rane, dapprima atterrite per il tonfo che quello aveva prodotto, andarono a nascondersi nella profondità dello stagno, ma poi, vedendo che il legno rimaneva immobile, riemersero e giunsero in seguito a un tal punto di disprezzo nei suoi confronti da saltargli sopra e starsene sedute. Indignate di avere un tale re, mandarono una seconda volta messi a Zeus, pregandolo che desse loro un altro sovrano in cambio di quello che ora avevano, perché era troppo indolente. Zeus si adirò e mandò loro una biscia d'acqua, che dopo averle ghermite ad una le divorò. La favola insegna che è meglio avere dei capi infingardi che troppo turbolenti.
3: Esopo, per mezzo di questa favola, insegna che è meglio avere dei capi infingardi piuttosto che troppo turbolenti. Sotto certi aspetti questo può essere vero, ma penso che alla lunga i risultati per il popolo siano poi gli stessi. La parola di Dio dice che il trono è reso stabile dalla giustizia. Se questa non viene perseguita, se i governanti ignorano gli insegnamenti di Dio, ecco, le conseguenze per il popolo saranno inevitabilmente negative. Scorrendo l'Antico Testamento possiamo vedere questo dalla storia del popolo di Israele. Ad un certo punto Israele, che fino ad allora aveva avuto come re soltanto Dio, chiese al profeta Samuele di dargli un re, come tutti gli altri popoli, diceva il popolo di Israele. Dio lo mise in guardia per mezzo del profeta sulle conseguenze negative che questa richiesta avrebbe prodotto, ma Israele cosa fece? Non diede retta. E Dio concesse loro quello che avevano chiesto. Vi furono dei re che seguirono gli insegnamenti di Dio e sotto di loro il paese poté godere della prosperità, ma della maggior parte dei re è scritto che fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Essi infatti si diedero all'idolatria, incoraggiarono anche il popolo a peccare e il regno infine finì per dividersi fra Israele e Giuda. Vi furono anche guerre e alla fine la deportazione delle due nazioni ad opera degli Assiri e dei Babilonesi. Ecco, questo ci dimostra che quando un sovrano o comunque un governante non si attiene fedelmente alla giustizia, alla correttezza morale, più precisamente non segue le vie del Signore, le sue leggi con timore e con fedeltà, la rovina penetra e finisce per diventare totale. Inoltre, certe conseguenze della peccaminosità personale di chi governa ricadono alla fine poi su tutta la nazione. Si sente spesso parlare di tempeste monetarie, di manovre dei vari governi per cercare di risollevare le sorti delle nazioni. Ovunque i problemi aumentano. Ecco, lo spettro della recessione fa sempre più spesso capolino in questa o quella nazione. Si cercano le cause di queste situazioni che non riguardano soltanto ovviamente l'Italia, ma coinvolgono più o meno tutto il mondo. Ecco, non sarà forse anche perché Dio è stato troppo a lungo ignorato? Perché l'uomo ha creduto di potersi gestire da solo, indipendentemente da quelli che sono i principi che ha stabilito il Creatore? Ecco, l'uomo senza Dio non conosce la giustizia. L'uomo senza Dio non può sperare di rendere stabile il suo trono. La casa o il trono costruiti sulla sabbia sono destinati a crollare e, come dice la Scrittura, la rovina sarà grande. Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati, esortava il profeta Isaia. Ecco allora in chiusura un altro consiglio che ognuno di noi oggi non dovrebbe ignorare.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Nona puntata.
4: I missionari giunti nel paese del signor Assi hanno aiutato moltissimo la popolazione nel periodo della siccità, ma ora che è finita essi si dedicano a pieno tempo allo scopo per il quale sono venuti in Cina, cioè predicare il messaggio di salvezza in Gesù Cristo. Per raggiungere col Vangelo anche i letterati e gli intellettuali cinesi che mostrano una forte antipatia per il cristianesimo, decidono di bandire un concorso e di offrire dei ricchi premi alle migliori composizioni su temi cristiani. Il signor Si non vuole partecipare, i suoi interessi letterari di un tempo sono svaniti a causa dell'oppio. L'esame era finito e migliaia di studiosi, qualunque fosse stato l'esito dell'esame, ritornarono alle loro case. Lungo la via la gente si fermava a congratularsi con quelli che avevano avuto successo, che erano gli eroi del momento. Tra i piccoli gruppi di persone in viaggio verso il sud, alcuni passarono per le colline e sostarono nella città di Pingyang, portando notizie di tutto ciò che era successo nella capitale. Raccontarono dell'esito degli esami, degli argomenti in discussione e accennarono anche al concorso letterario indetto da un gruppo di stranieri missionari sul tema il cristianesimo. La gente si chiedeva a quale scopo si prefiggessero i missionari con questo concorso. I premi messi in palio ammontavano a un bel po' di soldi. Che cosa si aspettavano in cambio? Certamente doveva esserci qualche movente nascosto, qualche trappola tesa agli ingenui. Alcuni affermavano che quegli stranieri erano dotati di straordinari poteri malefici e potevano gettare incantesimi sulla gente nel modo più misterioso, plagiando gli uomini con uno sguardo. Un uomo saggio doveva evitare ogni contatto con loro e così anche la gente comune sarebbe stata avvertita di star loro lontano. Ma altri erano allettati dalla possibilità di vincere 30 once d'argento per una composizione. Qualunque fosse lo scopo dello straniero, il suo argento era buono. Perciò, nonostante i rischi, molti decisero di partecipare alla competizione. In molti paesi e villaggi prevaleva l'entusiasmo per questa competizione. Gli studiosi distribuirono ovunque gli opuscoli che erano stati loro regalati. Intere famiglie radunate leggevano con interesse questi fogli e libretti. Nel villaggio di Chang Occidentale, uno dei fratelli più anziani di Si era tornato dalla città carico di notizie sugli ultimi avvenimenti. Molti studiosi sono tornati dalla capitale con una nuova laurea in tasca, orgogliosi come non mai, e poi hanno portato dalla capitale questi opuscoli. Leggili e dimmi che cosa ne pensi. E così il signor Si lesse il bando del concorso davanti ad un gruppo di vicini, lì radunatisi. Volendo chiarire e diffondere la conoscenza della Via Celeste, proponiamo 6 tesi e invitiamo gli studiosi di Shanxi ad esprimere i loro sentimenti riguardo ad esse, trattando ogni punto separatamente. Le 6 tesi sono: la fonte della vera dottrina è della giusta via, come guidare e regolare il proprio cuore, la preghiera, Ricompensa e punizione, le immagini degli dèi, l'oppio. Molti commenti ed esclamazioni accompagnarono questa lettura. Specialmente l'ultimo argomento produsse un'approvazione enfatica. Il signor si pensò a lungo e guardò ripetutamente le carte. Gli argomenti sembravano interessanti, ma egli non comprendeva i moventi che avevano spinto i missionari a proporli. Il signor Lee, il nome cinese del missionario David Hill, era ben conosciuto per la sua reputazione, vivendo solo a 10 miglia da quel paese. Certo, quello che si diceva di lui era contrastante. Qualcuno diceva che faceva buone opere ed era un uomo di grande benevolenza, mentre altri non trovavano parole abbastanza forti e abbastanza dure per dire male di lui. In ogni caso, però, non ci sarebbe stata occasione per venire a contatto personalmente con lui. Studiare e scrivere tranquillamente nella propria stanza era una cosa che non poteva far male a nessuno. E il signor Si decise che poteva benissimo partecipare al concorso. Anzi, avrebbe scritto 4 composizioni. Avrebbe tenuto per sé la migliore e avrebbe ceduto le altre a 3 suoi vicini che gli avevano chiesto collaborazione. Ormai era convinto e perciò si mise all'opera con grande entusiasmo ed interesse. Qualcosa del vecchio entusiasmo studentesco sembrò ritornargli in quella nuova attività. Non voleva ammetterlo, ma le cose che studiava lo interessavano veramente e pensava che la sua vita forse sarebbe stata diversa se avesse conosciuto prima questi insegnamenti. Ora era troppo tardi per cambiare. E poi, anche se questa nuova dottrina fosse stata vera, dopotutto era abbastanza facile parlare della giusta via e del modo di controllare le passioni del cuore. Ma in pratica, chi mai poteva riuscire a vivere in questo modo? La preghiera poteva essere il mezzo giusto per coloro che avevano il favore degli dèi. Costoro avrebbero potuto evitare l'inferno e aspirare alla vera felicità. Ma cosa poteva fare lui, un fumatore di oppio che non sapeva come tirarsi fuori dalla sua condizione? Che cosa poteva aspettarsi da questa vita e dalla vita oltretomba? Se esisteva una potenza in grado di rendere possibile ad un uomo di rompere con l'oppio e cominciare una nuova vita, egli certo non la conosceva. Ma talvolta, mentre scriveva le sue composizioni, soprattutto di notte, quando la casa era tranquilla, gli sembrava di avvertire accanto a sé una misteriosa presenza, e diverse volte aveva proprio l'impressione di vedere qualcosa di luminoso nella stanza. «Vedi», bisbigliava sua moglie, «Iddio ti ha mandato un segno, certamente vincerai un premio». «Sì», pensava lo studioso, «deve essere un segno degli dèi». Ma poi usava dire, ricordando questa esperienza, «doveva essere un segno dall'alto che indicava la presenza dello Spirito Santo che stava per venire». Nel frattempo il signor David Hill era ritornato a casa ed era occupato a organizzare i premi per i vincitori. 120 composizioni erano state inviate da ogni parte della provincia e queste furono prima lette e suddivise da studiosi competenti che scelsero attentamente i migliori. Essi furono poi mandati al signor Hill e al signor Richards che avrebbero consegnato i premi. Quando infine furono resi pubblici i risultati finali, si ebbe la grande soddisfazione di vedere che le sue composizioni, sotto nomi diversi, erano riuscite ad avere 3 dei 4 premi a disposizione.

Vediamo nel capitolo 5 di Marco che Gesù avrà a che fare con tre persone molto diverse l'una dall'altra e ognuno ci avrà qualcosa di interessante da insegnarci. E sono un indemoniato, un padre disperato e una donna malata, e sono la media delle persone normali. Noi pensiamo sempre che le persone siano normali, invece non esistono le persone normali. Ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha le sue sfide, ognuno ha le sue difficoltà, e queste cose sono reali, non sono immaginarie. Esiste la malattia, esiste anche il diavolo, e tutte queste cose hanno un impatto nella vita di molti e spesse volte la rendono una vera e propria sfida. Marco 5. Giunsero all'altra riva del mare, che è un lago, nel paese dei Gadareni. Vi ricordate come ci arrivano dall'altra parte del lago? Vi ricordate le circostanze di questo viaggio, di questa traversata? Loro erano partiti da una parte del lago, Gesù aveva detto andiamo all'altra riva, sono partiti e a un certo punto in mezzo al lago si forma una grande tempesta, ed era qualcosa di molto comune per questo lago. È un lago attraversato da venti improvvisi e si scatenano anche oggi delle tempeste improvvise. E vi ricordate che Gesù è lì che dorme in fondo alla barca perché è stanco, e i discepoli che cercano di salvarsi, di barcamenarsi come possono, e poi alla fine sono disperati, pensano che stanno per affondare, e vanno da Gesù e dicono: dai, come fai a dormire? Non sei preoccupato? Non ti interessa di noi che stiamo per morire? Gesù si alza, dice al mare: fermati, al vento, calmati, e tutto subito, all'improvviso, miracolosamente, si calma e poi si rigira verso di loro. E che cosa gli dice? Perché avete paura? Perché non avete fede? E quindi un viaggio turbolento. Vi capita mai di fare dei viaggi turbolenti che non vedete l'ora di arrivare? E quando siete arrivati dite: wow, che viaggio, mamma mia. E giunsero all'altra riva. E indovinate, dopo questa che è una traversata, che è un viaggio, che è una sfida, già c'erano state delle sfide prima che partissero, poi il viaggio è una sfida, e subito dopo, alla fine del viaggio, appena arrivano dall'altra parte, appena Gesù mette i piedi fuori dalla barca, una nuova sfida. Non c'era tempo per riposare, e capiamo perché Gesù dormisse, doveva approfittare di ogni minuto. E ci sono delle persone che hanno questa capacità, che per recuperare tempo si poggiano là e dopo 15 secondi già dormono, no? Io non ce l'ho questa capacità, però mi addormento abbastanza facilmente, non posso dire di avere problemi di sonno, ma ci sono delle persone che hanno proprio

una dote, un talento, che sono capaci di addormentarsi in piedi, sul divano, sulla sedia. Quindi non appena Gesù scende dalla barca, scoprono che c'è qualcuno che lo sta aspettando. E in realtà, come scopriremo, in realtà Gesù va là solo per quest'uomo. Fa tutta questa traversata, tutto questo viaggio, tutta la tempesta, tutto questo macello, solo per quest'uomo. C'è qualcuno che lo sta aspettando. E vediamo quest'uomo. Come Gesù scese dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva la sua dimora fra i sepolcri e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Infatti più volte era stato legato con ceppi e con catene, ma egli aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno era riuscito a domarlo. E continuamente, notte e giorno, su per i monti e fra i sepolcri, andava gridando e picchiandosi con pietre. Una scena non molto carina. Un incontro di una di quelle persone che vuoi evitare. Avete mai, vi capita mai di camminare per la strada e vedere un personaggio un po' strano che si avvicina? Sapete quei personaggi strani che si muovono, sono vestiti strani, che magari parlano da soli e tu no, e cerchi sono quelle persone che non vuoi assolutamente incontrare. E invece questa persona sta andando dritta verso Gesù. Era un uomo posseduto. Sappiamo nei Vangeli che la possessione era qualcosa di reale, era qualcosa di frequente. Molto spesso capitava che Gesù dovesse fare liberare dei posseduti, e anche oggi esistono delle persone possedute, e anche oggi il diavolo e gli spiriti maligni possiedono determinate persone. Magari non ce ne accorgiamo, magari non le vediamo, magari non frequentiamo i posti dove è più forte questa realtà, ma esiste. Ci sono delle regioni, delle nazioni, dei luoghi in cui è più forte questa realtà. E da questi versetti scopriamo delle cose interessanti. Quest'uomo è praticamente isolato, vive come un animale. La sua vita è molto più vicina a quella di una bestia che a quella di un uomo. Era svestito, viveva in un ambiente tetro, spettrale. Ora i cimiteri sono semplicemente dei giardini, se li guardi da quel punto di vista, però non è il posto dove vuoi andare la notte, fare una passeggiata. E sicuramente sono il luogo per cose brutte, dell'occulto, della magia. E lui viveva lì, era il suo ambiente, era lì che lo teneva questo spirito. E scopriamo anche che aveva una forza soprannaturale. Strano, vero? La possessione in lui faceva in modo che lui facesse delle cose che la maggior parte degli uomini non sono in grado di fare, come spezzare delle catene, rompere i ceppi. Avevano provato a domarlo, ma non ce la facevano. E un'altra cosa che scopriamo, che è molto comune nella possessione demoniaca, è che era tormentato e che aveva atteggiamenti autodistruttivi, cioè si faceva del male. E questa è una cosa peculiare. I demoni occupano delle persone, possiedono delle persone, e non è che le trattano bene, questa è la mia casa, la tratto bene. Il loro scopo è quello di fare male a quelle persone e alle persone intorno a loro. Hanno atteggiamenti autodistruttivi. Che cosa succede? Questo era un po' il background della sua storia, probabilmente quest'uomo gliel'ha raccontata dopo. Quando vide Gesù da lontano, che vuol dire? Immaginate che Gesù sta arrivando sulla barca e quest'uomo tutto tormentato, agitato, isolato, sta lì e percepisce che sta arrivando qualcuno di speciale, no? Percepisce che c'è il figlio di Dio che si sta avvicinando, e quindi mentre Gesù si avvicina anche lui in qualche modo è attratto da Gesù e gli va incontro.
Qualcuno pensa che addirittura la tempesta che Gesù ha affrontato nel lago magari era stato scatenato proprio dal diavolo che voleva impedire che Gesù arrivasse da questa persona. Non lo so, però è una spiegazione che ha un senso. Quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò davanti. Questo è molto interessante, ma è anche questo tipico, è qualcosa che vediamo spessissimo. E dando un gran grido disse: che c'è fra me e te? Io lo leggo così, ma lui ha gridato. Gesù, figlio di Davide, figlio del Dio Altissimo, io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Perché egli, cioè Gesù, gli diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. Poi Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? E quello rispose dicendo: io mi chiamo Legione, perché siamo molti. E lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. Or vi era là sul pendio del monte un grande branco di porci che pascolava. Allora tutti i demoni lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. E Gesù prontamente lo permise loro. Allora gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si precipitò giù per il dirupo nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Allora, noi conosciamo tutti quanti questa storia, però se ci riflettete bene è tutto molto molto molto strano e bizzarro, è una serie di cose fuori dal comune. Andiamo per gradi. Quindi quest'uomo si avvicina e subito lo spirito dentro di lui inizia a parlare e dice: che c'è tra me e te, Gesù? Quindi conosce Gesù, non ha bisogno che gli venga presentato, conosce il suo nome e sa chi è, figlio del Dio Altissimo, e si prostra addirittura. Però non dobbiamo ingannarci, perché la sua non è una confessione di fede nel senso di amore, di devozione, di ubbidienza, di rispetto, di amore, no? Abbiamo detto l'altra volta che i demoni sono molto credenti, credono in Dio, ma non hanno amore per il Signore, rispetto e devozione. Quindi non sta parlando come un suddito devoto, riconoscendo la grandezza di Gesù, adorando Gesù. Ok? Ed è per questo che Gesù non si fida molto. E in realtà scopriamo che Gesù lo sta mandando via. Quindi probabilmente questo demone sta parlando in maniera subdola, per cercare di negoziare, per cercare di, sapete, fare un po' ruffiano. Lo vediamo qui, dice: perché egli diceva, Gesù diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. E questa è una cosa interessante, perché è un piccolo indizio che ci dice che non è andato via subito. Quindi Gesù gli ha detto di andare via e questo ha cercato un pochettino di parlare, di riconoscere, e quindi questa è un'altra cosa della possessione demonica. Ci potrebbe volere un pochettino perché la persona venga liberata. Un'altra cosa che scopriamo è che non è uno solo. Come si chiama? Legione. La legione romana era formata da circa 6.000 uomini, 6.000 soldati. Non significa che necessariamente c'erano 6.000 demoni qua dentro, ma è un modo per dire: siamo un tanti, siamo un piccolo esercito qua dentro. Ed è anche quello che diceva Gesù in un'immagine, vi ricordate quando diceva che se una persona viene liberata e poi la casa rimane libera, potrebbe tornare lo stesso demone e portarsi 7 peggio di lui? Cioè, è possibile che nella casa ci sia una multiproprietà, un affitto, subaffitto e tante persone, tanti demoni che convivono insieme. Questo era il caso. Mi chiamo Legione. E che cosa succede? Lo supplica di non... dice: perché sei venuto qui a tormentarmi? In realtà era lui che stava tormentando, erano loro che stavano tormentando l'uomo. E poi a un certo punto fa una richiesta specifica. Lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. Che vuol dire? Quindi stanno cercando di negoziare la loro uscita. Sanno che Gesù farà qualcosa, quindi dice: però lasciaci da queste parti. Perché, secondo voi? Evidentemente era un posto, una regione
dove si trovavano bene, avevano una certa libertà, forse era una regione molto malvagia, dove c'era molto paganesimo, molta idolatria, molta magia, molto occultismo, e loro avevano una buona, insomma, si trovavano un bel posto, no? Un bel posto in cui vivere. Quindi questa è la prima richiesta. La seconda richiesta è ancora più bizzarra, perché dice, lo pregarono dicendo mandaci nei porci. Ora, in realtà, questa è una cosa molto particolare, Gesù acconsente. Normalmente gli animali non vengono posseduti, non è che c'è il rischio di incontrare un cane posseduto, un cavallo, no? Normalmente non è così. Ma questi sono, hanno in qualche modo, vogliono continuare ad avere un qualche corpo che li ospita. Questo ci fa capire un pochettino, se volessimo studiare l'argomento, che gli spiriti hanno bisogno di corpi, cercano corpi da occupare, è qualcosa di terrificante. Addirittura Gesù glielo consente, e però che cosa succede? Abbiamo detto che gli spiriti portano questo spirito autodistruttivo, autolesionistico nell'ospite, e quindi questi porci, boom, una mandria si dirige verso. E sembra che molti abbiano trovato il posto dove più o meno possa essere successo questo, perché praticamente sono andati su un dirupo e sono precipitati nel lago, e in questo lago, che è pianeggiante, non ci sono tante zone, e quindi alcuni sembrano di aver trovato il posto dove potrebbe essere accaduto. Fatto sta che cadono tutti quanti in mare e affogano. Che ne è stato, vediamo, non ce lo dice, non lo sappiamo. Comunque una scena molto particolare, molto strana, molto fuori dal comune. Quello che ci interessa più che ragionare su queste cose è la reazione delle persone. Che cosa fanno quelli che custodivano i porci? Fuggirono e diffusero la notizia in città e per le campagne, e la gente venne a vedere ciò che era accaduto. Probabilmente quelli non erano i maiali solo di quelle persone, probabilmente erano di tante persone, forse di tutti quelli della città, e questi erano semplicemente i custodi. Ok, la gente venne a vedere ciò che era accaduto. E qual è la scena che hanno a questo punto davanti ai loro occhi? Versetto 15. Venuti da Gesù, videro un indemoniato seduto e vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, ed ebbero paura. Strano. Arrivano e trovano quest'uomo che era una specie di animale, sempre incontrollato, che viveva come una bestia, che si comportava come una bestia, probabilmente abbaiava e ululava come un mostro, e non si poteva trattenere, non si poteva gestire. Lo trovano invece lavato, pulito, sano, tranquillo, completamente trasformato. Bello, vero? Avete mai visto persone che cambiano da così a così? Una cosa, ti fa venire quell'idea della, allora c'è speranza, no? Quest'uomo è cambiato radicalmente in un istante, ed è passato da così a così, un cambiamento radicale in meglio. La vita che aveva vissuto sotto l'influenza del maligno era stata terribile, ma adesso un tocco di Gesù e tutto era fantastico, tutto era meraviglioso. Quindi lo vedono, però la reazione di queste persone è strana, perché che cosa ci dice qui? Lo vedono e hanno paura. E quelli che avevano visto l'accaduto raccontarono loro ciò che era successo all'indemoniato e il fatto dei porci. Allora essi cominciarono a pregarlo che se ne andasse dal loro territorio. Anche questa reazione è strana, molto strana. Prima hanno paura quando lo vedono questa potente liberazione, e adesso che gli raccontano la storia dei maiali, pregano Gesù di andare via. Che cosa ci dice questo? C'è stata una chiara dimostrazione dell'autorità divina di Gesù, è tutto evidente, è tutto chiaro, però in qualche modo è troppo destabilizzante.
È qualcosa di troppo forte, qualcosa di troppo radicale, qualcosa che va a incidere troppo sulle loro abitudini e su quello che amano fare, sulla loro vita. E loro non vogliono un cambiamento. Loro vogliono che le cose rimangano così come sono. Loro preferivano che quell'uomo vivesse in quella maniera, perché in qualche modo l'avevano risolto, emarginandolo. Però non vogliono che qualcuno va là e disturba le loro pratiche, i loro commerci, il fatto dei maiali. Sapete che non era lecito fare mercato o allevare maiali. Beh, loro piacevano quelle cose, non volevano che Gesù andasse a toccare i loro interessi, non volevano, loro volevano rimanere nella loro vecchia vita e continuare a fare le cose orribili che avevano sempre fatto, perché a noi piace peccare e non vogliamo che venga qualcuno a rovinarci la festa. Sembra strano a dirsi, ma ci sono tante persone che peccano consapevolmente e vogliono rimanere in quel tipo di vita e non hanno desiderio che Gesù porti loro un cambiamento. Mentre egli saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di poter rimanere con lui, ma Gesù non glielo permise. Gli disse invece: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro quali grandi cose il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a predicare per la Decapoli quali grandi cose Gesù avesse fatto per lui, e tutti restavano meravigliati. Quindi quest'uomo che è stato liberato, che la sua vita è cambiata così, in meglio, radicalmente, ha conosciuto la potenza di Dio, finalmente è stato liberato da questo peso enorme che condizionava completamente la sua vita. E il suo desiderio di rimanere con Gesù è comprensibile, no? Non è quello che avremmo desiderato anche noi. Fammi rimanere con te, ti prego, è troppo bello. Però Gesù ha altro in mente. Che cosa gli dice Gesù? Va a casa tua, c'è forse qualcuno che ti aspetta, ci sono i tuoi cari, le persone che ti amano, che tu ami. Il peccato, la possessione, il diavolo ti ha tenuto lontano da quelle persone. Vai a casa tua, pensa a loro, racconta alle persone che ami e che conosci quello che Dio ha fatto per te. Sei più utile qui. Io già ce l'ho il mio gruppetto di persone strampalate. Già stiamo a posto, la squadra è al completo. Sei più utile qui. Mi puoi servire qui. Io non posso rimanere qua. Hanno chiesto a Gesù di andare via. Quindi sarai tu il mio rappresentante, sarai tu il mio testimone qui, in questa regione. Come ho detto prima, vediamo come Gesù ha fatto tutto questo viaggio, ha affrontato la tempesta solo per poter liberare quest'uomo, dare una nuova vita a quest'uomo. Ma poi il frutto, perché quest'uomo va e testimoni di altre persone, queste vengono toccate, perché non si può negare una liberazione così radicale, un cambiamento così forte. E quindi molto frutto probabilmente è scaturito come risultato. C'è un insegnante della scrittura e lui ha fatto anche un'altra riflessione. In questi versetti che abbiamo letto ci sono tre richieste che vengono fatte a Gesù. Ci sono i demoni che chiedono a Gesù di rimanere in quella zona e di poter andare nei maiali, e Gesù che fa? Acconsente. Ci sono gli abitanti di quella regione che chiedono a Gesù di andare via e Gesù acconsente. E c'è quest'uomo, l'unico buono, l'unico credente, che chiede a Gesù di fare qualcosa e Gesù gli dice di no. Certe volte Gesù ci dice di no, ma ci ama. Probabilmente Gesù dice ai demoni di dar permesso, perché lui non interessava dei demoni. Dice a quelle persone: me ne vado, sì, perché non erano pronte, ma quell'uomo valeva per lui e aveva bisogno di un no. Quindi non ci dobbiamo scoraggiare quando Dio ci dice no. Dio ci ama, dobbiamo fidarci di lui. Lui lo sa. E può succedere che Dio ci dica più spesso no che sì. Il ruolo di ogni genitore, lo sappiamo, spesse volte è più di dire no, no, no, no. C'è mio figlio che ogni mattina mi chiede se può portare il telefono a scuola. Io gli ho detto,

Perché conosce anche la rampa del giudice in lingua. Però il ruolo dei genitori spesso è quello di dire no, ma è dettato dall'amore, dalla protezione, dal desiderio. E Gesù quindi dice no a quest'uomo, ha un altro piano per la sua vita. Questo era il primo personaggio che abbiamo incontrato, vediamo se riusciamo a fare anche gli altri due. Versetto 21. Quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, quindi vedete, boom, andato di qua, adesso subito riparte e va di là, senza riposo. Passò nuovamente all'altra riva, quindi siamo nella zona di Capernaum, per intenderci, in Galilea. Una grande folla si radunò attorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Vi ho detto che Gesù non cerca la popolarità. Quindi immaginate questa folla che gli sta sempre appresso, sempre attaccata. Ed ecco, venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliuola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia salva. Quindi l'altro personaggio che conosciamo è questo religioso, questo uomo rispettabile, dice capo, uno dei capi della sinagoga. E ci dice anche il nome degli altri, non ci dice il nome, quindi è una persona conosciuta. Questo viene, si getta ai piedi di Gesù e lui ha un problema, è un uomo disperato. Perché? Perché ha una figlia che sta per morire, anzi, probabilmente quando lui arriva da Gesù pensa che già è morta. Infatti qui alcuni vedono che c'è una contraddizione nella Bibbia, sembrerebbe, perché Matteo ci dice che lui va da Gesù e dice mia figlia è appena morta, vieni, e invece Marco e Luca ci dicono che lui va là e dice mia figlia sta per morire. Allora questi dicono c'è una contraddizione insanabile, cioè in realtà loro non è che viaggiassero come viaggiamo noi, devo fare 15 km, prendo la macchina, sono 5 minuti. Allora, probabilmente fare 15, 20, 30 chilometri ci mettevano una giornata, e quindi lui sicuramente quando è andato via sapeva che la situazione era disperata, che sua figlia stava proprio per morire, probabilmente sapeva che la sua unica speranza era Gesù, ma sapeva anche che andando via probabilmente non l'avrebbe più vista viva, sarebbe morta poco dopo. E quindi nel momento in cui arriva di Gesù, probabilmente ore dopo o giorni dopo, lui sa che sua figlia probabilmente è già morta. Quindi dice, vieni a fare un miracolo a casa mia, ti prego. Quindi un uomo disperato, potete immaginare, non devo spiegarvi cosa può provare un padre o una madre per un figlio in quelle condizioni. Egli se ne andò con lui, cioè Gesù andò con lui. E una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Vedete sempre queste folle che stanno lì e premono e stressano e opprimono. Ora, una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito. Poiché diceva, se solo tocco le sue vesti sarò salva. E immediatamente il flusso del sangue si stagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla disse, chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero, tu vedi come la folla ti stringe da ogni parte e dici chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse, figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Quindi, mentre Gesù va con Jairo per andare a guarire, a salvare la figlia, c'è questa parentesi. Questo è un momento teso, ve lo potete immaginare, è un momento concitato. Immaginate, mettetevi nei panni di Jairo. Lui dice, dai, proviamoci, dai, c'è un po' di strada da fare. Questa gente, tutto un macello, tutti che spingono, che stressano. Deve essere stato molto difficile, molto drammatico. Sua figlia poteva morire da un momento all'altro. E poi

tutto si ferma perché succede qualcosa di, anche qui, di bizzarro, qualcosa, anche questo è un miracolo unico nel suo genere. In realtà tutti i miracoli sono diversi e sono unici perché sono miracoli. Difficile catalogarli. Una donna, non ci dice il nome, quindi una sconosciuta, di nascosto, quasi, sembra quasi che sta facendo qualcosa di sbagliato. Arriva di nascosto, senza che... Non voglio dire niente, non voglio disturbare, non voglio fermare, non voglio che nessuno mi vede, però devo arrivare a Gesù. Aveva questo pensiero fisso nella sua mente: se riesco ad avvicinarmi e afferrare la veste di Gesù, sarò guarita. Ed è quello, ed è esattamente quello che fa. Arriva da dietro, in qualche modo allunga la mano, boom, afferra il vestito e sente di essere guarita. Lei quindi non cerca di fermare Gesù, non cerca di chiedergli qualcosa, non vuole probabilmente essere inopportuna, forse timida, lo faccio di nascosto. E sembra quasi che gliela ruba, vero? Sembra quasi che gliela ruba questo miracolo, glielo prende a sua insaputa. Non è particolare questa cosa, se ci pensate. Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita, che strano, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, e c'è qualcosa, chi si è preso qualcosa da me senza che io gli ho dato il permesso, chi mi ha toccato? Ovviamente i discepoli, ma che stai dicendo? Tutti ti toccano. E Jairo probabilmente dice: ma che stai dicendo? Dai, corri! E Gesù dice: fermi, qualcuno mi ha toccato e è successo qualcosa. Qualcuno si è preso questa guarigione. Questo mi ha toccato non è che Gesù fosse arrabbiato, va bene? Gesù non vuole sgridare quella persona. Lei si presenta a un certo punto: sì, sono io, mi hai preso. Ti racconto tutta la verità, come se avesse fatto un torto, un furto di potenza, no? Ma Gesù diceva a chi mi ha toccato, perché Gesù la vuole incontrare, ci vuole parlare, le vuole dare anche un'opportunità gloriosa di ricevere qualcosa di più che la guarigione. E Gesù è contento che qualcuno è andato con quell'aspettativa, con quella fede. Quindi lui dice: chi mi ha toccato? Tutti dicono: ma che sta dicendo? Lei capisce benissimo la domanda. Quando è una cosa che ti tocca, la capisci la domanda, gli altri non lo capiscono. Quando Gesù parla, tu lo sai che ti sta parlando. Magari gli altri non capiscono niente di quello che sta succedendo, potrebbero anche fraintenderlo, ma quando quel messaggio ti arriva, boom, tu lo sai che è arrivato ed era per te. Vi capita mai? Generalmente a me capita in chiesa, quando sento una predicazione, quando ascolto un cantico, quando leggo la scrittura, no? C'è una parola, boom, che arriva diretta, io so che è per me. La domanda di Gesù: chi mi ha toccato? Non aveva senso per nessuno, ma per lei aveva molto senso. E quindi lei risponde e inizia questo scambio, questo dialogo. Che cosa Gesù, cosa le dice Gesù? Figliuola, la tua fede ha salvato. Quindi in questo miracolo Gesù non fa molto, è lei che esercita la sua fede. La tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male. La tua fede ti ha salvato, non dice la tua fede ti ha guarito. Ovviamente qui c'è qualcosa di più di una semplice guarigione. Lei ha fede in lui come figlio di Dio. Ora è interessante che in questi capitoli di Marco stiamo vedendo molto l'enfasi sulla fede. Ai discepoli, vi ho detto prima, la sgridati perché avevano paura, gli ho detto: voi non avete fede. Quando quei quattro amici hanno portato il paralitico, l'hanno calato giù dal tetto, vi ricordate che cosa ha detto Gesù? Lui dice: vedendo la loro fede. Quindi Marco, che è molto veloce, molto sintetico, molto sull'azione, però non vuole tralasciare questo aspetto che è centrale: è una questione di fede, non di opere,
di fede. Dio cerca, Dio vuole, Dio desidera e Dio risponde alla fede. E adesso vediamo come risponde alla fede dell'altro che abbiamo lasciato da parte, il capo della sinagoga, Jairo. Mentre egli stava ancora parlando, quindi Gesù si è fermato e sta parlando con questa donna, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta. Quindi la sentenza definitiva, la conferma, lui probabilmente, come ho detto prima, già lo sapeva che era morta, però questa è la conferma sicura, al 100%, è definitivo. Ma loro, queste persone dicono: tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? Che vuol dire? Vuol dire, se Gesù veniva, che era ancora viva, lei poteva guarire. Ma ormai è morta, quindi Gesù non serve più, non può fare qualcosa di più, ormai che è morta. Quindi ci dice che loro non credevano che Gesù potesse risuscitare. Abbiamo detto l'altra volta che si può credere, e anche gli stessi discepoli credevano alcune cose e non credevano altre cose di Gesù. Sono rimasti sbalorditi quando lui ha fatto calmare il mare e fermare il vento. Ah, poi non c'eravate l'altra volta, quindi. Comunque sono rimasti sbalorditi, cioè, chi è costui che... Quindi, queste persone non pensano che Gesù possa fare di più. Quindi ormai non diamo più fastidio al Signore. Gesù invece non vuole essere lasciato in pace. Gesù vuole che lo importuniamo con i nostri bisogni. E infatti Jairo, che fino a questo momento ha avuto fede, lui è andato da Gesù, era disperato, voleva una guarigione, ha aspettato... Lui ha fede, va bene? Se voi leggete Matteo, ho citato Matteo, se voi leggete Matteo 9:18, scoprite che lui addirittura dice: vieni perché se mia figlia è morta possa risuscitare. Quindi lui ha fede. Però in questo momento, quando arriva la conferma e la notizia della morte, anche lui inizia a, come dire, essere un po' scosso nella sua fede. È possibile anche che chi ha fede possa essere scosso e vacillare nella fede. A questo punto interviene subito Gesù e gli viene in soccorso. Gesù subito, udito ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. Quindi continua a credere, non ti fare spaventare dalle voci di queste persone, non dare loro retta, non temere, non ti spaventare, non andare nel panico, continua a credere e credi solamente. E non permise che alcuno lo seguisse. All'infuori di Pietro e Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato disse loro: perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E quelli lo deridevano. Quindi queste sono le persone che prima stanno piangendo, stanno facendo... era così giovane, era così bella, e facevano tutte queste cose. Gesù dice: non è morta ma dorme. Sì. E subito iniziano a ridere, a prenderlo in giro. Perché Gesù dice una cosa del genere? Non poteva semplicemente entrare e lasciarli lì fuori. Gesù dice qualcosa che attira la risata, l'ilarità della gente, no? Quelli lo deridevano, ma egli, messili tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò là dove giaceva la fanciulla, e presa la fanciulla per mano le disse: Talita cumi, che tradotto vuol dire: fanciulla, ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni, ed essi furono presi da un grande stupore. Ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere, poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Quindi lui entra, lasciano tutti fuori, entrano solo lui, Pietro, Giacomo, Giovanni, papà e mamma. C'è questa bambina morta, Gesù la prende per mano e dice questa parola in aramaico, Talita cumi, che significa fanciulla, piccolina, piccola mia, alzati. Usa un termine molto, molto tenero, ha a che fare con una bambina delicata, e Gesù è molto tenero. Subito la fanciulla si alzò, viva, risuscitava. A quel comando, boom. Immaginate voi i genitori,
che hanno visto questa scena. Immaginate i discepoli. quei tre discepoli. Pure questo, addirittura. E immaginate quando aprono la porta e escono con la bambina. La gente, allora dormiva. Allora è vero che non era morta, che dormiva. Che è successo? E i genitori zitti. Gesù gli dice di non raccontare niente, come sempre, Gesù lo fa sempre. Voleva che fosse una cosa loro, privata. Questo ci dice, primo, che Gesù non cercava la popolarità, perché sennò diceva, mi raccomando, adesso andatelo a dire a tutti, scrivete lettere, raccontate la storia, mandatela in televisione, sul giornale, tutti devono sapere. Non cercava la popolarità, era disposto a fare un miracolo così glorioso solo per 5 persone, perché le voleva bene e voleva che fosse una cosa a loro, un miracolo familiare, un intervento familiare. E loro sono usciti, prima o poi la storia ovviamente ha iniziato a girare, no? Però era qualcosa per loro, un'opera per loro, per mostrare semplicemente che lui amava loro. E ti regalo questa cosa, è una cosa per voi, non è perché tutti gli altri possono avere. E qui ci dice che la bambina aveva quanti anni? 12. E prima ci aveva detto che la donna era malata da 12 anni. Non può essere un caso, no? Sono dettagli che non possono. Evidentemente lo Spirito Santo ci vuole dire qualcosa. Sono stati 12 anni, un 12 anni di incubo di quella donna che ha perso tutto, la famiglia, i soldi, la serenità. Sapete, una donna era impura nel momento in cui perdeva il sangue, quindi significa che nessuno poteva stare vicino a lei, non poteva andare nel tempio. Era un dramma, non solo fisico, ma anche sociale e anche religioso. In 12 anni lei aveva perso tutto, non so, 12 anni di incubo. Arriva Gesù e risolve la situazione. Dall'altra parte invece c'è una famiglia che per 12 anni ha cresciuto una bambina, una principessa, che è stata la gioia della casa, e poi all'improvviso la malattia e boom, il buio. Ma anche lì Gesù è venuto, tutto è cambiato ed è risuscitato. Forte. Ci fermiamo qui. Marco, che si concentra, fa un piccolo zoom, no, sulla vita di persone, famiglie. Alcuni sappiamo i nomi, alcuni non sappiamo nulla, ma perché Gesù è venuto per toccare la vita individuale, non le folle in generale, ma me, te. E questo è fantastico. Preghiamo. Grazie Signore, perché abbiamo potuto studiare anche questo capitolo così pieno, così incoraggiante. Ci mostra la durezza della vita, la malattia, la morte. Ci mostra quanto siamo deboli, quanto siamo piccoli, quanto siamo fragili. Ci mostra anche la potenza del diavolo, che è reale, delle cose occulte, delle tenebre, ma ci mostra anche che tu sei più forte e tu hai il potere su ogni cosa e tu sei capace anche di trasformare le situazioni, sei capace di trasformare le vite, sei capace di miracoli gloriosi. Quello che richiedi semplicemente da noi è la fede, e noi vogliamo avere fede, Signore. E se la nostra fede è piccola, falla crescere. Se la nostra fede è debole, falla diventare forte. Se è un momento in cui non ce l'abbiamo quasi per niente di fede, fa che nasca. Fai un miracolo, fai un'opera, parlaci in un modo che solo, che possiamo avere la certezza che ci conosci, che sei reale. Tu sai come farlo, Padre. Ti ringraziamo. Grazie di tutto, nel nome di Gesù.

Ascoltate, amici ascoltatori, un solenne avvertimento che ancora oggi vi rivolgiamo. Quelli che rimangono indifferenti alla grazia che Dio offre loro sono esattamente nella stessa posizione di quelli che la rigettano. Un ammalato che rifiuta di prendere la medicina che gli farebbe bene non è più insensato di colui che dice di prenderla e che trascura di farlo. Quelli che trascurano la salvezza di Dio, che tanto è costata in sofferenza al suo figliuolo, si ricordino di quelle solenne dichiarazioni della parola. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E ancora, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Da che il padron di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta, e voi stando di fuori comincerete a picchiare alla porta, dicendo: Signore, aprici! Ed egli rispondendo vi dirà: Io non vi conosco e non so da dove voi siete. E ancora, dipartitevi da me. Là sarà il pianto e lo stridor dei denti. Quanto ai codardi e agli increduli, aggiunge ancora la parola di Dio, sarà la loro parte, sarà nello stagno ardente, di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Amico ascoltatore, se sei ancora inconvertito, ascolta la voce del Salvatore, che ti invita oggi, che ti invita ad andare da Lui e che ti offre in dono la vita eterna. Oppure continuerai ad ascoltare Satana, che ti dice: ma non ascoltare, domani, oppure un'altra volta. E si avvicina così rapidamente il momento in cui, invece di trovarti di fronte agli inviti urgenti della grazia, non udrai che le seduzioni di Satana e l'energia d'errore, che è il castigo di Dio per quelli che non avranno creduto alla verità. Il nostro invito e la nostra esortazione, caro amico o cara amica, chiunque tu sia, è quella che tu possa oggi ascoltare la voce di Dio, che ti invita a pentirti e a credere nel Signore Gesù Cristo come il tuo personale Salvatore. Fallo, fallo oggi, e potrai sperimentare quella pace, quella gioia che tanto desideri, e avrai la certezza della vita eterna.

e in un quotidiano di alcuni giorni fa si poteva leggere questa frase: l'uomo di oggi è diventato quasi obbligatoriamente uno scettico, dunque senza fede e senza speranza, e purtroppo ci rassomigliamo tutti in quest'era di disillusione. Ebbene, amici ascoltatori, è una constatazione ben triste. Ma che cosa prova? Che la vera gioia non si può trovare sulla terra, e che quelli che fondano le loro speranze soltanto sul progresso umano non possono che andare di delusione in delusione. Ascoltate, 30 secoli fa il re Davide scriveva: «Certo, l'uomo va e viene tra ciò che non è che apparenza. Certo, egli si affanna per quello che è vanità». Ma subito dopo aggiungeva: «Ed ora, Signore, che aspetto? La mia speranza è in te». Tale, amici ascoltatori, è in ogni tempo la sola risorsa: Dio che è amore. Ascoltate, in una lettera di Giovanni cosa è scritto: «In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati». Ebbene, amici ascoltatori, la potenza del male è stata vinta, vinta da un'opera perfetta che è già stata compiuta. E oggi ogni peccatore che riconosce il proprio stato può appropriarsi per mezzo della fede dei risultati di tale opera. Sì, amico o amica, anche tu che mi stai ad ascoltare puoi appropriarti di questo dono meraviglioso. Questo dono e questo perdono bisogna però riceverli. Allora non saremo più dei disillusi, ma dei credenti felici, e già fino ad ora, perché a loro volta amano Dio. Amici, questo dono meraviglioso della vita eterna, dell'amore di Dio, vi ho offerto ancora oggi gratuitamente. Sarai tu insensibile a questo dono? Sappi che domani potrebbe essere l'ultimo giorno della tua vita, e oggi tu puoi trovare pace e serenità.

Una nave che stava per affondare durante una violenta tempesta sull'Atlantico aveva potuto essere raggiunta da un'altra nave giusto in tempo perché i naufraghi fossero raccolti e salvati. Ebbene, il giorno seguente il capitano della nave salvatrice raccontava ad alcuni di questi superstiti: «Voi non siete i soli naufraghi con cui abbiamo avuto da fare in questi giorni. Abbiamo incontrato un'altra nave in pericolo. Ci siamo avvicinati ad essa e abbiamo mandato un battello di salvataggio al comando del mio figliuolo. Ma prima che giungesse, il capitano di quella nave aveva persuaso il suo equipaggio a rimanere a bordo. E dopo tutta la fatica e i rischi che aveva corso mio figlio, dovette ritornare come era andato. Purtroppo riprendemmo allora la rotta, ma poco dopo, guardando col cannocchiale dal lato della nave, la vidi ad un tratto sparire con tutte le persone che conteneva. Avrei forse potuto fare loro più di quello che avevo fatto? Avevo mandato proprio il mio figlio. Indubbiamente, amici ascoltatori, voi ammirerete quel padre che manda il suo proprio figlio per quella missione così pericolosa, quel figlio che espone la sua vita per degli estranei, e vi stupite della loro follia, della follia di quegli uomini che rifiutano di essere salvati. Ebbene, amici, come mai rimarreste indifferenti davanti all'amore di Dio che ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna? Che cosa poteva fare più Dio per voi? Sappiate, cari amici ascoltatori, che fuori di Cristo non potete sfuggire al giusto giudizio di Dio, questo stesso Dio che oggi nel suo amore vi offre la vita eterna e vi ha dato il Signore Gesù. Se voi lo rifiuterete, domani lo troverete come giudice, è un giudice inesorabile che vi condannerà. Perciò accettate oggi questo dono meraviglioso della vita eterna nel Signore Gesù Cristo.

Una signora, rincasando da una sera trascorsa a giocare alle carte in casa di amici, trovò la sua cameriera intenta a leggere. Gettò un colpo d'occhio sul libro e disse: «Ma povera ragazza, che piacere può trovare in questo tipo di lettura?» Poi, senza aspettare la risposta, andò a coricarsi, ma quella notte non poté trovare riposo. Ciò non derivava né dall'eccitamento del piacere che aveva trovato nel gioco, né dalla stanchezza. No, amici, ciò che la turbava e che cacciava il sonno era una parola, una sola parola. È poca cosa una parola, e tuttavia che conseguenze irrevocabili può avere una parola. Una parola a suo tempo, una parola che viene da Dio, era penetrata diritta nella sua coscienza, nella coscienza di quella signora, e l'aveva profondamente turbata. Tutta la notte ella sospirò e gemette, a tal punto che a più riprese la cameriera le chiese di dirle la causa della sua angoscia, e finalmente, non potendo più contenersi, disse: «Oh, non è che una parola che ho letto passando nel tuo libro. Questa parola è eternità. Come sarei felice se fossi pronta per affrontare l'eternità». Dinanzi a quella parola della Bibbia, poiché era quello il libro, le frivole occupazioni e le vanità del mondo, come le carte, gli spettacoli, i divertimenti, nulla possono per alleviare l'anima in una distretta. Non poteva che detestarle. Ma Dio ebbe pietà di lei, come ha sempre per chiunque che si volge sinceramente verso di Lui. Ella poté trovare riposo per mezzo della fede nel prezioso sangue di Cristo, che solo purifica il peccatore, e allora, come la sua pia cameriera, scoperse il segreto del piacere che il cuore del credente trova a leggere quel libro che parla dell'eternità e delle verità eterne. Non soltanto ella fu pronta per l'eternità, non avendo l'eternità più nessun terrore per lei, ma possedette da quel momento la vita eterna. E tu, amico o amica, hai questa certezza nel tuo cuore di avere la vita eterna? Se non puoi rispondere in modo affermativo, vai a Gesù e chiedi perdono a Lui della tua vita, ed Egli ti darà la vita eterna.

La signora Lula Woodlock aveva 67 anni e viveva a Parigi con suo marito e suo nipote di 13 anni. In una notte, improvvisamente, l'appartamento in cui vivevano prese fuoco e la signora Woodlock era parzialmente cieca e non particolarmente forte, ma il senso del pericolo e il desiderio di essere di aiuto le diedero quella notte una forza soprannaturale. Prendendo il nipote, la donna si arrampicò al quinto piano e con una mano afferrò la ringhiera del balcone e con l'altra tenne ben stretto il braccio del nipote. Poi, con una forza maggiore di quella di un uomo, fece oscillare il corpo del ragazzo un paio di volte e lo lanciò nel vuoto. Il corpo del ragazzo fece una larga curva nell'aria e atterrò cinque piani di sotto su un soffice tappeto di neve. A quel punto la donna perdette le forze e cadde dal balcone sul suolo di cemento e morì all'istante. La morte della nonna aveva significato la vita per il ragazzo. Amico, amica, ogni volta che un essere umano dà la sua vita per un altro, le più profonde fibre del mio cuore si commuovono, perché in un simile gesto vedo l'antica e meravigliosa storia del Calvario. Là, al Calvario, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, versò il suo sangue dando la sua vita in cambio della mia, in cambio della tua, in cambio della vita di molti. La Bibbia dichiara con enfasi che Cristo è morto per tutti, egli giusto per noi ingiusti, allo scopo di portarci a Dio. Noi eravamo le creature ingrate e malvagie che avremmo meritato la croce, ma Gesù Cristo prese il nostro posto e accettò la morte al posto di tutti, in modo che noi potessimo avere la vita. Non è necessario che noi soffriamo la pena della morte eterna. Cristo è morto per noi, in modo che noi per fede potessimo ricevere la vita. Cristo ha affrontato l'ira di Dio perché tale ira non colpisse noi. Egli diede il suo sangue, e il suo sangue è il prezzo per la nostra redenzione eterna. E il suo sangue è il prezzo per la nostra redenzione eterna. Oggi tu puoi essere salvato credendo in Gesù come tuo Salvatore.

0: Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
3: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
4: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
5: Accoglienza regale. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12 versi 12 a 19. Il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo e gridava: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene, montato sopra un puledro d'asina. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro». Chi si fosse trovato in quel giorno a Gerusalemme non avrebbe mai immaginato che pochi giorni dopo Gesù sarebbe stato crocifisso. Infatti era un momento di grande successo per Gesù e questa scena avrebbe fatto presagire un'incoronazione imminente. L'effetto della risurrezione di Lazzaro continuava a farsi sentire. I testimoni oculari presenti quando Lazzaro era uscito dal sepolcro erano giunti a Gerusalemme con Gesù e avevano sparso la voce, come è logico vista la portata del miracolo a cui avevano assistito, facendo crescere l'interesse intorno alla persona di Gesù. Coloro che nonostante tutto continuavano a pensare che Gesù fosse un impostore, coloro che avevano già decretato che dovesse morire, erano frustrati nel vedere quante persone stavano andando dietro a Gesù e nel vedere il suo ingresso trionfale in Gerusalemme. L'entusiasmo era grande. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele, gridavano applicando le parole del Salmo 118 a Gesù e riconoscendolo di fatto come Messia. Quell'uomo che aveva tirato fuori Lazzaro dal sepolcro doveva davvero essere il Messia, il re di Israele. Le persone lo accoglievano quindi come re e lo celebravano innalzando rami di palma, un simbolo più legato alla festa dei tabernacoli che a quella di Pasqua, che in questo caso era utilizzato come simbolo messianico e simbolo di vittoria. Finalmente essi probabilmente pensavano era arrivato colui che avrebbe ridato lustro a Israele e li avrebbe liberati dall'oppressione romana. Gesù confermò di essere proprio il Messia, salendo di proposito su quell'asinello e realizzando la profezia di Zaccaria 9:9. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. I suoi discepoli non compresero che si stavano realizzando delle profezie, ma deve essere stato bello quando dopo la risurrezione di Gesù cominciarono a rielaborare tutti quegli eventi che avevano vissuto, rendendosi conto che tutto era andato come il Signore aveva previsto nelle profezie riportate nelle scritture. Che immagine straordinaria! Tutto sembrava effettivamente pronto per l'incoronazione di Gesù. Ma come vedremo in seguito, pochi giorni dopo, gran parte di quelle persone che lo stavano esaltando gli avrebbero voltato le spalle, vedendo che Gesù non aveva alcuna intenzione di alimentare una rivolta nazionalistica. Certo, egli era il re di Israele e un giorno sarebbe tornato proprio per regnare. Ma in questa sua prima venuta egli aveva anche un'altra missione da compiere. Molti di loro sarebbero presto passati dall'entusiasmo alla delusione, non comprendendo che il re Messia era venuto anche per soffrire, per dare la propria vita come prezzo di riscatto per il suo popolo Israele e per il resto dell'umanità. In quell'occasione Gesù non si sarebbe sottratto a coloro che volevano ucciderlo, come invece era accaduto altre volte, perché era giunto il momento giusto, quello stabilito da Dio. Quel giorno Gesù ricevette un'accoglienza regale. Ripensando a questi eventi, ognuno di noi dovrebbe chiedersi che tipo di accoglienza abbiamo riservato a Gesù nella nostra vita. Lo abbiamo accolto come colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele? Lo abbiamo accolto come Re e Signore della nostra vita?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È un vero privilegio, miei cari amici, essere qua e poter aprire liberamente la parola del Signore. Io mi auguro che anche voi siate lieti di aprire il Sacro Libro e vi invito quindi a seguirmi nella lettura del Libro dell'Esodo, dove leggerò adesso il versetto 11 del capitolo 24. Dio non mise la mano addosso a quegli eletti fra i figlioli di Israele, ma essi videro il Dio e mangiarono e bevvero. In seguito Mosè espresse ancora il desiderio di vedere il Dio e non solo una sua immagine visibile. Ma, come abbiamo detto, solo Gesù è l'immagine visibile e adeguata di Dio Padre, e conoscendo Lui conosciamo tutto quello che a noi creature è concesso di conoscere di Dio. A volte ho sentito alcuni credenti dire che ora noi possiamo andare direttamente da Dio, presentarci tranquillamente dinanzi a Lui. In realtà non possiamo farlo senza un mediatore, anzi, senza il mediatore. Perché, come ci dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. E questo mediatore è Cristo Gesù, uomo. È come se Cristo mettesse in un certo senso una mano nella mano del Padre e l'altra mano nella vostra, facendo sì che voi e Dio vi incontriate. Non possiamo dunque andare al Padre per conto nostro, ma abbiamo sempre bisogno del Mediatore, Cristo Gesù. Ed eccoci giunti adesso alla lettura di Esodo, capitolo 24, versetto 13. Mosè dunque si alzò con Giosuè, suo ministro, e salì sul monte di Dio. Si comincia a parlare sempre più di Giosuè. Dio infatti lo sta preparando ad assumere il comando al posto di Mosè. Egli è ancora giovane e Dio ha molte cose da insegnargli prima che diventi ufficialmente il condottiero di Israele. Mosè allora disse agli anziani, e qui leggo di nuovo nel libro dell'Esodo: aspettateci qui finché torniamo da voi. Ecco, Aaron e Hur sono con voi. Chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro. Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte. La gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per 6 giorni. Il 7° giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. L'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte, e Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti.

Fu durante questo periodo di tempo che Mosè ricevette sul monte Sinai le istruzioni registrate nel resto di questo libro. Ora, amici, entreremo in una nuova fase di questo studio. Infatti, nei capitoli dal 25 al 30 di Esodo, Dio dà ad Israele le istruzioni necessarie alla costruzione del tabernacolo e il modello per confezionare i vestiti del sommo sacerdote. Abbiamo poi la costruzione del tabernacolo con la descrizione della gloria del Signore che lo riempì. Il tabernacolo doveva essere il centro della vita di Israele, perché era lì che ci si poteva avvicinare a Dio. Leggiamo dunque i primi due versetti del capitolo 25. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Di ai figlioli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farvela di cuore». Gli israeliti non erano più schiavi da appena due mesi e Dio già chiese loro di dare un contributo per la costruzione del tabernacolo. Ma il fatto sorprendente è che gli israeliti diedero tanto che si dovette dir loro di fermarsi. Dobbiamo ammettere che episodi come questi non avvengono tanto facilmente. Ed ecco le offerte che dovevano portare. Leggo in Esodo capitolo 25, versetto 3 a 7. Oro, argento e rame, stoffe di colore violaceo, porporino, scarlatto, lino fino e pelli di capra, pelli di montone tinte in rosso, pelli di delfino e legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per il profumo odoroso, pietre di onice e pietre da incastonare per l'efod e il pettorale. Forse vi chiederete dove mai gli israeliti potessero procurarsi tutte quelle cose. Ma dovete ricordarvi che gli israeliti erano stati da poco liberati dalla schiavitù e avevano ancora a loro disposizione sia l'oro che l'argento che avevano raccolto prima di andarsene come compenso per tutto il lavoro fatto fino ad allora per gli egiziani. Questo spiega come mai il tabernacolo, per quanto relativamente piccolo, fosse così riccamente ornato e così sontuoso nel suo insieme. La ragione di tale sontuosità sta nel fatto che il tabernacolo doveva essere il simbolo tangibile della presenza di Dio tra il suo popolo. E leggiamo adesso, amici, il versetto 8 di questo capitolo. Disse Dio: «Mi facciano un santuario affinché io abiti in mezzo a loro». Dio non ha mai detto che sarebbe vissuto nel tabernacolo, come se la sua presenza potesse essere limitata a un solo luogo. Dio però disse certamente che avrebbe abitato fra i cherubini. Infatti il primo libro di Samuele, capitolo 4, versetto 4, il secondo libro di Samuele, capitolo 6, versetto 2, il secondo libro dei Re, capitolo 19, versetto 15, e Isaia, capitolo 37, versetto 16, tutti questi brani che vi ho citato rendono testimonianza a questo fatto. Israele, dobbiamo ricordarcelo, era una teocrazia e Dio ne era il re, e teocrazia significa governo di Dio, nel senso appunto che Israele doveva essere governato da Dio. Il suo trono si trovava tra i cherubini ed era là che gli israeliti potevano incontrarsi con il loro Dio. Da tutto ciò segue che è assolutamente falsa l'idea, ancora oggi diffusa, che Dio possa abitare fisicamente in un edificio fatto dagli uomini. Questo è un concetto pagano. Alcuni poi chiamano la chiesa, o meglio la sala delle riunioni, casa di Dio. Ma la sala delle riunioni, o la chiesa, o la cattedrale, come insomma vogliamo, intesa come edificio, non è la casa di Dio, perché Dio non abita in un edificio e non c'è mai abitato. Salomone espresse questo concetto con esattezza quando disse, riferendosi al tempio che aveva costruito: «Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno ti può contenere questa casa che io ti ho costruita». Questo è scritto in Prima Re capitolo 8, versetto 27.

il tabernacolo doveva essere solo il luogo dove gli israeliti potevano incontrarsi con Dio. Come scritto nel Salmo 99, versetto 1, l'Eterno regna, tremino i popoli, egli siede sui cherubini, la terra si è scossa. L'arca era il trono di Dio e fu il primo elemento del tabernacolo che gli israeliti dovettero costruire. Ed a proposito di costruzione, ecco la norma generale che gli israeliti dovevano seguire. Leggo Esodo capitolo 25, versetto 9. Dio disse: lo costruirete in tutto e per tutto, secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. La lettera agli ebrei ci dice che questo tabernacolo terreno doveva essere costruito secondo il modello del tabernacolo celeste. Ci si chiede allora: esiste in cielo un vero e proprio tabernacolo? Secondo me questo tabernacolo c'è, perché Dio così dice, e prendo l'affermazione dalla lettera agli ebrei escludendo ogni allegoria, perché se così non fosse Dio ce l'avrebbe fatto capire chiaramente. Dice infatti la lettera agli ebrei al capitolo 8 versetto 5: i sacerdoti ministrano in quello che figura e ombra delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo: guarda di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. E secondo ancora la lettera agli ebrei capitolo 9 versetto 23-24 leggo queste parole: era dunque necessario che le cose raffiguranti, quelle nei cieli, fossero purificate con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano esserlo con sacrifici più eccellenti di questi. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Ed ecco dunque le istruzioni per la costruzione dell'arca del patto. Il cortile esterno, intanto, era un luogo recintato attorno al tabernacolo vero e proprio. Era lungo 50 metri e largo 25. Precisiamo però che nell'Esodo le misure sono espresse in cubiti. Il cubito era una unità di misura basata sulla lunghezza dell'avambraccio, dalla punta del dito medio al gomito, e corrisponde quindi a circa mezzo metro. In questo cortile esterno c'erano l'altare di bronzo e una grande vasca, ma questo lo vedremo più avanti. Il tabernacolo vero e proprio era diviso in due parti, il santo e il santo dei santi, detto anche santissimo. Il tutto, che si presentava come una struttura in legno, era lungo 15 metri, largo 5 e alto anche 5 metri. Il Santissimo poi era un cubo perfetto, in quanto misurava 5 metri in lunghezza, larghezza e altezza. Nel santo c'erano la tavola con i pani della presentazione, il candelabro d'oro e l'altare dell'incenso. Nel luogo santissimo c'erano invece l'arca e il propiziatorio. Il cortile esterno era tutto recintato con del lino bianco, e qui, cari amici, dobbiamo ormai concludere perché non abbiamo più tempo a disposizione. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Evangelo di Matteo, capitolo 9, versetti da 20 a 22. Una donna, malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi a Gesù da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva tra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Il titolo del messaggio di oggi è «La svolta della mia vita». La malattia mi piombò addosso come un'aquila sulla preda. Avvelenato da un potente pesticida, fui improvvisamente colpito da nausea, vomito e una forte febbre. Io, ragazzino di 10 anni, esuberante di vita, mi sono trovato improvvisamente vicino alla morte. Chiamato d'urgenza, il nostro medico di famiglia diagnosticò una grave epatite tossica e disse sottovoce ai miei genitori che la prognosi era quasi certamente infausta. La malattia continuò a peggiorare. Mentre ero quasi in coma, scorsi mia madre e le mie sorelle sulla soglia della camera da letto. Col viso bagnato di lacrime, si misero a cantare un vecchio inno, le cui parole mi arrivarono al cuore. Se solo potessi toccare la sua veste, ne basterebbe un lembo per guarire completamente. Queste erano le parole del canto. Nonostante la mia grande debolezza, realizzai che con le parole di quel canto Gesù mi diceva che quanto aveva fatto un tempo per quella donna malata lo avrebbe fatto anche per me, se solo avessi potuto toccare la sua veste. Ed è quello che feci con molta semplicità, ponendo in Gesù Cristo tutta la mia fede di fanciullo. Da quel momento la mia salute migliorò di giorno in giorno. Rimasi ancora molto debole per parecchi mesi, ma alla fine ci fu la guarigione, senza nessuna conseguenza. Quanto abbiamo lodato il Signore!

Salve cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi col nostro programma preferito, con la rubrica Il quesito biblico. Dico che è il nostro preferito perché qui parliamo delle sacre scritture e rispondiamo direttamente a voi, a quelli che ci avete scritto, sicché mi sembra che proprio siamo più assieme che in tutti gli altri programmi. Continuiamo con le nostre risposte su domande che ci sono pervenute dai nostri ascoltatori. Cominciamo la volta scorsa a rispondere a delle domande sul Vecchio Testamento, sul libro dei giudici, ed oggi continuiamo. Vi leggo infatti qui ora tre versetti dal terzo capitolo, i primi tre versetti del terzo capitolo del libro dei giudici, e poi vi leggo anche la domanda che ci è stata proposta. Or queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare al fin di mettere per mezzo d'essi alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figlioli di Israele conoscessero ed imparassero la guerra, quelli perlomeno che prima non l'avevano mai vista. Ora il nostro interlocutore ci fa questa domanda: a che scopo il Signore voleva che le giovani generazioni provassero la guerra? Poi aggiunge: un parere tuo personale. Pensi che anche oggi le cose andrebbero meglio se le generazioni giovani conoscessero cosa sia una guerra? Ebbene, prima spieghiamo il versetto, poi l'opinione personale. Il Signore, che è onnisciente, sapeva che i popoli circonvicini ben presto avrebbero attaccato Israele. Ora che Giosuè era morto, non c'era più un esercito in Israele, infatti non c'era neppure un governo né un capo. Perciò Dio vuole che i giovani imparino a difendersi, ed è anche per questo, e il versetto 3:1 ci spiega che Dio non diede nelle mani a Giosuè quelle tribù, dovevano servire di addestramento alle nuove generazioni in due modi. Primo, come abbiamo detto, per allenarsi e prepararsi alla guerra e alle battaglie che sarebbero venute poi. Secondo, per vedere se i giovani sarebbero stati volenterosi di andare alla guerra per l'Eterno. Tante volte Dio lascia davanti a noi delle tentazioni che ci molestano e ci fanno guerra, per vedere come noi agiamo e per prepararci anche per le future battaglie che Satana ci metterà poi davanti. Ora, per il mio parere, io sono passato attraverso gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e non auguro a nessuno di passare attraverso tale esperienze. Non credo che uno diventi meglio. Forse apprezzerà di più la pace, la libertà e l'abbondanza. Dio non vuole le guerre, ma vuole che noi diveniamo meglio. Vuole che ci amiamo a vicenda. Lo stesso, le guerre ci sono e Gesù ci dice che ci saranno fino alla fine. Se la presente generazione sapesse cos'è la guerra, per certo la eviterebbe in tutti i modi. Passiamo ora a Giudici 3:16-31. In questo passaggio notiamo un popolo che perde perché viene privato di un capo. Si domanda: non potevano eleggerne sull'istante un altro? Per gli ascoltatori riassumerò il contenuto di questo passaggio biblico. Gli ebrei erano stati infedeli al Signore e questi, per punirli, manda contro di loro Eglon, il re di Moab, che li assoggetta. Il popolo si ravvede, chiede perdono e liberazione e Dio ascolta, e così suscita una guida, o come questi sono chiamati in questo libro, un giudice di nome Ehud. Con un tranello Ehud uccide il

Aveva un viceré o un capo dopo il re, e questo per timore di usurpazione. Così queste nazioni sono quelle che contribuirono all'indecisione e al sopravvento degli israeliti, volendo loro tenere soltanto un re senza avere uno che lo sostituisse in caso di emergenze. In quanto all'eleggere un altro capo, dobbiamo capire che l'unica sembianza di democrazia era in quei tempi praticata solo da Israele, il resto era autocrazia monarchica. Passiamo ora a Giudici 6:11. Si domanda cosa significa battere il grano nello strettoio. In Israele il grano veniva usualmente battuto sull'aia. Ma ecco che ora il paese è sotto il controllo dei Madianiti, i quali fanno razzia di ogni cosa che trovano. Gedeone, che ha un po' di grano, non può mettersi a batterlo nell'aia perché sarebbe stato visto e i Madianiti gli avrebbero portato via il grano. Così lo batte nello strettoio, nel luogo dove si pressava l'uva di nascosto, insomma. Questo per farci vedere come le cose andavano male. Passiamo ora a Giudici 11:1 e la domanda è: il fatto di avere una tale madre era considerato un segno di disonore oppure semplicemente veniva ignorato? Leggiamo assieme questo versetto, così anche voi che ci ascoltate potete capire di quel che si tratta. Eccovelo. Or Gefte il Gaaladita era un uomo forte e valoroso, figliuolo di una meretrice, e aveva Galaad per padre. Il versetto è qui. Ebbene, era un segno di disonore. Come si legge nel versetto seguente, quest'uomo fu scacciato dalla casa di suo padre e ovviamente disprezzato dai suoi fratellastri, ma non fu disprezzato da Dio, che non ha rispetto di persona o che discrimina contro qualcuno, e lo fece divenire giudice di Israele. E questa è l'ultima domanda che ci è diretta sul libro dei Giudici 14:3. Il nostro interlocutore dice: qui trovo una strana proposta di matrimonio dei genitori che offrono al figlio di sposare una delle sue nipoti. Era questo lecito? In secondo luogo, un figlio che chiede ai genitori di andare da loro a prendergli la sua moglie, e come mai? Poi, quale scopo aveva l'indovinello dei versetti seguenti? Ebbene, qui abbiamo non una, ma almeno tre domande. Si tratta del primo matrimonio di Sansone, e leggiamo almeno questi due versetti per farvi un po' chiaro. Siamo allora al libro dei Giudici 14, infatti vi leggo i primi tre versetti. Sansone scese a Timna e vide quivi una donna tra le figliuole dei Filistei, e tornato a casa ne parlò a suo padre e a sua madre, dicendo: ho veduto a Timna una donna tra le figliuole dei Filistei, or dunque prendetemela per moglie. E suo padre e sua madre gli dicevano: non v'è egli dunque tra le figliuole dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo una donna per te, che tu vada a prenderti una moglie fra i Filistei incirconcisi? E Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. Ebbene, cominciamo a dire che la richiesta di Sansone di mandare il genitore a prendere la moglie era in accordo con i costumi del tempo e del luogo. I genitori dello sposo andavano dai genitori della sposa e contrattavano il matrimonio. Spesso c'era anche lo scambio di doni e la dote della sposa veniva discussa. In quanto al suggerimento dei genitori di trovarsi una moglie fra i suoi fratelli o fra qualcuno del popolo, non
è detto che si propose a Sansone di sposarsi una cugina. La parola usata nel testo è usata nel largo senso dei fratelli, che erano in questo caso coloro che appartenevano alla sua stessa tribù, non necessariamente fratelli di sangue. In quanto all'indovinello menzionato, e si può leggere

più giù nel capitolo, Sansone cercava di prendersi burla dei Filistei e fu un gioco che finì male, come spesso tali giochi finiscono. Abbiamo ora alcune domande basate sul libro di Ezechiele, il tempo ci sta sfuggendo, e cercheremo brevemente di darvi alcuni dati su questo volume. Ezechiele è il quarto fra i cinque profeti maggiori. Questo libro si trova nel Vecchio Testamento dopo i Salmi e si passa poi da Isaia, Geremia, Ezechiele. Era di famiglia sacerdotale e dopo la cattura di Gerusalemme fu portato a Babilonia fra gli ostaggi del re Nabucodonosor. Mentre si trovava in esilio fu chiamato da Dio a profetizzare. Ebbene, ora cerchiamo la domanda che ci viene proposta. Ezechiele 33:13, e la domanda è questa: ma se Dio aveva già detto che per certo vivrà, come allora morrà? Leggiamo il versetto 33:13, eccolo qui: quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morrà per l'iniquità che avrà commesso. In questa frase Dio fa un patto col giusto: egli vivrà se sarà giusto e se si confida per la sua salvezza nella sua propria giustizia, ma se egli commette l'iniquità, cioè se pecca, ecco che tutti i suoi atti giusti non saranno ricordati, non varranno più per la sua salvezza ed egli morrà. Ebbene, questo è conforme con la legge. Dio dice che se anche noi teniamo tutti i 10 comandamenti e ne violiamo anche il minimo, noi siamo perduti. Quello che viene fatto chiaro qui è che nessuno può salvarsi per la propria giustizia, per le opere buone. Bisogna quindi confidare per la nostra salvezza in qualche cosa che è oltre la nostra salvezza, e cioè nella giustizia del Messia, del Salvatore, che Dio stesso avrebbe mandato. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma e nostra viva speranza che vi sia stato di edificazione e vi abbia portato alla conoscenza delle Sacre Scritture. Se noi possiamo aiutarvi, scriveteci, saremo ben contenti di rispondere anche alle vostre domande e di usarle qui sul quesito biblico. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Ciao!

0: Grazie Signore perché abbiamo questo privilegio di essere davanti alla Tua parola, è qualcosa di sacro, è un momento importante. Non vogliamo essere distratti, non vogliamo che le nostre menti volino altrove, che i nostri cuori siano assorbiti da altri pensieri, altri ragionamenti. Vogliamo esserci completamente al 100% perché non vogliamo perderci nessuna delle parole che Tu vuoi comunicarci. E per questo ti prego di riempirci dello Spirito Santo, aprire i nostri cuori, le nostre menti, nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Pietro. Chi è Pietro? Forse l'apostolo più famoso. E infatti qui anche lui si presenta come apostolo. Apostolo significa mandato, inviato. E Pietro è stato inviato direttamente da Gesù Cristo, quando Gesù lo ha scelto insieme agli altri 11 e li ha inviati. Lui si presenta così, Pietro, apostolo di Gesù Cristo. Leggeremo, studieremo questa epistola, anche probabilmente quella seguente. Se conoscete Pietro dai Vangeli, scopriremo un Pietro molto diverso dal Pietro che emerge nei Vangeli. Spesso nella scrittura o nella religione in generale si tende a mitizzare le persone, si può dire? Metterle su un piedistallo, farne quasi dei punti di riferimento, e sicuramente Pietro è uno di questi, vero? C'è tanta gente nella cristianità, nel mondo, che guarda Pietro come un punto di riferimento, al punto che sembra che quando entreremo in cielo ci debba accogliere Pietro, vero? Questo non è scritto nella Bibbia, ma per dire quanto è importante questa figura. Eppure se leggete i Vangeli scoprite un Pietro altalenante, contraddittorio. Le migliori e le più belle affermazioni di Gesù sono venute dalla sua bocca, e nello stesso tempo anche le cose più sbagliate e più i controsensi più forti sono venuti dalla sua bocca. A un certo punto Gesù dice a Pietro, carne e sangue, quando Pietro confessa che Gesù è il Cristo, il Messia, Gesù dice che questa rivelazione gli era venuta direttamente dal Padre, ma pochi istanti dopo deve rimproverare Pietro perché sta parlando invece, esprimendo un sentimento che invece viene dal diavolo. Vedete? Molta contraddizione, tante cose buone e tante cose sbagliate e sciocche. Pietro era impulsivo, Pietro reagiva subito, immediatamente, riflettendo poco. Sicuramente Pietro amava Gesù, però lo amava con la sua forza, con le sue capacità, lo amava come, non so, forse aveva la pressione di essere stato scelto, no? E doveva dimostrare qualcosa. Avete mai avuto la pressione dell'essere stati scelti? Che dovete dimostrare qualcosa a qualcuno? Ma se mi ha scelto a me, tra tutte le persone, allora io devo dimostrare che ha scelto bene. E c'è quella pressione. E probabilmente Pietro aveva questa pressione. Forse era uno tra i più grandi, tra gli apostoli, esperienza, vita vissuta, è un punto di riferimento, e quindi tanta pressione su di lui. a un certo punto è scritto che disse qualcosa quando si trovano nel monte della trasfigurazione e sono comparsi Elia e Mosè insieme a Gesù, e Gesù è stato mutato, è comparso nella sua un aspetto glorioso, e Pietro è scritto che disse: perché non facciamo delle tende qui, rimaniamo qui, eccetera eccetera. È scritto che parlava non sapendo quello che diceva. Di nuovo, mosso dalla pressione, devo dire qualcosa. Avete mai avuto questa pressione? Io vi dico sempre che sono un timido, e per me, se voi non esistevate proprio, non era un problema. Se io posso stare solo, per me non è un problema, anzi io godo della solitudine, e devo combattere ogni giorno con questa mia indole asociale, no? Beh, quando mi trovo in macchina con 5 persone, mezz'ora, 40 minuti, oppure allo studio medico, oppure a tavola, in pizzeria, devo dire qualcosa. E in genere non mi esce la cosa più intelligente, più saggia, che mi fa fare bella figura, e dico: lo sapevo che dovevo stare zitto. È la pressione del dover dire qualcosa, del dover essere qualcuno, la pressione dell'essere stati scelti. Pietro subisce un grandissimo cambiamento dopo la morte di Gesù, il suo tradimento, il suo fallimento, poi la risurrezione di Gesù, la sua riabilitazione, la discesa dello Spirito Santo in Atti capitolo 2. Pietro viene trasformato dalla grazia, dall'amore, dal perdono di Gesù e dalla potenza dello Spirito. Pietro diventa un'altra persona, e quello che leggeremo qua non sono le parole di una persona impulsiva, frettolosa, ma sono parole sagge di una persona che comunica amore, che incoraggia. Ecco, un'altra cosa che mi è difficile a me da timido è incoraggiare le persone. Se c'è una persona scoraggiata, che dico? Ciao, forza, su, no? E qui invece troviamo un sacco di parole di incoraggiamento, di esortazione, sono basate sulla sua esperienza, sul suo cammino con il Signore, su quello che ha imparato, come è cambiato. E di che cosa parla questa epistola? Parla molto della sofferenza, della persecuzione, perché la Chiesa già era cresciuta e già stava sperimentando una grossissima persecuzione. C'è quindi questo tema ricorrente della sofferenza, e chi è che non soffre? Della persecuzione, della pressione del mondo, la pressione del mondo mondano, del mondo malvagio, del compromesso. Alla fine di questa epistola scrive: la Chiesa che è in Babilonia vi saluta. E sembra che Pietro scriva da Babilonia. Ma molti autori pensano che stia parlando in maniera figurativa, e che probabilmente Pietro in quel momento era a Roma e dice: vi saluto da Babilonia, perché Roma era già la seconda Babilonia. E oggi potremmo dire la stessa cosa: ti saluto da Babilonia, perché viviamo nel caos, nel mondo del compromesso, della confusione, dell'inganno religioso, e di qualsiasi altro tipo. C'è questa pressione sul mondo, sui credenti da parte del mondo, e Pietro scrive a quelli che sono sotto questo tipo di pressione, e li chiama eletti. Lui, che era stato scelto da Gesù, che era stato chiamato da Gesù, scrive agli altri eletti agli altri scelti da Gesù. Ora, essere scelti è una cosa bellissima, stavamo dicendo prima, perché significa che tra tutti, no? Siete mai stati scelti in maniera... Io mi ricordo la quinta elementare, quando eravamo in classe per fare una festicciola, era la festicciola di carnevale, e mia madre, che non mi permetteva mai di andare alle festicciole, sicuramente non quella di carnevale, quella volta mi ha permesso di andare, così ha detto: questa volta puoi andare, ovviamente non mascherato, eccetera eccetera, c'erano certe condizioni, mi ha imposto le mani prima di andare, probabilmente applicato anche dopo. Quindi sono andato a questa festicciola e a un certo punto c'erano le ragazze tutte in fila che dovevano scegliere i cavalieri, tutti in fila. E a un certo punto è venuto il turno della bambina, per me era una ragazza, ma era una bambina, la più carina della classe, e chi ha scelto? Immaginate che giornata! Che giornata, ragazzi! Scelto dalla più carina. È bello essere scelti. Abbiamo detto prima delle pressioni, ma in realtà è bello essere scelti. Noi siamo stati scelti. Dio ci ha scelto, ci ha chiamati, ci ha eletto. Eletti secondo la prescienza di Dio, mediante la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Dio ti ha scelto secondo la sua prescienza. Che vuol dire? Significa che Dio, sapendo ogni cosa, ti ha scelto. Dio parte da una posizione di vantaggio, perché Dio sa tutto prima che avvenga. Dio non si interroga sul ma sarà la scelta giusta. Dio non si interroga sulle possibili conseguenze di una determinata azione. Dio non si interroga sulla natura o sulla motivazione, perché Dio lo sa, l'ha sempre saputo prima che noi coltivassimo un pensiero nella nostra testa. A lui era già noto. Ricordate il Salmo 139? Dio sa ogni cosa. Dio sa e sapeva che lo avremmo scelto, che lo avremmo accettato, che ci saremmo arresi alla sua grazia, al suo amore, che avremmo creduto in Gesù e saremmo stati salvati in Gesù. E quindi, perché sapeva questo, ci ha scelto. Che cosa significa questo? Significa che Dio ha visto la tua vita, e se sei qui non è un caso. Se sei nella grazia è perché Dio ha visto che ci saresti stato e ti ha chiamato, ti ha scelto, e tu puoi stare tranquillo, puoi stare sereno, no? Tutte quelle pressioni, ma non so se devo dimostrare qualcosa a chi mi ha scelto, perché devo dimostrare che ha fatto la scelta giusta, vengono meno, perché lui già lo sa. A Dio non devi dimostrare nulla. Vi solleva un po' di pressione? A Dio non devi dimostrare nulla, lui già lo sa, lui ti ha eletto secondo la sua prescienza. Mediante la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza. C'è un'opera che Dio farà nella tua vita attraverso il suo Spirito e si chiama santificazione. La santificazione non è un'opera destinata a poche persone, pochi privilegiati, ma è l'opera che lo Spirito compie nella vita di tutti gli eletti, di tutti i scelti, di tutti quelli che hanno accettato Gesù. È la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza. Che cosa significa santificazione? Lo sapete? Sono sicuro di sì. Se santificati significa separati. Noi siamo stati separati dal resto per essere dedicati a Dio, all'ubbidienza. E come è avvenuto questo? per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. L'aspersione del sangue di Gesù. Questa è un'immagine dell'Antico Testamento, quella dell'aspersione del sangue. A noi, nella nostra cultura occidentale, ci farebbe ribrezzo. Chi vuole essere un po' asperso di sangue venga qui. Io prendo una bacinella del sangue e te lo spruzzo addosso. Vi farebbe piacere? Noi abbiamo il ribrezzo del sangue, no? È ovviamente un'immagine dell'Antico Testamento, un'immagine religiosa dell'Antico Testamento. E cosa si aspergeva? Cosa si è asperso? Leggiamo in Esodo 24. Quando il popolo si ritrova, il popolo uscito dall'Egitto si ritrova nel monte Sinai e Dio dà loro i 10 comandamenti, la sua legge, e viene stretto questo patto, questa alleanza tra Dio e il popolo viene asperso, si dice così. Esodo 24, leggiamo dal versetto 1. Poi Dio disse a Mosè: sali all'Eterno, tu ed Aronne, Nadab e Abiù e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè solo si avvicinerà all'Eterno, ma gli altri non si avvicineranno, né salirà il popolo con lui. Quindi ripeto, il popolo sotto al monte Sinai. Mosè allora venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una sola voce e disse: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha detto. E Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno, poi si alzò al mattino presto ed eresse ai piedi del monte un altare e 12 colonne per le 12 tribù di Israele. Mandò quindi dei giovani tra i figli di Israele a offrire olocausti e a immolare torelli come sacrifici di ringraziamento all'Eterno. E Mosè prese la metà del sangue e lo mise in catini, e l'altra metà del sangue la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto, lo lesse al popolo, il quale disse: noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Vi sembra un patto? È un patto, un'alleanza. Mosè quindi prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi secondo tutte queste parole. Se andate al capitolo 29 trovate un'altra aspersione. Quando Dio sceglie Aronne e la sua famiglia per il sacerdozio, cioè quando Dio sceglie i sacerdoti in mezzo al popolo, al versetto 28, forse prima, sì, 21. Prenderai quindi del sangue che è sull'altare e dell'olio dell'unzione e ne aspergerai Aronne e le sue vesti, i suoi figli e le vesti dei suoi figli con lui. Così saranno consacrati lui e le sue vesti, i suoi figli e le loro vesti con loro. E poi c'era un'altra aspersione nell'Antico Testamento, Levitico 14. Levitico 14 è un capitolo molto interessante, perché parla della legge della purificazione di un lebbroso. Non vi suona strano? Cioè, il rituale che si doveva fare quando un lebbroso guariva. Non vi sembra strano? Perché dalla lebbra non si guarisce. Eppure c'era nell'Antico Testamento un rituale da mettere in atto nel caso di guarigione dalla lebbra. Ed è sorprendente, perché nel Nuovo Testamento, dopo qualche 1000 anni e più, sicuramente molti di più, Gesù incontra un lebbroso, lo guarisce e gli dice: vai e fa quello che è prescritto nella legge per quando un lebbroso guarisce dalla sua lebbra. Probabilmente è la prima volta nella storia in cui viene applicata questa legge. Quello sarà andato dal sacerdote e gli ha detto: sono un lebbroso, sono stato guarito da Gesù, qual è la legge che devo osservare adesso? E quello ha detto: c'è una legge per questo? Ma è successo? Eppure Dio aveva precedentemente preparato questa legge proprio per testimoniare qualcosa. Comunque, questo è un altro aspetto. Adesso stiamo sulla aspersione. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: questa è la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà portato dal sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà, ed ecco, se la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, il sacerdote ordinerà di prendere per colui che deve essere purificato due uccelli vivi e puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso d'argilla su acqua corrente. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sull'acqua corrente. Lo spruzzerà quindi 7 volte su colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro. Qualcuno sta facendo... come che stiamo leggendo? No, lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Colui che deve essere purificato laverà le sue vesti, si raderà tutti i suoi peli, si laverà nell'acqua e sarà puro. Un rituale strano, forte sicuramente, molto forte, ogni volta che si parla di sangue è forte, ma alla fine il risultato è puro, è pulito. Quindi questa è l'immagine dell'aspersione nell'Antico Testamento: aspersione per il patto, aspersione per il sacerdozio e aspersione per la purificazione. E queste sono le 3 cose che il sangue di Gesù ci ha garantito. Un patto, ricordate quando Gesù dice: questo è il sangue del nuovo patto, durante l'ultima cena, nel mio nome. E poi siamo diventati, grazie al sangue di Gesù, sacerdoti a Dio. E ovviamente siamo stati purificati grazie al sangue di Gesù. E la lebbra è sempre figurativa del peccato, no? E quindi, tornando a Pietro, eletti secondo la prescienza di Dio, eccetera eccetera, per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Vedete l'opera del Dio Trino in questo versetto? La prescienza di Dio, la santificazione dello Spirito Santo, l'aspersione del sangue di Gesù Cristo. E tutto questo ci garantisce la condizione di elezione, di eletti. Ora, l'elezione è una cosa bellissima, ma ti rende anche uno straniero in questo mondo. Infatti lui dice agli eletti che risiedono come stranieri: essere scelto da Dio significa essere abbandonato dal mondo. Essere scelto da Dio, essere un eletto per Dio, significa essere un rifiuto per il mondo. Lo sapevi? Te ne sei accorto? Che seguire Gesù, vivere per Gesù, ti porta l'opposizione. È così. Questa non è la nostra terra, questa non è la nostra patria, questa non è la nostra casa. Noi siamo stranieri qui perché siamo eletti, siamo stati eletti. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Qui Pietro inizia una lode, stava scrivendo una lettera, però ha iniziato a riflettere su quello che scriveva. Gloria a Dio, hai iniziato a lodare il Signore, vi capita mai di riflettere su qualcosa che state facendo? Poi, certo che il Signore ha fatto davvero grandi cose, e mette un attimo e grazie Gesù, grazie Signore. E infatti benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù. Qual è il motivo di questa lode? Il quale nella sua grande misericordia, tutto parte dalla misericordia di Dio, non parte dal nostro merito, non continua neanche nel merito e non finisce sicuramente nel merito. Tutto parte dalla grande misericordia di Dio. E che cosa ha fatto Dio nella sua grande misericordia? Ci ha rigenerati a una viva speranza. La speranza è qualcosa di interessante nella scrittura. La speranza è l'attesa, l'aspettativa di qualcosa che viene annunciato prima. E anche nel mondo, nel nostro linguaggio attuale, la speranza è qualcosa di forte, di vivo, no? Si dice, dai, non perdere la speranza. E quando una persona non ha più speranza di niente, è in una condizione deprimente. Non vive più, non ha più aspettative per il futuro e non è la condizione in cui nessuno di noi vuole trovarsi. La speranza è qualcosa di prezioso. Beh, c'è una viva speranza e c'è una speranza morta. La speranza morta è appunto non aspettarsi più nulla di buono, e una viva speranza invece è aspettarsi qualcosa di molto buono. E Pietro penso che parli per esperienza personale. Penso che lui abbia ricordato quando la speranza era morta. Quando la speranza era morta in lui? Quando la speranza è morta nei discepoli? Quando Gesù è morto. Perché il Messia che era venuto li aveva scelti e per anni aveva camminato con loro, era stato con loro, aveva insegnato loro, aveva dato speranza a loro e a tutti gli ebrei. A un certo punto, sorprendentemente, inaspettatamente, Gesù è sulla croce. Avete fatto caso come quando speriamo una cosa ci aspettiamo da un momento all'altro che succeda qualcosa, no? E probabilmente quando Gesù sarà arrestato avranno sperato che subito sarebbe stato liberato. E quando non è stato liberato avranno aspettato che subito sarebbe successo qualcosa di straordinario. E probabilmente quando Gesù portava la croce sulle spalle e loro lo guardavano da lontano, forse adesso succede qualcosa. E quando Gesù è stato sdraiato per essere inchiodato, no, non è possibile, adesso verranno gli angeli, adesso Gesù si manifesterà nella sua potenza, e ancora no. E poi quando Gesù è stato elevato sulla croce, lì, adesso succederà qualcosa, adesso deve succedere qualcosa, adesso verranno gli angeli, adesso si spaccherà il cielo, e a un certo punto si è fatto tutto buio, forse adesso, e niente di tutto quello che aspettavano è successo. E Gesù ha reso lo spirito, e Gesù è morto, e Gesù è stato seppellito, non da Pietro, ce la faccio, non dagli altri, non ce la faccio. Gesù è morto, è morta la speranza, è finito tutto. Questi uomini così infervorati si sono ritrovati ad essere completamente persi, confusi, demotivati, senza speranza. Non sapevano neanche più tornare alla loro vecchia vita. Sai quando sei in quella condizione che non ti vengono neanche le cose che generalmente sai fare bene, perché niente, nessuna speranza. Vi ricordate quando Gesù incontra i discepoli sulla via di Emmaus? Sì, ma tu non sai quello che è successo, sapessi. Noi tutti speravamo in lui, ma ormai sono passati 3 giorni. È morto, che cosa terribile. Tutti così, sì, non sai quello che ci è successo, la perdita della speranza. Poi la domenica mattina della resurrezione. Tutto cambia. Ci mettono un pochettino, ci mettono un pochettino a realizzarlo, ma Gesù risuscita. E la risurrezione di Gesù, quando pian piano appare a tutti quanti loro, Gesù, no? E di nuovo la speranza ritorna, la viva speranza in un Cristo vivo. È la risurrezione che ridona la speranza, ed è la risurrezione di Gesù che deve dare speranza a noi. Perché in definitiva, quando moriamo, non moriamo. È vero? Quando moriamo, non moriamo. Chi è che ha una speranza di questo genere? Quella di essere sempre vivi con Gesù, perché la sua vita è in noi, perché noi siamo stati risuscitati con Lui, noi che abbiamo creduto in Lui, noi che lo abbiamo accettato nella nostra vita. Rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Lo sai che c'è un'eredità che ti aspetta nei cieli? E sta lì per te, c'è scritto il tuo nome? È come avere il biglietto della lotteria, no? Tu c'hai una metà e dall'altra parte, da qualche altra parte c'è l'altra metà. La tua metà ti fa stare sicuro che dall'altra parte c'è l'altra metà. Perché noi abbiamo un posto assicurato, c'è un'eredità. E non dobbiamo preoccuparci che svanisce o si arrugginisce o viene rubata o viene tolta in qualche maniera. Quante preoccupazioni portano le ricchezze che la gente spera di avere? Tutta una vita a sperare alle ricchezze e poi ti portano soltanto un sacco di preoccupazioni perché ti possono essere rubate. Invece quando non c'è niente, vivi più serenamente, dormi la notte, no? Che mi possono fare? Che mi possono rubare? Beh, la nostra eredità, riservata in cielo per noi, è un'eredità che non svanisce, sta lì, è garantita. Dio l'ha promesso, è tua, e non devi preoccuparti. È solo una questione di tempo. È solo una questione di tempo. Quando sei certo di una cosa che avverrà, perché è solo questione di tempo, te la pregusti. Mi piace a voi quel desiderio, no? È come sapere che ti è stato fatto un regalo, perché arriva il tuo compleanno, oggi è il tuo compleanno, non so. So sicuro che mi hanno fatto un regalo, me lo voglio pregustare. E tutto il tempo che mi separa da avere quel regalo è un tempo che mi voglio godere. No, non me lo dare subito, guarda. Voglio prima. Avete mai sperimentato questa sensazione di pregustare qualcosa? Per cui non me la voglio affrettare, dai, non me la voglio rovinare, me la voglio proprio gustare bene. Questa è la nostra eredità e ce la dobbiamo pregustare oggi. Oggi dobbiamo vivere sapendo che ce l'abbiamo lì e che presto andremo a gustarla. È molto bello la prospettiva che Davide ha dell'eredità che Dio gli ha riservato. Al Salmo 16, perché uno pensa sempre, ma che cosa mi ha preparato il Signore? Che cosa mi ha regalato il Signore? Che cosa troverò quando arrivo in cielo? Non vedo l'ora. Guardate la prospettiva di Davide al Salmo 16, versetto 5. L'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Tu, o Eterno, tieni al sicuro quel che mi è toccato in sorte. Per me la sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Sì, una bella eredità mi è toccata. Qual era la cosa più importante per Davide? Qual era l'eredità che lui aveva avuto? Il Signore stesso. Stare col Signore. Essere in comunione con il Signore. L'Eterno è la parte della mia eredità. È bello, vero? Sapere che il Signore ci sta aspettando di là e potremo godere con Lui per sempre. Che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Qui è interessante perché fino a questo momento abbiamo parlato di tutto quello che Dio ha fatto. Ci avete fatto caso? Dio ci ha scelti, ci ha santificati, ci ha aspersi, ci ha rigenerati, ci ha dato questa bellissima eredità. Ma qui entriamo in gioco noi, perché dice: voi che dalla potenza di Dio mediante la fede di chi? Di Dio? No, qui sta parlando della tua fede, della mia fede. Noi siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la nostra fede. Perché Dio è potente, Dio è all'opera, ma Dio richiede la nostra parte. E qual è la nostra parte? Credere in Lui. Credi in quello che ti ho detto. Dio ha sempre apprezzato questo attraverso tutta la scrittura, da Abramo in poi. Lui ha detto una cosa ad Abramo, Abramo ci ha creduto e Dio ha detto: mi piaci. Perché? Perché era bravo? Perché era intelligente? No, perché ci ha creduto. Capite? È la fede, credere in Dio, ciò che Lui apprezza e vuole, è ciò che Gli piace riscontrare in te. Che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi. Cosa significa essere custoditi? Essere protetti, sicuri. È bello sapere che la potenza di Dio ci custodisce. È vero? Ma noi dobbiamo avere fede, crederci. E quando queste due cose si mischiano, si uniscono insieme, allora non dobbiamo avere nessuna paura, nessuna preoccupazione. A noi tocca la parte più facile, però la dobbiamo fare, la nostra parte è più facile, no? A motivo di questo voi gioite. Mi devo fermare qua? No. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Sembra un po' un crescendo, no? A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Dio è molto pratico, Dio è molto concreto, sa esattamente. E anche Pietro apre gli occhi, non è che vive sulle nuvole, cammina sulle nuvole. Io sono San Pietro e pesco i pesci di San Pietro. Ho le chiavi, sto sulla nuvoletta. È tutto facile, lo so, no? Ovviamente lui riconosce questo. Lui sta scrivendo a una chiesa perseguitata. Li ha incoraggiati parlando dell'elezione di Dio, dell'opera di Dio, della potenza di Dio, dell'eredità che li aspetta in cielo. Però è anche sui piedi, con i piedi per terra. Questo mondo, questa vita. Ci sono le prove e sono anche varie prove, una bella sfumatura di prove, un bel ventaglio, una gamma. È come quando vai a scegliere il colore del divano o quando vai in gelateria e c'hai 150 gusti. A me mi mettono paura le gelaterie con 100 gusti, perché io già faccio fatica con 10 a scegliere, con 100. È come se ti vengono messe tutte queste opzioni davanti e tu devi... E le prove sono così. Ce n'hai di tutti i gusti, di tutte le durate, di tutti i tipi, provenienti da tutti i tipi di fonti. Sono svariate, varie, colorate forme di prove. Dice: a motivo di questo voi gioite. Tutto quello che abbiamo detto prima, la nostra eredità in cielo. Ci deve far gioire. E dobbiamo sempre mettere a confronto, da un lato, il tempo presente, breve, e dall'altro, se questo è breve, presente, l'altro è eterno. Dobbiamo sempre bilanciare le due cose. Noi siamo chiamati all'eternità. Adesso stiamo vivendo nel tempo presente, che finirà. È frastagliato e costellato e tutte queste cose di prove, ma finirà. Finisce. E ci aspetta l'eternità. Perché la nostra fede deve essere provata? Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendo visto voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Perché dobbiamo essere provati? Perché le prove? Non sarebbe molto più bello se il Signore ci rendesse immuni dalle prove? Perché le prove? È come quando io chiedo a mio figlio: hai studiato? E lui dice: sì, ho studiato. Va bene, allora ripetimi la lezione. Lui era sicurissimo di aver studiato, era sicurissimo di saperla bene, ma se io non gli dico ripetimela e lui non inizia a ripetere, mi fa un discorso intelligente, non siamo sicuri, né io, cioè lui lo è, ma sbagliando. Si può essere sicuri di una cosa anche quando non c'è, e noi siamo bravi a farci false sicurezze, ma il sistema scolastico sa bene che non funziona così. Non è che all'università, quando ti presenti per un esame, dico: ah, bene, buongiorno signor Cotroneo, ha studiato? Sì. È preparato? Sì. Pensa di sapere tutta la lezione? Sì. 30 e lode. Tiè. Funziona così? Perché non funziona così? Invece ci fanno piangere. In teoria dovrebbe essere per il nostro bene. In teoria l'esame, il test, la prova dovrebbe essere per il nostro bene, per sapere se lo sappiamo o non lo sappiamo. Che ci andiamo a fare a scuola? Lo so che abbiamo perso motivazione in questo, ma a scuola ci dovremmo. Se tu vai alla motorizzazione a passare il collaudo della macchina, o la, come si chiama, la revisione. Io la prima revisione che ho fatto l'ho fatta con la mia 127 HP Sport, che era del 1900, non mi ricordo di che cosa, che c'aveva i pezzi di ruggine grossi così, stava in condizioni, e il mio amico dice: guarda che così non la passi la revisione. Allora ci siamo messi lì a cambiare le lampadine, a dare una sistematina, una abbellita alla cosa, e grazie a Dio abbiamo passato la revisione. Ma a chi conviene se funzionano i freni, se funzionano le lampadine, se sei pronto ad andare su strada? A chi conviene? Alla motorizzazione? Chi è che ci guadagna? Sono io che ci guadagno ad andare su un mezzo sicuro. Gli altri intorno a me, la mia famiglia, ci guadagna che il nostro mezzo sia. Quindi i test, le prove, le verifiche servono non al Signore per sapere a che punto sta la nostra fede, ma servono a noi per sapere a che punto sta la nostra fede. Le varie prove servono per vedere se la nostra fede è vera. Siamo sinceri, che ci vuole a dire io credo? Che ci vuole a dire le cose? Io ho fede, che ci vuole a dirlo? Io ho fede, non ci vuole nulla. Ma un'altra cosa è credere veramente, affidare veramente la propria vita al Signore. E il Signore ci ama così tanto che non vuole che viviamo nell'inganno di credere di avere una fede gigantesca che non abbiamo. E perché ci ama così tanto e vuole che abbiamo fede, perché la fede è tutto nella vita cristiana, vuole che abbiamo una fede solida, vera, forte, e quindi permette le prove. Le prove servono a noi, le prove servono anche agli altri intorno a noi, a capire che la nostra fede è autentica, è reale. E infatti il Signore ti strizza un po'. Era recentemente che avevamo sentito questa immagine, mi sa che Brent diceva: ti colpisco così vedo cosa esce fuori quando ti rompi, no?
1: Sì.
0: Allora la mia immagine è: ti strizzo così vedo un po' qual è il liquido che esce, perché gli altri vogliono vedere se quello che diciamo è autentico o no. E quando se ne accorgono che è autentico o no, quando va tutto bene, quando va tutto liscio, quando abbiamo un sacco di soldi, nessuna malattia, nessuna difficoltà, no. Le persone che in genere sono ipercritiche, pensate a quanto sono critiche le persone rispetto alla fede. Ah, quello è un posto di ipocriti, vero? Avete mai sentito questa espressione? No, non ci vado là, sono tutti ipocriti, dicono una cosa e ne fanno un'altra. Le persone sono ipercritiche e molto attente a vedere se c'è coerenza nella tua vita. E come si vede la coerenza nella vita? Quando c'è una difficoltà, una prova, una malattia, quando vieni spremuto e si vede cosa c'è dentro. E, ma devo anche dire che quelli sono i momenti in cui le persone rimangono più impressionate, più toccate, più convinte. E allora se la mia debolezza, la mia sofferenza del momento può in qualche modo aiutare qualcuno ad avvicinarsi al Signore, non ne vale la pena. Abbiamo detto prima dei benefici per me, ma adesso stiamo parlando dei benefici per gli altri. Non ne vale la pena. Siamo troppo abituati a vivere per noi stessi e quindi non sappiamo neanche soffrire. Viviamo per gli altri, soffriamo per gli altri. Questo darà anche nuovo impulso, nuovo entusiasmo e diremo sì, la soffro questa, la passo, però so che porterà un frutto. Dice: affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce. Ovviamente qui l'immagine, è inutile che ci soffermiamo troppo, è quella dell'oro che viene raffinato, no? Giusto? Viene raffinato, già l'oro è un metallo prezioso, ma viene raffinato perché sia ancora più prezioso. E l'oro direbbe: ma io sono già oro, perché questo fuoco? Sì, sei oro, ma c'è qualche scoria, c'è qualche impurità. E così noi. Ma la cosa sconvolgente qui dice che risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Allora, mettila in questi termini. Il Signore vuole essere sicuro che quando tu arrivi in cielo riceverai tanti premi. Lo Spirito Santo, il tuo assistente, il tuo allenatore, vuole che tu vinca delle medaglie, no? E quindi ti spinge, ti prepara, ti plasma, ti forgia, ti prova, affinché quando arriverai là potrai ottenere le medaglie. Non vedete quanto è buono il Signore? Le prove servono perché noi possiamo arrivare in cielo e il Signore ci possa fare i complimenti. E il Signore, che lo sa prima, dice: adesso io vi preparo perché poi, quando arriverete, io possa fare i complimenti. Lo dice la Scrittura, non lo dico io. Qui c'è scritto: risulti, affinché la prova della vostra fede risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendo visto voi amate, credendo in Lui, anche se non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile. Come si fa ad amare qualcuno che non si conosce? Anzi, qui non dice che non si conosce, che non si è visto, che è diverso. Pietro l'aveva visto Gesù, Pietro l'aveva visto, eppure Gesù, cosa ha detto a Tommaso quando incredulo non credeva che Gesù era risuscitato? Poi Gesù si è presentato a Tommaso, che cosa gli ha detto? Beati gli occhi di quelli che non mi hanno visto e credono. E Pietro stava lì. Sicuramente noi diciamo: vabbè, ma loro l'hanno visto. Lui ha detto, Gesù dice che sono beati quelli che non l'hanno visto e credono. Noi possiamo amare il Signore anche senza averlo visto, per tutte le cose che fa nella nostra vita, per quello che ci dice di essere nella nostra vita. E credendo in Lui, anche dobbiamo imparare a vedere l'invisibile, dobbiamo aprire gli occhi della nostra fede e guardare l'eternità. Chi era che in Ebrei 11, vedendo l'invisibile, è scritto? Mi sa Mosè, adesso lo devo verificare. 27, per fede Mosè lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile, come se lo vedesse. E noi dobbiamo fare questo sforzo. Questa è la fede: vedere l'invisibile, rivolgere il nostro sguardo al Signore. Non fa niente che non lo vediamo, Lui è con noi, siete d'accordo? E questo ci produce una gioia ineffabile e gloriosa, una gioia indescrivibile, una gioia ineffabile. Quale altro aggettivo? Una gioia che non è facile esprimere a parole, perché è una gioia soprannaturale, la gioia che viene dalla fede. La gioia che viene dalla fede è come la gioia che viene da qualcosa che hai visto, quando tu nella tua fede lo vedi come se fosse una realtà. Ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono, investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Quindi tutto questo, questa salvezza di cui stiamo parlando, è stata anticipata nell'Antico Testamento, ma Pietro ci dice che i profeti che ne parlavano non l'hanno afferrata completamente, non l'hanno capita. Allora andavano a investigare, a cercare, ma che cosa vuol dire? E Pietro dice, la spiegazione è che loro, allora è stato rivelato qualcosa, ma della grazia riservata a voi.

perfettamente. Vi immaginate Isaia mentre scrive Isaia 53? Allora, Isaia 53 e tutte le cose che stanno scritte là, che cosa può aver compreso? Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno, egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farlo desiderare, disprezzato, rigettato dagli uomini, uomo di dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato. E noi non ne facemmo stima alcuna, eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliato, non aperse la bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non aprì la bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco. Isaia ha scritto anche della gloria del Messia, della sua grandezza, della sua potenza. Come faceva a conciliare? Ma allora, vince o non vince? Regna o non regna? Dopo la morte che cosa c'è? Vince o non vince? E quindi i profeti, Isaia è un esempio, ma gli altri erano lì a investigare di queste cose inerenti alla salvezza, non potevano vederle chiaramente. Erano per loro come delle ombre. Perché? Non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose. E poi chi ne ha parlato più nei dettagli? Coloro che vi hanno predicato l'Evangelo. Cioè gli apostoli, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali neanche anche gli angeli, anche un'altra categoria, c'erano i profeti da un lato che si interrogavano e dall'altra parte gli angeli. Che mistero quest'uomo, questa creatura di Dio, l'uomo, che cosa vorrà fare Dio con quest'uomo? Che cosa vorrà realizzare nella vita di queste persone? È qualcosa che penso che interessi agli angeli. Ma come alla fine il Signore riuscirà a tirar fuori qualcosa di buono da questa idea che ci ha avuto di creare l'uomo? E loro stanno lì a investigare, a guardare bene addentro. È qualcosa che loro trovano interessante. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Perciò, dice, che vuol dire? Che c'è un legame con tutto quello che ha detto prima, con quello che sta per dire. Cosa ci incoraggia a fare? Avendo cinti i lombi della vostra mente, questa è una figura che abbiamo visto recentemente, vi ricordate l'armatura del credente? I fianchi cinti con la cintura della verità. E qui di nuovo l'immagine è quella di avere i fianchi, i lombi, cinti, i lombi della vostra mente. Cingere i lombi significava prepararsi ad agire, l'abbiamo già spiegato. È come diciamo noi rimboccarsi le maniche. Che significa rimboccarsi le mani? Significa che adesso devi lavorare, adesso, no? Devi essere comodo. E sono i lombi della vostra mente, cioè proteggete la vostra mente, non date spazio a ogni tipo di pensiero. Ricordo che questa era una chiesa perseguitata e Pietro dice, alla luce di tutto quello che ho detto, non date spazio a ogni tipo di

pensiero, scoraggiamento. Tenete sotto controllo la vostra mente, disciplinate i vostri pensieri. Siate sobri. Che vuol dire? In genere è un termine che viene usato in contrasto con essere ubriachi, no? Perché? Perché l'ubriaco fa quello che non farebbe una persona normale, non è lucida, no? E tende a cadere in un estremo o nell'altro. Poi si sveglia il giorno dopo e dice: che ho fatto? Oh mio Dio, che ho fatto, no? Perché ritorna in sé, è sobrio. E in senso figurativo, applicando la vita di ciascuno di noi, che cosa significa che dobbiamo essere sobri? Non sta dicendo Pietro che non dobbiamo essere ubriachi, anche se è sottinteso che non dobbiamo, ma sta dicendo che dobbiamo essere attenti, equilibrati, sobri, non concedere ai nostri pensieri la possibilità di estremizzare. Perché noi, quando ci facciamo prendere dai pensieri, poi subito dopo cominciamo a costruire cose e poi alla fine siamo nel panico. Avete mai agito per il panico? Avete mai agito in preda al panico? Io ricordo al castello, qualche anno fa, diversi anni fa, eravamo un sacco di gente, eravamo sul dock lì davanti al lago, e c'era una famiglia di etiopi che non sono grandissimi nuotatori. E a un certo punto c'era la mamma col bambino, il bambino mette un piede dove era profonda e va giù così, pluf! E la mamma l'ha visto e faceva così, e non riusciva a fare niente, non riusciva a dire niente. E tutti guardavano lei, invece che guardare il bambino. E non... Questo è il panico. Quando sei preso dal panico, non fai qualcosa di razionale, non fai la cosa migliore che dovresti fare in quella situazione. Eh? Vi è mai capitato di stare sulle strisce, viene una macchina ad alta velocità e tu stai così? Vi è mai capitato? Oppure fai così? Il balletto sulle strisce. Non è che ti butti, non è che in qualche modo... Panico. Il panico non ci aiuta. Il panico ci fa agire e fare stupidaggini. Quando la nostra mente, quando non ragioniamo in maniera sobria, non siamo sobri, le peggio cose possono succedere nella nostra mente. E quando sei sotto attacco, sotto persecuzione, e puoi dare spazio alla distrazione, allo scoraggiamento e tutte queste cose, a un certo punto puoi dire: adesso che faccio? E allora devi cingere i lombi della tua mente ed essere sobrio. Impara l'autocontrollo. È parte del frutto dello spirito? Sì, perché il frutto dello spirito è amore, puntini puntini, autocontrollo. Autocontrollo. Ora ci sono un sacco di altre cose che io volevo esaminare insieme nel capitolo 1, lo vedremo, non ci abbiamo tanto fretta. Tanto se moriamo tutti quanti continuiamo in eternità.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la morte di Assuero, marito di Ester, sull'impero persiano cominciò a regnare suo figlio Artaserse. I giudei furono trattati con benignità anche durante il suo governo, a causa probabilmente dell'influenza esercitata sulla corte dalla regina Ester e da suo cugino Mardocheo, il quale aveva rivestito un'importante carica durante il regno di Assuero. Dai giudei sparpagliati un po' dovunque nell'impero, questo favore si estese anche a coloro che molti anni prima avevano fatto ritorno a Gerusalemme sotto la guida di Zorobabel e Gesua. Mentre da un lato la deportazione fu per i giudei una ben meritata punizione, dall'altro risultò di beneficio e benedizione al resto del mondo allora conosciuto. Con la dispersione dei giudei la conoscenza del vero Dio arrivò un po' dovunque e Dio diede a se stesso una testimonianza efficace in numerose nazioni. Nebuchadnezzar poté conoscere la potenza del vero Dio quando Daniele gli interpretò il sogno misterioso, quando Shadrach, Meshach e Abednego uscirono indenni dalla fornace ardente e quando fu umiliato per 7 anni di follia che lo ridussero a vivere come un animale finché non riconobbe la sovranità assoluta dell'Iddio dei cieli e della terra. Più tardi, ai tempi di Belsazzar e poi di Dario il Medo, Dio diede ancora autorevoli testimonianze al proprio nome e fu riconosciuto come il Dio dei cieli. In seguito, con Ciro e Assuero, mostrò di nuovo la propria potenza ed autorità. Durante il regno di Artaserse, il Signore suscitò tra i deportati rimasti nell'impero persiano 2 grandi uomini di Dio che in seguito si sarebbero rivelati un aiuto validissimo ai giudei di Gerusalemme. Il primo, Esdra, era stato suscitato per richiamare il popolo ad un'adorazione più fedele e conforme ai desideri divini e allo studio e meditazione della legge, che per lungo tempo era stata trascurata. Il secondo, Neemia, per infondere ai giudei nuove speranze e nuovo coraggio in momenti difficili, affinché procedessero con decisione al ripristino di Gerusalemme come capitale di Giuda e alla ricostruzione delle mura. Esdra dimorava in Babilonia ed era un sacerdote discendente di Aronne. Aveva studiato a fondo la legge di Dio e l'aveva anche trascritta, perciò è conosciuto come scriba. Allora la stampa non esisteva e per avere più copie di uno scritto si doveva riscriverlo a mano, cosa piuttosto lunga e laboriosa. La parola di Dio era poco conosciuta e ne esistevano pochissime copie, ma proprio in quel periodo, probabilmente per merito di Esdra, si diffuse tra il popolo giudaico una ricerca sempre più profonda della conoscenza dei libri sacri. Si dice anche che sia stato Esdra stesso a riunire per primo i libri dell'Antico Testamento in un unico libro chiamato il Libro della Legge. Il re Artaserse conosceva Esdra di fama, sapeva della sua attività di scriba e sapeva che era un profondo conoscitore della legge dell'Iddio dei cieli. Perciò, quando Esdra volle recarsi a Gerusalemme per aiutare spiritualmente il suo popolo, insegnargli la parola di Dio e riorganizzare l'adorazione nel Tempio, il re gli fece avere una lettera in cui autorizzava tutti i giudei ancora disseminati nell'impero a seguirlo se lo desideravano. Dispose inoltre che fossero consegnati a Esdra e ai suoi seguaci numerosi doni in oro, argento e bestiame per la casa di Dio a Gerusalemme e, diceva ancora testualmente la lettera di Artaserse, qualunque altra spesa ti occorrerà per fare la casa del tuo Dio, ne trarrai l'ammontare dal tesoro della casa reale. Nel riportare questi avvenimenti nel suo libro, Esdra commenta la benignità e generosità di Artaserse dicendo: «Benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa dell'Eterno a Gerusalemme». Prima di partire, Esdra e gli altri che volevano rimpatriare sostarono presso un fiume e quivi digiunarono per umiliarsi nel cospetto di Dio e chiedergli protezione durante il viaggio che si apprestavano a fare. «Perché, dice Esdra nel suo libro, io mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci dal nemico lungo il cammino, giacché avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano». Finalmente, dopo aver digiunato e pregato, partirono. Era un viaggio pericoloso. Bande di predoni avrebbero potuto assalirli per derubarli delle cose preziose destinate al Tempio di Dio, ma il Signore li esaudì e li aiutò, e 4 mesi dopo arrivarono sani e salvi a Gerusalemme.
Per prima cosa Esdra portò alla casa di Dio i doni appositamente ricevuti dal re Artaserse. Poi, con suo rammarico, venne a conoscenza di un triste stato di cose dal punto di vista spirituale. I giudei si erano frammischiati ai pagani dei dintorni mediante matrimoni misti. Perfino i sacerdoti si erano resi colpevoli di questa disubbidienza alla legge di Dio. Profondamente addolorato, Esdra si umiliò davanti a Dio, si stracciò le vesti e lo invocò dal profondo del suo cuore. «O mio Dio, io sono confuso, e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate». Esdra pregò a lungo, e mentre supplicava e piangeva, gli uomini di Giuda gli si accostarono piano piano e cominciarono a piangere con lui per i peccati commessi, e finalmente, toccati nell'intimo del loro cuore, fecero un patto con Dio, impegnandosi a sciogliere i matrimoni che avevano contratto con donne idolatre e a purificarsi secondo la parola del Signore per poterlo onorare. Dio gradì questa disposizione del loro cuore e li aiutò a sistemare ogni cosa con ordine, in un modo che soddisfece la sua volontà.

Circa 13 anni dopo il rimpatrio di Esdra con un secondo gruppo di esuli giudei, il Signore suscitò un altro uomo di Dio e gli mise in cuore di andare ad aiutare il suo popolo. Quest'uomo si chiamava Neemia e lavorava come coppiere alla corte di Artaserse, figlio di Assuero e re di Persia. Neemia era molto vicino al re e al palazzo reale di Susa. Artaserse lo aveva preso a benvolere e lo trattava come un amico. Neemia, come tutti i giudei, aveva spesso il pensiero rivolto alla città di Gerusalemme, che amava molto, e un giorno chiese ad alcuni suoi amici che tornavano da un viaggio a Gerusalemme quali fossero le condizioni della città. Gli fu risposto che la popolazione viveva in gravi ristrettezze e in uno stato di abiezione, le mura giacevano in rovina, le porte erano rimaste consumate dal fuoco. Neemia pianse a queste notizie e per molti giorni portò i segni dell'afflizione, digiunò e pregò l'Iddio del cielo. In preghiera confessò al Signore i peccati del suo popolo, ma gli ricordò anche le sue promesse di misericordia e concluse la sua accorata invocazione con queste parole: «O Signore, te ne prego, siano le tue orecchie attente alla preghiera del tuo servo. Concedi oggi, ti prego, buon successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà agli occhi del re». Mentre Neemia serviva il re Artaserse, questi si accorse che il suo coppiere appariva triste come non era mai stato prima. Gliene chiese la ragione e Neemia gli rispose trepidante: «Viva il re in eterno! Come potrei io non essere triste quando la città dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» Impietosito, il re gli domandò se poteva fare qualcosa per lui. E prima di rispondere, Neemia fece salire una preghiera a Dio dal profondo del suo cuore. Poi chiese di venire inviato a Gerusalemme per ricostruire la città. Artaserse si mostrò ben disposto ad accontentarlo. Allora Neemia gli chiese dei salvacondotti da presentare ai governatori dei paesi che avrebbe attraversato affinché non lo molestassero, e una lettera per il sovrintendente alle foreste e ai parchi del re per ottenere da lui forniture di legname da usare nei lavori di ricostruzione. Artaserse non gli negò nulla e gli diede anche una scorta armata agli ordini di alcuni ufficiali dell'esercito. Poco dopo il suo arrivo a Gerusalemme, Neemia fece un'accurata ispezione notturna in compagnia di alcuni amici fidati per accertarsi delle condizioni delle mura e della città in genere. Ne trasse conclusioni piuttosto scoraggianti. Ogni cosa giaceva in uno stato deplorevole: mura diroccate, cancelli divelti, porte ridotte a rottami anneriti, macerie, nient'altro che macerie che talvolta rendevano difficile il passaggio alla sua cavalcatura. Concluso il sopralluogo, Neemia radunò i cittadini richiamando la loro attenzione sulle condizioni desolate di Gerusalemme. Parlò dell'aiuto ricevuto da Dio, che gli aveva accordato il favore del re Artaserse, e anche della necessità di mettersi al più presto al lavoro. «Leviamoci e mettiamoci a costruire», fu la risposta unanime dei presenti. Così tutti cominciarono a darsi da fare per avviare l'impresa. Suddivisero il lavoro in famiglie. Ciascuna aveva la responsabilità di costruire un tratto di muraglia, tenendo conto del numero di braccia disponibili. Tutte le categorie di cittadini vi partecipavano attivamente, dal sommo sacerdote agli artigiani, commercianti e via dicendo, perché tutti erano ben disposti a cooperare. Ben presto la voce di ciò che si stava facendo a Gerusalemme si sparse nei dintorni e gli avversari del popolo di Dio ne furono amareggiati, perché volevano evitare ad ogni costo che la città di Davide riacquistasse l'antica forza e l'antico splendore. Il capo di costoro era un certo Sanballat, spalleggiato da un aiutante di nome Tobia. Questi due individui fecero di tutto per osteggiare i lavori e ricorsero a ogni mezzo possibile per bloccarli, ma ogni volta Neemia ricercò il sostegno necessario pregando il Signore. Dapprima cercarono di scoraggiare i giudei manifestando disprezzo e derisione per l'opera intrapresa. Il malvagio Tobia arrivò a dire: «Edifichino pure, se una volpe vi salta su farà crollare il loro muro di pietra». Ma Neemia si rivolse al Signore: «Ascolta, o Dio nostro, come siamo sprezzati!» Quando videro che il lavoro progrediva a dispetto delle loro invettive, i nemici dei giudei formarono un esercito per irrompere in Gerusalemme di sorpresa e arrestare i lavori con la forza. In ogni circostanza, ad ogni attacco, Neemia non trascurò mai di rivolgersi prima di tutto a Dio in preghiera.
Il popolo di Dio lavorò sodo per 52 giorni. Molti non si toglievano neppure le vesti di notte e dormivano con le armi a portata di mano, pronti a tutto in ogni istante. La ricostruzione delle mura di Gerusalemme fu così portata felicemente a termine. Gli avversari di Giuda rimasero con un palmo di naso e in uno stato di grande avvilimento, perché loro malgrado dovettero riconoscere che il lavoro era stato iniziato, era progredito e si era concluso con l'aiuto e la protezione dell'Iddio di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito, scrive l'Apostolo Paolo. Questo è un buon consiglio per quanti di noi cercano di vivere troppo nel futuro. Fissiamo impegni fino alla fine di giugno, prima ancora che la primavera si affacci. Le nostre menti spaziano su orizzonti lontani e nebulosi e gli occhi si sforzano di vedere al di là delle colline e dietro gli angoli. Quando degli ostacoli si frappongono sul sentiero del nostro cammino, così dettagliatamente programmato, li consideriamo delle barriere per i nostri scopi e i nostri obiettivi. In una società nella quale siamo spinti in avanti molto velocemente, tendiamo a dimenticare che è il momento che conta. Ecco perché mi piace il verso di Galati 5:25. Come possiamo aspettarci di vivere per lo Spirito Santo se cerchiamo di muoverci chilometro su chilometro invece di passo dopo passo? Il nostro procedere nello Spirito deve essere una camminata, non una corsa affannosa. Quando cominciamo a proiettarci troppo nel futuro, finiamo per disprezzare il presente, le persone che abbiamo vicino, le opportunità a portata di mano. Quando ci proiettiamo nel futuro, facciamo l'errore di ignorare cose specifiche come il peccato, l'immediata obbedienza. Tutti presi da scadenze future, non abbiamo l'energia di impegnarci nella lotta quotidiana, momento per momento, contro le abitudini peccaminose ed egoistiche che impediscono i nostri passi. Se seguiamo il passo dello Spirito Santo, egli può mostrarci le zone della nostra vita che devono essere cambiate. Ma quando lo sorpassiamo, cercando di fare dei balzi invece che dei passi, tendiamo ad ignorare gli ostacoli e le sfide quotidiane. Le nostre preghiere diventano troppo generiche, la lettura della Bibbia diventa semplicemente una corsa da portare a termine, la nostra obbedienza è centrata su molte azioni esteriori piuttosto che su una purificazione interiore quotidiana. Gesù diventa una meta piuttosto che una persona con la quale vivere momento per momento. Il cielo viene posto su uno scaffale in un lontano futuro, piuttosto che sul tavolo delle cose di oggi. Quindi, dico a te quello che voglio dire a me stessa, rallenta. Prenditi un po' di tempo per masticare le parole sostanziose dell'Apostolo Giacomo e del Signore Gesù. Ed ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che avverrà domani, cos'è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Questo vanto è cattivo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. La fede cristiana deve essere vissuta momento per momento. Non è uno schema ampio e generale, è un lungo cammino con una persona reale. I dettagli contano, pensieri presenti, piccoli sacrifici, parole di incoraggiamento, azioni gentili, quotidiane vittorie sul peccato. Se vuoi camminare con me, sembra che lo Spirito Santo ci dica, fai attenzione al presente. Se continui a correre avanti, ti puoi trovare a correre da solo. Non è soltanto monotono, è anche pericoloso.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, Atti 14. Ah, vi porto saluti dalla chiesa di Siegen, in Germania. Anzi, cosa molto importante. Chi ha pregato per me? Bravi, bravi. È stato veramente bellissimo, c'erano giovani da tutta la Germania sabato. E poi sabato sera ho parlato sullo Spirito Santo, abbiamo pregato per... abbiamo dato l'invito e tantissimi giovani si sono venuti avanti. Una ragazza che era amica di una ragazza convertita si è convertita anche lei. Diversi giovani, alcuni si sono ravveduti confessando i loro peccati e altri il Signore li ha toccato. Io non ho pregato con tutti, quindi non so, però c'erano tanti che piangevano, quindi il Signore stava operando. Anche questo ragazzo che si è convertito, lei ha detto: io non so che cosa c'è dentro di qui, ma io so che prima di andare via devo mettere la mia vita a posto con Dio. E poi domenica siamo stati nella comunità di Nick. Qualcuno conosce Nick? Alcuni. È veramente una chiesa meravigliosa. Avrei voluto portarvi tutti quanti, perché il Signore sta facendo un'opera meravigliosa, io spero che accada anche qui. Nella loro sala come questo, sala di culto, hanno 300 posti e la domenica fanno 3 culti, quindi sono circa 850, 900 adulti solo. Però la cosa meravigliosa è che loro hanno un culto di mattina, quando vengono maggiormente le famiglie con i bambini, e quindi ci sono 300 di queste persone più i bambini, non so, 100 bambini, quello che è, che hanno la loro riunione giù. E la sera vengono solo giovani, 600 giovani, tutti ragazzi da 15 a 30 anni. E una cosa veramente lo Spirito Santo, perché c'è la Germania è molto più pagano dell'Italia, nel senso atio, proprio in... E vedere tutti questi giovani che si infilano lì, solo Dio potrebbe fare una cosa del genere. E veramente lo Spirito sta muovendo in modo molto bello lì. Quindi preghiamo. Nick e Sue sono lì 14 anni. E anche loro mi hanno detto, ma guarda che... Io ho detto, che bello qua. E loro hanno detto, ma guarda, è solo l'ultimo 3-4 anni che c'è questo forte movimento. È stato 10 anni duri, quindi preghiamo. Allora, Atti 14, io sono Romani. Continuiamo a seguire il nostro eroe Paolo. Paolo è mio eroe. Eroe? Eroe? Tra tutti gli apostoli, cioè al di fuori di Gesù, Gesù è numero uno sempre. Però dopo Gesù mi piace l'apostolo Paolo. Veramente per la sua perseveranza, e vedremo la sua perseveranza anche in capitolo 14. Iniziamo in versetto 1. Ora viene che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli sollevarono e inaspirarono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque rimasero là molto tempo parlando francamente nel Signore. il quale rendevo testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. Quindi, come anche nei tempi di Gesù, Gesù, parlando di farisei, ha detto: loro non entrano nel regno di Dio e non permettono neanche che altri entrino. E anche questi giudei erano così. Loro non credevano e cercavano di impedire che altri potevano credere. Cercavano di mettere i gentili contro Paolo e altri fratelli che predicavano. Una cosa diabolica. Io conoscevo un ragazzo nella scuola superiore e questo ragazzo era capace di andare da Mario, e questo ho visto con i miei occhi diverse volte che questo faceva così, di andare da Mario e dire: sai che Enzo, sai, lui ha detto che tu sei così, eh? E poi Mario si arrabbiava e poi Mario magari diceva qualche parola su Enzo e questo poi andava da lui e diceva: sai che Mario ha detto questo, eh? E io ho visto che questo è stato capace di portare due persone a prendersi a pugni, solo con la sua linguaggia diabolica. Questa persona divertiva a fare questo. E io non ero convertito, anche noi ci divertivamo a vedere come lui era capace di manipolare queste persone. E anche questi giudei erano completamente guidati dallo spirito del maligno. Nel mettere le persone contro di noi, anche qui a Montebelluna abbiamo avuto delle persone che si erano messi contro di noi, ci hanno cacciato fuori dalla barchessa. Perché? Abbiamo ucciso qualcuno? Abbiamo solo predicato il Vangelo? Abbiamo adorato il Signore? Abbiamo pregato anche per loro, per questo paese? Abbiamo fatto solo del bene a questo paese? Eppure alcuni si sono sollevati contro di noi, e gloria a Dio, siamo in buona compagnia con gli apostoli, ma il Signore ha dato agli apostoli franchezza di predicare la parola, e non solo lui confermava la sua parola con segni e prodigi, e il Signore conferma anche oggi la sua parola con segni e prodigi, con cose soprannaturali. C'è anche questo fatto di incontrare questo ragazzo nel bosco, non è una cosa normale che tu incontri uno sul monte che sta cercando Dio, non è? È soprannaturale. E dovremmo vedere molto di più, questo è la mia vergogna, dovremmo vedere molto di più. E io ho visto molto di più. Quando ero in India c'era un periodo che nella missione in cui lavoravo, era un periodo che lavoravamo con una chiesa sola nella città di Pune, vicino a Bombay, e il pastore lì era un fratello che era convertito dall'Islam, un uomo veramente di preghiera, e in questi mesi che abbiamo lavorato con questa chiesa abbiamo trascorso tanto tempo in preghiera, digiuno, e io dico per la gloria di Dio, e abbiamo visto veramente tanti miracoli. Ho visto un ragazzo sordo guarito, non ha mai parlato questo ragazzo, diceva solo faceva solo rumore, non è mai detto una parola. I fratelli hanno pregato per questo ragazzo e lui ha cominciato a lodare il Signore, la prima parola uscita dalla sua bocca era alleluia, e tante altre cose. Abbiamo visto persone liberate dai demoni, persone guarite. E anche noi, questo non è una cosa per i speciali, ma è una cosa normale per tutti i credenti, io credo. Dovrebbe essere così. E quindi anche noi dovremmo pregare di più, camminare più vicino al Signore, e dire: Signore, conferma la mia testimonianza. Conferma il mio cammino con te, con segni e prodigi. Sempre per la gloria di Dio. E vedremo più avanti l'atteggiamento che gli apostoli hanno avuto quando gli uomini cercavano di dare loro la gloria. Versetto 4: la popolazione della città fu divisa, gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Quindi c'erano i tifosi Alcuni tifavano per la parola, alcuni tifavano per il diavolo. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nella città della Liconia e a Listra, a Derbe e nella regione circostante, e continuarono a evangelizzare. Anche questa è un'altra cosa che abbiamo già visto nel libro di Atti, come Giacomo è stato ucciso da Erode e Pietro è stato liberato. E come ho detto l'altra volta, io sono sicuro che la Chiesa ha pregato per tutti e due. E anche in Atti vediamo a volte gli apostoli hanno scappato, qui hanno fuggito. Altri volte sono rimasti lì a predicare con le pietre che cadevano in testa, che vedremo un pochi versetti più avanti. E tante volte nella Chiesa noi magari guardiamo un fratello, lui non doveva fare così, ma sta lui a vedere questo, se non è un peccato, per dire. Per esempio, uno dice, io devo andare a Bolzano perché il Signore mi ha detto di lavorare nella fabbrica della vernice. Uno può dire, ma non è da Dio, ma che ne so io? Forse il Signore vuole portare un risveglio nella fabbrica della vernice a Bolzano, giusto? E quindi vediamo che a volte lo Spirito ci guiderà di scappare, e a volte lo Spirito ci guiderà, come Stefano, di stare lì con franchezza a predicare e subire le pietre, anche fino alla morte. Io credo che gli apostoli erano anche guidati nel scappare. Non so se siete d'accordo. Ma è così, non possiamo mettere Dio in una nostra scatola. Versetto 8. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. E quindi questo grande miracolo, non so se avete notato, in versetto 8 è scritto che lui era storpio, era zoppo dalla nascita. Gianni, che è un medico, puoi dirmi la parola in italiano, che ho chiesto a Silvana e non trovavo nel mio dizionario. Quando uno non usa più le gambe o il braccio, i muscoli si atrofizzano. Quindi immaginate come era questo ragazzo. Lui non aveva mai camminato in tutta la sua vita. Era un ragazzo, quindi sicuramente aveva due ossa come gambe. Sicuramente era una cosa pietosa, vedere magari dal busto in giù era completamente quasi come un cadavere. E Paolo, quando stava predicando, è scritto che lui ha visto che egli aveva fede. Come ha visto l'apostolo Paolo che lui aveva fede? C'era magari un cartello che lampeggiava fede, fede, fede. Sui altri lampeggiava no, non c'è fede. Come vedeva? È scritto che lui vedeva? Come anche l'altro mercoledì ha detto, io vedo le facce di tutti i fratelli e vedo quelle che sono come spugne loro. Ah, la parola, oh, che bello. Poi ci sono quelli, che barba, che noia, mamma mia, c'era il film questa sera, c'era Alice nella Terra di Meraviglie e sono qui. E tu vedi, io sabato mattina quando ero in Germania, purtroppo devo dire che in Germania, non nella comunità Calvary Chapel, ma nella maggior parte delle chiese, anche evangelici, c'è una moralità molto lasca, moltissimo. E tanti di questi giovani che erano anche in questa conferenza venivano anche di queste altre chiese, e il Signore mi ha dato una parola abbastanza forte per loro per sabato mattina su Giosia, il ragazzo che era re, come lui ha tolto gli idoli, eccetera. Era proprio un messaggio a loro, sulla consacrazione, di togliere dalla loro vita questi idoli, questi peccati. E dico, 3/4 dei ragazzi non potevano guardarmi negli occhi. A metà predica erano tutti così. E tu vedi chi è compunto, chi se ne infischia, chi ha fede. E Paolo vedeva questo ragazzo e ha detto, lui ha fede, io lo sento. È una cosa che anche noi come credenti dobbiamo sviluppare, una sensibilità allo Spirito Santo. Anche a me è accaduto questo. Mi ricordo una volta, io ero in India sempre, e siamo stati chiamati in una casa dei musulmani, tutta una famiglia musulmana, e questa famiglia per 3 anni ogni membro della casa era infermo, passava da uno all'altro, erano sempre infermi questa famiglia, tutta la famiglia. E siamo andati lì, abbiamo cantato, abbiamo pregato, io ho predicato la parola, e dopo il Signore mi ha parlato, ha detto, voglio che tu preghi, questa famiglia è oppressa di un spirito di infermità. E io, non era neanche me, perché io non ho questa franchezza, io ho detto a questa famiglia, adesso noi pregheremo e il Signore vi guarirà. E quando lo dicevo, ho detto, ma io l'ho detto veramente questo? E comunque abbiamo pregato. Poi siamo andati via. E poi è passato 2 o 3 settimane, non ho visto più queste persone, o neanche i fratelli che ci hanno portato lì. Un giorno ero in mezzo al paese e mi viene la figlia di questa famiglia. E mi ha detto, pastore, sai che dal giorno in cui siete stati a casa nostra, siamo stati tutti guariti e nessuno è più malato in casa nostra. E quindi a volte il Signore ci dà, non si sa se Paolo aveva il dono di fede o questo ragazzo. Io penso che è un ragazzo e credo che Paolo ha avuto il dono di parole di conoscenza. Quando lo Spirito Santo ti dà proprio un intendimento soprannaturale che non puoi avere naturalmente, lo Spirito ha dato questo intendimento a Paolo, lui ha fede, prega per lui. E quindi Paolo per fede ha detto, alzati. Ci volevo tanta fede, vedendo quelle gambe come 2 stecche. E quindi lui è saltato e si è messo a camminare. Versetto 11, quando la folla vede ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua Licaonica. Ok. I dei sono discesi fino a noi in forma umana. Poco tempo fa abbiamo sentito questa stessa proclamazione. Chi si ricorda? Nessuno? Alcuni studi prima. C'era un uomo che ha parlato, i dei sono scesi in mezzo a noi. Era Erode. E poi che è successo? Vermi fuori dalla sua bocca, perché lui ha preso la gloria di Dio. Invece Paolo e Barnaba, vediamo che loro non hanno fatto così subito. No, la gloria dovete dare a Dio. E chiamavano Barnaba Giove, Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Questi erano i dei greci, che i greci erano Zeus e Hermes nella lingua regionale, ma per voi italiani sono questi 2 dei. Quindi Barnaba era più grande, Zeus era capo di tutti i dei greci, E Hermes era il suo messaggero, perciò hanno detto che Paolo era il messaggero dell'altro. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porta e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le veste e si precipitarono in mezzo alla folla, gridando e dicendo: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Quindi hanno stracciato i vesti, altro che Erode che: «Oh, un Dio è lui, ah sì, io sono un Dio, è vero». Loro hanno strappato i vesti, il giudeo strappava quando lui sentiva una bestemmia. Questo era il motivo che a questi tempi un ebreo strappava i vesti. E vediamo, non dovete andare lì, ma nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, quando Gesù ha detto: tu mi vedrai la prossima volta quando io scendo dal cielo in gloria», il sommo sacerdote che cosa ha fatto? Lui ha strappato i vesti perché per lui ha sentito una bestemmia, che Gesù si proclamava di essere Dio. E quindi anche Paolo e Barnaba hanno dimostrato chiaramente: per noi questa è una bestemmia, che tu dai la gloria a noi. Noi siamo uomini come voi. E io penso che anche è molto importante per noi nell'evangelizzare di quasi la prima cosa di enfatizzare: guardi, io non vi dico queste cose perché io credo di essere meglio di te. Perché sapete, molti non credenti hanno questa impressione da noi. Ah, voi credete di essere migliore di noi? No. Perché tante volte siamo religiosi, sempre tu, non ricordandoci da dove il Signore ci ha strappato. Sempre importante ricordare: mamma mia, io ero peggio di questo qua, molto peggio. E anche Paolo e Barnaba hanno riconosciuto: non fate questo, non date la gloria a noi, è il Signore che ha guarito questo ragazzo, non siamo stati noi. Noi siamo uomini con la stessa natura di voi. E anche noi, fuori di Cristo, siamo peggio dei pagani. Siamo uguali a tutti gli altri. Come l'Apostolo Paolo ha detto in Romani: io so che in me, c'ho la mia carne, non dimora nessun bene. Il nostro problema tante volte come cristiani è che noi crediamo che ci sia qualche bene nella nostra carne, ma non c'è niente. E più presto che noi realizziamo questo, che io ho la stessa natura di quell'altra gente, se non è per la grazia di Dio, se non è il Signore che mi dà la potenza e la forza di vivere al di sopra di questo mondo del peccato. E quindi hanno detto: non dovete adorare noi, noi siamo uguali a voi, siamo uomini peccatori salvati per la grazia di Dio. E noi vi annunciamo questa buona notizia, la buona novella, che anche voi, anche se avete la stessa natura di noi, potete essere salvati da queste vane cose per convertire al Dio vivente. E anche una cosa interessante qui: fino a questo punto, in tutte le predicazioni degli apostoli, hanno sempre citato versetti del Vecchio Testamento per evangelizzare gli ebrei. Non so se avete notato questo. Perché gli ebrei conoscevano il Vecchio Testamento. Quindi gli apostoli citavano versetti del Vecchio Testamento per dimostrare che Gesù ha adempiuto tutte le profezie riguardo al Messia. E hanno detto: fratelli, guardate, abbiamo visto in capitolo 13, Paolo ha fatto una lezione di storia, una breve lezione di storia per tutti gli ebrei, e ha detto: guardate, questo Gesù è il Messia, di cui i profeti ci hanno parlato. Ma qui gli apostoli, predicando ai gentili, non hanno parlato delle profezie del Vecchio Testamento perché i gentili non li conoscevano e quindi era inutile. Cioè loro evangelizzavano al loro livello e quindi parlavano della natura. Ha detto guardi i Dolomiti, guardi le stelle, guardi questo bambino che è stato formato da due cellule, uno dal padre e uno dalla mamma. Io ancora mi stupisco a pensare su questa meraviglia della vita. E anche i più grandi scienziati nel mondo si stupiscono questa meraviglia della vita, questo miracolo. Ma noi conosciamo il Creatore, quindi quando loro stupiscono noi possiamo dire è mio papà che ha fatto tutto questo, tutte queste meraviglie. E quindi Paolo nella loro predicazione hanno detto ai gentili: convertitevi al Dio vivente che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose. Non adorate queste statue di legno, di bronzo, di pietra, cose fatte di mano umana. Va bene. Ma adorate il Dio che ha fatto tutte le cose, il Creatore. E volevo leggere anche un versetto da Romani capitolo 1. Tenete un dito. Quanti di voi avete mai evangelizzato la gente e loro dicono: ma quelli cinesi e quelli africani che non hanno mai sentito il nome di Gesù? Avete mai sentito questi discorsi? Tante volte, no? E anche, ho detto, anche io quando ero giovane un signore mi chiedevo: ma signore, com'è giusto che magari solo noi occidentali, paesi cristiani, abbiamo il Vangelo, eccetera, eccetera, ma di Dio, eccetera, eccetera. In capitolo 1 lui parla dei gentili, dei ebrei, e vogliamo leggere dal versetto 16. Infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, nel giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo della sua opera fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. E quindi Dio ha dato testimonianza nella natura di tutti gli uomini. E più avanti leggiamo il versetto 21. Poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi divenuti insensati nei loro ragionamenti, il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, dichiarandosi di essere savi sono diventati stolti. E quindi Dio ha dichiarato tutti gli uomini senza scusa, nessun uomo ha scusa. E se pensiamo un po', anche gli ebrei prima della venuta di Gesù non sapevano che la salvezza veniva nel nome di Gesù, giusto? Perché Gesù non era nato, loro non, il nome del Messia non è rivelato nel Vecchio Testamento. Loro sapevano che doveva venire un Messia che un giorno avrebbe tolto per sempre il peccato di tutti gli uomini. E quindi loro hanno creduto in un avvenimento futuro, come anche noi abbiamo creduto in un avvenimento passato. 21 anni fa, quando io mi sono convertito, nato di... non è che Gesù è morto in quel momento, lui è morto 2000 anni fa, e io ho creduto in quello che lui ha fatto. Nel passato i santi nel Vecchio Testamento hanno creduto in quello che lui doveva ancora fare. E anche i cinesi e gli africani dichiara qui chiaramente, sono senza scusa, loro saranno giudicati da Dio, non da me, meno male, con la luce che loro hanno ricevuto. E anche in capitolo

Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende la loro conoscenza e perché i loro pensieri si scusano e anche si accusano a vicenda. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti dei uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. E quindi gli ebrei avevano queste tavole di pietra e anche la legge nel Vecchio Testamento, e qui Paolo chiaramente dice che tutto il resto del mondo Dio ha scritto la sua legge nel nostro cuore. Se tu vai in un paese musulmano, è contro la legge uccidere un altro essere umano. O un paese buddista, o un paese indù, o un paese animista. Perché? Se è come dicono i New Age, che tu fai quello che vuoi, se il tuo pensiero ti porta a questo, va bene, che non c'è moralità. Perché tutte queste culture, in un modo o l'altro, mettono in pratica la legge di Dio, perché Dio ha messo nella loro conoscenza che è sbagliato uccidere, è sbagliato commettere adulterio, è sbagliato rubare. E quindi torniamo in Atti 14. La prossima volta che uno ti fa questa domanda, adesso potete rispondere. Che Dio dà testimonianza alla natura e Dio dà testimonianza alla nostra coscienza. Scusate. Anche questo è un buon argomento quando tu, anche a me diverse volte quando evangelizzo qualcuno dico, ma se Dio esiste mostrimelo. Qual è la prova che Dio esiste? Dammi una prova concreta. E io dico, vuoi una prova concreta? La prova concreta è che tu hai una coscienza, che tu conosci il bene dal male, perché è scritto nella parola di Dio che Adamo e Eva hanno mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e quindi tutti noi abbiamo la conoscenza del bene e del male. E io ho detto, questa è la prova che Dio esiste, perché se Dio non esiste e noi siamo stati spuntati da un fango miliardario così, perché un fulmine ha colpito il fango e poi sono spuntati i lucertoli, poi scimmie, poi noi, poi i siciliani, e poi gli americani sono un po' più evoluti. Sto scherzando. O forse i primi americani, poi i siciliani. Ma se questo è vero, allora Dio non esiste, non c'è un bene o un male, giusto? Chi ci ha dato questa moralità? Chi ci ha dato la coscienza? Dio. Dio esiste. E questa è una prova più concreta di questo cemento. Potevo fare una battuta in inglese, ma non funziona in italiano. Potevo dire è più concreto di questa concreta. Perché in inglese cemento si dice concrete. Va bene. Allora, Atti. Versetto 16. Nella generazione passata, questa è la continuazione della predica di Paolo, egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo pioggia e stagioni fruttifere e riempendo i nostri cuori di cibo e di gioia. Dicendo queste cose riuscirono a stento a trattenere la folla dell'offrire loro un sacrificio. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconia. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori della città. Quindi un giorno ti fanno festa e 5 minuti dopo pietre. Non è strano questo? In un momento erano lì, offriamo sacrifici a questi uomini. Dopo 5 minuti prendiamo le pietre e ammazziamoli. E hanno fatto col Signore così. Uguale. E quindi questo poveraccio Paolo hanno lapidato talmente forte che loro credevano che lui era morto.

0: Questa volta lui non ha scappato. È strano, è scappato poco tempo prima, questa volta non ha scappato. Lui è rimasto lì e ha preso le pietre. Questa non è la prima volta, altre volte lui è stato lapidato. Quanti di voi avete mai preso una pietra in testa? Nessuno. Io quando ero ragazzo, una volta ero in una risa di bande, e un ragazzo mi ha colpito con un tubo di ferro indietro, mi ha spaccato e è uscito un sacco di sangue e mi ha fatto tanto male, ma tanto male. Paolo ha ricevuto le pietre abbastanza che lui era steso, forse quasi non respirava, allora ha detto questo è morto, lo buttiamo fuori. E poi vediamo l'atteggiamento di Paolo dopo di questo, non è che poi adesso vado nella casa di riposo, no? Paolo si è alzato e che cosa ha fatto? Ha cominciato a predicare di nuovo. Mamma mia. Noi tante volte, sai, anche io, magari c'ho un trattato, lo prendo, magari quello mi guarda un po' storto, sai, scappo. Prego. Solo da uno sguardo così, già mi faccio addosso. Ma Paolo lapidato, quasi a morte. Versetto 20, ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città. E il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. Quindi tutti i fratelli erano lì intorno, vediamo Paolo, è morto o no? L'hanno rialzato, l'avranno fasciato, sistemato, ma lui è stato a letto solo un giorno. Poi è partito per questo paese di Derbe e dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra. Quindi Listra è il paese che lui è stato appena lapidato. Quindi Paolo, in inglese dice glutton for punishment, non so come si può dire, è un ingordo della punizione. Però Paolo non si lasciava intimorire. Lui è andato in un'altra città, ha cominciato un'altra comunità. Magari potremmo cominciarli così veloce qui in Italia, forse un giorno. E lui è tornato nella stessa città dove hanno cercato di ammazzarlo un po' di tempo prima. E che cosa ha fatto? In versetto 22, confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede. E c'è una grande lezione, il cuore di Paolo in questo. Lui è stato quasi ucciso nella loro città, poi è andato da un'altra parte, ha evangelizzato un po', ha detto magari i fratelli soffrono. Cioè lui non si pensava di se stesso per niente. Non è che magari, ma io non ci vado più in quel paese, magari mi tirano un'altra pietra in testa. No, il cuore di Paolo era: io devo andare a confermare i fratelli, devo esortarli di rimanere fermo anche se ci tirano le pietre, di seguire il Signore. E quindi lui è tornato proprio nella cosa del leone, mi scappa la parola, nella fossa del leone. Dammi ancora, io sono pronto. Di perseverare nella fede, dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Chi può dire amen a questo? Amen. Non dobbiamo predicare un Vangelo di fiori e... perché tante volte, oh, è glorioso conoscere il Signore. È vero che Lui ci dà la pace, Lui ci dà la gioia. Però è anche vero che noi attraverso molte entreremo nel regno di Dio. È così? Io l'altro giorno parlavo con una sorella e lei mi diceva, ma non lo so, a volte penso è troppo difficile questa strada. E io ho detto, ma non sei la prima di avere questa idea. Quanti di voi avete mai avuto questa idea? Tutti noi. È difficile, però ci aspetta una cosa meravigliosa, una ricompensa che noi non possiamo neanche conoscere quanto è meraviglioso, quanto sarà bello di vedere il nostro Signore, di stare nella sua presenza, di goderlo per l'eternità e di godere anche noi, fra di noi. Faremo un grande agape per tutta l'eternità. Ma noi dovremo attraversare afflizione. Quindi il cristiano non è inoculato contro problemi finanziari, malattie, varie prove che passa tutto il mondo. Gesù ha detto la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto. Però abbiamo il Signore con noi, questa è la differenza. Abbiamo Gesù con noi. I poveri non credenti devono attraversare tutti questi problemi da solo, devono affrontare la morte da solo. Anche la nonna di Renata è andato col Signore, non è morta perché lei era una sorella, e Mark mi ha raccontato l'altro giorno che lei in quei ultimi momenti cantava le lodi di Dio. Lodavo il Signore e poi è addormentata, è andata nella gloria di Dio. E noi abbiamo questa speranza, ma quelli che non conoscono il Signore non hanno nessuna speranza. Hanno come il nostro futuro, se Dio vuole, proprietario di locale, hanno pure di volare. Perché non sanno dove finiranno. Invece noi sappiamo. E dopo aver designato, versetto 23, per loro dei anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. E quindi, preghiere e digiuno sempre prima di fare i grandi passi. Abbiamo visto già attraverso tutto il libro di Atti che loro non facevano niente di importante senza pregare e molte volte anche digiunare. E anche vediamo in questo che la chiesa primitiva, il modello anche per la nostra chiesa, non era una congregazione congregation. Ecco, dillo di nuovo Gianni, ecco. Che questo è un modello americano, voi sapete che gli americani sono molto forti per la democrazia, ma non è biblico questo. Gli anziani diaconi vengono raccomandati da altri servi di Dio, da altri credenti che sono maturi nella fede. Perché succede in tante di queste chiese stile americani, che c'è la popolarità, ovviamente la politica nella comunità, che non è biblico. E quindi un piccolo puntino su quello. Attraversato poi la Pisidia, vennero nella Panfilia e dopo aver annunziato la parola a Perghe, scesero ad Attalia. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Quindi sono tornati nella loro comunità. Paolo e Barnaba avevano una loro chiesa, di cui loro dovevano rispondere. Altri anziani, profeti, abbiamo visto, c'era un gruppo di anziani in questa chiesa di Antiochia. Loro avevano, come si dice, c'era una contabilità nella loro vita. Non erano Lone Ranger, cavalieri solitari, non erano no, io sono l'apostolo Paolo, non devo rispondere a nessuno, non devo, no, loro sono tornati nella loro comunità per essere rinfrescati dai fratelli, ma anche per raccontargli le belle notizie di quello che il Signore ha fatto. Versetto 26, giunti lì radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. E vediamo di nuovo, non hanno detto quante meraviglie noi abbiamo fatto, io ho imposto le mani, Paolo ha schiacciato qualche demone. No, hanno detto, Dio ha fatto meraviglie, il Signore ha fatto delle cose meravigliose. Sempre la gloria di Dio. E come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede, e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E quindi sono tornati nella loro comunità e sono rimasti lì per una stagione, un tempo di rinforzarsi e per prepararsi per la prossima missione che Dio aveva stabilito per loro. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio di Paolo e di Barnaba, della loro perseveranza, Signore, anche di fronte alla persecuzione, di fronte di essere lapidato, quasi ucciso, sono rimasti fermi. E Signore, dai anche a noi, Signore, questa fermezza nella nostra fede, Signore. Che possiamo avere la franchezza di questi apostoli nell'annunciare la buona novella, Signore, non è una brutta novella, ma una buona novella. E Signore, che anche fra un anno, due anni, questo nuovo locale di nuovo sarà troppo piccolo, Signore. Che Tu chiamerai attraverso di noi, Signore, una moltitudine di persone, Signore, una moltitudine di veneti, Signore, e da tutte le nazioni, Signore. Di cinesi, di musulmani, di albanesi, Signore. E ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05 intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, sono molto contento di essere di nuovo davanti a questo microfono e ringrazio il Signore per il privilegio che mi dà nel poter condividere la sua parola proprio con te. Fra qualche istante potrai ascoltare delle riflessioni su uno dei titoli di Cristo che evidenziano la sua deità. Prima però lascio spazio ai tecnici dalla sala di registrazione per la parte musicale.

Nel corso dei secoli la deità di Cristo è stata spesso attaccata. Questa eresia non si è fermata, ma oggi purtroppo è più che mai in voga. Non so quale sia la tua idea su Gesù. Uno degli argomenti che evidenziano la deità di Cristo è quello dei nomi, dei titoli, che esprimono la sua eterna relazione come Dio con Dio. Se hai già seguito una precedente trasmissione, ricorderai che ci siamo occupati di un aspetto del titolo di Cristo, il primogenito. Molto brevemente riassumo alcuni pensieri espressi, perché questo potrà servirci nell'esaminare altri aspetti di questo titolo cristologico. Nella scrittura, l'uso che si fa della parola primogenito dà l'idea non solo del primo nato, ma soprattutto esprime l'idea di autorità, superiorità, supremazia. Nel parlare di Cristo, quale primogenito di ogni creatura, abbiamo affermato che questo non significa che Egli è stato creato, ma al contrario, che Egli è il creatore e pertanto è al di fuori della categoria delle creature. È il supremo nel creato e sul creato. Abbiamo infine detto che una delle ragioni per cui vi sono problemi di inquinamento, problemi ecologici, eccetera, è dovuto al fatto che l'uomo purtroppo non riconosce questa superiorità di Cristo nella creazione, proprio perché non segue e non cerca il Signore.

Nel Vangelo di Luca si legge che quando il tempo del parto per Maria stava per compiersi, ella diede alla luce il suo figlio Gesù, il suo figliuolo primogenito. Cristo è supremo non solo nella creazione, ma anche nella sua incarnazione ed umanità. Infatti il testo biblico permette di notare un pensiero chiaramente espresso nel Nuovo Testamento. Egli, venendo in terra, possedeva sia la natura divina che quella umana, e con quest'ultima manifestò così la sua supremazia come uomo perfetto. Dunque, superiore, supremo, rispetto agli altri uomini, non solo perché si manifestò come Dio, ma anche nella sua perfetta umanità. Di passaggio, dico che il testo del Vangelo di Luca ci fa anche capire che, seppure come supremo e unico nel suo genere, dicevo, è chiaro, questo testo ci fa capire che Cristo fu il primogenito, cioè il supremo dei figli di Maria. Ciò significa che dopo la sua nascita, Giuseppe e Maria ebbero altri figli, però questi tali esseri umani come noi. A parte infatti proprio la parola primogenito, i Vangeli affermano ripetutamente che essi ebbero dei figli, tra l'altro perché vengono menzionati questi fratelli di Gesù nei Vangeli, così come anche in altri scritti del Nuovo Testamento dove è affermato questo fatto. Ma torniamo al nostro argomento. Cristo, primogenito di ogni creatura, supremo nella creazione. Cristo, primogenito nella sua umanità, supremo nella incarnazione. Ora vediamo un terzo aspetto del titolo primogenito. I testi biblici nell'Epistola ai Colossesi e nell'Apocalisse affermano che lui è il primogenito dai morti. Però, leggendo la scrittura con attenzione, si noterà che nell'Antico Testamento sono menzionati alcuni casi di persone risuscitate, e d'altronde Cristo stesso ne risuscitò durante la sua vita qui in terra. Allora, come spiegare il fatto che qui viene detto che Cristo è il primogenito dai morti? Come abbiamo visto ampiamente, la parola primogenito significa non tanto il primo nato, perché in questo caso sarebbe il primo a risuscitare, ma questa parola significa il supremo. Quindi questo significato chiarisce l'espressione Cristo primogenito fra i morti. In altre parole, questa affermazione vuol dire che egli è il supremo non solo nella creazione, non solo nella incarnazione, ma è supremo anche nella resurrezione. Eccone i principali motivi. Primo, risuscitò se stesso dalla morte. È il maggiore di coloro i quali sono stati risuscitati dai morti. Infatti, tre sono stati i casi di persone da lui risuscitate: Lazzaro, la figlia di Jairo, e il figlio della vedova di Nain. Ma nessuno di questi tre risuscitò se stesso dalla morte. Gesù invece risuscitò se stesso dalla morte. Egli disse infatti: nessuno mi toglie la vita, ma la depongo da me. Io ho podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla. In secondo luogo, egli risuscitò per non morire più. Lazzaro, la figlia di Jairo, il figlio della vedova di Nain, morirono di nuovo, ma Gesù Cristo vive eternamente. E in terzo luogo, egli può risuscitare altri, e un giorno lo farà con certezza. Lazzaro non risuscitò mai nessuno, e nella scrittura non è mai menzionato il caso di qualcuno di quelli che vennero risuscitati che abbia poi in seguito risuscitato altri. Ma Gesù non solo risuscitò durante la sua vita delle altre persone, ma lo farà con certezza un giorno. È detto di lui che ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Coloro i quali hanno creduto nel corso dei secoli e sono passati attraverso la morte fisica, un giorno risusciteranno, perché Cristo ha conquistato la vittoria sulla morte. Per questi motivi egli è il primogenito dai morti. Egli è anche menzionato nella Bibbia come il primogenito tra molti fratelli. Costoro sono quelli che hanno creduto in lui, che hanno riconosciuto che è il Signore,
sono i cristiani che fanno parte della Chiesa. Essi sono nominati a loro volta primogeniti per il loro privilegio rispetto agli altri, non perché siano migliori, ma perché Cristo è il loro Signore. Per forza hanno dei grandi privilegi. La loro vita qui sulla terra è una vita esuberante, è una vita certa, sicura nel Signore. Hanno la pace ed inoltre hanno la certezza della vita eterna. Dunque tutti questi sono enormi privilegi. Se nel corso dei secoli la deità di Cristo è stata attaccata, se lo è tuttora, noi affermiamo che la Bibbia dice di Lui: Gesù Cristo è Dio. Unitamente ai titoli già esaminati, la parola, unigenito, immagine, impronta, questo titolo, primogenito, evidenzia in modo estremamente chiaro la deità di Cristo, quindi la sua preesistenza eterna. Che questa grande verità possa farti riflettere, caro amico in ascolto, e che tu possa renderti conto che Lui, come tale, in ogni cosa deve avere il primato, ma lo avrà nella tua vita unicamente se Egli sarà per te il Signore, il tuo personale Salvatore.

Il tempo a mia disposizione sta per terminare, ma non vorrei chiudere qui l'interessante argomento sia di carattere dottrinale ma anche con risvolti a carattere pratico, perché potrai scriverci se vorrai chiederci ulteriori spiegazioni o chiarimenti, o se vorrai anche approfondire questo argomento. Oppure, se hai delle domande per chiederci delle spiegazioni su quanto abbiamo visto insieme. Bene, è ora di terminare, ti saluto e ti do però appuntamento alla prossima trasmissione. Continuerò la trattazione di questo argomento la prossima volta sulla Deità di Cristo. A risentirci dunque, alla prossima trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e cari amici che vi siete posti in ascolto, siamo lieti di salutarvi ed invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. La Bibbia è un libro che ci presenta delle scelte da fare. Quando la leggiamo, siamo posti davanti a decisioni molto nette. Non ci sono vie di mezzo o compromessi. Non si può dire di credere davvero in Dio e non riconoscere la sua signoria sulla nostra vita. Non si può chiamarlo Signore e non ubbidire alle sue direttive. Non si può affermare di amare il bene o odiare il male senza sottometterci a Dio. Nel libro dei Proverbi troviamo questa dichiarazione: il timore del Signore è odiare il male. Temere il Signore vuol dire onorarlo, ubbidirlo, seguirlo. Questo non può essere mescolato a nessun genere di male. Noi siamo molto elastici quando parliamo di male. Definiamo tale solo qualcosa che ai nostri occhi è particolarmente grave e odioso, l'omicidio per esempio. Ma davanti alla perfetta santità di Dio, anche quello che noi consideriamo un peccato veniale spicca come una macchia violenta e indelebile. Dio odia il male, che esso sia una violenza mortale o una menzogna, una prepotenza o una calunnia, un atto malvagio o un pensiero malvagio. Se vogliamo affermare senza compromessi di voler avere timore di Dio, dobbiamo imparare a chiamare male quello che Dio considera tale nella sua perfezione e santità. Per fare questo è necessario che conosciamo qual è il pensiero di Dio che troviamo nella Bibbia, che è la sua rivelazione. Per questo vi invitiamo a leggerla e a seguire questi programmi. Se volete chiedere spiegazioni, potete scriverci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Corro verso la meta per ottenere il premio. Spesso la televisione ci mostra la gioia di un vincitore di una gara o la delusione di un perdente. Ma che cosa succede a un vincitore che conosce la gioia del trionfo? Hanno gareggiato solo per scoprire che la vittoria è qualcosa di vuoto e deludente e che il mondo li dimentica presto per applaudire un nuovo vincitore? Quanti conoscono una sola vittoria e poi una serie di sconfitte, senza riuscire a provare più l'ebbrezza del successo? La vita cristiana è spesso paragonata ad una gara sportiva, ma non è necessario che la gioia di una vittoria ottenuta in Cristo sparisca. Non si tratta di un'esperienza fugace, dove un momento sei sul podio e il momento dopo arranchi per sopravvivere. E l'agonia della disfatta non ti impedisce mai di affrontare la vita di nuovo e, per fede, riuscire a superare lo scoraggiamento verso nuove vittorie in Cristo. Paolo afferma di correre per ottenere il premio. Non lasciare che le circostanze ti impediscano di afferrare la vittoria promessa a ogni figlio di Dio.
1: Ecco voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Continuiamo a esaminare le ricchezze e l'armonia della parola di Dio ed ora vogliamo soffermarci su quello che possiamo chiamare il parallelismo di struttura. Abbiamo la rivelazione nel Nuovo Testamento, negli Evangeli, nell'Antico Testamento, nel Pentateuco. Poi la storia nel Nuovo Testamento, negli Atti, e nell'Antico Testamento da Giosuè a Ester. La pietà nel Nuovo Testamento nelle Epistole e nell'Antico Testamento nei libri da Giobbe al Cantico dei Cantici. E poi abbiamo le profezie nel Nuovo Testamento nell'Apocalisse e nell'Antico Testamento da Isaia a Malachia. Sotto un altro punto di vista possiamo ugualmente dire che abbiamo nell'Antico Testamento la salvezza preparata, negli Evangeli la salvezza operata, negli Atti la salvezza propagata, nelle Epistole la salvezza spiegata, nell'Apocalisse la salvezza compiuta.
1: Vediamo ora il coordinamento dei diversi libri. Il Pentateuco presenta la seguente progressione. In Genesi la caduta e l'elezione. In Esodo la redenzione. Nel Levitico la comunione e la santificazione. Nel libro dei Numeri, il cammino del credente. Nel Deuteronomio, l'istruzione. Gli evangelisti ci presentano quattro ritratti complementari di Gesù Cristo. Matteo ci presenta il re, Marco ci presenta il servitore, Luca ci presenta il figlio dell'uomo, Giovanni presenta il figlio di Dio. Sebbene il canone non raggruppi sempre i libri secondo l'ordine cronologico, non è stato compilato a caso. Le epistole generali di Paolo ci danno anch'esse la netta impressione che i loro particolari messaggi si susseguano e si completino. In Romani, il credente è giustificato. In Corinzi, santificato. Nei Galati, affrancato. In Efesini, risuscitato. In Filippesi, soddisfatto. Nei Colossesi, ricolmi. Nei Tessalonicesi, glorificati.
0: L'unità della scrittura è convalidata dal costante sviluppo del piano della salvezza. Abbiamo già toccato questo argomento a proposito del progresso della rivelazione. L'Iddio eterno e sovrano governa il mondo dall'alto del suo trono infinitamente elevato. Dalla Genesi all'Apocalisse, dalla caduta alle nozze dell'agnello, non ha per noi che uno scopo e un messaggio, la venuta, la persona e l'opera del Salvatore del mondo. In questa prospettiva possiamo dire questo. Nell'Antico Testamento il Nuovo è annunziato, nel Nuovo Testamento l'Antico è compiuto. La cerniera fra l'Antico e il Nuovo Testamento è evidente, malgrado i 400 anni che separano l'uno dall'altro. Malachia conclude l'antica rivelazione predicendo il prossimo atteso avvenimento, l'apparizione del Messia e del suo precursore, animato dallo spirito di Elia. Matteo, nel suo primo versetto, presenta Cristo come figlio di Davide, figlio di Abramo, erede del trono e di tutte le promesse fatte ad Israele dopo Genesi 12. Luca fa rimontare ancora più indietro nel tempo la genealogia del Signore, figlio d'Adamo, figlio di Dio. Abbraccia ad un sol colpo tutta la rivelazione precedente.
1: Il legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento è ancora chiaramente attestato, ad esempio, da Matteo, con le sue continue citazioni delle antiche profezie che a poco si stanno realizzando. Ora tutto ciò avvenne perché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Poi abbiamo il grandioso piano della salvezza divina che si manifesta dalla prima pagina della Bibbia fino all'ultima. Eccone alcuni stadi. Creazione perfetta, Genesi 1. Felicità ed innocenza dell'uomo nel paradiso, capitolo 2. Caduta e separazione da Dio, capitolo 3. Peccato universale, capitoli 4 a 11. Vocazione e ruolo di Israele, da Genesi 12 a Malachia. Promulgazione della legge, per rivelare le esigenze dell'Iddio Santo, dimostrare l'insufficienza delle opere, condannare il peccatore e, come pedagogo, condurlo a Cristo. Poi abbiamo l'incarnazione, l'insegnamento, la morte espiatrice, la risurrezione del Salvatore negli Evangeli, l'effusione e il ruolo dello Spirito Santo, Atti 1 a 2, la Chiesa fondata, propagata e istruita negli Atti e nelle Epistole, ed il combattimento ed il trionfo finali, l'eternità nel libro dell'Apocalisse.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, sono contento di proseguire questa conversazione trascorrendo un po' di tempo con voi. Credo che a tutti quanti faccia piacere ascoltare una voce amica che rechi incoraggiamento e conforto, e noi vorremmo appunto essere per tutti voi che ci seguite regolarmente degli amici ai quali potete confidarvi e dai quali potete ricevere una parola di conforto e di incoraggiamento. Dicendo questo, non vogliamo avere la pretesa di poter venire incontro alle vostre necessità in maniera soddisfacente, sempre, ma piuttosto possiamo ricordarvi le parole del Signore, le uniche che possano dare sicurezza e garanzia. È scritto nella Bibbia che Dio rende all'uomo secondo le sue opere e fa trovare ad ognuno il salario della sua condotta. Non possiamo contestare la validità di questo fondamentale principio della giustizia divina, perché è un principio che, seppur imperfettamente, viene riconosciuto anche dalle leggi della nostra giustizia umana. Purtroppo quello che ci fa paura è che il salario del peccato è la morte, e noi meritiamo questo salario. Però la Bibbia ci annuncia anche che questo salario è stato riscosso da qualcun altro per noi. Lo ha riscosso Gesù Cristo morendo al nostro posto sulla croce. Per la grazia divina manifestata in quella morte, noi abbiamo la possibilità di avere un dono anziché un salario. Si tratta del dono della vita eterna in Cristo Gesù. È vero che si tratta di un dono assolutamente immeritato, ma affidando la nostra vita nelle mani del Signore possiamo essere sicuri che nessuno ci potrà mai più privare di questo dono prezioso, che è anche per voi se credete. Prima di proseguire con la nostra conversazione biblica, ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Amici carissimi, pensando a questa trasmissione, abbiamo pregato il Signore chiedendogli aiuto e guida, così che quanto diremo sia di utilità morale e spirituale per tutti. In questo tempo di materialismo è indispensabile alzare gli occhi per vedere se non ci sia qualcosa che possa rialzare i nostri spiriti abbattuti. Purtroppo dobbiamo subito dire che quando cerchiamo non può venire dall'uomo, ma soltanto da Dio, il nostro Creatore, colui che ci ama e desidera farci del bene. Un uomo pio del passato scriveva: «Come sono grandi le tue opere, o Signore! I tuoi pensieri sono immensamente profondi. L'uomo stolto non lo sa e l'insensato non lo comprende». Sempre di più ci sono persone che per uscire fuori dal materialismo puntano tutto sulla scienza e sulle sue possibilità. Eppure dobbiamo ricordare che anche la scienza ha i suoi limiti. Essa fa delle ricerche, ma non sempre riesce a trasmettere delle certezze. La Bibbia, invece, essendo la parola di Dio, cioè verità assoluta, può essere sorgente e base costante della fede. Essa non procede sulla base di ragionamenti complessi e difficili, ma afferma dei fatti passati, presenti e futuri. Questi fatti, anche se a volte non ce li spieghiamo, li crediamo sull'autorità di questa parola. Essa non parla per fissare la nostra attenzione sulle cose terrene, ma per farci conoscere Dio e quello che siamo davanti a Lui. La scienza parte da fatti ritenuti incontestabili, perché osservati dai nostri sensi, ne ricerca le cause e ne deduce gli effetti pratici. Non è nostra intenzione denigrarla. Il suo sforzo è valido nei limiti di questo mondo visibile e per quello che si deve fare quaggiù, ma è incompetente non appena vuol risalire alle cause prime, ignorando chi è all'origine di tutto questo. Alla catena dei suoi ragionamenti mancano degli anelli, perché presuppone fatti inosservabili che può soltanto immaginare. Per quanto gli appaiano appassionanti, i risultati che ottiene l'uomo sbaglia sempre. A cominciare dall'infinitamente grande, ossia l'immensità popolata di astri che si sarebbero indefinitamente moltiplicati man mano che gli strumenti più perfezionati ne scoprono dei nuovi, fino all'infinitamente piccolo, ancora più sorprendente e meraviglioso. Il suo campo gli pone degli enigmi sempre più numerosi, man mano che crede di averne risolti alcuni, specie riguardo alla materia e i suoi rapporti con un'energia che non sa definire. L'essere, l'eternità, la vita, la morte, il problema delle origini, come pure l'angoscioso problema del destino finale degli uomini, sono tutti grandi interrogativi che vengono posti e che continuano a rimanere senza risposta per l'uomo tramite la scienza. Questo campo dell'inconoscibile si rivela all'intelligenza umana più chiuso di quanto non lo sia mai stato. È evidente che in questa maniera Dio abbia voluto ricordare all'uomo che ha bisogno di una rivelazione, che non può scoprire le cose da solo. Per questo motivo egli ci ha dato la Bibbia, questo libro che nel corso dei secoli ha dato sicura prova della sua affidabilità e della verità che essa propone. Per questo motivo, se vogliamo sapere qualcosa di sicuro, sia per il presente che per il futuro, è la parola di Dio quella che dobbiamo ascoltare. Soprattutto perché la Bibbia ci indica la via della vita tramite la fede nell'opera compiuta da Gesù Cristo. Avete creduto in Lui per avere la certezza della salvezza e della vita eterna? Non è una cosa impossibile. Tutti quelli che lo vogliono possono avere questa certezza. Dobbiamo dunque impegnarci a rimanere fedeli a Gesù Cristo e alla sua parola in mezzo alle seduzioni crescenti e alle crisi
e ad essere una luce in un mondo che sta per morire finché egli ritornerà. Questa affermazione ci conduce a riprendere l'argomento che stiamo affrontando nel corso dei nostri programmi. In mezzo a tante incertezze e confusione, abbiamo ragione di non essere disperati, né di essere presi dal panico, perché la nostra speranza è in Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio. L'Apostolo Paolo, in una delle sue lettere, scrive: Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Gesù Cristo è la nostra speranza della gloria. Questa sarà manifestata quando Egli verrà. Allora Egli esprimerà la sua gloria e la sua giustizia, che gli uomini non hanno mai conosciuto. Ma prima di proseguire ci interrompiamo per uno stacco musicale.

Poco fa abbiamo parlato dell'avvento di Gesù, ma per essere pronti a rallegrarci di questa prospettiva bisogna che rinunciamo a noi stessi, alle nostre pretese, alla nostra presunzione, per credere in Gesù Cristo e nell'opera che Egli ha compiuta per la nostra salvezza. Poi, nell'attesa del suo ritorno, c'è da considerare una terza cosa più positiva, ossia l'opera missionaria. Gesù nel suo discorso profetico ha affermato: «E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine». Questo non vuol dire che tutti crederanno e saranno salvati, ma piuttosto che tutti avranno avuto la possibilità di ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Infatti, il Signore Gesù Cristo, prima di salire al cielo, ha lasciato questo incarico ai Suoi e gli ha detto: «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura». Questo è quello che viene fatto. La trasmissione che state ascoltando è una prova tangibile che stiamo cercando di ubbidire fedelmente al comandamento del Signore. Così, grazie alla radio ed anche alla televisione, uomini d'ogni popolo e tribù ed etnia di questa terra hanno l'occasione di ascoltare l'Evangelo e di riconoscere Gesù quale loro Salvatore, rispondendo alla sua chiamata. Soltanto quando ciò sarà compiuto, il Signore apparirà per radunare i Suoi eletti da tutti i popoli. Nel nostro secolo si può notare che l'evangelizzazione del mondo, con eccezione dei paesi islamici, ha fatto grandi progressi. Ci sono libri della Bibbia tradotti in oltre 2000 lingue, dando così al 97% della popolazione mondiale accesso alla parola di Dio. Il Vangelo è divulgato da 1500 stazioni radio e televisive cristiane in tutto il mondo. Società come la Gospel Recordings hanno prodotto e distribuito dischi con apparecchi di riproduzione che funzionano senza elettricità. Questi dischi o altri supporti magnetici contenenti messaggi evangelistici in circa 4300 lingue e dialetti vengono distribuiti gratuitamente. In Africa, Indonesia, America Latina, Cina, Corea del Sud ed altri paesi si sono fatti grandi sforzi per annunciare l'Evangelo alle masse. Soltanto in Cina si stima che dopo la fine della rivoluzione culturale più di 50 milioni di persone si siano convertite alla fede vivente in Cristo Gesù. Gloria al Signore per questo. Proseguiamo ora leggendo dal capitolo 12 del libro dell'Esodo. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: «Andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto d'issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino». Continuano le istruzioni del Signore su come doveva essere celebrata la Pasqua, poiché, come abbiamo già ricordato, non era una semplice formalità, ma un richiamo a quello che il Signore, nella sua grazia, aveva compiuto per questo popolo. Così, un altro aspetto della festa degli azimi è che durante i 7 giorni della celebrazione non si dovevano svolgere attività lavorative. Anche questo è molto significativo, perché vuol ricordare che Dio con il suo intervento li aveva introdotti nel suo riposo. Questo è un elemento molto importante anche nell'economia cristiana e ci rimanda al dovere della riconoscenza e della gratitudine al Signore per tutto quello che ha fatto. Come sta scritto nella lettera agli Ebrei: chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue.
È cosa meravigliosa poter partecipare al riposo che ci viene dalla liberazione della condanna del passato e dalle colpe del presente. Per cui l'insieme di queste due festività, la Pasqua e gli azimi, dovevano essere ricordate per sempre. Ciò che esse realizzano deve essere vissuto per sempre. Si tratta dei due aspetti della medesima verità: la liberazione dal giudizio e la liberazione dal dominio del peccato. Ed in Cristo abbiamo tutto questo. Ciò che dobbiamo sottolineare e che ora viene proposto alla nostra attenzione è il fatto che davanti agli ordini impartiti dal Signore Mosè ubbidisce fedelmente. Una circostanza questa di grande valore che lo Spirito Santo ha voluto far registrare nelle pagine del Nuovo Testamento per indicarcelo come un esempio da seguire. Ecco che cosa troviamo scritto: perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele

esempio di ubbidienza simile all'ubbidienza perfetta mostrata dal Signore Gesù Cristo. Ciò ci ricorda quanto l'ubbidienza sia importante nella testimonianza verso gli altri, perché è dimostrazione che realmente crediamo alla parola di Dio e agli ordini che Egli impartisce per il nostro bene. Il Signore ha un importante messaggio per gli uomini, ma ha bisogno che i Suoi figli si rendano disponibili per fare ed essere i Suoi messaggeri. Siamo pronti a mostrare un'ubbidienza simile?

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 8. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui, e vi fu in quel tempo una gran persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui. Ma Saulo devastava la chiesa entrando di casa in casa e trattine uomini e donne li menava in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. E Filippo discese nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti.

0: Israeliti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Or v'era un certo uomo, chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualche cosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: «Costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande». Egli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava a loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne, e Simone credette anche lui, ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le grandi potenti opere che erano fatti, stupiva. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stato soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani, ed essi ricevero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questa podestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché ha stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità». E Simone rispondendo disse: «Pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso». Essi dunque, dopo aver reso testimonianza alla parola del Signore ed averla annunziata, se ne tornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Ora, un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: «Levati e vattene dalla parte di mezzo di sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta». Ed egli levatosi andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e stava tornandosene seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: «Accostati e raggiungi cotesto carro». Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia, e disse: «Intendi tu le cose che leggi?» Ed egli rispose: «E come potrei intenderle se alcuno non mi guida?» E pregò Filippo che montasse a sedere con lui. Or il passo della scrittura che egli leggeva era questo: «Egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?» E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: «Di chi, ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure d'un altro?» E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: «Ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato?» Filippo disse: «Se tu credi con tutto il cuore, è possibile». L'eunuco rispose: «Io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio». E comandò che il carro si fermasse, e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò, e quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e passando evangelizzò tutte le città finché venne a Cesarea.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Benvenuti, benvenuti, questo è un altro nuovo appuntamento con il programma Contrappunti. Io invece sono sempre lo stesso, cioè sottoscritto Mario Pieri, felice ancora una volta di essere in vostra compagnia. It's alright, send me, questo è il titolo della canzone che già abbiamo in sottofondo, una canzone che mette in rilievo l'importanza di essere disponibili per quanto riguarda quello che il Signore ci comanda di fare, di essere dei vasi disposti anche ad essere cambiati, dei vasi nelle sue mani. Una canzone che dice semplicemente questo, che se nessuno è disposto ad andare per Cristo, ecco, andrò io, dice appunto la canzone, mi offrirò a fare qualunque cosa Dio voglia che si faccia. La mia mente, la mia anima appartengono a Lui, sono un vaso per andare dovunque per Lui, qualunque sia il costo. Ecco queste alcune parole. Una piccola anticipazione adesso per quanto riguarda il programma di oggi, fra le altre cose parleremo del tocco del vasaio. E allora, benvenuti a questo appuntamento, vi lascio adesso con i Winans Phase 2, It's Alright, Send Me. Noi ci risentiamo fra pochissimo, buon ascolto.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: It's Alright, Send Me, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato dai Winans Phase 2. In italiano il titolo tradotto era, per la precisione, ho dimenticato di dirlo prima, Va tutto bene, manda me. E adesso, prima di andare a vedere l'argomento che già vi ho anticipato, volevo condividere con voi questo piccolo articolo che ho trovato nel mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa. Padri e figli, ma di chi? Ecco, mai una discendenza è stata più tribolata e controversa di quella dell'Homo sapiens. Un ricercatore francese ha trovato qualche tempo fa nell'Africa centrale un teschio che lui reputa avere fra 6 e 7 milioni di anni. Per lui si tratta del primo antenato dell'uomo. È emozionante, disse a suo tempo, tenere nelle proprie mani l'inizio della vita umana. L'ho cercato così a lungo e sapevo che un giorno o l'altro l'avrei trovato. Ma un altro professore, altrettanto esperto nel campo, dopo averlo esaminato, disse che il teschio non aveva niente di umano ed era molto probabilmente un antenato del gorilla. Un terzo professore, poi, della stessa materia, aveva un'altra dotta opinione. Per lui il cranio era di una razza di primati ormai estinta. Anche quando questi tre eminenti professori si mettessero d'accordo, quale vera importanza o autorità potrebbero poi avere le loro opinioni? Questa è una domanda che dobbiamo porci. Avrebbero solo l'autorità che qualcuno vorrebbe loro attribuire, perché di provato e di dimostrabile poi in fondo non c'è nulla. Anzi, forse, molto probabilmente, fra qualche anno, se non fra qualche mese, altri eminenti professori e altri ritrovamenti manderanno all'aria le teorie del dotto professore francese. Difatti fin qui nessun scienziato ha potuto dimostrare la possibilità che una specie animale con il proprio DNA possa trasformarsi in un'altra specie con un DNA diverso. In ogni tipo di DNA, secondo quanto si sa oggi, esistono potenzialità per innumerevoli cambiamenti all'interno della stessa specie, ma nessuna possibilità o meccanismo che possa permettere che un pesce, ad esempio, diventi un uccello, oppure un gorilla diventi un uomo. Ecco, non si tratta solo di teorie di scienziati che rifiutano la storia biblica della creazione, ma sono anche contraddizioni evidenti delle stesse leggi della scienza per la riproduzione. Fin qui nessuno ha proposto una teoria che sia migliore, più scientificamente possibile di quella di un creatore intelligente e onnipotente che ha potuto disegnare, progettare e creare quello che gli piaceva. Ecco, poi c'è da dire che se il professore francese desiderasse veramente tenere fra le sue mani l'inizio della vita, potremmo suggerirgli di tenere in braccio un neonato, forse suo figlio oppure un nipote. Ecco, probabilmente avrebbe un'altra visione dei fatti. Ecco, questo è veramente appassionante e appagante. Dà veramente l'impressione di tenere fra le mani un miracolo impossibilmente complesso e sapientemente preparato per tutto quello che la vita umana possa significare e richiedere. Ecco, fin qui questo breve articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo. Come sempre, noi siamo aperti anche a vostri commenti, appunti o disappunti. Adesso facciamo una pausa musicale.

0: Controappunti.
1: L'autrice del canto, un canto molto conosciuto nell'ambito evangelico, il Vasellaio, Tu sei Signore, era una donna che con il Signore faceva veramente sul serio. Si chiamava Adelaide Addison Pollard, era nata il 27 novembre del 1862 a Bloomfield, nello stato dello Iowa, negli Stati Uniti. Nel 1907 questa donna ebbe la convinzione che il Signore la volesse come missionaria in Africa, ma i fondi per il viaggio e per vivere in Africa non arrivarono, infatti poi non arrivarono mai. E fu una grossa delusione per lei. Che cosa voleva Dio per la sua vita? Questa era la domanda che si poneva. Aveva 45 anni, era single, pronta ad ubbidire, ma le porte dell'Africa per lei rimanevano chiuse. Mentre era confusa, perplessa e piena di dubbi, in un momento di preghiera fu colpita dalle semplici parole che conclusero la preghiera di un'altra donna che stava pregando con lei, una donna anziana. Signore, non importa quello che porterai nelle nostre vite, ma fa quello che vuoi secondo il tuo piano. Ecco queste le parole di questa donna. Tornata a casa, scrisse di getto il testo del canto, il Vasellaio Tu sei Signore, uno dei 100 inni che poi scrisse per esprimere la sua fede. Adelaide non andò mai in Africa, ma diventò insegnante nell'Istituto Biblico Moody di Chicago e poi anche in una scuola missionaria a New York. Dopo la prima guerra mondiale ebbe anche altre collaborazioni con noti evangelisti. Morì in Inghilterra all'età di 72 anni. Il Vasellaio, questa canzone da lei scritta, fu poi musicato da George Stebbins, un credente contemporaneo di Adelaide, musicista, compositore ed evangelista. Ecco, che cosa c'è di particolare nel testo di questo inno? Prima di tutto è scritto in prima persona, come una preghiera personale, e poi esprime un profondo desiderio di santità. E infine è, potremmo dire, solidamente ancorato nella scrittura. Infatti la figura del vasaio e del vaso si trova spesso nella Bibbia e sorprendentemente spesso in un contesto negativo. Ma questo lo vedremo fra poco. Adesso volevo proporvi l'ascolto di questa vecchia registrazione, una registrazione di probabilmente una trentina d'anni fa, forse di più, non ricordo. È del gruppo I Fragegopis, il brano è proprio quello di cui stiamo parlando, il Vasellaio Tu sei Signore. Ecco, era questa per i suoi tempi, parlo dell'epoca della registrazione, una versione abbastanza moderna. Oggi questo termine farebbe un po' sorridere. Comunque lo ascoltiamo in questa versione.

Ecco, nel frattempo mi sono informato, ho chiesto a Gianfranco, era il 1972 quando i Fragegopis registravano questo brano. E volevo rileggervi un po' le parole, parafrasandole dal testo originale. Dice infatti la canzone scritta da Adelaide Addison Pollard: «Tu, Signore, sei il vasellaio, io sono argilla nella tua mano. Forma di me un vaso ad onore, secondo quello che è il tuo piano glorioso. Modellami tu, formatore, per la parola del Vangelo. Rendimi umile e santo, secondo quello che è il modello di Cristo. Tienimi, Signore, in ogni momento nella tua forma, fai scomparire ogni difetto. Toccami con la tua mano». Ecco, questa è la mia preghiera e il mio desiderio. Ecco, parole sicuramente molto sentite, una preghiera che è proprio scaturita dal cuore di questa donna. Era il 1907 quando scriveva questa canzone. Ecco, dicevo prima che la figura del vasaio e del vaso si trova spesso nella Bibbia, e quando la si trova spesso è associata ad un contesto negativo. Qualche esempio: nel libro del profeta Isaia, al capitolo 29, versetti da 13 a 16, il profeta si rivolge agli ebrei che erano diventati ipocriti, ribelli, incuranti di Dio e dei suoi comandi. Ecco, in questo caso l'argilla, cioè la gente, si credeva autorizzata a mettersi alla pari con il vasaio, cioè Dio, e aveva la sfrontatezza, potremmo dire, di giudicarne l'opera. Come mai? La risposta è una: la gente aveva abbandonato il timore dell'Eterno e si era così gonfiata d'orgoglio. Ancora in Isaia, al capitolo 45, la riprensione è simile. L'argilla dirà essa a colui che la forma che fai, e l'opera tua dirà essa, egli non ha mani? Voi mi interrogate circa le cose a venire, mi date degli ordini circa i miei figliuoli e circa le opere delle mie mani, ma io sono colui che ha fatto la terra, che ha creato l'uomo sopra di essa. Con le mie mani ho fatto i cieli e comando a tutto il loro esercito. Ecco, il Signore è Dio e fa tutto quello che vuole, e le sue creature devono sottomettersi a Lui. Anche Geremia ha parlato del vasaio a un popolo che era diventato religioso solo esteriormente. Mentre osservava un vasaio che modellava l'argilla, Dio gli parlò riguardo al suo popolo ribelle. Ecco le parole: «O casa di Israele, non posso fare io di voi quello che fa questo vasaio? Ecco, quello che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele. Se la nazione contro cui io ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Ma se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla». Ecco, Dio è il creatore, il nostro creatore, è il Signore, è colui che conosce che cosa sia bene e che cosa è male per noi. Noi non abbiamo il diritto di criticare quelli che sono i suoi atti. Come figli ubbidienti dobbiamo sottometterci a quello che lui sa essere il nostro bene e non recriminare. Nel caso di Adelaide, forse il suo desiderio di andare in Africa era solo uno slancio emotivo, un desiderio di avventura, oppure semplicemente una aspirazione umana. Se Dio aveva per lei e per il suo servizio dei piani diversi, la sola cosa importante era la sottomissione umile, una sottomissione che porta alla santità. A quel punto forse alcuni altri versetti in Isaia, capitolo 64, oppure nel Nuovo Testamento le saranno venuti in mente per ispirare quelli che sono stati poi i versi del suo canto. Tutti quanti
siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un panno lordato. Tutti quanti appassiamo come la foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Non v'è più alcuno che invochi il tuo nome. Non di meno tu, o Eterno, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla, tu colui che ci formi e noi siamo tutti l'opera delle tue mani. Un altro versetto ancora: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. In una casa non ci sono solo vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno, di terra. E gli uni sono destinati ad un uso nobile, gli altri ad un uso ignobile. Se uno si serba puro, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Ecco, cosa chiede Adelaide in questo suo canto, in questa sua preghiera? Usami, rendimi umile, santificami, fa scomparire ogni difetto. E su cosa si basava la richiesta di quella donna desiderosa di fare la volontà di Dio? Unicamente sulla grazia di Dio. Il fatto che il vasellaio forma, modella, trasforma, ecco, dimostra che in noi c'è sempre la realtà del peccato. Dio non mette limiti al suo perdono, ma continua a lavorare nelle nostre vite grazie all'opera di Cristo che ci ha salvati, che ci ha redenti. Dio vuole togliere nostre impurità e lo fa permettendo dei momenti di crisi, dei momenti di prova. Chi non è umile vuole mettersi al di sopra del vasaio, vuole giudicarlo. Chi si umilia invece proprio nei momenti di prova riconosce quello che non va bene nella sua vita e permette al Signore di intervenire, di purificarlo. Ecco, lo scopo più grande di Dio è quello di renderci simili al Signore Gesù per mezzo di tutte le situazioni piacevoli e spiacevoli della nostra vita. Ecco, Dio è all'opera, Dio continua a lavorare in noi e attorno a noi con la pazienza di un vasaio capace, di un vasaio esperto e benevolo. E a conclusione di queste nostre considerazioni, prima di passare ad un brano musicale, l'ultimo in programma quest'oggi, volevo lasciarti una domanda. Ecco, ti sentiresti di mettere la tua firma sotto questa preghiera, questo inno, come coautore con Adelaide Pollard?

E il brano musicale che chiude il programma di oggi ce lo offrono i For Him, si intitola A Lot Like You, cioè molto simile a te.

0: E in chiusura del programma di oggi vi lascio con alcune parole della canzone dei For Him che stiamo ascoltando. Viviamo in questo mondo, ma lasciamo un'impronta. Forse il sale in noi non condisce, e quando essi ci guardano negli occhi, mi chiedo che cosa vedono. Gesù è stato forse travisato dalla nostra religione. Quando le tue parole sono le sue parole, quando le tue vie sono le sue vie e quando le tue mani sono quelle che egli può usare, in quel momento Gesù è molto simile a te. Tutto quello che siamo e tutto quello che desideriamo essere non è che un vaso che deve essere plasmato dalla mano di Dio finché l'unica cosa che rimane è l'amore. Ecco, come dicevo, su queste parole vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto anche quest'oggi compagnia a Contrappunti. Restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e noi ci risentiremo come sempre molto molto presto.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è al capitolo 9 ed è contenuto nei versetti da 35 a 38.

0: Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi nel Figlio dell'uomo?» Quegli gli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui». Egli disse: «Signore, io credo», ed egli si prostrò dinanzi.
1: Molti codici e versioni antiche, anziché Figlio dell'uomo, hanno Figlio di Dio. Le due espressioni, una più morbida e simbolica, l'altra più diretta, si riferivano ambedue, per i giudei del tempo, al Messia atteso. Gesù ritrovò quell'uomo guarito e scacciato, e attraverso la sua domanda lo elevò ad un livello di fede maggiore, ad una relazione con lui cosciente ed avvertita, ad una conoscenza diretta e concreta. Quell'uomo guarito nella vista fisica ebbe la possibilità di vedere il Signore Gesù, il suo benefattore, colui che si era fermato e che si era inchinato verso di lui per fargli del bene. Ebbe la gioia di conoscerlo, la grazia di contemplarne il viso, cosa impossibile per lui fino a qualche giorno prima. Ma principalmente quell'uomo vide Gesù con gli occhi del cuore. Ebbe il privilegio di conoscere il Signore in senso spirituale, ricevendone la dichiarazione intorno alla sua messianicità e alla sua divinità. Di fronte a questa dichiarazione, egli non fece altro che dichiarare la sua fede, la sua completa fiducia in colui che gli aveva mostrato amore, impiegando la sua potenza per beneficiarlo. In questa semplice ma profonda dichiarazione di fede è implicito il riconoscimento della signoria di Cristo. Infatti, se Gesù può essere il salvatore della nostra vita, è perché egli è il Signore, a cui dobbiamo rispetto, devozione, ubbidienza totale. Alle parole seguirono gli atti. Quell'uomo si prostrò davanti a Gesù in un atteggiamento di vera sottomissione e di adorazione, quella dovuta esclusivamente a Dio. La vera fede conduce inevitabilmente all'adorazione. Una fede priva di adorazione è semplice credulità orgogliosa. Adorazione senza fede è pura religiosità atea. In ambedue i casi, al centro di tutto c'è l'io, al quale si rivolge sia la presunta fede che la falsa adorazione. Credere e adorare sono inscindibili, come vivere e respirare, pensare e parlare. L'una, la fede, corrisponde alla radice nascosta nel terreno da cui l'albero si nutre. L'altra, l'adorazione, è simbolo del frutto palese. L'una senza l'altra è una mostruosità indegna di esistere. Il Signore vi benedica.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Quindi non saremo più come bambini, sballottati avanti e indietro dalle onde e portati qua e là da ogni vento di dottrina e dall'astuzia e l'inganno degli uomini nelle loro trame fraudolente. Invece, dicendo la verità nell'amore, in tutte le cose cresceremo in Lui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, collegato e tenuto insieme dall'aiuto di ogni giuntura, cresce e edifica se stesso nell'amore, man mano che ogni parte fa il suo lavoro. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetti 14 a 16.
6: Perché non ti comporti come una persona adulta? Così a volte i genitori si rivolgono ai figli esprimendo la loro stizza e la loro impazienza. Ma non c'è da vergognarsi ad essere un bambino. Ammettendo di essere bambini si riconoscono i propri limiti e la propria dipendenza dagli altri. Si fa posto nella vita all'ammirazione, alla fiducia, alla gioia. Se questo è quello che significa essere un bambino, allora bisognerebbe esserlo ancora di più. Ma nel nostro passo biblico di oggi, l'infanzia è vista anche sotto un altro aspetto, quello dell'immaturità, della instabilità. Crescere allora è una cosa buona, non perché sia vergognoso essere un bambino, ma perché la crescita fa parte del piano di Dio per noi. Essere sballottati avanti e indietro dalle onde non è un modo di vivere soddisfacente. Dobbiamo trovarne uno in cui non siamo portati qua e là. E crescere è un lavoro duro. Secondo questo passo, ciò avviene perché la crescita è strettamente connessa all'apprendimento del dire la verità. La sincerità è una forza morale fondamentale per la crescita e la guarigione emozionale. Accrescere la nostra capacità di essere sinceri non è un processo facile, ma man mano che diciamo la verità nell'amore, sperimenteremo alcuni mutamenti sensazionali nelle nostre relazioni. Scopriremo una relazione più intima con Dio. In pratica cresceremo in Cristo. Ci scopriremo anche collegati e tenuti insieme in una comunione di fede.
5: Aiutami ad essere un bambino, Signore. Aiutami ad affrontare la mia dipendenza e i miei limiti, ma aiutami anche a crescere. Sono stanca di essere sballottata avanti e indietro. Voglio più stabilità che l'essere portata qua e là. Voglio avere relazioni sane e stabili con te e con gli altri. Perciò edifica in me la capacità di essere sincera. Aiutami a dire la verità nell'amore, così da poter crescere.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare La Buona Novella, una quieta mezz'ora di musica, di informazione, di meditazione, scevra da pubblicità e atta a confrontare ognuno di noi con le verità del Vangelo. Chiamarsi cristiano non vuole dire più nulla, tutti si chiamano così, ma divenire un discepolo, quello è importante. Quello è la cosa da investigare. State in ascolto, parleremo fra poco su questo tema.

Quando una persona si appresta a prendere una patente automobilistica, la prima cosa che fa, legge i manuali del traffico, impara le regole, le legge e le rilegge, di modo che all'esame non faccia sbagli. Quando una persona si prepara per recarsi alle urne e votare per i candidati che chiedono di essere eletti, di nuovo deve leggere gli opuscoli forniti per fare una scelta giusta. E così noi potremmo continuare per il resto del tempo che abbiamo per dimostrare che una persona sempre si prepara prima di fare una cosa. Sempre però non è la parola giusta, perché infatti tanti sono quelli che si appressano alla vita, che si appressano all'eternità e mai hanno letto il manuale che Dio ha loro lasciato, la Sacra Scrittura. Ora, amici, noi dovremmo riguardare e leggere e rileggere la parola di Dio al fine che quando ci troveremo davanti al suo giudizio non saremo confusi. Per tale ragione, essendo convinti dell'importanza di questo, noi offriamo ai nostri ascoltatori e completamente gratis una copia del Nuovo Testamento in italiano, affinché la leggano e vedano da loro quello che Dio richiede. Amici, lo sapete voi. Non fidatevi di quello che vi è stato detto dagli uomini. Esaminate da voi stessi la parola di Dio. E se non ne avete una copia, scriveteci immediatamente e noi ve ne spediremo una gratuitamente.

leggeremo al libro degli Atti, nel capitolo undicesimo, i versetti compresi fra il diciannovesimo e il ventiseiesimo. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Or quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino a Fenicia, in Cipro, in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non che ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là, e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede. E gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercar Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle radunanze della chiesa ed ammaestrarono un gran popolo. E fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. O Spirito Santo, ti preghiamo, prendi ora la nostra mente e il nostro cuore, aprili e rendili obbedienti alle verità contenute nella tua santa parola. Benché la parola cristiano sia usata così spesso al giorno d'oggi, al punto che la si usa per distinguere le persone dagli animali o i semitici dagli ariani, e benché essa sempre porti con sé una connotazione di religiosità biblica, se noi cercassimo di trovare tale parola nella Bibbia, dovremmo sfogliarla tutta quanta e investigare molto attentamente, pagina per pagina, per trovarla, e forse ci sfuggirebbe lo stesso. Infatti, la parola cristiano è usata in tutta la Bibbia 3 volte soltanto, 2 volte nel libro degli Atti, una qui in questo passaggio dove ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, l'altra al 26° capitolo dove Re Agrippa, toccato dalla testimonianza di Paolo, esclama: per poco mi convinci a divenire cristiano, e l'ultima volta è trovata nell'epistola di Pietro, dove ci dice che se uno deve patire come cristiano, non se ne vergogni. Benché questo sembri strano, sul principio i credenti erano chiamati col nome di discepoli, e infatti tale fu il nome che Gesù dette loro, e tale parola è usata volta dopo volta, ma il nome di cristiani fu invece dato dal di fuori. La gente che, vedendo i discepoli vivere, parlare e propagare le dottrine di Cristo, li cominciarono a chiamare col suo nome. Per esempio, i seguaci di Marx sono chiamati marxisti, quelli di Garibaldi, garibaldini, e così i seguaci di Cristo furono chiamati

0: cristiani, e tale nome ci dice che i discepoli erano attivi e rispecchia che chi lo portava davvero viveva in accordo alla volontà di Cristo. Ma oggi, 2000 anni dopo, io dubito se noi dovremmo continuare a chiamarci cristiani, se ne dovremmo continuare a usare tale nome per designare coloro che in realtà si sono arresi a Cristo e sono stati da Lui rigenerati con la nuova nascita e salvati. E dubito questo perché tale nome ha perso il suo originale significato, perché ci associa con certi che si chiamano cristiani ma che venerano statue, con altri che si chiamano cristiani ma insistono nel voler seguire il concetto della salvezza per opere, e con altri ancora che, mentre si dicono cristiani, negano a Cristo la sua divinità. In Brasile, per esempio, i nostri fratelli non si fanno chiamare col nome di cristiani, né col nome di evangelici, ma col nome di credenti. Oggi, se noi vogliamo sapere se una persona è stata salvata o no, non possiamo domandargli se è cristiana. Tutti si chiamano cristiani. Così, in verità, dobbiamo ammettere che questo nome ha perso il suo significato. Oggi la gente non è chiamata cristiana perché parla solo di Cristo o perché promuove continuamente la sua causa, né perché ha messo Lui al centro della propria vita dandogli il primato. Amici, se i discepoli di Antiochia vivevano come si vive oggigiorno, io vi dico che mai sarebbero stati chiamati cristiani e tale nome mai sarebbe stato coniato. Alcune settimane fa fui intervistato alla stazione radio. Fra le altre domande che mi furono poste, mi si chiese quale fosse, secondo me, il bisogno più urgente della comunità. La mia immediata risposta fu che la gente ritorni a Cristo e a implementare nelle loro vite i suoi principi. E questo, amici, io lo credo con tutto il cuore, ne sono convinto. Non importa quante riforme fanno, quante opere assistenziali vengano offerte, né quanti mai poliziotti vengano impiegati. Il principale bisogno è di ritornare a Cristo, di tornare ad essere discepoli di Cristo. Sì, amici, vedendo come tale nome sia abusato, come non renda giustizia né a Cristo né a chi lo porta, io proporrei, se avessi voce in capitolo, che oggi, ora, si facesse l'opposto di quello che si fece ad Antiochia e i cristiani del XX secolo tornassero ad essere e fossero chiamati discepoli. Ascoltatori, quello che la Chiesa ha davvero bisogno non è di grandi edifici, non è di danaro, non di pastori più eloquenti e neppure di gente. La Chiesa ha bisogno di veri discepoli. Questo è quello che ognuno di noi deve proporsi, di ritornare ad essere discepoli. E dico questo ricordando che la parola discepolo deriva dalla parola disciplina. Oh, quanto tutti abbiamo bisogno di disciplinarci nelle vie di Dio e di disciplinare, secondo la definizione di indiscussa, leale, fedele obbedienza. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare il nostro tempo, di modo che ne abbiamo a sufficienza per studiare la parola di Dio e di attendere regolarmente ai servizi della Chiesa. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare le nostre risorse affinché i missionari abbiano mezzi a sufficienza per spargere il buon messaggio del Vangelo e per curare, insegnare e sfamare coloro che sono nel bisogno. Quanto abbiamo bisogno di disciplinare la nostra vita affinché possiamo epurarla dai vizi, dalle vecchie abitudini, dalle cattive influenze, di modo che possiamo servire meglio e meglio testimoniare per il Maestro Gesù. Il mondo ha bisogno che noi torniamo ad essere discepoli affinché chiaramente torni a vedere Cristo in azione sulla terra. Oh, infatti, quante volte mi succede che parlando con tanti che si chiamano cristiani e dicendo loro quello che Gesù ha insegnato e quello che Gesù vuole che facciano, mi sento rispondere: beh, io credo in questa maniera. Così io sono stato allevato, questo è quello che mi hanno insegnato e così continuo a fare. Ma amici, cosa direste se dei soldati andassero in parata tutti nelle loro fiammanti uniformi al suono della fanfara e camminassero al passo tutti simmetricamente con ritmo, e uno di loro invece va e viene fra i ranghi e cammina come vuole? Cosa direste che succederebbe se quel soldato fosse chiamato a camminare secondo la regola e lui rispondesse: beh, noi al nostro paese si cammina così, mio padre camminava in questo modo e anch'io voglio camminare così? Ebbene, io vi dico che quel tale troverebbe subito il significato della parola disciplina. Con i sergenti dell'esercito non ci si scherza troppo. Ma ecco che noi scherziamo con Cristo. E mentre Lui ci mostra nella sua santa parola come vuole che camminiamo, cosa vuole che facciamo, noi rispondiamo: sì, il Vangelo dice quello, ma io voglio fare così. Oggi ci vuole di tornare ad essere discepoli, alla disciplina, perché siamo tutti uniti sotto la stessa guida e sotto la stessa legge, cioè Cristo e la sua parola. Ascoltatori, guardate quanta confusione nella Chiesa, guardate quanti cambiamenti, la gente non è più sicura, ma neppure i santi in cielo sono più sicuri, li fanno e li sfanno. Prima era peccato mangiare carne, ora non lo è più. Ai miei tempi in Italia vi svergognavano davanti a tutti se permettevate il ballo nella vostra casa, ed ora si balla nelle chiese. Lo Stato proibisce giochi d'azzardo e tante chiese li promuovono. E se questo non bastasse, ecco che chiese, denominazioni e sette crescano e spuntano fuori ogni giorno, tutte chiamandosi cristiane, ma nessuna seguendo la disciplina domandata da Cristo. Nel libro dei Giudici troviamo la storia del popolo ebreo nel suo peggior periodo storico, e tale libro ci dice che ciascuno in Israele faceva in quei giorni quello che credeva meglio. E notate, non dice che nessuno aveva l'intenzione di offendere Dio o che intenzionalmente voleva fare il male. Ognuno voleva fare il meglio, ma secondo la sua coscienza, secondo quello che credeva meglio. E nessuno seguiva però gli statuti che Dio aveva loro dati. E così Dio fu costretto a mandare loro un re che li disciplinasse. Ascoltatori, io vi dico che oggi la Chiesa sta passando il suo periodo più critico, e anche oggi notiamo che ognuno vuole fare secondo quello che crede meglio. Ma amici, questo non ci porterà altro che al caos, alla discordia e all'indifferenza religiosa. Amici, noi dobbiamo tornare a fare non quello che crediamo meglio, non quello che ci hanno insegnato i nostri padri, ma a fare quello che la Bibbia dice. Bisogna che torniamo ad essere disciplinati sotto una sola guida, un'unica legge, il Vangelo, un unico re, Cristo Gesù. Alcuni anni fa vidi un film, una commedia in cui uno dei personaggi era afflitto da un peculiare disordine nervoso. La sua mano destra non era coordinata col suo cervello e faceva quello che voleva, agiva indipendentemente. E così a volte, mentre lui parlava, ecco che questa mano si alzava, lo prendeva per il naso, gli tirava un orecchio o addirittura cercava di strozzarlo. Una cosa ridicola. Ma come vi piacerebbe se vi succedesse a voi? Come pensate che il nostro corpo funzionasse se i nostri arti, le gambe, le braccia non fossero coordinate e disciplinate col cervello? Provar di camminare e una gamba va di qua e l'altra gamba va di là. Cercar di sedere e caschiamo per terra. Ebbene, amici, Questa è la ragione per cui la Chiesa non va avanti, non funziona propriamente, perché i suoi membri non sono disciplinati, non obbediscano il capo, che è Cristo, ma fanno come loro credono meglio. Oh, amici, cessiamo questa stravagante condotta ed esaminiamo bene noi stessi, il nostro modo di agire, e decidiamo di divenire discepoli e di fare e di dire e di credere non quello che noi crediamo meglio, non quello che ci è stato tramandato dalle tradizioni umane, ma scegliamo ora di seguire e di ubbidire Gesù, accettandolo come nostro maestro e divenendo discepoli di lui. I credenti di Antiochia lo fecero e furono chiamati cristiani. Facciamolo pure noi e saremo chiamati discepoli. Oh, come sarebbe bello se la gente di fuori, vedendo noi che disciplinatamente viviamo ed ubbidiamo Gesù, dicessero: ma quelli là sono diventati differenti. Eccoli che parlano sempre di Gesù, che legano sempre la sua parola, che stanno sempre assieme, che si amano l'un l'altro e che fanno tutto fra loro e che seguono tutto quello che lui dice. Oh, quanto sarebbe bello, amici, se voi tutti accettassito questo maestro, senza preoccuparvi troppo di quello che il mondo potrebbe dire di voi. Amici, quello che conta è quello che Gesù dice, è quello che Gesù dirà quando gli verremo dinanzi, non quello che la gente dice. Ascoltatori, noi siamo tornati a lui. La differenza fra noi e le dottrine del mondo è trovata nel fatto che noi abbiamo deciso di obbedire solo a ciò che il Vangelo dice e insegna. Noi abbiamo lasciato da parte tutte le tradizioni, tutti gli insegnamenti umani e abbiamo deciso di obbedire, di disciplinarci solo al comandamento del Vangelo. E noi vi esortiamo ora a fare la stessa cosa. Voi non potete sbagliare ad obbedire il Vangelo, perché il Vangelo è verità. Ma amici, lasciate che vi ricordi che potete facilmente sbagliare dando retta agli uomini. Del resto, notate, come preferite giungere davanti al trono del giudizio? Come cristiani di nome o come discepoli di fatto? Oh, amici, non facciamo secondo la nostra idea, ma obbediamo la sua parola e seguiamo questo maestro che ci vuole come discepoli. Oh, non vorreste far questo? Fatelo. E allora anche voi, invece di essere chiamati cristiani, sarete chiamati discepoli.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme, di fare due passi attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, come sempre felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora.

Se sei un mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai che siamo nel vivo del 26° capitolo del libro del Levitico. Purtroppo rimane solo un altro capitolo da considerare, il 27°, l'ultimo di questo interessantissimo libro che è il libro del Levitico. Abbiamo visto più volte che quello che potrebbe apparire da una lettura superficiale come un libro noioso, antiquato, anacronistico, che non ha nulla da dire a noi persone impegnate ed indaffarate del XXI secolo, abbiamo visto invece che contiene tesori e principi importantissimi, fondamentali per la nostra vita quotidiana anche oggi.

Abbiamo visto già più volte come Dio dia delle promesse, ma queste promesse sono legate a delle condizioni. Condizioni che non sono date per rovinare la nostra esistenza, ma come abbiamo di nuovo sottolineato diverse volte, quando Dio dà leggi, regole, indicazioni, lo fa per la nostra protezione, perché noi possiamo vivere la nostra vita nel modo più pieno, goderla nel modo più assoluto, lontano da pericoli ovvi, palesi e nascosti. Purtroppo, attraverso i secoli, i millenni, l'uomo, la creatura umana, ha creduto di saperla più lunga del Creatore e ha deciso di prendere la propria strada, di camminare per il proprio sentiero. La somma totale di questo tipo di decisione, le conseguenze di questo tipo di pensiero, di filosofia, ci stanno davanti, giorno dopo giorno, ogni volta che apriamo il giornale, ogni volta che accendiamo la televisione per guardare il notiziario, ogni volta che ci affacciamo dalla nostra finestra, oppure basta che guardiamo i nostri occhi, che apriamo i nostri occhi e apriamo le nostre orecchie. Le conseguenze della ribellione, del peccato, sono tutte attorno a noi. Triste a dirsi, anche dentro di noi.

Abbiamo visto nell'incontro precedente che Dio fa tante promesse. Promesse che hanno a che fare con il futuro, ma che in un certo senso, in un senso molto, molto vero, molto reale, hanno a che fare anche con il passato. Cosa intendo dire? Beh, che la promessa futura si basa sulla storia passata di Israele, quando Dio liberò il popolo dalla schiavitù egiziana. In altre parole, Dio sta dicendo: visto che io ho fatto questo e quest'altro per voi in passato, visto che vi ho liberato dalla schiavitù di Egitto, vi ho fatto attraversare all'asciutto il Mar Rosso, visto che ho ascoltato il vostro grido di dolore in passato, pensate forse che da adesso in poi io vi abbandoni, vi lasci qui così? Ovviamente no. Nel passato ho fatto questo per voi. Non sapete che lo farò ancora in futuro? E attraverso l'Apostolo Paolo Dio conferma questo concetto. Paolo infatti scrive ai cristiani della città di Filippi: colui che ha cominciato in voi una buona opera la compirrà, la condurrà a compimento, la condurrà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. Questo naturalmente è valido per il cristiano, per la persona, per l'uomo, la donna, il giovane, la giovane, per l'anziano o l'anziana che ha piegato le proprie ginocchia davanti a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore. Questa promessa non è per la persona, fra virgolette, religiosa, che si ricorda di Dio due volte l'anno, o quando magari ci sono cose che non vanno, problemi, tragedie, dolori, lutti, e allora ci ricordiamo di Dio, chiediamo delle grazie, chiediamo dei favori. Una volta ricevuta la grazia ed il favore, beh, continuiamo con la nostra esistenza di sempre. No, questa promessa non è per quel tipo di persona. La promessa che Dio fa per bocca dell'Apostolo Paolo è per la persona che è diventata discepolo, seguace di Cristo, che giorno per giorno, per scelta personale, di propria spontanea volontà, calca le orme del Maestro. Naturalmente, come in tutte le medaglie, anche qui abbiamo il rovescio. Dio aggiunge e dice: se non mi date ascolto, se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi e la vostra anima disdegna le mie prescrizioni, in modo che non mettiate in pratica tutti i miei comandamenti e rompiate il mio patto, ma se in questi brani vi sono tre se. Si riferiscono alla violazione del patto con Dio, dell'accordo: rifiuto d'ascoltare, rifiuto di agire, con conseguente disprezzo delle leggi e dei giudizi di Dio. La violazione del patto avrebbe portato su Israele e sulla sua terra la condanna di Dio. Ed ecco cosa dice Dio a proposito: se non farete questo, se non darete ascolto, se non metterete in pratica, se disprezzerete le mie leggi, se disdegnerete le mie prescrizioni, manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre, che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. Invano seminerete il vostro seme, se lo mangeranno i vostri nemici. Volgerò la faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai nemici. Quelli che vi odiano vi opprimeranno e vi darete alla fuga, senza che alcuno vi segua. Vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua. I loro nemici li uccideranno, li renderanno schiavi. Saranno presi dal terrore,
anche quando non c'è nemico. La storia purtroppo ci insegna che queste cose avvennero durante la vita del popolo di Israele. Ad esempio, nel libro dei Giudici leggiamo che più di una volta l'ira di Dio si accese contro Israele, che fu dato nelle mani dei predatori. E ciò che i profeti fecero continuamente fu richiamare l'attenzione degli israeliti sul fatto che avevano violato il patto che Dio aveva stipulato con loro. Il profeta Geremia, per esempio, si esprime così: una nazione divorerà le tue messi e il tuo pane. Divorerà i tuoi figli e le tue figlie. Divorerà le tue pecore e i tuoi buoi. Divorerà le tue vigne, i tuoi fichi. Abbatterà con la spada le tue città forti, nelle quali confidi. Non meno severa è la minaccia che troviamo nel libro del profeta Michea. Tu seminerai, ma non mieterai. Pigerai le ulive, ma non ti ungerai di olio. Spremerai il mosto, ma non berrai il vino. Ulteriori giudizi le troviamo sempre in questo capitolo, dove leggiamo: e se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza. Farò che il vostro cielo sia come di ferro, la vostra terra come di rame. La vostra forza si consumerà in vano, perché la vostra terra non darà i suoi prodotti. Gli alberi della campagna non daranno i loro frutti. Se avessero persistito nella loro disobbedienza, come abbiamo letto, Dio li avrebbe giudicati 7 volte di più. Il che, come abbiamo già visto tante volte, essendo il numero 7 un numero particolare, questa frase indica un giudizio completo, definitivo. Da tutto questo non dobbiamo dedurre che Dio sia un Dio capriccioso, bizzarro e vendicativo. Così come nell'universo fisico ci sono leggi e conseguenze per l'infrazione di quelle leggi, così è nella sfera spirituale. Ci sono indicazioni, comandamenti e leggi, con relative conseguenze quando queste leggi vengono infrante, ignorate, disobbedite. Almeno in questo, il mondo fisico, visibile, e il mondo spirituale, altrettanto reale, anche se invisibile, si assomigliano. Cosa possiamo imparare, tu ed io, oggi, da quanto Dio sta dicendo ad Israele? Noi non, magari se abitiamo in città, non ci troviamo certo a aspettare i raccolti della terra o i frutti degli alberi. Se piove o non piove, ci tocca in modo limitato. Eppure, nella sfera spirituale, ci sono le stesse conseguenze. Conseguenze, dovrei dire, simili. Quante volte si sente dire: la mia vita interiore è arida. Sento che dovrebbe esserci qualcosa di più, ma non so dove cercare e non so veramente cosa stia cercando. Mi sento come se dovessi camminare in una certa direzione, ma non so quale strada prendere, né so in quale direzione cominciare a camminare. Questa aridità interiore, questa mancanza di direzione, questo vivere un giorno dopo l'altro senza meta, assomiglia molto al giudizio che Dio ha espresso nei confronti degli israeliti. Sembra proprio che potrebbe essere la conseguenza o una delle conseguenze di aver infranto, di aver rotto il patto, l'accordo con Dio.
di non aver mai ritrovato quell'armonia, quella comunione, quella giusta relazione con il nostro creatore. E quelle che viviamo purtroppo sono le tristi conseguenze dell'interruzione. Più cerchiamo e più sembriamo di battere la testa contro il muro. Più cerchiamo di magari pregare, di parlare con Dio, ma le nostre parole rimbalzano sul soffitto. È così che ti senti? Mia gentile amica, mio caro amico? Beh, sappi che non finisce qui. C'è una via d'uscita. C'è una chiave che apre l'uscio ad un nuovo corridoio. Nuovi orizzonti. Una nuova via.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il 26° capitolo che stiamo quasi per concludere. Al microfono, come sempre, Maurizio. Può darsi che tu ti sia identificato con la situazione che ho descritto poco prima della nostra pausa musicale. Una vita interiore secca, arida, un cammino passo dietro l'altro, ma senza una meta, senza una precisa direzione. Eppure sai che c'è qualcosa, o per meglio dire, c'è qualcuno che sta cercando te. E questo è il mistero più bello, più incredibile del genere umano. Avere un Dio, un creatore che ci cerca, che brama di intessere un rapporto con noi. Se ce lo permetti, come redazione vorremmo esserti di aiuto. Vorremmo aiutarti a trovare la strada. Vorremmo indicarti la giusta direzione. Vorremmo indicarti quei nuovi orizzonti di cui abbiamo parlato, di cui parliamo spesso in questi nostri incontri. E non sono cose vaghe o vane. Si tratta di una persona, il Figlio di Dio, colui che è venuto per dare se stesso, per dare la propria vita, colui che è venuto per insegnarci un'altra strada. È vero, una strada a volte non facile, una strada a volte ardua, una strada non tanto frequentata. Eppure è l'unica strada che porta verso la vita, con la V maiuscola, che porta verso un futuro di certezza, di speranza, di gioia, di serenità. Non significa che tutti i nostri problemi scompariranno come con una bacchetta magica, ma significa che potremo mettere la nostra mano nella forte mano di Dio e affrontare i problemi, le difficoltà con la sua forza, con la sua presenza. E significa avere nel nostro intimo la certezza di un'eternità alla sua presenza. La redazione è pronta e preparata a ricevere un tuo scritto e accompagnarti, se ce lo permetti, su questo cammino.

0: Come abbiamo accennato poco fa, purtroppo la storia del popolo di Israele, ci conferma che avvenne esattamente così come Dio aveva stabilito. Il popolo abbandonò le leggi, si dette all'idolatria e mise da parte, appunto, il culto del vero Dio per costruirsi idoli, fece scempio di quello che era stato potenzialmente il più bel rapporto fra Dio e le sue creature. Per esempio, durante l'assedio di Samaria e poi durante l'assedio di Gerusalemme da parte dei babilonesi sotto il famoso Nabucodonosor, ed infine ancora quando nel 70 d.C. i romani al comando del generale Tito attaccarono Gerusalemme, avvenne esattamente ciò che Dio aveva detto. Uno dei brani che abbiamo già letto ben descrive come la terra rimase per ben 1900 anni. Dio non si smentisce mai. In un brano sempre di questo capitolo, Dio ci dà una delle ragioni per cui gli israeliti furono deportati a Babilonia. La terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà il riposo che non ebbe mai nei vostri sabati quando voi l'abitavate. Durante 490 anni Israele non concesse alla terra i suoi sabati, cioè i prescritti periodi di riposo. In altre parole, non osservarono la legge che Dio aveva loro dato. Ciò significa inoltre che non furono osservati 70 anni sabbatici, come abbiamo visto nel capitolo 25 del libro del Levitico. Gli israeliti pensavano che l'avrebbero passata liscia. Alla fine Dio disse: basta. Non avete dato alla terra i suoi sabati? Io intervengo. Ovviamente Dio non si preoccupa solo della terra che non riceve riposo. Dio si preoccupa del principio. Dio si preoccupa della disobbedienza, della ribellione del cuore del suo popolo. E così come non avevano osservato i sabati, così come non avevano osservato gli anni sabbatici, così come non avevano rispettato il riposo del sabato e dei 7 anni, non avevano rispettato neanche tutte le altre leggi. Dio li scacciò dalla terra promessa per 70 anni. Ecco perché la cattività babilonese durò 70 anni. Quanto ai superstiti fra voi, io renderò pauroso il loro cuore nel paese dei loro nemici. Il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che alcuno li insegua. Precipiteranno l'uno sopra l'altro come davanti alla spada, senza che alcuno li insegua. E voi non potrete resistere davanti ai vostri nemici. Queste frasi danno un quadro ed un aspetto molto preciso di quanto avvenne. Ed è una descrizione molto vivida dello stato d'animo di milioni di persone ancora oggi. Persone attanagliate dalla paura, dall'ansia, dalla solitudine. Nonostante tutto questo, Dio ama ancora il suo popolo. Infatti, alla chiusura del 26° capitolo leggiamo queste parole. Nonostante tutto questo, io non li rigetterò. Non mi stancherò di essi fino al punto d'annientarli. Per loro amore mi ricorderò dell'alleanza con i loro antenati che ho fatto uscire dal paese di Egitto. Io sono il Signore. In altre parole, Dio stabilisce, Dio conferma il suo amore e una via d'uscita, la speranza. E qui dobbiamo lasciarci anche per oggi, altrimenti mi cacceranno via a malo modo. Un abbraccio dal tuo Maurizio. Scrivi, mi raccomando. Dacci un'opportunità di accompagnarti in questo cammino di scoperta. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, grazie. A risentirci. A presto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E rieccoci anche oggi insieme con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
3: Grazie Gianfranco, ben trovati a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, siamo nuovamente insieme per parlare del problema dipendenze, un problema che è affrontato, come abbiamo anche rilevato ultimamente, non solo dalla persona che direttamente ha un particolare problema con una sostanza, un comportamento o altre cose, insomma, che la attanagliano, ma è un problema che è percepito, vissuto in qualche modo anche dalle persone che vivono accanto a chi è vittima diretta di una dipendenza, quindi in particolare penso alle famiglie. Quindi si può dire che il problema dipendenza è un problema vissuto, diciamo, in larga scala o in più larga scala rispetto a chi lo prova direttamente nella propria persona.
3: Sì, troppo spesso ci dimentichiamo che le nostre azioni coinvolgono, influenzano anche le persone intorno a noi, specialmente se sono dei nostri familiari o delle persone che, volendoci bene, sono legate a noi in qualche modo. Quindi il problema di dipendenza senz'altro influenza sia i familiari diretti che anche le generazioni successive, come abbiamo già accennato.
2: Infatti abbiamo anche detto proprio la volta scorsa che uno dei problemi che normalmente si sviluppa all'interno anche delle famiglie stesse, dei familiari di chi direttamente ha il problema della dipendenza, è quello della codipendenza, cioè lo sviluppo di un atteggiamento, di una serie di atteggiamenti, di comportamenti che in qualche modo manifestano una sorta di adattamento al problema stesso, piuttosto che il desiderio, l'impegno con tutte le proprie forze di cercare di risolvere quel problema.
3: Sì, è un comportamento che si sviluppa cercando di aiutare la persona a uscirne, ma che poi coinvolge, perché si sviluppa, come abbiamo già detto la volta scorsa, un aumento nella tolleranza di comportamenti prima inaccettabili. Quindi se prima non si tollerava che una persona giocasse d'azzardo, adesso si comincia ad accettare il fatto che un pochettino giochi, poi che giochi un po' di più, poi che sia faccia un gioco piuttosto che un altro. Quindi c'è un aumento della tolleranza di comportamenti che prima non si accettavano, e nello stesso tempo si sviluppa anche un rifiuto di accettare che questa percezione della realtà che noi abbiamo è sbagliata, che quello che stiamo dicendo non è corretto, che il fatto di dire che non è un grosso problema che quella persona stia giocando, stia spendendo un sacco di soldi o stia bevendo o così via, che sia un problema. Diciamo no, non è vero, non è un problema, è qualcosa di passeggero, tutto sommato non ha altri svaghi. Le giustificazioni possono essere di vario tipo, quindi c'è un aumento di tolleranza e anche un rifiuto di accettare che la nostra percezione della realtà non è corretta, e questo ovviamente porta poi ad altre conseguenze che a volte possono essere anche molto più antipatiche.
2: Certo, ma allora dove bisogna partire, da dove bisogna partire per veramente cercare di aiutare, forse prima ancora della persona direttamente coinvolta nella questione dipendenze, aiutare chi vive proprio a stretto contatto con questa persona ad essere poi di aiuto a questa persona? Cioè, che cosa bisogna fare perché queste persone ritornino in se stesse in qualche modo e si rendano conto che magari il loro atteggiamento oppure anche il loro modo di autodifesa, ecco, nei confronti del problema che stanno vivendo non è effettivamente di aiuto?
3: Ma il primo punto è di cercare di aiutarli a comprendere che la loro percezione della realtà non è corretta, che quello che stanno giustificando non è giustificabile, che possiamo comprendere la loro emotività, il loro legame, il loro, l'affetto che hanno per chi ha una dipendenza, ma che questo non giustifica in se stesso il comportamento di dipendenza. Questo bisogna farlo in maniera molto amorevole, molto dolce, perché se noi cerchiamo di convincere gli altri, tante volte scateniamo una difesa ancora più forte. Le nostre reazioni di difesa vengono innescate quando viene percepita una minaccia, quindi quando il nostro atteggiamento è aggressivo, comunque la persona lo ritiene come una minaccia per la sua autostima o per l'autostima del proprio caro, tende a difendere, a dire no, non è vero che. Quindi senz'altro quello di avvicinarci a queste persone cercando semplicemente di far vedere che il comportamento è sbagliato, che noi non stiamo giudicando il comportamento, senza cercare di convincere della cosa, perché troppo spesso ci dimentichiamo che la Bibbia dice che la convinzione di peccato, perché di fatto la codipendenza è una forma di peccato, la convinzione del peccato deriva dall'azione dello Spirito Santo e non da noi che cerchiamo di convincere in mille modi la persona. Possiamo dire le cose, possiamo essere aperti a un dialogo e lasciarla lì. La persona, se non si sente troppo schiacciata, troppo pressata, dopo un po' ragionando su quello che abbiamo detto, può ritornare e riprendere il discorso con noi, perché non si sente minacciata se noi non la forziamo troppo.
2: Allora, per diciamo sconfiggere, per superare questo problema della dipendenza e anche della codipendenza, quali sono, diciamo, i suggerimenti da dare? Si potrà dire o suggerire in maniera amorevole, delicata, dolce, come dicevi tu, a queste persone soltanto di smettere di comportarsi in un certo modo, di astenersi dall'uso di certe sostanze o cose che comunque creano una dipendenza sempre maggiore, oppure ci sono anche cose positive che si possono suggerire e consigliare, insomma, perché appunto la cosa non sia vissuta come una sorta di dramma nel dramma?
3: Senz'altro bisogna aiutare la persona a vedere che il comportamento è sbagliato, e questo ovviamente è un aspetto estremamente importante, perché finché la persona non si rende conto che sta sbagliando non è disposta a prendere in considerazione un cambiamento. Dobbiamo però ricordarci che non sempre il semplice consiglio non farlo più aiuta, perché normalmente il non fare più qualcosa lascia un vuoto.
2: Certo.
3: E questo è un grosso rischio, perché se noi togliamo semplicemente a una persona un comportamento sbagliato, questa persona ci dirà sì, va bene, ma adesso che cosa devo fare? Bisogna aiutare la persona a cambiare il modo di pensare, di considerare quello che sta facendo, pensando in un modo diverso. Di fatto bisogna rimpiazzare dei comportamenti e dei modi di pensare errati con dei comportamenti e dei modi di pensare corretti, che è poi quello che la Bibbia descrive con altre immagini, come quello di spogliare l'uomo vecchio e rivestire quello nuovo, che è composta sempre di due azioni: togliere quello che c'è da cambiare, ma rimpiazzarlo con qualcosa di buono, perché sennò l'assenza di comportamento, l'assenza di pensiero è estremamente pericolosa. Il cristianesimo, diversamente da approcci religiosi orientali, non si pone nell'ottica di smettere di pensare o di vuotare la mente, esatto, ma di pensare in un modo diverso. Ed è quello l'approccio che dobbiamo avere, dire ok, non devi più fare questo, però devi fare quest'altro, in modo che ci sia sempre un bilanciamento nella persona.
2: Esatto. Ma quindi, allora, se comunque l'astinenza, diciamo, o comunque il tirarsi indietro da certi comportamenti o dall'uso di certe sostanze è comunque, pur essendo qualcosa di forte, è comunque qualcosa di essenziale, di indispensabile da parte di chi soffre appunto di dipendenza. È necessario, come dicevi tu, allora anche sviluppare un altro modo di pensare, di un altro tipo di approccio alle questioni della vita, quindi probabilmente anche un altro tipo di approccio nei confronti dei rapporti con le altre persone.
3: Sì, abbiamo detto all'inizio, parlando delle dipendenze, che la dipendenza è un coinvolgimento anche nel comportamento, ma che deriva da una forma di idolatria, nel senso che noi abbiamo cominciato a considerare quella cosa, quel comportamento, quella persona o quella sostanza come qualcosa che poteva soddisfare

0: sbagliato, chi è coinvolto in maniera sbagliata, e a seconda del tipo di dipendenza incominciare a vedere quali sono quel tipo di strategie che possono essere utilizzate per controllare il comportamento da una parte e incominciare a vedere quali sono quegli altri insegnamenti, quelle altre basi dal punto di vista razionale mentale che possano aiutare a cambiare idea su quello. Di fatto, se noi prendiamo un esempio della persona tossicodipendente o alcolista o anche di un giocatore d'azzardo, prendiamo quest'ultimo esempio, vorrà dire cerchiamo di evitare che tu ti fermi nel bar al videopoker, come possiamo fare questo? Beh, innanzitutto togliendoti i soldi, quindi vai a lavorare senza avere più soldi di quello che ti servono, senza la carta di credito, dare quell'aiuto che può essere uno stimolo per il controllo del comportamento, però affiancato al fatto di far vedere come questo suo comportamento era sbagliato perché si basava su presupposti mentali e spirituali non corretti. L'insieme di queste due cose si rinforzano, perché se io mi comporto in un modo corretto incomincio ad avere anche un atteggiamento diverso verso il comportamento che mi aiuta a comportarmi in maniera corretta e così via. Certo. Quindi il cambiamento di atteggiamento rinforza il cambiamento di comportamento e viceversa.
1: E un'ultima domanda a questo punto, Gianfranco, prima di chiudere il nostro collegamento oggi. Torniamo per un momento al discorso della codipendenza, quindi rientriamo un attimo nella questione, nell'ambito più allargato della famiglia, in cui c'è un membro che direttamente soffre di una dipendenza. Allora, abbiamo già detto e avuto modo di riflettere sul fatto che la codipendenza è qualcosa di dannoso, perché appunto si sviluppa questo atteggiamento di dipendenza dal problema altrui, dal problema di chi è direttamente colpito o coinvolto in questa materia. Quindi bisogna ricostruire il rapporto con questa persona. Quindi da un rapporto di dipendenza che tipo di rapporto si deve sviluppare?
0: Un rapporto di, se vogliamo chiamarlo così, di dipendenza reciproca, in questo senso che non dobbiamo diventare completamente indipendenti. A volte si tende nella nostra società a dividere le cose in questo senso: non voglio più essere dipendente, allora non voglio più avere a che fare con quella persona, ognuno vive per conto proprio. Nell'insegnamento biblico troviamo come ci deve essere questo rapporto l'uno verso l'altro di aiuto e di sostegno, ma tenendo presente che il nostro punto di riferimento non è l'altra persona, ma è la persona di Cristo. Quando c'è questa dipendenza da Cristo, allora ci può essere un rapporto diverso nel quale io aiuto l'altro, ma non per trovare soddisfazione in me stesso, perché questa soddisfazione ce l'ho nel mio rapporto con Cristo, e quindi il rapporto diventa molto più equilibrato, perché non dipendo da lui non deve dipendere da me, però c'è questo aiuto reciproco nello stare attaccati a Cristo. Quindi c'è questo rapporto un po' diverso. È come tanti palloncini che, se cerchiamo di farli stare insieme, uniti l'uno all'altro, facciamo fatica, ma basta che noi li leghiamo tutti a un pezzo di corda e li appendiamo tutti a uno stesso gancio, quindi ogni palloncino ha un rapporto diretto col gancio, i palloncini stanno vicini automaticamente.
1: Ecco, sì, una bella immagine a questa che ci hai appena dato, è molto significativa e credo che possa ancora stimolarci a una riflessione ulteriore su queste problematiche. Grazie Gianfranco allora per la conversazione di oggi. Buon lavoro, ci risentiamo molto presto con altre riflessioni sulla problematica delle dipendenze. A risentirci presto.
0: Grazie, a risentirci.

0: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti. Il libro più letto, questo è il titolo dato a un libro fantastico che è la Bibbia, la parola di Dio. Se è la prima volta che sei con noi, sappi che questo libro ti darà delle ricchezze profondissime dentro. Se invece già ci ascolti da tempo, sai già che le hai ricevute e ancora riceverai. Ed ecco che si parlerà dei 10 comandamenti, che non sono esattamente come molti li conoscono. Ascoltiamoli davvero tratte dalla Bibbia, lo dirà Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, e quindi siamo pronti ancora una volta per andare avanti nelle nostre riflessioni riguardanti la parola di Dio. Abbiamo visto qualcosa riguardo alla legge. Siamo arrivati al capitolo 20 del libro di Esodo. Ora andiamo a esaminare i 10 comandamenti. Sono divisibili in due parti. Una esamina la relazione con Dio, mentre l'altra esamina le relazioni degli uomini tra di loro. Non avere altri dei oltre a me. Questo primo comandamento lo troviamo nel versetto 3. Dio condanna il politeismo. Che significa? Credere in più che un Dio. Il comandamento comporta il diritto esclusivo di Dio a essere adorato e obbedito. Dio disse a Israele: non avrai altro Dio all'infuori di me. Dio istruì la nazione in questo modo perché in quel periodo era piuttosto difficile per un uomo mantenersi coerente. In quei giorni era pratica popolare l'adorare molti dei. Oggi è popolare il non adorare alcun Dio, anche se la parola di Dio ci dice che ciò non è possibile. L'uomo non può servire a due padroni, quindi chi non ha Dio ha Satana. Dunque adora qualcuno e in pratica non esiste al mondo alcun ateo, ma soltanto alcuni o molti che non adorano Dio, ma qualcos'altro. Il primo comandamento, quindi, in questo senso, è una condanna del cosiddetto ateismo. Ciò che è importante notare comunque in questo versetto è il fatto che Dio condanna il politeismo. Paolo elabora questo argomento in Romani, al capitolo 1, dai versetti 21 fino al 25, e afferma: perché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno.

Leggiamo ora i versetti dal 4 al 6. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Questo secondo comandamento condanna il culto delle immagini. Ha un significato piuttosto ampio, perché include sia il tentativo di rappresentare Dio che le creature in quanto oggetto di culto. Il comandamento mi sembra abbastanza chiaro. Dio è un Dio geloso, il cui amore, la cui maestà, richiedono il nostro culto e la nostra adorazione in maniera esclusiva. La legge di Dio proibisce in modo categorico, in modo solenne, di fare rappresentazioni a scopo di culto di esseri umani o di animali e impedisce di inginocchiarsi davanti ad esse e di servire loro, altari, ceri, preghiere. Dobbiamo anche dire che il peccato di idolatria non necessariamente si manifesta in queste forme esteriori. Gli idoli possono essere anche nel nostro cuore. Non per nulla gli apostoli ci hanno messo in guardia in tal senso. L'apostolo Giovanni, ad esempio, chiude la sua prima lettera con questa frase: «Figlioli, guardatevi dagli idoli». Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 21. E l'apostolo Paolo, in Prima Corinzi, al capitolo 10, versetto 14, ci dice a sua volta: «Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria». Qualunque cosa a cui tu dai interamente te stesso diventa il tuo Dio. Molte persone non adorano Bacco, il Dio del vino e della rivalità, Dio greco e romano di tanto tempo fa, ma adorano allo stesso modo la bottiglia. Altre adorano nei fatti Afrodite, vale a dire la dea del sesso. Alcuni adorano il denaro. Qualunque cosa a cui tu doni il tuo tempo, il tuo cuore, la tua anima, diventa il tuo Dio. Dio dice che non dobbiamo avere altro Dio all'infuori di Lui.

Continuiamo nella nostra analisi dei comandamenti e arriviamo al terzo. Nel versetto 7 di Esodo 20 troviamo queste parole: non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Usare il nome del Signore invano ha un significato legato sia alla blasfemia che all'uso fatto con leggerezza o con intenti empi e non sinceri. Ad esempio, non è proibito pronunciare solenni giuramenti, ma è proibito lo spergiuro. Possiamo leggere a questo proposito un versetto nel libro del Levitico, al capitolo 19, nel versetto 12. Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. Per quanto riguarda la blasfemia, dobbiamo dire che questo peccato è molto accentuato nei nostri giorni e anche nella nostra epoca, ma il comandamento di Dio non è mai stato cambiato. È sbagliato usare il nome di Dio invano, perché Lui è Dio ed è santo. Chi usa il nome del Signore invano non rimarrà impunito.

0: Nei versetti dall'8 all'11 troviamo il quarto comandamento. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Questo non è un comandamento nuovo, perché si rifà a Genesi capitolo 2, versetti dall'1 al 3, quando Dio, al termine della creazione, santificò il settimo giorno. Il popolo però poteva averlo dimenticato nei 400 anni trascorsi in Egitto e non vi è nessun accenno a esso nel periodo dei patriarchi. Ora però doveva essere osservato in perpetuo. 6 giorni di lavoro davano all'uomo il diritto a un giorno di riposo, ma questo doveva essere un giorno consacrato al Signore, dedicato sia al ricordo della sua opera creatrice che al culto che gli era dovuto. Il giorno del sabato fu dato alla nazione di Israele in un modo molto inusuale. Era una convenzione, un pegno, un segno, un simbolo fra Dio e i figli di Israele. Potremmo vedere questo in Esodo al capitolo 31, nei versetti dal 13 al 17. Il giorno esatto, questa è almeno la mia opinione, non è importante. Dopotutto il calendario cambia in modo tale che per noi è impossibile sapere se il nostro settimo giorno sia o meno il nostro sabato. Io non penso che lo sia, ma questo è fuori questione perché, per quanto ci riguarda, non fa alcuna differenza quale sia il giorno che osserviamo. Noi teniamo per buono quello che crediamo essere il primo giorno della settimana. Potrebbe esserlo o no, ma noi riconosciamo il primo giorno della settimana perché in quel giorno il nostro Signore tornò dai morti alla vita. Tutto questo comunque verrà trattato più in là nel libro dell'Esodo.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Arriviamo poi alla sezione del comandamento che riguarda le relazioni dell'uomo con gli altri uomini. Questa sezione comincia occupandosi delle relazioni familiari. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Questo è il primo dovere che riguarda l'uomo, e l'unità familiare è il fondamento dell'ordine sociale e della pace. L'osservanza di questo quinto comandamento è sintomo di un carattere personale ben equilibrato e fa ben sperare per la futura sicurezza dell'individuo e della nazione. Certo, sarebbe auspicabile che l'onore dato al padre e alla madre fosse conseguenza di un sentimento e di un legame profondo con i propri genitori, ma in ogni caso l'uomo è comunque chiamato a questo tipo di rispetto nei loro confronti. Ci viene detto anzi che Dio benedice in modo particolare chi osserva questo comandamento.

concludiamo il nostro commento con il sesto comandamento, che dice: non uccidere. Il comandamento si riferisce chiaramente all'uccisione illegittima, all'assassinio, e non fa riferimento al problema della pena di morte, nemmeno a quello del servizio militare, della guerra legittima. Certo, il comandamento non uccidere è stato applicato e preso a sostegno delle proprie tesi sia da coloro che giustificano e ammettono la pena di morte o la guerra per una giusta causa, sia da coloro che si oppongono alla pena di morte, al servizio militare e a tutte le guerre in genere. Non è questa certo la sede più indicata per affrontare problematiche così complesse, anche perché è opportuno dire che persone di provata fede cristiana e di notevole intelligenza e maturità spirituale si trovano in ambedue gli schieramenti. Certo, il dibattito in merito è approfondito e complesso. Se è vero che in Genesi, capitolo 9, versetto 6, ci viene detto che il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, è altrettanto vero che Dio stesso non punì Caino, colpevole della morte di suo fratello Abele, con la morte. Nello stesso tempo, vediamo che a fronte di un comandamento, come quello di non uccidere, che stiamo prendendo in considerazione, già nel capitolo successivo dello stesso Esodo, Dio diede delle precise istruzioni a riguardo delle uccisioni volontarie o involontarie, stabilendo di fatto, pur con tutta una serie di regole da rispettare da parte degli anziani del popolo, la pena di morte per certi reati. Analogamente fece per quanto riguarda il servizio militare e la guerra legittima. Gesù stesso nel Nuovo Testamento si trovò ad affrontare il problema. Dei farisei portarono davanti a lui una donna adultera, meritevole secondo la legge di essere messa a morte attraverso la lapidazione, e chiesero che cosa era giusto fare. Egli non invalidò la legge, ma chiese a ognuno di loro di esaminare se stessi e di scagliare, se se la sentivano, la prima pietra. Nessuno se la sentì e la donna fu salva. Gesù non la condannò, ma le disse: va e non peccare più.

0: In un'altra occasione Gesù, parlando alle folle nel Sermone sul Monte, non solo non abolì la legge, ma radicalizzò ed estese il concetto di omicidio dicendo: «Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla Geenna del fuoco». Da questo brano capiamo chiaramente che Gesù stava equiparando il solo maledire o odiare qualcuno all'omicidio stesso. Egli mise quindi l'accento e condannò ancor più duramente la disposizione dell'animo a peccare, il peccato presente nei nostri cuori e nelle nostre menti, piuttosto che il gesto, l'azione realmente compiuta. Lo stesso fece poi con non commettere adulterio o non giurare il falso, eccetera, eccetera. Gesù non era venuto per abolire la legge, egli stesso disse ciò molto chiaramente, ma piuttosto era venuto per portarla a compimento. Capite quindi quanto complesso e delicato sia il dibattito conseguente all'applicazione del comandamento non uccidere, se riferito alla pena di morte o alla legittimità di alcune guerre. Credo comunque che esso si riferisca all'omicidio, all'uccisione illegittima di un essere umano. Se starete ancora con noi, avremo l'occasione di vedere e di commentare insieme gli altri quattro comandamenti. Bene, io vi saluto molto affettuosamente, vi ringrazio e vi invito a risentirci a domani. Ciao a tutti.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra abbiamo sempre goduto i picnic. E ne abbiamo fatti d'inverno ed estate, al mare e in montagna, di giorno e di sera. Avevamo una graticolina molto rudimentale e ci arrostivamo le salsicce, le polpette, oppure gli hamburger. Oppure ci godevamo i panini e le patatine fritte. Poi giocavamo a bocce, cercavamo fiori e esploravamo il territorio. Ma dopo mangiato compivamo una specie di rito. Raccoglievamo tutti gli avanzi, i tovagliolini di carta, i piatti di plastica, le cartacce, a volte anche un po' di quello che avevano lasciato quelli che ci avevano preceduti, e bruciavamo ogni cosa oppure mettevamo tutto in un sacco e ce lo portavamo a casa. La sporcizia che si trova in giro a volte raggiunge livelli allucinanti. E secondo me indica molte cose. Ne faccio un elenco non in ordine di importanza, ma un po' come mi viene in mente. Prima di tutto, lasciare sul territorio i rifiuti dimostra poco amore per chi verrà dopo di noi e cercherà un posto per sedersi fra le lattine di Coca-Cola e i pannolini Pampers. Poi dimostra poco rispetto per il proprio paese che è così bello. Chissà perché gli stranieri riescono a tenere pulite le loro strade e noi no. Poi, in terzo luogo, indica poco amor proprio verso i turisti stranieri che vengono da noi a passare le loro vacanze e si trovano a prendere il sole su spiagge che non sono esattamente pulite. Devono trovare che il nostro paesaggio è molto bello oppure trovano dei vantaggi economici, non lo so. Quarta cosa, lasciare indietro la sporcizia, avere poca cura della natura, dimostra poca coerenza. Con tutta la coscienza ecologica che si cerca di sviluppare nella gente, ci sarebbe da augurarsi di non dover passare per una strada in cui è sfilato da poco un corteo di manifestanti impegnati a protestare contro qualche nobile causa. Mi assicuro che qui a Roma si deve mobilitare tutta la nettezza urbana per sistemare quello che gli ecologisti hanno lasciato indietro. Ma io direi che l'incuria della gente è anche un segno del peccato. Ma che, una cartaccia per terra non ammazza mica nessuno, mi direte. È vero, ma quando Dio ha creato l'uomo, all'inizio, come racconta la Genesi, Dio gli ha dato il compito di governare e di custodire la terra, rovinandola e sporcandola, e non solo con le grandi cose tipo disastri petroliferi, ma anche nelle piccole cose tipo portare a spasso il cane e lasciarlo insudiciare in mezzo al marciapiede, dimostra di avere rinunciato a una grossa responsabilità e privilegio che Dio aveva progettata per noi. Ed è anche per questo che noi abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli a raccogliere le cartacce dopo una scampagnata.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Matteo, capitolo 9, versetti da 20 a 22. Una donna, malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi a Gesù da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva tra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Il titolo del messaggio di oggi è «La svolta della mia vita». La malattia mi piombò addosso come un'aquila sulla preda. Avvelenato da un potente pesticida, fui improvvisamente colpito da nausea, vomito e una forte febbre. Io, ragazzino di 10 anni, esuberante di vita, mi sono trovato improvvisamente vicino alla morte. Chiamato d'urgenza, il nostro medico di famiglia diagnosticò una grave epatite tossica e disse sottovoce ai miei genitori che la prognosi era quasi certamente infausta. La malattia continuò a peggiorare. Mentre ero quasi in coma, scorsi mia madre e le mie sorelle sulla soglia della camera da letto. Col viso bagnato di lacrime, si misero a cantare un vecchio inno, le cui parole mi arrivarono al cuore. «Se solo potessi toccare la sua veste, ne basterebbe un lembo per guarire completamente», queste erano le parole del canto. Nonostante la mia grande debolezza, realizzai che con le parole di quel canto Gesù mi diceva che quanto aveva fatto un tempo per quella donna malata lo avrebbe fatto anche per me, se solo avessi potuto toccare la sua veste. Ed è quello che feci con molta semplicità, ponendo in Gesù Cristo tutta la mia fede di fanciullo. Da quel momento la mia salute migliorò di giorno in giorno. Rimasi ancora molto debole per parecchi mesi, ma alla fine ci fu la guarigione, senza nessuna conseguenza. Quanto abbiamo lodato il Signore!

Vediamo nel capitolo 5 di Marco che Gesù avrà a che fare con tre persone molto diverse una dall'altra e ognuno ci avrà qualcosa di interessante da insegnarci. Sono un indemoniato, un padre disperato e una donna malata, e sono la media delle persone normali. Noi pensiamo sempre che le persone siano normali, invece non esistono le persone normali. Ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha le sue sfide, ognuno ha le sue difficoltà, e queste cose sono reali, non sono immaginarie. Esiste la malattia, esiste anche il diavolo, e tutte queste cose hanno un impatto nella vita di molti e spesse volte la rendono una vera e propria sfida. Marco 5. Giunsero all'altra riva del mare, che è un lago, nel paese dei Gadareni. Vi ricordate come ci arrivano dall'altra parte del lago? Vi ricordate le circostanze di questo viaggio, di questa traversata? Loro erano partiti da una parte del lago, Gesù aveva detto andiamo all'altra riva, sono partiti e a un certo punto in mezzo al lago si forma una grande tempesta, ed era qualcosa di molto comune per questo lago. È un lago attraversato da venti improvvisi e si scatenano anche oggi delle tempeste improvvise. E vi ricordate che Gesù è lì che dorme in fondo alla barca perché è stanco, e i discepoli che cercano di salvarsi, di barcamenarsi come possono, e poi alla fine sono disperati, pensano che stanno per affondare, e vanno da Gesù e dicono: dai, come fai a dormire? Non sei preoccupato, non ti interessa di noi che stiamo per morire? Gesù si alza, dice al mare: fermati, al vento, calmati, e tutto subito, all'improvviso, miracolosamente, si calma e poi si rigira verso di loro. E che cosa gli dice? Perché avete paura? Perché non avete fede? E quindi un viaggio turbolento. Vi capita mai di fare dei viaggi turbolenti che non vedete l'ora di arrivare? E quando siete arrivati dico: wow, che viaggio, mamma mia. E giunsero all'altra riva. E indovinate, dopo questa che è una traversata, che è un viaggio, che è una sfida, già c'erano state delle sfide prima che partissero, poi il viaggio è una sfida, e subito dopo, alla fine del viaggio, appena arrivano dall'altra parte, appena Gesù mette i piedi fuori dalla barca, una nuova sfida. Non c'era tempo per riposare, e capiamo perché Gesù dormisse, doveva approfittare di ogni minuto. E ci sono delle persone che hanno questa capacità, che per recuperare tempo si poggiano là e dopo 15 secondi già dormono, no? Io non ce l'ho questa capacità, però mi addormento abbastanza facilmente, non posso dire di avere problemi di sonno. Ma ci sono delle persone che hanno proprio una dote, un talento, che sono capaci di addormentarsi in piedi, sul divano, sulla sedia. Quindi non appena Gesù scende dalla barca scoprono che c'è qualcuno che lo sta aspettando, e in realtà, come scopriremo, in realtà Gesù va là solo per quest'uomo. Fa tutta questa traversata, tutto questo viaggio, tutta la tempesta, tutto questo macello solo per quest'uomo. C'è qualcuno che lo sta aspettando. E vediamo quest'uomo. Come Gesù scese dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva la sua dimora fra i sepolcri, e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Infatti più volte era stato legato con ceppi e con catene, ma egli aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno era riuscito a domarlo. E continuamente, notte e giorno, su per i monti e fra i sepolcri, andava gridando e picchiandosi con pietre. Una scena non molto carina. Un incontro di una di quelle persone che vuoi evitare. Vi capita mai di camminare per la strada e vedere un personaggio un po' strano che si avvicina? Sapete quei personaggi strani che si muovono, sono vestiti strani, che magari parlano da soli e tu dormono e cerchi... Sono quelle persone che non vuoi assolutamente incontrare. E invece questa persona sta andando dritta verso Gesù. Era un uomo posseduto. Sappiamo nei Vangeli che la possessione era qualcosa di reale, era qualcosa di frequente. Molto spesso capitava che Gesù dovesse fare
liberare dei posseduti, e anche oggi esistono delle persone possedute, e anche oggi il diavolo e gli spiriti maligni hanno, possiedono determinate persone. Magari non ce ne accorgiamo, magari non le vediamo, magari non frequentiamo i posti dove è più forte questa realtà, ma esiste. Ci sono delle regioni, delle nazioni, dei luoghi in cui è più forte questa realtà. E da questi versetti scopriamo delle cose interessanti. Quest'uomo è praticamente isolato, vive come un animale. La sua vita è molto più vicina a quella di una bestia che a quella di un uomo. Era svestito, viveva in un ambiente tetro, spettrale. Ora i cimiteri sono semplicemente dei giardini, se li guardi da quel punto di vista, però non è il posto dove vuoi andare la notte, fare una passeggiata. E sicuramente sono il luogo per cose brutte, dell'occulto, della magia. E lui viveva lì, era il suo ambiente, era lì che lo teneva questo spirito. E scopriamo anche che aveva una forza soprannaturale. Strano, vero? La possessione in lui faceva in modo che lui facesse delle cose che la maggior parte degli uomini non sono in grado di fare, come spezzare delle catene, rompere i ceppi. Avevano provato a domarlo, ma non ce la facevano. E un'altra cosa che scopriamo, che è molto comune nella possessione demoniaca, è che era tormentato e che aveva atteggiamenti autodistruttivi, cioè si faceva del male. E questa è una cosa peculiare. I demoni occupano delle persone, possiedono delle persone, e non è che le trattano bene. Questa è la mia casa, la tratto bene. Il loro scopo è quello di fare male a quelle persone e alle persone intorno. Allora, hanno atteggiamenti autodistruttivi. Che cosa succede? Questo era un po' il background della sua storia, probabilmente quest'uomo gliel'ha raccontata dopo. Quando vide Gesù da lontano, che vuol dire? Immaginate che Gesù sta arrivando sulla barca e quest'uomo tutto tormentato, agitato, isolato, sta lì e percepisce che sta arrivando qualcuno di speciale, no? Percepisce che c'è il figlio di Dio che si sta avvicinando, e quindi mentre Gesù si avvicina anche lui in qualche modo è attratto da Gesù e gli va incontro. Qualcuno pensa che addirittura la tempesta che Gesù ha affrontato nel lago magari era stato scatenato proprio dal diavolo, che voleva impedire che Gesù arrivasse da questa persona. Non lo so, però è una spiegazione che ha un senso. Quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò davanti. Questo è molto interessante, ma è anche questo tipico, è qualcosa che vediamo spessissimo. E dando un gran grido disse: che c'è fra me e te? Io lo leggo così, ma lui ha gridato: Gesù, figlio di Davide, figlio del Dio Altissimo, io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Perché egli, cioè Gesù, gli diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. Poi Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? E quello rispose dicendo: io mi chiamo Legione, perché siamo molti. E lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. Or vi era là sul pendio del monte un grande branco di porci che pascolava. Allora tutti i demoni lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. E Gesù prontamente lo permise loro. Allora gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si precipitò giù per il dirupo nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Allora, noi conosciamo tutti quanti questa storia. Però se ci riflettete bene, è tutto molto, molto, molto strano e bizzarro. È una serie di cose fuori dal comune. Andiamo per gradi. Quindi quest'uomo si avvicina e subito
lo spirito dentro di lui inizia a parlare e dice: che c'è tra me e te, Gesù? Quindi conosce Gesù, non ha bisogno che gli venga presentato, conosce il suo nome e sa chi è, figlio del Dio Altissimo, e si prostra addirittura. Però non dobbiamo ingannarci, perché la sua non è una confessione di fede, nel senso di amore, di devozione, di ubbidienza, di rispetto, di amore, no? Abbiamo detto l'altra volta che i demoni sono molto credenti, credono in Dio, ma non hanno amore per il Signore, rispetto e devozione. Quindi non sta parlando come un suddito devoto, riconoscendo la grandezza di Gesù, adorando Gesù, ok? Ed è per questo che Gesù non si fida molto. E in realtà scopriamo che Gesù lo sta mandando via. Quindi probabilmente questo demone sta parlando in maniera subdola, per cercare di negoziare, per cercare di, sapete, fare un po' ruffiano. Lo vediamo qui, dice, perché gli diceva, Gesù diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. E questa è una cosa interessante, perché è un piccolo indizio che ci dice che non è andato via subito. Quindi Gesù gli ha detto di andare via, e questo ha cercato un pochettino di parlare, di riconoscere. E quindi questa è un'altra cosa della possessione demonica. Ci potrebbe volere un pochettino perché la persona venga liberata. Un'altra cosa che scopriamo è che non è uno solo. Come si chiama? Legione. La legione romana era formata da circa 6.000 uomini, 6.000 soldati. Non significa che necessariamente c'erano 6.000 demoni qua dentro, ma è un modo per dire: siamo in tanti, siamo un piccolo esercito qua dentro. Ed è anche quello che diceva Gesù in un'immagine, vi ricordate, quando diceva che se una persona viene liberata e poi la casa rimane libera, potrebbe tornare lo stesso demone e portarsi 7 peggio di lui. Cioè, è possibile che nella casa ci sia una multiproprietà, un affitto, subaffitto e tante persone, tanti demoni che convivono insieme. Questo era il caso. Mi chiamo Legione. E che cosa succede? Lo supplica di non dice: perché sei venuto qui a tormentarmi? In realtà era lui che stava tormentando, erano loro che stavano tormentando l'uomo. E poi a un certo punto fa una richiesta specifica. Lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. Che vuol dire? Quindi stanno cercando di negoziare la loro uscita. Sanno che Gesù farà qualcosa, quindi dice: però lasciaci da queste parti. Perché, secondo voi? Evidentemente era un posto, una regione, dove si trovavano bene, avevano una certa libertà. Forse era una regione molto malvagia, dove c'era molto paganesimo, molta idolatria, molta magia, molto occultismo, e loro avevano si trovavano un bel posto in cui vivere. Quindi questa è la prima richiesta. La seconda richiesta è ancora più bizzarra, perché dice: lo pregarono dicendo: mandaci nei porci. Ora, in realtà, questa è una cosa molto particolare, Gesù acconsente. Normalmente gli animali non vengono posseduti, non è che c'è il rischio di incontrare un cane posseduto, un cavallo, no? Normalmente non è così. Ma questi sono, hanno, in qualche modo vogliono continuare ad avere un qualche corpo che li ospita. Questo ci fa capire un pochettino, se volessimo studiare l'argomento, che gli spiriti hanno bisogno di corpi, cercano corpi da occupare. È qualcosa di terrificante. Addirittura Gesù glielo consente, e però che cosa succede? Abbiamo detto che gli spiriti portano questo spirito autodistruttivo, autolesionistico nell'ospite, e quindi questi porci, una mandria si dirige verso. E sembra che molti abbiano trovato il posto dove più o meno possa essere successo questo, perché praticamente sono andati su un dirupo e sono precipitati nel lago, e in questo lago, che è pianeggiante, non ci sono tante zone, e quindi alcuni sembrano di aver trovato il posto dove potrebbe essere accaduto. Fatto sta che cadono tutti quanti in mare e affogano. Che ne è stato? Vediamo.
non ce lo dice, non lo sappiamo. Comunque una scena molto particolare, molto strana, molto fuori dal comune. Quello che ci interessa più che ragionare su queste cose è la reazione delle persone. Che cosa fanno quelli che custodivano i porci? Fuggirono e diffusero la notizia in città e per le campagne. E la gente venne a vedere ciò che era accaduto. Probabilmente quelli non erano i maiali solo di quelle persone, probabilmente erano di tante persone, forse di tutti quelli della città, e questi erano semplicemente i custodi. Ok? La gente venne a vedere ciò che era accaduto. E qual è la scena che hanno a questo punto davanti ai loro occhi? Versetto 15. Venuti da Gesù, videro un indemoniato seduto e vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, ed ebbero paura. Strano. Arrivano e trovano quest'uomo che era una specie di animale, sempre incontrollato, che viveva come una bestia, che si comportava come una bestia, probabilmente abbaiava e ululava come un mostro e non si poteva trattenere, non si poteva gestire. Lo trovano invece lavato, pulito, sano, tranquillo, completamente trasformato. Bello, vero? Avete mai visto persone che cambiano da così a così? È una bella cosa, ti fa venire quell'idea della... Allora c'è speranza, no? Quest'uomo è cambiato radicalmente in un istante ed è passato da così a così, un cambiamento radicale in meglio. La vita che aveva vissuto sotto l'influenza del maligno era stata terribile, ma adesso un tocco di Gesù, solo un tocco di Gesù, e tutto era fantastico, tutto era meraviglioso. Quindi lo vedono, però la reazione di queste persone è strana, perché che cosa ci dice qui? Lo vedono e hanno paura. E quelli che avevano visto l'accaduto raccontarono loro ciò che era successo all'indemoniato e il fatto dei porci. Allora essi cominciarono a pregarlo che se ne andasse dal loro territorio. Anche questa reazione è strana, molto strana. Prima hanno paura quando lo vedono, vedono questa potente liberazione, e adesso che gli raccontano la storia dei maiali, pregano Gesù di andare via. Che cosa ci dice questo? C'è stata una chiara dimostrazione dell'autorità divina di Gesù. È tutto evidente, è tutto chiaro, però in qualche modo è troppo destabilizzante. È qualcosa di troppo forte, qualcosa di troppo radicale, qualcosa che va a incidere troppo sulle loro abitudini e su quello che amano fare, sulla loro vita. E loro non vogliono un cambiamento. Loro vogliono che le cose rimangano così come sono. Loro preferivano che quell'uomo vivesse in quella maniera, perché in qualche modo l'avevano risolto, emarginandolo. Però non vogliono che qualcuno va là e disturba le loro pratiche, i loro commerci, il fatto dei maiali. Sapete che non era lecito fare mercato o allevare maiali. Beh, loro piacevano quelle cose, non volevano che Gesù andasse a toccare i loro interessi, loro volevano rimanere nella loro vecchia vita, continuare a fare le cose orribili che avevano sempre fatto, perché a noi piace peccare e non vogliamo che venga qualcuno a rovinarci la festa. Sembra strano a dirsi, ma ci sono tante persone che peccano consapevolmente e vogliono rimanere in quel tipo di vita e non hanno desiderio che Gesù porti loro un cambiamento. Mentre egli saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di poter rimanere con lui, ma Gesù non glielo permise. Gli disse invece: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro quali grandi cose il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a predicare per la Decapoli quali grandi cose Gesù avesse fatto per lui, e tutti restavano meravigliati. Quindi quest'uomo che è stato liberato, che la sua vita è cambiata così in meglio, radicalmente, ha conosciuto la potenza di Dio, finalmente è stato liberato da questo peso enorme che condizionava completamente la sua vita.
E il suo desiderio di rimanere con Gesù è comprensibile, no? Non è quello che avremmo desiderato anche noi. Fammi rimanere con te, ti prego, è troppo bello. Però Gesù ha altro in mente. E che cosa gli dice Gesù? Va a casa tua, c'è forse qualcuno che ti aspetta. Ci sono i tuoi cari, le persone che ti amano, che tu ami. Il peccato, la possessione, il diavolo ti ha tenuto lontano da quelle persone. Vai a casa tua, pensa a loro. Racconta alle persone che ami e che conosci quello che Dio ha fatto per te. Sei più utile qui. Io già ce l'ho il mio gruppetto di persone strampalate. Già stiamo a posto, la squadra è al completo. Sei più utile qui. Mi puoi servire qui. Io non posso rimanere qua. Hanno chiesto a Gesù di andare via. Quindi sarai tu il mio rappresentante, sarai tu il mio testimone qui, in questa regione. Come ho detto prima, vediamo come Gesù ha fatto tutto questo viaggio, ha affrontato la tempesta solo per poter liberare quest'uomo, dare una nuova vita a quest'uomo. Ma poi il frutto, perché quest'uomo va e testimonia di altre persone, queste vengono toccate, perché non si può negare una liberazione così radicale, un cambiamento così forte. E quindi molto frutto probabilmente è scaturito come risultato. C'è un insegnante della scrittura e lui ha fatto anche un'altra riflessione. In questi versetti che abbiamo letto ci sono tre richieste che vengono fatte a Gesù. Ci sono i demoni che chiedono a Gesù di rimanere in quella zona e di poter andare nei maiali, e Gesù che fa? Acconsente. Ci sono gli abitanti di quella regione che chiedono a Gesù di andare via e Gesù acconsente. E c'è quest'uomo, l'unico buono, l'unico credente, che chiede a Gesù di fare qualcosa e Gesù gli dice di no. Certe volte Gesù ci dice di no, ma ci ama. Probabilmente Gesù dice ai demoni di dar permesso, perché lui non interessava dei demoni. Dice a quelle persone: me ne vado, sì, perché non erano pronte, ma quell'uomo valeva per lui e aveva bisogno di un no. Quindi non ci dobbiamo scoraggiare quando Dio ci dice no. Dio ci ama, dobbiamo fidarci di lui. Lui lo sa. E può succedere che Dio ci dica più spesso no che sì. Il ruolo di ogni genitore.

A casa me lo manda con WhatsApp, c'è questa costanza, no? E io ogni giorno devo dire no, ovviamente lui lo sa che ogni giorno no, è più pesante per me, e quindi un giorno gli dirò sì, perché conosce anche la parabola del giudice in lingua. Però il ruolo dei genitori spesso è quello di dire no, ma è dettato dall'amore, dalla protezione, dal desiderio. E Gesù quindi dice no a quest'uomo, ha un altro piano per la sua vita. Questo era il primo personaggio che abbiamo incontrato, vediamo se riusciamo a fare anche gli altri due. Versetto 21. Quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, quindi vedete, boom, andato di qua, adesso subito riparte e va di là, senza riposo. Passò nuovamente all'altra riva, quindi siamo nella zona di Capernaum, per intenderci, in Galilea. Una grande folla si radunò attorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Vi ho detto che Gesù non cerca la popolarità, quindi immaginate questa folla che gli sta sempre appresso, sempre attaccata. Ed ecco, venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo, e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliuola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia salva. Quindi l'altro personaggio che conosciamo è questo religioso, questo uomo rispettabile, dice capo, uno dei capi della sinagoga, e ci dice anche il nome, degli altri non ci dice il nome, quindi è una persona conosciuta. Questo viene, si getta ai piedi di Gesù e lui ha un problema, è un uomo disperato. Perché? Perché ha una figlia che sta per morire, anzi, probabilmente quando lui arriva da Gesù pensa che già è morta. Infatti qui alcuni vedono che c'è una contraddizione nella Bibbia, sembrerebbe, perché Matteo ci dice che lui va da Gesù e dice: mia figlia è appena morta, vieni, e invece Marco e Luca ci dicono che lui va là e dice: mia figlia sta per morire. Allora questi dicono: ah, c'è una contraddizione insanabile. Cioè, in realtà loro non è che viaggiassero come viaggiamo noi. Ah, vabbè, devo fare 15 km, prendo la macchina, sono 5 minuti. Allora probabilmente per fare 15, 20, 30 km ci mettevano una giornata. E quindi lui sicuramente, quando è andato via, sapeva che la situazione era disperata, che sua figlia stava proprio per morire. Probabilmente sapeva che la sua unica speranza era Gesù. Ma sapeva anche che andando via probabilmente non l'avrebbe più vista viva, sarebbe morta poco dopo. E quindi nel momento in cui arriva di Gesù, probabilmente ore dopo o giorni dopo, lui sa che sua figlia probabilmente è già morta. Quindi dice: vieni a fare un miracolo a casa mia, ti prego. Quindi un uomo disperato, potete immaginare, non devo spiegarvi cosa può provare un padre o una madre per un figlio in quelle condizioni. Egli se ne andò con lui, cioè Gesù andò con lui, e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Vedete sempre queste folle che stanno lì e premono e stressano e opprimono. Ora, una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva: se solo tocco le sue vesti sarò salva. E immediatamente il flusso del sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe da ogni parte e dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Quindi, mentre Gesù va con Jairo per andare a guarire, a salvare la figlia, c'è questa parentesi. Questo è un momento teso, ve lo potete immaginare, è un momento concitato. Immaginate, mettetevi nei panni di Jairo. Lui dice: dai, proviamoci, dai, c'è un po' di strada da fare,
Oh, questa gente!

tutto un macello, tutti che spingono, che stressano. Deve essere stato molto difficile, molto drammatico. Sua figlia poteva morire da un momento all'altro. E poi tutto si ferma perché succede qualcosa di, anche qui, di bizzarro, qualcosa. Anche questo è un miracolo unico nel suo genere. In realtà tutti i miracoli sono diversi e sono unici perché sono miracoli. Difficile catalogarli. Una donna, non ci dice il nome, quindi una sconosciuta, di nascosto, quasi, sembra quasi che sta facendo qualcosa di sbagliato. Arriva di nascosto, senza che... Non voglio dire niente, non voglio disturbare, non voglio fermare, non voglio che nessuno mi vede, però devo arrivare a Gesù. Aveva questo pensiero fisso nella sua mente. Se riesco ad avvicinarmi e afferrare la veste di Gesù, sarò guarita. Ed è quello, ed è esattamente quello che fa. Arriva da dietro, in qualche modo allunga la mano, boom, afferra il vestito e sente di essere guarita. Lei quindi non cerca di fermare Gesù, non cerca di chiedergli qualcosa, non vuole probabilmente essere inopportuna, forse è timida, lo faccio di nascosto. E sembra quasi che gliela ruba, vero? Sembra quasi che gliela ruba questo miracolo, glielo prende a sua insaputa. Non è particolare questa cosa, se ci pensate. Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita, che strano, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui. E c'è qualcosa, chi si è preso qualcosa da me senza che io gli ho dato il permesso? Chi mi ha toccato? Ovviamente i discepoli, ma che stai dicendo? Tutti ti toccano. E Jairo probabilmente dice, ma che stai dicendo? Dai, corri! E Gesù dice, fermi, qualcuno mi ha toccato e è successo qualcosa. Qualcuno si è preso questa guarigione. Questo mi ha toccato non è che Gesù fosse arrabbiato, va bene? Gesù vuole, non vuole sgridare quella persona. Lei si presenta a un certo punto, si guarda, io mi ha preso, ti racconto tutta la verità, come se avesse fatto un torto, un furto di potenza, no? Ma Gesù diceva a chi mi ha toccato, perché Gesù la vuole incontrare, ci vuole parlare, le vuole dare anche un'opportunità gloriosa di ricevere qualcosa di più che la guarigione. E Gesù è contento che qualcuno è andato con quell'aspettativa, con quella fede. Quindi lui dice chi mi ha toccato, tutti dicono ma che sta dicendo? Lei capisce benissimo la domanda. Quando è una cosa che ti tocca la capisci la domanda, gli altri non lo capiscono. Quando Gesù parla, tu lo sai che ti sta parlando. Magari gli altri non capiscono niente di quello che sta succedendo, potrebbero anche fraintenderlo, ma quando quel messaggio ti arriva, boom, tu lo sai che è arrivato ed era per te. Vi capita mai? Generalmente a me capita in chiesa, quando sento una predicazione, quando ascolto un cantico, quando leggo la scrittura, no? C'è una parola, boom, che arriva diretta, io so che è per me. La domanda di Gesù, chi mi ha toccato, non aveva senso per nessuno, ma per lei aveva molto senso. E quindi lei risponde e inizia questo scambio, questo dialogo. Che cosa Gesù, cosa le dice Gesù? Figliuola, la tua fede ti ha salvato. Quindi in questo miracolo Gesù non fa molto. È lei che esercita la sua fede. La tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male. La tua fede ti ha salvato, non dice la tua fede ti ha guarito. Ovviamente qui c'è qualcosa di più di una semplice guarigione. Lei ha fede in lui come figlio di Dio. Ora è interessante che in questi capitoli di Marco stiamo vedendo molto l'enfasi sulla fede. Ai discepoli, vi ho detto prima, l'ha sgridati perché avevano paura, gli ho detto voi non avete fede. Quando quei quattro amici hanno portato il paralitico, l'hanno calato giù dal tetto, vi ricordate che cosa ha detto Gesù? Lui dice, vedendo la loro
Fede, quindi Marco, che è molto veloce, molto sintetico, molto sull'azione, però non vuole tralasciare questo aspetto che è centrale. È una questione di fede, non di opere, di fede. Dio cerca, Dio vuole, Dio desidera e Dio risponde alla fede. E adesso vediamo come risponde alla fede dell'altro che abbiamo lasciato da parte, il capo della sinagoga, Jairo. Mentre egli stava ancora parlando, quindi Gesù si è fermato e sta parlando con questa donna, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta. Quindi la sentenza definitiva, la conferma. Lui probabilmente, come ho detto prima, già lo sapeva che era morta, però questa è la conferma sicura, al 100%, è definitivo. Ma loro, queste persone dicono: tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? Che vuol dire? Vuol dire, se Gesù veniva, che era ancora viva, lei poteva guarire, ma ormai è morta, quindi Gesù non serve più, non può fare qualcosa di più, ormai che è morta. Quindi ci dice che loro non credevano che Gesù potesse risuscitare. Abbiamo detto l'altra volta che si può credere, e anche gli stessi discepoli credevano alcune cose e non credevano altre cose di Gesù. Sono rimasti sbalorditi quando lui ha fatto calmare il mare e fermare il vento. Ah, poi non c'era l'altra volta. Comunque sono rimasti sbalorditi. Cioè, chi è costui che... Queste persone non pensano che Gesù possa fare di più. Quindi ormai non diamo più fastidio al Signore. Gesù invece non vuole essere lasciato in pace. Gesù vuole che lo importuniamo con i nostri bisogni. E infatti Jairo, che fino a questo momento ha avuto fede, lui è andato da Gesù, era disperato, voleva una guarigione, ha aspettato, e lui ha fede, va bene? Se voi leggete Matteo, ho citato Matteo, se voi leggete Matteo 9:18, scoprite che lui addirittura dice: vieni perché se mia figlia è morta possa risuscitare. Quindi lui ha fede. Però in questo momento, quando arriva la conferma e la notizia della morte, anche lui inizia a, come dire, essere un po' scosso nella sua fede. È possibile anche che chi ha fede possa essere scosso e vacillare nella fede. E a questo punto interviene subito Gesù e gli viene in soccorso. Gesù subito, udito ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. Quindi continua a credere, non ti fare spaventare dalle voci di queste persone, non dare loro retta, non temere, non ti spaventare, non andare nel panico, continua a credere e credi solamente. E non permise che alcuno lo seguisse, all'infuori di Pietro e Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato disse loro: perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E quelli lo deridevano. Quindi queste sono le persone che prima stanno piangendo, stanno facendo... così giovane, era così bella, e facevano tutte queste cose. Gesù dice: non è morta ma dorme. Sì. E subito iniziano a ridere, a prenderlo in giro. Perché Gesù dice una cosa del genere? Non poteva semplicemente entrare e lasciarli lì fuori. Gesù dice qualcosa che attira la risata, l'ilarità della gente, no? Quelli lo deridevano, ma egli, messili tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò là dove giaceva la fanciulla, e presa la fanciulla per mano le disse: Talita cumi, che tradotto vuol dire: fanciulla, ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni, ed essi furono presi da un grande stupore. Ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere, poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Quindi lui entra, lasciano tutti fuori, entrano solo lui, Pietro, Giacomo, Giovanni, papà e mamma. C'è questa bambina morta, Gesù la prende per mano e dice questa parola in aramaico, Talita cumi, che significa: fanciulla, piccolina, piccola mia, alzati. Usa un termine molto, molto tenero.
a che fare con una bambina delicata e ci sono molto tempo. Subito la fanciulla si alzò, viva, mi suicidava. A quel comando, boom. Immaginate i genitori che hanno visto questa scena, immaginate i discepoli, quei tre discepoli, pure questo, addirittura. E immaginate quando aprono la porta e escono con la bambina, la gente, allora dormiva, allora è vero che non era morta, che dormiva, che è successo? E i genitori zitti. Gesù gli dice di non raccontare niente, come sempre, Gesù lo fa sempre. Voleva che fosse una cosa loro, privata. Questo ci dice, primo, che Gesù non cercava la popolarità, perché sennò diceva, mi raccomando, adesso andatelo a dire a tutti, scrivete lettere, raccontate la storia, mandatela in televisione, sul giornale, tutti devono sapere. Non cercava la popolarità, era disposto a fare un miracolo così glorioso solo per 5 persone, perché le voleva bene, e voleva che fosse una cosa loro. Un miracolo familiare, un intervento familiare. E loro sono usciti, prima o poi la storia ovviamente ha iniziato a girare, no? Però era qualcosa per loro, un'opera per loro, per mostrare semplicemente che lui amava loro. E ti regalo questa cosa, è una cosa per voi, non è perché tutti gli altri possono avere. E qui ci dice che la bambina aveva quanti anni? 12. E prima ci aveva detto che la donna era malata da 12 anni, non può essere un caso, no? Sono dettagli che non possono, evidentemente lo Spirito Santo ci vuole dire qualcosa. Sono stati 12 anni, 12 anni di incubo di quella donna che ha perso tutto, la famiglia, i soldi, la serenità. Sapete, una donna era impura nel momento in cui perdeva il sangue, quindi significa che nessuno poteva stare vicino a lei, non poteva andare nel tempio. Era un dramma non solo fisico ma anche sociale e anche religioso. In 12 anni lei aveva perso tutto, 12 anni di incubo. Arriva Gesù e risolve la situazione. Dall'altra parte invece c'è una famiglia che per 12 anni ha cresciuto una bambina, una principessa, che è stata la gioia della casa. E poi all'improvviso la malattia e il buio. Ma anche lì Gesù è venuto. Tutto è cambiato. Ed è risuscitato. Forte. Ci fermiamo qui. Marco che si concentra, fa un piccolo zoom, no? Sulla vita di persone, famiglie. Alcuni sappiamo i nomi, alcuni non sappiamo nulla, ma perché Gesù è venuto per toccare la vita individuale. Non le folle in generale, ma me, te, e questo è fantastico. Preghiamo. Grazie Signore, perché abbiamo potuto studiare anche questo capitolo così pieno, così incoraggiante. Ci mostra la durezza della vita, la malattia, la morte. Ci mostra quanto siamo deboli, quanto siamo piccoli, quanto siamo fragili. Ci mostra anche la potenza del diavolo, che è reale, delle cose occulte, delle tenebre, ma ci mostra anche che tu sei più forte e tu hai il potere su ogni cosa e tu sei capace anche di trasformare le situazioni, sei capace di trasformare le vite, sei capace di miracoli gloriosi. Quello che richiedi semplicemente da noi è la fede, e noi vogliamo avere fede, Signore. E se la nostra fede è piccola, falla crescere. Se la nostra fede è debole, falla diventare forte. Se è un momento in cui non ce l'abbiamo quasi per niente di fede, fa che nasca. Fai un miracolo, fai un'opera. Parlaci in un modo che solo che possiamo avere la certezza che ci conosci, che sei reale. Tu sai come farlo, Padre. Ti ringraziamo. Grazie di tutto nel nome di Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

È un vero privilegio, miei cari amici, essere qua e poter aprire liberamente la parola del Signore. Io mi auguro che anche voi siate lieti di aprire il Sacro Libro e vi invito quindi a seguirmi nella lettura del Libro dell'Esodo, dove leggerò adesso il versetto 11 del capitolo 24. Dio non mise la mano addosso a quegli eletti fra i figlioli di Israele, ma essi videro il Dio e mangiarono e bevvero. In seguito Mosè espresse ancora il desiderio di vedere il Dio e non solo una sua immagine visibile. Ma, come abbiamo detto, solo Gesù è l'immagine visibile e adeguata di Dio Padre, e conoscendo Lui conosciamo tutto quello che a noi creature è concesso di conoscere di Dio. A volte ho sentito alcuni credenti dire che ora noi possiamo andare direttamente da Dio, presentarci tranquillamente dinanzi a Lui. In realtà non possiamo farlo senza un mediatore, anzi senza il mediatore. Perché, come ci dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. E questo mediatore è Cristo Gesù, uomo. È come se Cristo mettesse in un certo senso una mano nella mano del Padre e l'altra mano nella vostra, facendo sì che voi e Dio vi incontriate. Non possiamo dunque andare al Padre per conto nostro, ma abbiamo sempre bisogno del mediatore, Cristo Gesù. Ed eccoci giunti adesso alla lettura di Esodo, capitolo 24, versetto 13. Mosè dunque si alzò con Giosuè, suo ministro, e salì sul monte di Dio. Si comincia a parlare sempre più di Giosuè. Dio infatti lo sta preparando ad assumere il comando al posto di Mosè. Egli è ancora giovane e Dio ha molte cose da insegnargli prima che diventi ufficialmente il condottiero di Israele. Mosè allora disse agli anziani, e qui leggo di nuovo nel libro dell'Esodo: aspettateci qui finché torniamo da voi. Ecco, Aaron e Hur sono con voi. Chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro. Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte. La gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per 6 giorni. Il 7° giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. L'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte, e Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti.

Fu durante questo periodo di tempo che Mosè ricevette sul monte Sinai le istruzioni registrate nel resto di questo libro. Ora, amici, entreremo in una nuova fase di questo studio. Infatti, nei capitoli dal 25 al 30 di Esodo, Dio dà ad Israele le istruzioni necessarie alla costruzione del tabernacolo e il modello per confezionare i vestiti del sommo sacerdote. Abbiamo poi la costruzione del tabernacolo con la descrizione della gloria del Signore che lo riempì. Il tabernacolo doveva essere il centro della vita di Israele, perché era lì che ci si poteva avvicinare a Dio. Leggiamo dunque i primi due versetti del capitolo 25. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Dì ai figlioli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farvela di cuore». Gli israeliti non erano più schiavi da appena 2 mesi e Dio già chiese loro di dare un contributo per la costruzione del tabernacolo. Ma il fatto sorprendente è che gli israeliti diedero tanto che si dovette dir loro di fermarsi. Dobbiamo ammettere che episodi come questi non avvengono tanto facilmente. Ed ecco le offerte che dovevano portare. Leggo in Esodo capitolo 25, versetto 3 a 7. Oro, argento e rame, stoffe di colore violaceo, porporino, scarlatto, lino fino e pelli di capra, pelli di montone tinte in rosso, pelli di delfino e legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per il profumo odoroso, pietre di onice e pietre da incastonare per l'efod e il pettorale. Forse vi chiederete dove mai gli israeliti potessero procurarsi tutte quelle cose. Ma dovete ricordarvi che gli israeliti erano stati da poco liberati dalla schiavitù e avevano ancora a loro disposizione sia l'oro che l'argento che avevano raccolto prima di andarsene come compenso per tutto il lavoro fatto fino ad allora per gli egiziani. Questo spiega come mai il tabernacolo, per quanto relativamente piccolo, fosse così riccamente ornato e così sontuoso nel suo insieme. La ragione di tale sontuosità sta nel fatto che il tabernacolo doveva essere il simbolo tangibile della presenza di Dio tra il suo popolo. E leggiamo adesso, amici, il versetto 8 di questo capitolo. Disse Dio: «Mi facciano un santuario affinché io abiti in mezzo a loro». Dio non ha mai detto che sarebbe vissuto nel tabernacolo, come se la sua presenza potesse essere limitata a un solo luogo. Dio però disse certamente che avrebbe abitato fra i cherubini. Infatti il primo libro di Samuele, capitolo 4, versetto 4, il secondo libro di Samuele, capitolo 6, versetto 2, il secondo libro dei Re, capitolo 19, versetto 15, e Isaia, capitolo 37, versetto 16, tutti questi brani che vi ho citato rendono testimonianza a questo fatto. Israele, dobbiamo ricordarcelo, era una teocrazia e Dio ne era il re, e teocrazia significa governo di Dio, nel senso appunto che Israele doveva essere governato da Dio. Il suo trono si trovava tra i cherubini ed era là che gli israeliti potevano incontrarsi con il loro Dio. Da tutto ciò segue che è assolutamente falsa l'idea, ancora oggi diffusa, che Dio possa abitare fisicamente in un edificio fatto dagli uomini. Questo è un concetto pagano. Alcuni poi chiamano la chiesa, o meglio la sala delle riunioni, casa di Dio. Ma la sala delle riunioni, o la chiesa, o la cattedrale, come insomma vogliamo, intesa come edificio, non è la casa di Dio, perché Dio non abita in un edificio e non c'è mai abitato. Salomone espresse questo concetto con esattezza quando disse, riferendosi al tempio che aveva costruito: «Ecco, i cieli e i cieli di cieli non ti possono contenere, quantomeno ti può contenere questa casa che io ti ho costruita». Questo è scritto in Prima Re, capitolo 8, versetto 27.

il tabernacolo doveva essere solo il luogo dove gli israeliti potevano incontrarsi con Dio. Come scritto nel Salmo 99, versetto 1, l'Eterno regna, tremino i popoli, egli siede sui cherubini, la terra si è scossa. L'arca era il trono di Dio e fu il primo elemento del tabernacolo che gli israeliti dovettero costruire. Ed a proposito di costruzione, ecco la norma generale che gli israeliti dovevano seguire. Leggo Esodo capitolo 25, versetto 9. Dio disse: lo costruirete in tutto e per tutto, secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. La lettera agli ebrei ci dice che questo tabernacolo terreno doveva essere costruito secondo il modello del tabernacolo celeste. Ci si chiede allora: esiste in cielo un vero e proprio tabernacolo? Secondo me questo tabernacolo c'è, perché Dio così dice, e prendo l'affermazione dalla lettera agli ebrei escludendo ogni allegoria, perché se così non fosse Dio ce l'avrebbe fatto capire chiaramente. Dice infatti la lettera agli ebrei al capitolo 8 versetto 5: i sacerdoti ministrano in quello che figura e ombra delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo: guarda di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. E secondo ancora la lettera agli ebrei capitolo 9 versetto 23-24 leggo queste parole: era dunque necessario che le cose raffiguranti, quelle nei cieli, fossero purificate con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano esserlo con sacrifici più eccellenti di questi. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Ed ecco dunque le istruzioni per la costruzione dell'arca del patto. Il cortile esterno, intanto, era un luogo recintato attorno al tabernacolo vero e proprio. Era lungo 50 metri e largo 25. Precisiamo però che nell'Esodo le misure sono espresse in cubiti. Il cubito era una unità di misura basata sulla lunghezza dell'avambraccio, dalla punta del dito medio al gomito, e corrisponde quindi a circa mezzo metro. In questo cortile esterno c'erano l'altare di bronzo e una grande vasca, ma questo lo vedremo più avanti. Il tabernacolo vero e proprio era diviso in due parti, il santo e il santo dei santi, detto anche santissimo. Il tutto, che si presentava come una struttura in legno, era lungo 15 metri, largo 5 e alto anche 5 metri. Il Santissimo poi era un cubo perfetto, in quanto misurava 5 metri in lunghezza, larghezza e altezza. Nel santo c'erano la tavola con i pani della presentazione, il candelabro d'oro e l'altare dell'incenso. Nel luogo santissimo c'erano invece l'arca e il propiziatorio. Il cortile esterno era tutto recintato con del lino bianco, e qui, cari amici, dobbiamo ormai concludere perché non abbiamo più tempo a disposizione. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la morte di Assuero, marito di Ester, sull'impero persiano cominciò a regnare suo figlio Artaserse. I giudei furono trattati con benignità anche durante il suo governo, a causa probabilmente dell'influenza esercitata sulla corte dalla regina Ester e da suo cugino Mardocheo, il quale aveva rivestito un'importante carica durante il regno di Assuero. Dai giudei sparpagliati un po' dovunque nell'impero, questo favore si estese anche a coloro che molti anni prima avevano fatto ritorno a Gerusalemme sotto la guida di Zorobabel e Gesua. Mentre da un lato la deportazione fu per i giudei una ben meritata punizione, dall'altro risultò di beneficio e benedizione al resto del mondo allora conosciuto. Con la dispersione dei giudei, la conoscenza del vero Dio arrivò un po' dovunque, e Dio diede a se stesso una testimonianza efficace in numerose nazioni. Nebuchadnezzar poté conoscere la potenza del vero Dio quando Daniele gli interpretò il sogno misterioso, quando Shadrach, Meshach e Abednego uscirono indenni dalla fornace ardente e quando fu umiliato per 7 anni di follia che lo ridussero a vivere come un animale finché non riconobbe la sovranità assoluta dell'Iddio dei cieli e della terra. Più tardi, ai tempi di Belsazzar e poi di Dario il Medo, Dio diede ancora autorevoli testimonianze al proprio nome e fu riconosciuto come il Dio dei cieli. In seguito, con Ciro e Assuero, mostrò di nuovo la propria potenza ed autorità. Durante il regno di Artaserse, il Signore suscitò tra i deportati rimasti nell'impero persiano 2 grandi uomini di Dio che in seguito si sarebbero rivelati un aiuto validissimo ai giudei di Gerusalemme. Il primo, Esdra, era stato suscitato per richiamare il popolo ad un'adorazione più fedele e conforme ai desideri divini e allo studio e meditazione della legge, che per lungo tempo era stata trascurata. Il secondo, Neemia, per infondere ai giudei nuove speranze e nuovo coraggio in momenti difficili, affinché procedessero con decisione al ripristino di Gerusalemme come capitale di Giuda e alla ricostruzione delle mura. Esdra dimorava in Babilonia ed era un sacerdote discendente di Aronne. Aveva studiato a fondo la legge di Dio e l'aveva anche trascritta, perciò è conosciuto come scriba. Allora la stampa non esisteva e per avere più copie di uno scritto si doveva riscriverlo a mano, cosa piuttosto lunga e laboriosa. La parola di Dio era poco conosciuta e ne esistevano pochissime copie, ma proprio in quel periodo, probabilmente per merito di Esdra, si diffuse tra il popolo giudaico una ricerca sempre più profonda della conoscenza dei libri sacri. Si dice anche che sia stato Esdra stesso a riunire per primo i libri dell'Antico Testamento in un unico libro chiamato il Libro della Legge. Il re Artaserse conosceva Esdra di fama, sapeva della sua attività di scriba e sapeva che era un profondo conoscitore della legge dell'Iddio dei cieli. Perciò, quando Esdra volle recarsi a Gerusalemme per aiutare spiritualmente il suo popolo, insegnargli la parola di Dio e riorganizzare l'adorazione nel Tempio, il re gli fece avere una lettera in cui autorizzava tutti i giudei ancora disseminati nell'impero a seguirlo se lo desideravano. Dispose inoltre che fossero consegnati a Esdra e ai suoi seguaci numerosi doni in oro, argento e bestiame per la casa di Dio a Gerusalemme e, diceva ancora testualmente la lettera di Artaserse, qualunque altra spesa ti occorrerà per fare la casa del tuo Dio, ne trarrai l'ammontare dal tesoro della casa reale. Nel riportare questi avvenimenti nel suo libro, Esdra commenta la benignità e generosità di Artaserse dicendo: «Benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa dell'Eterno a Gerusalemme». Prima di partire, Esdra e gli altri che volevano rimpatriare sostarono presso un fiume e qui vi digiunarono per umiliarsi nel cospetto di Dio e chiedergli protezione durante il viaggio che si apprestavano a fare. «Perché, dice Esdra nel suo libro, io mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci dal nemico lungo il cammino, giacché avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano». Finalmente, dopo aver digiunato e pregato, partirono. Era un viaggio pericoloso. Bande di predoni avrebbero potuto assalirli per derubarli delle cose preziose destinate al Tempio di Dio, ma il Signore li esaudì e li aiutò, e 4 mesi dopo arrivarono sani e salvi a Gerusalemme.
Per prima cosa Esdra portò alla casa di Dio i doni appositamente ricevuti dal re Artaserse. Poi, con suo rammarico, venne a conoscenza di un triste stato di cose dal punto di vista spirituale. I giudei si erano frammischiati ai pagani dei dintorni mediante matrimoni misti. Perfino i sacerdoti si erano resi colpevoli di questa disubbidienza alla legge di Dio. Profondamente addolorato, Esdra si umiliò davanti a Dio, si stracciò le vesti e lo invocò dal profondo del suo cuore. «O mio Dio, io sono confuso, e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate». Esdra pregò a lungo, e mentre supplicava e piangeva, gli uomini di Giuda gli si accostarono piano piano e cominciarono a piangere con lui per i peccati commessi. E finalmente, toccati nell'intimo del loro cuore, fecero un patto con Dio, impegnandosi a sciogliere i matrimoni che avevano contratto con donne idolatre e a purificarsi secondo la parola del Signore per poterlo onorare. Dio gradì questa disposizione del loro cuore e li aiutò a sistemare ogni cosa con ordine, in un modo che soddisfece la sua volontà.

Circa 13 anni dopo il rimpatrio di Esdra con un secondo gruppo di esuli giudei, il Signore suscitò un altro uomo di Dio e gli mise in cuore di andare ad aiutare il suo popolo. Quest'uomo si chiamava Neemia e lavorava come coppiere alla corte di Artaserse, figlio di Assuero e re di Persia. Neemia era molto vicino al re e al palazzo reale di Susa. Artaserse lo aveva preso a benvolere e lo trattava come un amico. Neemia, come tutti i giudei, aveva spesso il pensiero rivolto alla città di Gerusalemme, che amava molto, e un giorno chiese ad alcuni suoi amici che tornavano da un viaggio a Gerusalemme quali fossero le condizioni della città. Gli fu risposto che la popolazione viveva in gravi ristrettezze e in uno stato di abiezione, le mura giacevano in rovina, le porte erano rimaste consumate dal fuoco. Neemia pianse a queste notizie e per molti giorni portò i segni dell'afflizione, digiunò e pregò l'Iddio del cielo. In preghiera confessò al Signore i peccati del suo popolo, ma gli ricordò anche le sue promesse di misericordia e concluse la sua accorata invocazione con queste parole: «O Signore, te ne prego, siano le tue orecchie attente alla preghiera del tuo servo. Concedi oggi, ti prego, buon successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà agli occhi del re». Mentre Neemia serviva il re Artaserse, questi si accorse che il suo coppiere appariva triste come non era mai stato prima. Gliene chiese la ragione e Neemia gli rispose trepidante: «Viva il re in eterno! Come potrei io non essere triste quando la città dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» Impietosito, il re gli domandò se poteva fare qualcosa per lui. E prima di rispondere, Neemia fece salire una preghiera a Dio dal profondo del suo cuore. Poi chiese di venire inviato a Gerusalemme per ricostruire la città. Artaserse si mostrò ben disposto ad accontentarlo. Allora Neemia gli chiese dei salvacondotti da presentare ai governatori dei paesi che avrebbe attraversato affinché non lo molestassero, e una lettera per il sovrintendente alle foreste e ai parchi del re, per ottenere da lui forniture di legname da usare nei lavori di ricostruzione. Artaserse non gli negò nulla e gli diede anche una scorta armata agli ordini di alcuni ufficiali dell'esercito. Poco dopo il suo arrivo a Gerusalemme, Neemia fece un'accurata ispezione notturna in compagnia di alcuni amici fidati per accertarsi delle condizioni delle mura e della città in genere. Ne trasse conclusioni piuttosto scoraggianti. Ogni cosa giaceva in uno stato deplorevole: mura diroccate, cancelli divelti, porte ridotte a rottami anneriti, macerie, nient'altro che macerie che talvolta rendevano difficile il passaggio alla sua cavalcatura. Concluso il sopralluogo, Neemia radunò i cittadini richiamando la loro attenzione sulle condizioni desolate di Gerusalemme. Parlò dell'aiuto ricevuto da Dio, che gli aveva accordato il favore del re Artaserse, e anche della necessità di mettersi al più presto al lavoro. «Leviamoci e mettiamoci a costruire», fu la risposta unanime dei presenti. Così tutti cominciarono a darsi da fare per avviare l'impresa. Suddivisero il lavoro in famiglie. Ciascuna aveva la responsabilità di costruire un tratto di muraglia, tenendo conto del numero di braccia disponibili. Tutte le categorie di cittadini vi partecipavano attivamente, dal sommo sacerdote agli artigiani, commercianti e via dicendo, perché tutti erano ben disposti a cooperare. Ben presto la voce di ciò che si stava facendo a Gerusalemme si sparse nei dintorni e gli avversari del popolo di Dio ne furono amareggiati, perché volevano evitare ad ogni costo che la città di Davide riacquistasse l'antica forza e l'antico splendore. Il capo di costoro era un certo Sanballat, spalleggiato da un aiutante di nome Tobia. Questi due individui fecero di tutto per osteggiare i lavori e ricorsero a ogni mezzo possibile per bloccarli, ma ogni volta Neemia ricercò il sostegno necessario pregando il Signore. Dapprima cercarono di scoraggiare i giudei manifestando disprezzo e derisione per l'opera intrapresa. Il malvagio Tobia arrivò a dire: «Edifichino pure, se una volpe vi salta su farà crollare il loro muro di pietra». Ma Neemia si rivolse al Signore: «Ascolta, o Dio nostro, come siamo sprezzati!» Quando videro che il lavoro progrediva a dispetto delle loro invettive, i nemici dei giudei formarono un esercito per irrompere in Gerusalemme di sorpresa e arrestare i lavori con la forza. In ogni circostanza, ad ogni attacco, Neemia non trascurò mai di rivolgersi prima di tutto a Dio in preghiera.
Il popolo di Dio lavorò sodo per 52 giorni. Molti non si toglievano neppure le vesti di notte e dormivano con le armi a portata di mano, pronti a tutto in ogni istante. La ricostruzione delle mura di Gerusalemme fu così portata felicemente a termine. Gli avversari di Giuda rimasero con un palmo di naso e in uno stato di grande avvilimento, perché loro malgrado dovettero riconoscere che il lavoro era stato iniziato, era progredito e si era concluso con l'aiuto e la protezione dell'Iddio di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Grazie Signore perché abbiamo questo privilegio di essere davanti alla Tua parola, è qualcosa di sacro, è un momento importante. Non vogliamo essere distratti, non vogliamo che le nostre menti volino altrove, che i nostri cuori siano assorbiti da altri pensieri, altri ragionamenti. Vogliamo esserci completamente al 100% perché non vogliamo perderci nessuna delle parole che Tu vuoi comunicarci. E per questo ti prego di riempirci dello Spirito Santo, aprire i nostri cuori, le nostre menti, nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Pietro. Chi è Pietro? Forse l'apostolo più famoso. E infatti qui anche lui si presenta come apostolo. Apostolo significa mandato, inviato. E Pietro è stato inviato direttamente da Gesù Cristo, quando Gesù lo ha scelto insieme agli altri 11 e li ha inviati. Lui si presenta così, Pietro, apostolo di Gesù Cristo. Leggeremo, studieremo questa epistola, anche probabilmente quella seguente. Se conoscete Pietro dai Vangeli, scopriremo un Pietro molto diverso dal Pietro che emerge nei Vangeli. Spesso nella scrittura o nella religione in generale si tende a mitizzare le persone, si può dire? Metterle su un piedistallo, farne quasi dei punti di riferimento, e sicuramente Pietro è uno di questi, vero? C'è tanta gente nella cristianità, nel mondo, che guarda Pietro come un punto di riferimento, al punto che sembra che quando entreremo in cielo ci debba accogliere Pietro, vero? Questo non è scritto nella Bibbia, ma per dire quanto è importante questa figura. Eppure se leggete i Vangeli scoprite un Pietro altalenante, contraddittorio. Le migliori e le più belle affermazioni di Gesù sono venute dalla sua bocca, e nello stesso tempo anche le cose più sbagliate i controsensi più forti sono venuti dalla sua bocca. A un certo punto Gesù dice a Pietro, carne e sangue, quando Pietro confessa che Gesù è il Cristo, il Messia, Gesù dice che questa rivelazione gli era venuta direttamente dal Padre, ma pochi istanti dopo deve rimproverare Pietro perché sta parlando invece, esprimendo un sentimento che invece viene dal diavolo. Vedete, molta contraddizione, tante cose buone e tante cose sbagliate e sciocche. Pietro era impulsivo, Pietro reagiva subito, immediatamente, riflettendo poco. Sicuramente Pietro amava Gesù, però lo amava con la sua forza, con le sue capacità, lo amava come, non so, forse aveva la pressione di essere stato scelto, no? E doveva dimostrare qualcosa. Avete mai avuto la pressione dell'essere stati scelti? Che dovete dimostrare qualcosa a qualcuno? Ma se mi ha scelto a me, tra tutte le persone, allora io devo dimostrare che ha scelto bene. E c'è quella pressione. E probabilmente Pietro aveva questa pressione. Forse era uno tra i più grandi, tra gli apostoli, esperienza, vita vissuta, è un punto di riferimento, e quindi tanta pressione su di lui.
a un certo punto è scritto che disse qualcosa quando si trovano nel monte della trasfigurazione e sono comparsi Elia e Mosè insieme a Gesù, e Gesù è stato mutato, è comparso nella sua un aspetto glorioso, e Pietro è scritto che disse: perché non facciamo delle tende qui, rimaniamo qui, eccetera eccetera. È scritto che parlava non sapendo quello che diceva. Di nuovo, mosso dalla pressione, devo dire qualcosa. Avete mai avuto questa pressione? Io vi dico sempre che sono un timido, e per me, se voi non esistevate proprio, non era un problema. Se io posso stare solo, per me non è un problema, anzi io godo della solitudine, e devo combattere ogni giorno con questa mia indole asociale, no? Beh, quando mi trovo in macchina con 5 persone, mezz'ora, 40 minuti, oppure allo studio medico, oppure a tavola, in pizzeria, devo dire qualcosa. E in genere non mi esce la cosa più intelligente, più saggia, che mi fa fare bella figura, e dico: lo sapevo che dovevo stare zitto. È la pressione del dover dire qualcosa, del dover essere qualcuno, la pressione dell'essere stati scelti. Pietro subisce un grandissimo cambiamento dopo la morte di Gesù, il suo tradimento, il suo fallimento, poi la risurrezione di Gesù, la sua riabilitazione, la discesa dello Spirito Santo in Atti capitolo 2. Pietro viene trasformato dalla grazia, dall'amore, dal perdono di Gesù e dalla potenza dello Spirito. Pietro diventa un'altra persona, e quello che leggeremo qua non sono le parole di una persona impulsiva, frettolosa, ma sono parole sagge di una persona che comunica amore, che incoraggia. Ecco, un'altra cosa che mi è difficile a me, da timido, è incoraggiare le persone. Se c'è una persona scoraggiata, che dico? Ciao, forza, su, no? E qui invece troviamo un sacco di parole di incoraggiamento, di esortazione, sono basate sulla sua esperienza, sul suo cammino con il Signore, su quello che ha imparato, come è cambiato. E di che cosa parla questa epistola? Parla molto della sofferenza, della persecuzione, perché la Chiesa già era cresciuta e già stava sperimentando

del mondo mondano, del mondo malvagio, del compromesso. Alla fine di questa epistola scrive: la Chiesa che è in Babilonia vi saluta, e sembra che Pietro scriva da Babilonia. Ma molti autori pensano che stia parlando in maniera figurativa e che probabilmente Pietro in quel momento era a Roma e dice: vi saluto da Babilonia, perché Roma era già la seconda Babilonia. E oggi potremmo dire la stessa cosa: ti saluto da Babilonia, perché viviamo nel caos, nel mondo del compromesso, della confusione, dell'inganno religioso e di qualsiasi altro tipo. C'è questa pressione sul mondo, sui credenti da parte del mondo, e Pietro scrive a quelli che sono sotto questo tipo di pressione e li chiama eletti. Lui, che era stato scelto da Gesù, che era stato chiamato da Gesù, scrive agli altri eletti, agli altri scelti da Gesù. Ora, essere scelti è una cosa bellissima, stavamo dicendo prima, perché significa che tra tutti, no? Siete mai stati scelti in maniera... Io mi ricordo la quinta elementare, quando eravamo in classe per fare una festicciola, era la festicciola di carnevale, e mia madre, che non mi permetteva mai di andare alle festicciole, sicuramente non quella di carnevale, quella volta mi ha permesso di andare, così ha detto: questa volta puoi andare, ovviamente non mascherato, eccetera eccetera, c'erano certe condizioni, mi ha imposto le mani prima di andare, probabilmente ha pregato anche dopo. Quindi sono andato a questa festicciola e a un certo punto c'erano le ragazze tutte in fila che dovevano scegliere i cavalieri, tutti in fila. E a un certo punto è venuto il turno della bambina, per me era una ragazza, ma era una bambina, la più carina della classe, e chi ha scelto? Immaginate che giornata! Che giornata, ragazzi! Scelto dalla più carina. È bello essere scelti. Abbiamo detto prima delle pressioni, ma in realtà è bello essere scelti. Noi siamo stati scelti. Dio ci ha scelto, ci ha chiamati, ci ha eletto. Eletti secondo la prescienza di Dio, mediante la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza, e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Dio ti ha scelto secondo la sua prescienza. Che vuol dire? Significa che Dio, sapendo ogni cosa, ti ha scelto. Dio parte da una posizione di vantaggio, perché Dio sa tutto, prima che avvenga. Dio non si interroga sul... ma sarà la scelta giusta. Dio non si interroga sulle possibili conseguenze di una determinata azione. Dio non si interroga sulla natura o sulla motivazione, perché Dio lo sa, l'ha sempre saputo. Prima che noi coltivassimo un pensiero nella nostra testa, a lui era già noto. Ricordate il Salmo 139? Dio sa ogni cosa. Dio sa e sapeva che lo avremmo scelto, che lo avremmo accettato, che ci saremmo arresi alla sua grazia, al suo amore, che avremmo creduto in Gesù e saremmo stati salvati in Gesù. E quindi, perché sapeva questo, ci ha scelto. Che cosa significa questo? Significa che Dio ha visto la tua vita. E se sei qui non è un caso. Se sei nella grazia è perché Dio ha visto che ci saresti stato e ti ha chiamato, ti ha scelto, e tu puoi stare tranquillo, puoi stare sereno. No? Tutte quelle pressioni, ma non so se devo dimostrare qualsiasi

qualcosa a chi mi ha scelto perché devo dimostrare che ha fatto la scelta giusta, vengono meno, perché lui già lo sa. A Dio non devi dimostrare nulla. Mi solleva un po' di pressione? A Dio non devi dimostrare nulla, lui già lo sa, lui ti ha eletto secondo la sua prescienza. E mediante la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza, c'è un'opera che Dio farà nella tua vita attraverso il suo Spirito e si chiama santificazione. La santificazione non è un'opera destinata a poche persone, pochi privilegiati, ma è l'opera che lo Spirito compie nella vita di tutti gli eletti, di tutti i scelti, di tutti quelli che hanno accettato Gesù. È la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza. Che cosa significa santificazione? Lo sapete? Sono sicuro di sì. Se santificati significa separati. Noi siamo stati separati dal resto per essere dedicati a Dio, all'ubbidienza. E come è avvenuto questo? Per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. L'aspersione del sangue di Gesù. Questa è un'immagine dell'Antico Testamento, quella dell'aspersione del sangue. A noi, nella nostra cultura occidentale, ci farebbe ribrezzo. Chi vuole essere un po' asperso di sangue venga qui, io prendo una bacinella del sangue e te lo spruzzo addosso, vi farebbe piacere? Noi abbiamo il ribrezzo del sangue, no? È ovviamente un'immagine dell'Antico Testamento, un'immagine religiosa dell'Antico Testamento. E cosa si aspergeva? Cosa si è asperso? Leggiamo in Esodo 24, quando il popolo si ritrova, il popolo uscito dall'Egitto si ritrova nel monte Sinai e Dio dà loro i 10 comandamenti, la sua legge, e viene stretto questo patto, questa alleanza tra Dio e il popolo viene asperso, si dice così. Esodo 24, leggiamo dal versetto 1. Poi Dio disse a Mosè: sali all'Eterno, tu ed Aronne, Nadab e Abiù e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè solo si avvicinerà all'Eterno, ma gli altri non si avvicineranno, né salirà il popolo con lui. Quindi ripeto, il popolo sotto al monte Sinai. Mosè allora venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una sola voce e disse: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha detto. E Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno. Poi si alzò al mattino presto ed eresse ai piedi del monte un altare e 12 colonne per le 12 tribù di Israele. Mandò quindi dei giovani tra i figli di Israele a offrire olocausti e a immolare torelli come sacrifici di ringraziamento all'Eterno. E Mosè prese la metà del sangue e lo mise in catini, e l'altra metà del sangue la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto, lo lesse al popolo, il quale disse: noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Vi sembra un patto? È un patto, un'alleanza. Mosè quindi prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi secondo tutte queste parole. Se andate al capitolo 29 trovate un'altra aspersione. Quando Dio sceglie Aronne e la sua famiglia per il sacerdozio, cioè quando Dio sceglie i sacerdoti in mezzo al popolo, al versetto 28, forse prima, sì, 21, prenderai quindi del sangue che è sull'altare e dell'olio dell'unzione e ne aspergerai Aronne e le sue vesti, i suoi figli e le vesti dei suoi figli con lui. Così saranno
consacrati lui e le sue vesti, i suoi figli e le loro vesti con loro. E poi c'era un'altra aspersione nell'Antico Testamento, Levitico 14. Levitico 14 è un capitolo molto interessante, perché parla della legge della purificazione di un lebbroso. Non vi suona strano? Cioè, il rituale che si doveva fare quando un lebbroso guariva. Non vi sembra strano? Perché dalla lebbra non si guarisce. Eppure c'era nell'Antico Testamento un rituale da mettere in atto nel caso di guarigione dalla lebbra. Ed è sorprendente, perché nel Nuovo Testamento, dopo qualche mille anni e più, sicuramente molti di più, Gesù incontra un lebbroso, lo guarisce e gli dice: vai e fa quello che è prescritto nella legge per quando un lebbroso guarisce dalla sua lebbra. Probabilmente è la prima volta nella storia in cui viene applicata questa legge. Quello sarà andato dal sacerdote e gli ha detto: sono un lebbroso, sono stato guarito da Gesù, qual è la legge che devo osservare adesso? E quello ha detto: c'è una legge per questo? Ma è successo. Eppure Dio aveva precedentemente preparato questa legge proprio per testimoniare qualcosa. Comunque, questo è un altro aspetto. Adesso stiamo sulla aspersione. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: questa è la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà portato dal sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà, ed ecco, se la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, il sacerdote ordinerà di prendere per colui che deve essere purificato due uccelli vivi e puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso d'argilla su acqua corrente. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sull'acqua corrente. Lo spruzzerà quindi sette volte su colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro. Qualcuno sta facendo... Come che stiamo leggendo? No, lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Colui che deve essere purificato laverà le sue vesti, si raderà tutti i suoi peli, si laverà nell'acqua e sarà puro. Un rituale strano, forte sicuramente, molto forte, ogni volta che si parla di sangue è forte, ma alla fine il risultato è puro, è pulito. Quindi questa è l'immagine dell'aspersione nell'Antico Testamento: aspersione per il patto, aspersione per il sacerdozio e aspersione per la purificazione. E queste sono le tre cose che il sangue di Gesù ci ha garantito. Un patto, ricordate quando Gesù dice: questo è il sangue del nuovo patto, durante l'ultima cena, nel mio nome. E poi siamo diventati, grazie al sangue di Gesù, sacerdoti a Dio. E ovviamente siamo stati purificati grazie al sangue di Gesù. E la lebbra è sempre figurativa del peccato, no? E quindi, tornando a Pietro, eletti secondo la prescienza di Dio, eccetera eccetera, per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Vedete l'opera del Dio Trino in questo versetto? La prescienza di Dio, la santificazione dello Spirito Santo, l'aspersione del sangue di Gesù Cristo. E tutto questo ci garantisce la condizione di elezione, di eletti. Ora, l'elezione è una cosa bellissima, ma ti rende anche uno straniero in questo mondo. Infatti lui dice agli eletti che risiedono come stranieri: essere scelto da Dio significa
essere abbandonato dal mondo. Essere scelto da Dio, essere un eletto per Dio significa essere un rifiuto per il mondo. Lo sapevi? Te ne sei accorto? Che seguire Gesù, vivere per Gesù, ti porta l'opposizione. È così. Questa non è la nostra terra, questa non è la nostra patria, questa non è la nostra casa. Noi siamo stranieri qui perché siamo eletti, siamo stati eletti. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Qui Pietro inizia una lode. Stava scrivendo una lettera, però ha iniziato a riflettere su quello che scriveva. Gloria a Dio! E ha iniziato a lodare il Signore. Vi capita mai di riflettere su qualcosa che state facendo? Poi, certo che il Signore ha fatto davvero grandi cose. E mette un attimo e grazie Gesù. Grazie Signore. E infatti, benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù. Qual è il motivo di questa lode? Il quale nella sua grande misericordia, tutto parte dalla misericordia di Dio, non parte dal nostro merito, non continua neanche nel merito e non finisce sicuramente nel merito. Tutto parte dalla grande misericordia di Dio. E che cosa ha fatto Dio nella sua grande misericordia? Ci ha rigenerati a una viva speranza. La speranza è qualcosa di interessante nella scrittura. La speranza è l'attesa, l'aspettativa di qualcosa che viene annunciato prima. E anche nel mondo, nel nostro linguaggio attuale, la speranza è qualcosa di forte, di vivo, no? Si dice, dai, non perdere la speranza. E quando una persona non ha più speranza di niente, è in una condizione deprimente. Non vive più, non ha più aspettative per il futuro e non è la condizione in cui nessuno di noi vuole trovarsi. La speranza è qualcosa di prezioso. Beh, c'è una viva speranza e c'è una speranza morta. La speranza morta è appunto non aspettarsi più nulla di buono, e una viva speranza invece è aspettarsi qualcosa di molto buono. E Pietro penso che parli per esperienza personale. Penso che lui abbia ricordato quando la speranza era morta. Quando la speranza era morta in lui? Quando la speranza è morta nei discepoli? Quando Gesù è morto. Perché il Messia che era venuto li aveva scelti e per anni aveva camminato con loro, era stato con loro, aveva insegnato loro, aveva dato speranza a loro e a tutti gli ebrei. A un certo punto, sorprendentemente, inaspettatamente, Gesù è sulla croce. Avete fatto caso come quando speriamo una cosa ci aspettiamo da un momento all'altro che succeda qualcosa, no? E probabilmente quando Gesù sarà arrestato avranno sperato che subito sarebbe stato liberato, e quando non è stato liberato avranno aspettato che subito sarebbe successo qualcosa di straordinario, e probabilmente quando Gesù portava la croce sulle spalle e loro lo guardavano da lontano, forse adesso succede qualcosa. E quando Gesù è stato sdraiato per essere inchiodato, no, non è possibile, adesso verranno gli angeli, adesso Gesù si manifesterà nella sua potenza, e ancora no. E poi quando Gesù è stato elevato sulla croce, lì, adesso succederà qualcosa, adesso deve succedere qualcosa, adesso verranno gli angeli, adesso si spaccherà il cielo, e a un certo punto si è fatto tutto buio, forse adesso.
E niente di tutto quello che aspettavano è successo. E Gesù ha reso lo spirito. E Gesù è morto. E Gesù è stato seppellito. Non da Pietro. Ce la faccio. Non dagli altri. Non ce la faccio. Gesù è morto. È morta la speranza. È finito tutto. Questi uomini così infervorati si sono ritrovati ad essere completamente persi, confusi, demotivati, senza speranza, non sapevano neanche più tornare alla loro vecchia vita. Sai quando sei in quella condizione che non ti vengono neanche le cose che generalmente sai fare bene, perché niente, nessuna speranza. Vi ricordate quando Gesù incontra i discepoli sulla via di Emmaus? Sì, ma tu non sai quello che è successo, sapessi. Noi tutti speravamo in lui. Ma ormai sono passati 3 giorni. È morto, che cosa terribile. Tutti così, sì, non sai quello che ci è successo. La perdita della speranza. E poi? Poi? La domenica mattina della resurrezione. Tutto cambia. Ci mettono un pochettino. Ci mettono un pochettino a realizzarlo, ma Gesù risuscita. E la risurrezione di Gesù, quando pian piano appare a tutti quanti loro, Gesù, cosa è Gesù? No? E di nuovo la speranza ritorna, la viva speranza in un Cristo vivo. È la risurrezione che ridona la speranza, ed è la risurrezione di Gesù che deve dare speranza a noi. Perché in definitiva, quando moriamo, non moriamo. È vero? Quando moriamo, non moriamo. Chi è che ha una speranza di questo genere? Quella di essere sempre vivi con Gesù, perché la sua vita è in noi, perché noi siamo stati risuscitati con Lui, noi che abbiamo creduto in Lui, noi che lo abbiamo accettato nella nostra vita. Rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Lo sai che c'è un'eredità che ti aspetta nei cieli? E sta lì per te, c'è scritto il tuo nome? È come avere il biglietto della lotteria, no? Tu c'hai una metà e dall'altra parte, da qualche altra parte c'è l'altra metà. La tua metà ti fa stare sicuro che dall'altra parte c'è l'altra metà. Perché noi abbiamo un posto assicurato, c'è un'eredità. E non dobbiamo preoccuparci che svanisce o si arrugginisce o viene rubata o viene tolta in qualche maniera. Quante preoccupazioni portano le ricchezze che la gente spera di avere? Tutta una vita a sperare alle ricchezze e poi ti portano soltanto un sacco di preoccupazioni perché ti possono essere rubate. Invece quando non c'è niente, vivi più serenamente, dormi la notte, no? Che mi possono fare? Che mi possono rubare? Beh, la nostra eredità riservata in cielo per noi è un'eredità che non svanisce, sta lì, è garantita. Dio l'ha promesso, è tuo, e non devi preoccuparti, è solo una questione di tempo, è solo una questione di tempo. Quando sei certo di una cosa che avverrà, perché è solo questione di tempo, te la pregusti. Mi piace a voi quel desiderio, no? È come sapere che ti è stato fatto un regalo, perché arriva il tuo compleanno, oggi è il tuo compleanno, non so sicuro che mi hanno fatto un regalo, me lo voglio pregustare, e tutto il tempo che mi separa da avere quel regalo è un tempo che mi voglio godere. No, non me lo dare subito, guarda, voglio prima. Avete mai sperimentato questa sensazione di pregustare qualcosa? Per cui non me la voglio affrettare, dai, non me la voglio rovinare, me la voglio proprio gustare bene. Questa è la nostra eredità e ce la dobbiamo pregustare oggi. Oggi dobbiamo vivere sapendo che ce l'abbiamo lì e che presto andremo
a gustarla. È molto bello la prospettiva che Davide ha dell'eredità che Dio gli ha riservato. Al Salmo 16, perché uno pensa sempre, ma che cosa mi ha preparato il Signore? Che cosa mi ha regalato il Signore? Che cosa troverò quando arrivo in cielo? Non vedo l'ora. Guardate la prospettiva di Davide al Salmo 16, versetto 5. L'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Tu, o Eterno, tieni al sicuro quel che mi è toccato in sorte. Per me la sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Sì, una bella eredità mi è toccata. Qual era la cosa più importante per Davide? Qual era l'eredità che lui aveva avuto? Il Signore stesso. Stare col Signore. Essere in comunione con il Signore. L'Eterno è la parte della mia eredità. È bello, vero? Sapere che il Signore ci sta aspettando di là e potremo godere con Lui per sempre. Che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Qui è interessante perché fino a questo momento abbiamo parlato di tutto quello che Dio ha fatto. Ci avete fatto caso? Dio ci ha scelti, ci ha santificati, ci ha aspersi, ci ha rigenerati, ci ha dato questa bellissima eredità. Ma qui entriamo in gioco noi, perché dice: voi che dalla potenza di Dio mediante la fede di chi? Di Dio? No, qui sta parlando della tua fede, della mia fede. Noi siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la nostra fede. Perché Dio è potente, Dio è all'opera, ma Dio richiede la nostra parte. E qual è la nostra parte? Credere in Lui. Credi in quello che ti ho detto. Dio ha sempre apprezzato questo attraverso tutta la scrittura, da Abramo in poi. Lui ha detto una cosa ad Abramo, Abramo ci ha creduto e Dio ha detto: mi piaci. Perché? Perché era bravo? Perché era intelligente? No, perché ci ha creduto. Capite? È la fede, credere in Dio, ciò che Lui apprezza e vuole, è ciò che Gli piace riscontrare in te. Che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi. Cosa significa essere custoditi? Essere protetti, sicuri. È bello sapere che la potenza di Dio ci custodisce. È vero? Ma noi dobbiamo avere fede, crederci. E quando queste due cose si mischiano, si uniscono insieme, allora non dobbiamo avere nessuna paura, nessuna preoccupazione. A noi tocca la parte più facile, però la dobbiamo fare, la nostra parte è più facile, no? A motivo di questo voi gioite. Mi devo fermare qua? No. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Sembra un po' un crescendo, no? A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Dio è molto pratico, Dio è molto concreto, sa esattamente, e anche Pietro apre gli occhi, non è che vive sulle nuvole, cammina sulle nuvole. Io sono San Pietro e pesco i pesci di San Pietro, ho le chiavi, sto sulla nuvoletta, è tutto facile, lo so, no? Ovviamente lui riconosce questo, lui sta scrivendo a una chiesa perseguitata, li ha incoraggiati parlando dell'elezione di Dio,
dell'opera di Dio, della potenza di Dio, dell'eredità che li aspetta in cielo. Però è anche sui piedi, con i piedi per terra. Questo mondo, questa vita, ci sono le prove, e sono anche varie prove, una bella sfumatura di prove, un bel ventaglio, una gamma. Sì. È come quando vai a scegliere il colore del divano, o quando vai in gelateria e c'hai 150 gusti. A me mi mettono paura le gelaterie con 100 gusti, perché io già faccio fatica con 10 a scegliere, con 100. È come se ti vengono messe tutte queste opzioni davanti e tu devi... E le prove sono così. Ce n'hai di tutti i gusti, di tutte le durate, di tutti i tipi, provenienti da tutti i tipi di fonti. Sono svariate, varie, colorate forme di prove. Dice, a motivo di questo voi gioite. Tutto quello che abbiamo detto prima, la nostra eredità in cielo, ci deve far gioire. E dobbiamo sempre mettere a confronto, da un lato, il tempo presente, breve, e dall'altro, se questo è breve, presente, l'altro è eterno. Dobbiamo sempre bilanciare le due cose. Noi siamo chiamati all'eternità. Adesso stiamo vivendo nel tempo presente, che finirà. È frastagliato e costellato e tutte queste cose di prove, ma finirà. Finisce. E ci aspetta l'eternità. Perché la nostra fede deve essere provata? Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendo visto voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Perché dobbiamo essere provati? Perché le prove? Non sarebbe molto più bello se il Signore ci rendesse immuni dalle prove? Perché le prove? È come quando io chiedo a mio figlio, hai studiato? E lui dice, sì, ho studiato. Va bene, allora ripetimi la lezione. Lui era sicurissimo di aver studiato, era sicurissimo di saperla bene, ma se io non gli dico ripetimela e lui non inizia a ripetere, mi fa un discorso intelligente, non siamo sicuri, né io, cioè lui lo è, ma sbagliando. Si può essere sicuri di una cosa anche quando non c'è, e noi siamo bravi a farci false sicurezze, ma il sistema scolastico sa bene che non funziona così. Non è che all'università, quando ti presenti per un esame, dico, ah, bene, buongiorno signor Cotroneo, ha studiato? Sì. È preparato? Sì. Pensa di sapere tutta la lezione? Sì. 30 e lode. Tiè. Funziona così? Perché non funziona così? Invece ci fanno piangere. In teoria dovrebbe essere per il nostro bene. In teoria l'esame, il test, la prova dovrebbe essere per il nostro bene. Per sapere se lo sappiamo o non lo sappiamo, che ci andiamo a fare a scuola. Lo so che abbiamo perso motivazione in questo, ma... a scuola ci dovremmo. Se tu vai alla motorizzazione a passare il collaudo della macchina, o la, come si chiama, la revisione. Io la prima revisione che ho fatto l'ho fatta con la mia 127 HP Sport, che era del 1900, non mi ricordo di che cosa, che c'aveva i pezzi di ruggine grossi così, stava in condizioni, e il mio amico dice, guarda che così non la passi la revisione. Allora ci siamo messi lì a cambiare le lampadine, a dare una sistematina, una abbellita alla cosa. E grazie a Dio abbiamo passato la revisione. Ma a chi conviene se funzionano i freni, se funzionano le lampadine, se sei pronto ad andare su strada? A chi conviene? Alla motorizzazione? Chi è che ci guadagna? Sono io che ci guadagno ad andare su un mezzo sicuro. Gli altri intorno a me, la mia famiglia, ci guadagna che il nostro mezzo sia. Quindi i test, le prove, le verifiche servono non al Signore per sapere
a che punto sta la nostra fede, ma servono a noi per sapere a che punto sta la nostra fede. Le varie prove servono per vedere se la nostra fede è vera. Siamo sinceri, che ci vuole a dire io credo? Che ci vuole a dire le cose? Io ho fede, che ci vuole a dirlo? Io ho fede, non ci vuole nulla. Ma un'altra cosa è credere veramente, affidare veramente la propria vita al Signore. E il Signore ci ama così tanto che non vuole che viviamo nell'inganno di credere di avere una fede gigantesca che non abbiamo, e perché ci ama così tanto e vuole che abbiamo fede, perché la fede è tutto nella vita cristiana, vuole che abbiamo una fede solida, vera, forte, e quindi permette le prove. Le prove servono a noi, le prove servono anche agli altri intorno a noi, a capire che la nostra fede è autentica, è reale. E infatti il Signore ti strizza un po'. Era recentemente che avevamo sentito questa immagine, mi sa che Brent diceva ti colpisco così vedo cosa esce fuori quando ti rompi, no? Allora la mia immagine è ti strizzo così vedo un po' qual è il liquido che esce, perché gli altri vogliono vedere se quello che diciamo è autentico o no. E quando se ne accorgono che è autentico o no? Quando va tutto bene? Quando va tutto liscio? Quando abbiamo un sacco di soldi? Nessuna malattia, nessuna difficoltà? No. Le persone che in genere sono ipercritiche, pensate a quanto sono critiche le persone rispetto alla fede. Ah, quello è un posto di ipocriti. Vero? Avete mai sentito questa espressione? No, non ci vado là, sono tutti ipocriti. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Le persone sono ipercritiche e molto attente a vedere se c'è coerenza nella tua vita. E come si vede la coerenza nella vita? Quando c'è una difficoltà, una prova, una malattia, quando vieni spremuto, che si vede cosa c'è dentro. Ma devo anche dire che quelli sono i momenti in cui le persone rimangono più impressionate, più toccate, più convinte. E allora se la mia debolezza, la mia sofferenza del momento può in qualche modo aiutare qualcuno ad avvicinarsi al Signore, non ne vale la pena. Abbiamo detto prima dei benefici per me, ma adesso stiamo parlando dei benefici per gli altri. Non ne vale la pena. Siamo troppo abituati a vivere per noi stessi e quindi non sappiamo neanche soffrire. Viviamo per gli altri, soffriamo per gli altri. Questo darà anche nuovo impulso, nuovo entusiasmo e diremo sì, la soffro questa, la passo, però so che porterà un frutto. Dice affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, ovviamente qui l'immagine, è inutile che ci soffermiamo troppo, è quella dell'oro che viene raffinato, no? Giusto? Viene raffinato, già l'oro è un metallo prezioso, ma viene raffinato perché sia ancora più prezioso. E l'oro direbbe, ma io sono già oro, perché questo fuoco? Sì, sei oro, ma c'è qualche scoria, c'è qualche impurità. E così noi. Ma la cosa sconvolgente qui dice che risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Allora, mettila in questi termini. Il Signore vuole essere sicuro che quando tu arrivi in cielo riceverai tanti premi. Lo Spirito Santo, il tuo assistente, il tuo allenatore, vuole che tu vinca delle medaglie, no? E quindi ti spinge, ti prepara, ti plasma, ti forgia, ti prova, affinché quando arriverai là potrai ottenere le medaglie. Non vedete quanto è buono il Signore? Le prove servono perché noi possiamo arrivare in cielo e il Signore ci possa fare i complimenti. E il Signore, che lo sa prima, dice adesso io vi preparo perché poi quando arriverete vi possa fare i complimenti. Lo dice la Scrittura, non lo dico io. Qui c'è scritto risulti, affinché la prova della vostra fede risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendo visto voi amate, credendo in Lui anche se non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile. Come si fa ad amare qualcuno che non si conosce? Anzi, qui non dice che non si conosce, che non si è visto, che è diverso. Pietro l'aveva visto Gesù, Pietro l'aveva visto, eppure Gesù cosa ha detto a Tommaso quando incredulo non credeva che Gesù è risuscitato? Poi Gesù si è presentato a Tommaso, che cosa gli ha detto?
beati gli occhi di quelli che non mi hanno visto e credono. E Pietro stava lì. Sicuramente noi diciamo, vabbè, ma loro l'hanno visto. Lui ha detto, no, Gesù dice che sono beati quelli che non l'hanno visto e credono. Noi possiamo amare il Signore anche senza averlo visto, per tutte le cose che fa nella nostra vita, per quello che ci dice di essere nella nostra vita. E credendo in Lui anche dobbiamo imparare a vedere l'invisibile. Dobbiamo aprire gli occhi della nostra fede e guardare l'eternità. Chi era che in Ebrei 11, vedendo l'invisibile, è scritto? Mi sa Mosè. Adesso lo devo verificare. 27, per fede Mosè lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Come se lo vedesse. Come se lo vedesse. E noi dobbiamo fare questo sforzo. Questa è la fede, vedere l'invisibile. Rivolgere il nostro sguardo al Signore. Non fa niente che non lo vediamo. Lui è con noi. Siete d'accordo? E questo ci produce una gioia ineffabile e gloriosa. Una gioia indescrivibile, una gioia ineffabile. Quale altro aggettivo? Una gioia che non è facile esprimere a parole, perché è una gioia soprannaturale. La gioia che viene dalla fede. La gioia che viene dalla fede è come la gioia che viene da qualcosa che hai visto. Quando tu nella tua fede lo vedi come se fosse una realtà. Ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono, investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Quindi tutto questo, questa salvezza di cui stiamo parlando, è stata anticipata nell'Antico Testamento, ma Pietro ci dice che i profeti che ne parlavano non l'hanno afferrata completamente, non l'hanno capita. Allora andavano a investigare, a cercare, ma che cosa vuol dire? E Pietro dice, la spiegazione è che loro, allora è stato rivelato qualcosa, ma della grazia riservata a voi. Per questo non l'hanno potuta comprendere perfettamente, per una questione di tempo. Infatti loro cercavano di conoscere il tempo, le circostanze, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo era in loro e li ha portati a scrivere, a profetizzare cose riguardo al Messia, che però loro non hanno capito perfettamente. Vi immaginate Isaia mentre scrive Isaia 53? Allora, Isaia 53... E tutte le cose che stanno scritte là, che cosa può aver compreso? Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farlo desiderare, disprezzato, rigettato dagli uomini, uomo di dolori, conoscitore della sofferenza. Simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliato, non aperse la bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori. Egli non aprì la bocca, fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco.
Isaia ha scritto anche della gloria del Messia, della sua grandezza, della sua potenza. Come faceva a conciliare? Ma allora, vince o non vince? Regna o non regna? Dopo la morte che cosa c'è? Vince o non vince? E quindi i profeti, Isaia è un esempio, ma gli altri erano lì a investigare di queste cose inerenti alla salvezza, non potevano vederle chiaramente. Erano per loro come delle ombre. Perché? Non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose. E poi chi ne ha parlato più nei dettagli? Coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, cioè gli apostoli, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali neanche gli angeli, anche un'altra categoria, c'erano i profeti da un lato che si interrogavano e dall'altra parte gli angeli. Che mistero quest'uomo, questa creatura di Dio, l'uomo, che cosa vorrà fare Dio con quest'uomo? Che cosa vorrà realizzare nella vita di queste persone? È qualcosa che penso che interessi agli angeli. Ma come alla fine il Signore riuscirà a tirar fuori qualcosa di buono da questa idea che ci ha avuto di creare l'uomo? E loro stanno lì a investigare, a guardare bene addentro. È qualcosa che loro trovano interessante. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Perciò, dice, che vuol dire? Che c'è un legame con tutto quello che ha detto prima, con quello che sta per dire. Cosa ci incoraggia a fare? Avendo cinti i lombi della vostra mente, questa è una figura che abbiamo visto recentemente. Vi ricordate l'armatura del credente? I fianchi cinti con la cintura della verità. E qui di nuovo l'immagine è quella di avere i fianchi, i lombi, cinti i lombi della vostra mente. Cingere i lombi significava prepararsi ad agire, l'abbiamo già spiegato. È come diciamo noi rimboccarsi le maniche. Che significa rimboccarsi le mani? Significa che adesso devi lavorare, adesso, no? Devi essere comodo. E sono i lombi della vostra mente, cioè proteggete la vostra mente, non date spazio a ogni tipo di pensiero. Ricordo che questa era una chiesa perseguitata e Pietro dice, alla luce di tutto quello che ho detto, non date spazio a ogni tipo di pensiero, scoraggiamento. Tenete sotto controllo la vostra mente, disciplinate i vostri pensieri, siate sobri. Che vuol dire? In genere è un termine che viene usato in contrasto con essere ubriachi, no? Perché? Perché l'ubriaco fa quello che non farebbe una persona normale, non è lucida, no? E tende a cadere in un estremo o nell'altro. Poi si sveglia il giorno dopo e dice, che ho fatto? Oh mio Dio, che ho fatto? No? Perché ritorna in sé, è sobrio. E in senso figurativo, applicando la vita di ciascuno di noi, che cosa significa che dobbiamo essere sobri? Non sta dicendo Pietro che non dobbiamo essere ubriachi, anche se è sottinteso che non dobbiamo, ma sta dicendo che dobbiamo essere attenti, equilibrati, sobri, non concedere ai nostri pensieri la possibilità di estremizzare, perché noi quando ci facciamo prendere dai pensieri poi subito dopo cominciamo a costruire cose e poi alla fine siamo nel panico. Avete mai agito per il panico? Avete mai agito in preda al panico? Io ricordo al castello qualche anno fa, diversi anni fa, eravamo un sacco di gente, eravamo sul dock lì davanti al lago e c'era una famiglia di etiopi che non sono grandissimi nuotatori,
E a un certo punto c'era la mamma col bambino, il bambino mette un piede dove era profonda e va giù così, pluf! E la mamma l'ha visto e faceva così, e non riusciva a fare niente, non riusciva a dire niente. E tutti guardavano lei, invece che guardare il bambino. E non... Questo è il panico. Quando sei preso dal panico, non fai qualcosa di razionale, non fai la cosa migliore che dovresti fare in quella situazione. Eh? Vi è mai capitato di stare sulle strisce, viene una macchina ad alta velocità e tu stai così? Vi è mai capitato? Oppure fai così? Il balletto sulle strisce. Non è che ti butti, non è che in qualche modo... Panico. Il panico non ci aiuta. Il panico ci fa agire e fare stupidaggini. Quando la nostra mente, quando non ragioniamo in maniera sobria, non siamo sobri, le peggio cose possono succedere nella nostra mente. E quando sei sotto attacco, sotto persecuzione, e puoi dare spazio alla distrazione, allo scoraggiamento e tutte queste cose, a un certo punto puoi dire, adesso che faccio? E allora devi cingere i lombi della tua mente ed essere sobrio. Impara l'autocontrollo. È parte del frutto dello spirito? Sì, perché il frutto dello spirito è amore, puntini puntini, autocontrollo. Autocontrollo. Ora, ci sono un sacco di altre cose che io volevo esaminare insieme nel capitolo 1, lo vedremo, non ci abbiamo tanto fretta. Tanto se moriamo tutti quanti continuiamo in eternità.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Esopo, l'autore della favola che ascolteremo fra poco, visse nel VI secolo avanti Cristo. Di origine frigia, visse schiavo a Samo ed è, come sappiamo, il creatore della favola greca. Gli si attribuiscono infatti alcune centinaia di favole in prosa a sfondo morale che hanno come protagonisti uomini, animali e anche piante. La favola di oggi ha infatti come protagonisti delle rane, una biscia d'acqua, un bastone e il dio Zeus. Ascoltiamola adesso insieme e poi dopo faremo alcune considerazioni.
4: Le rane che chiedevano un re. Alcune rane, dispiaciute dell'anarchia in cui vivevano, mandarono degli ambasciatori a Zeus per chiedergli di concedere loro un sovrano. Il dio, ben comprendendo la loro semplicioneria, fece cadere nello stagno un pezzo di legno. Le rane, dapprima atterrite per il tonfo che quello aveva prodotto, andarono a nascondersi nella profondità dello stagno, ma poi, vedendo che il legno rimaneva immobile, riemersero e giunsero in seguito a un tal punto di disprezzo nei suoi confronti da saltargli sopra e starsene sedute. Indignate di avere un tale re, mandarono una seconda volta messi a Zeus, pregandolo che desse loro un altro sovrano in cambio di quello che ora avevano, perché era troppo indolente. Zeus si adirò e mandò loro una biscia d'acqua, che dopo averle ghermite ad una le divorò. La favola insegna che è meglio avere dei capi infingardi che troppo turbolenti.
3: Esopo, per mezzo di questa favola, insegna che è meglio avere dei capi infingardi piuttosto che troppo turbolenti. Sotto certi aspetti questo può essere vero, ma penso che alla lunga i risultati per il popolo siano poi gli stessi. La parola di Dio dice che il trono è reso stabile dalla giustizia. Se questa non viene perseguita, se i governanti ignorano gli insegnamenti di Dio, ecco, le conseguenze per il popolo saranno inevitabilmente negative. Scorrendo l'Antico Testamento possiamo vedere questo dalla storia del popolo di Israele. Ad un certo punto Israele, che fino ad allora aveva avuto come re soltanto Dio, chiese al profeta Samuele di dargli un re, come tutti gli altri popoli, diceva il popolo di Israele. Dio lo mise in guardia per mezzo del profeta sulle conseguenze negative che questa richiesta avrebbe prodotto, ma Israele cosa fece? Non diede retta. E Dio concesse loro quello che avevano chiesto. Vi furono dei re che seguirono gli insegnamenti di Dio e sotto di loro il paese poté godere della prosperità, ma della maggior parte dei re è scritto che fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Essi infatti si diedero all'idolatria, incoraggiarono anche il popolo a peccare e il regno infine finì per dividersi fra Israele e Giuda. Vi furono anche guerre e alla fine la deportazione delle due nazioni ad opera degli Assiri e dei Babilonesi. Ecco, questo ci dimostra che quando un sovrano o comunque un governante non si attiene fedelmente alla giustizia, alla correttezza morale, più precisamente non segue le vie del Signore, le sue leggi con timore e con fedeltà, la rovina penetra e finisce per diventare totale. Inoltre, certe conseguenze della peccaminosità personale di chi governa ricadono alla fine poi su tutta la nazione. Si sente spesso parlare di tempeste monetarie, di manovre dei vari governi per cercare di risollevare le sorti delle nazioni. Ovunque i problemi aumentano. Ecco, lo spettro della recessione fa sempre più spesso capolino in questa o quella nazione. Si cercano le cause di queste situazioni che non riguardano soltanto ovviamente l'Italia, ma coinvolgono più o meno tutto il mondo. Ecco, non sarà forse anche perché Dio è stato troppo a lungo ignorato? Perché l'uomo ha creduto di potersi gestire da solo, indipendentemente da quelli che sono i principi che ha stabilito il Creatore? Ecco, l'uomo senza Dio non conosce la giustizia. L'uomo senza Dio non può sperare di rendere stabile il suo trono. La casa o il trono costruiti sulla sabbia sono destinati a crollare e, come dice la Scrittura, la rovina sarà grande. Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati, esortava il profeta Isaia. Ecco allora in chiusura un altro consiglio che ognuno di noi oggi non dovrebbe ignorare.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il

Salve cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi col nostro programma preferito, con la rubrica Il quesito biblico. Dico che è il nostro preferito perché qui parliamo delle sacre scritture e rispondiamo direttamente a voi, a quelli che ci avete scritto, sicché mi sembra che proprio siamo più assieme che in tutti gli altri programmi. Continuiamo con le nostre risposte su domande che ci sono pervenute dai nostri ascoltatori. Cominciamo la volta scorsa a rispondere a delle domande sul Vecchio Testamento, sul libro dei Giudici, ed oggi continuiamo. Vi leggo infatti qui ora tre versetti dal terzo capitolo, i primi tre versetti del terzo capitolo del libro dei Giudici, e poi vi leggo anche la domanda che ci è stata proposta. Or queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare al fin di mettere per mezzo d'essi alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figlioli di Israele conoscessero ed imparassero la guerra, quelli perlomeno che prima non l'avevano mai vista. Ora il nostro interlocutore ci fa questa domanda: a che scopo il Signore voleva che le giovani generazioni provassero la guerra? Poi aggiunge: un parere tuo personale. Pensi che anche oggi le cose andrebbero meglio se le generazioni giovani conoscessero cosa sia una guerra? Ebbene, prima spieghiamo il versetto, poi l'opinione personale. Il Signore, che è onnisciente, sapeva che i popoli circonvicini ben presto avrebbero attaccato Israele. Ora che Giosuè era morto, non c'era più un esercito in Israele, infatti non c'era neppure un governo né un capo. Perciò Dio vuole che i giovani imparino a difendersi, ed è anche per questo, e il versetto 3:1 ci spiega che Dio non diede nelle mani a Giosuè quelle tribù, dovevano servire di addestramento alle nuove generazioni in due modi. Primo, come abbiamo detto, per allenarsi e prepararsi alla guerra e alle battaglie che sarebbero venute poi. Secondo, per vedere se i giovani sarebbero stati volenterosi di andare alla guerra per l'Eterno. Tante volte Dio lascia davanti a noi delle tentazioni che ci molestano e ci fanno guerra, per vedere come noi agiamo e per prepararci anche per le future battaglie che Satana ci metterà poi davanti. Ora, per il mio parere, io sono passato attraverso gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e non auguro a nessuno di passare attraverso tale esperienze. Non credo che uno diventi meglio, forse apprezzerà di più la pace, la libertà e l'abbondanza. Dio non vuole le guerre, ma vuole che noi diveniamo meglio. Vuole che ci amiamo a vicenda. Lo stesso, le guerre ci sono e Gesù ci dice che ci saranno fino alla fine. Se la presente generazione sapesse cos'è la guerra, per certo la eviterebbe in tutti i modi. Passiamo ora a Giudici 3:16-31. In questo passaggio notiamo un popolo che perde perché viene privato di un capo. Si domanda: non potevano eleggerne sull'istante un altro? Per gli ascoltatori riassumerò il contenuto di questo passaggio biblico. Gli ebrei erano stati infedeli al Signore e questi, per punirli, manda contro di loro Eglon, il re di Moab, che li assoggetta. Il popolo si ravvede, chiede perdono e liberazione e Dio ascolta, e così suscita una guida, o come questi sono chiamati in questo libro, un giudice di nome Ehud. Con un tranello Ehud uccide il re di Moab, poi va a raccogliere gli israeliti che mettono in rotta i Moabiti e liberano il paese. Ora, non è che Moab fu sconfitto per la mancanza di un capo, casomai fu la confusione che sorse nello scoprire che il loro re morto, assieme al fatto che non esisteva un viceré o un capo dopo il re, e questo per

timore di usurpazione. Così queste nazioni sono quelle che contribuirono all'indecisione e al sopravvento degli israeliti, volendo loro tenere soltanto un re senza avere uno che lo sostituisse in caso di emergenze. In quanto all'eleggere un altro capo, dobbiamo capire che l'unica sembianza di democrazia era in quei tempi praticata solo da Israele, il resto era autocrazia monarchica. Passiamo ora a Giudici 6:11. Si domanda cosa significa battere il grano nello strettoio. In Israele il grano veniva usualmente battuto sull'aia, ma ecco che ora il paese è sotto il controllo dei Madianiti, i quali fanno razzia di ogni cosa che trovano. Gedeone, che ha un po' di grano, non può mettersi a batterlo nell'aia perché sarebbe stato visto e i Madianiti gli avrebbero portato via il grano. Così lo batte nello strettoio, nel luogo dove si pressava l'uva di nascosto, insomma. Questo per farci vedere come le cose andavano male. Passiamo ora a Giudici 11:1 e la domanda è: il fatto di avere una tale madre era considerato un segno di disonore oppure semplicemente veniva ignorato? Leggiamo assieme questo versetto, così anche voi che ci ascoltate potete capire di quel che si tratta. Eccovelo. Or Gefte il Gaaladita era un uomo forte e valoroso, figliuolo di una meretrice, e aveva Galaad per padre. Il versetto è qui. Ebbene, era un segno di disonore. Come si legge nel versetto seguente, quest'uomo fu scacciato dalla casa di suo padre e ovviamente disprezzato dai suoi fratellastri, ma non fu disprezzato da Dio, che non ha rispetto di persona o che discrimina contro alcuno, e lo fece divenire giudice di Israele. E questa è l'ultima domanda che ci è diretta sul libro dei Giudici 14:3. Il nostro interlocutore dice: qui trovo una strana proposta di matrimonio dei genitori che offrono al figlio di sposare una delle sue nipoti. Era questo lecito? In secondo luogo, un figlio che chiede ai genitori di andare da loro a prendergli la sua moglie, e come mai? Poi, quale scopo aveva l'indovinello dei versetti seguenti? Ebbene, qui abbiamo non una, ma almeno tre domande. Si tratta del primo matrimonio di Sansone, e leggiamo almeno questi due versetti per farvi un po' chiaro. Siamo allora al libro dei Giudici 14, infatti vi leggo i primi tre versetti. Sansone scese a Timna e vide quivi una donna tra le figliuole dei Filistei. E tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre, dicendo: ho veduto a Timna una donna tra le figliuole dei Filistei, or dunque prendetemela per moglie. E suo padre e sua madre gli dicevano: non v'è egli dunque tra le figliuole dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo una donna per te, che tu vada a prenderti una moglie fra i Filistei incirconcisi? E Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. Ebbene, cominciamo a dire che la richiesta di Sansone di mandare il genitore a prendere la moglie era in accordo con i costumi del tempo e del luogo. I genitori dello sposo andavano dai genitori della sposa e contrattavano il matrimonio. Spesso c'era anche lo scambio di doni e la dote della sposa veniva discussa. In quanto al suggerimento dei genitori di trovarsi una moglie fra i suoi fratelli o fra qualcuno del popolo, non è detto che si propose a Sansone di sposarsi una cugina. La parola usata nel testo è usata nel largo senso
dei fratelli, che erano in questo caso coloro che appartenevano alla sua stessa tribù, non necessariamente fratelli di sangue. E in quanto all'indovinello menzionato, e si può leggere più giù nel capitolo, Sansone cercava di prendersi burla dei filistei e fu un gioco che finì male, come spesso tali giochi finiscono. Abbiamo ora alcune domande basate sul libro di Ezechiele, il tempo ci sta sfuggendo, e cercheremo brevemente di darvi alcuni dati su questo volume. Ezechiele è il quarto fra i cinque profeti maggiori. Questo libro si trova nel Vecchio Testamento, dopo i Salmi, e si passa poi da Isaia, Geremia, Ezechiele. Era di famiglia sacerdotale e dopo la cattura di Gerusalemme fu portato a Babilonia fra gli ostaggi del re Nabucodonosor. Mentre si trovava in esilio fu chiamato da Dio a profetizzare. Ebbene, ora cerchiamo la domanda che ci viene proposta. Ezechiele 33:13, e la domanda è questa: ma se Dio aveva già detto che per certo vivrà, come allora morrà? Leggiamo il versetto 33:13, eccolo qui: quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morrà per l'iniquità che avrà commesso. In questa frase Dio fa un patto col giusto: egli vivrà se sarà giusto e se si confida per la sua salvezza nella sua propria giustizia, ma se egli commette l'iniquità, cioè se pecca, ecco che tutti i suoi atti giusti non saranno ricordati, non varranno più per la sua salvezza ed egli morrà. Ebbene, questo è conforme con la legge. Dio dice che se anche noi teniamo tutti i 10 comandamenti e ne violiamo anche il minimo, noi siamo perduti. Quello che viene fatto chiaro qui è che nessuno può salvarsi per la propria giustizia, per le opere buone. Bisogna quindi confidare per la nostra salvezza in qualche cosa che è oltre la nostra salvezza, e cioè nella giustizia del Messia, del Salvatore, che Dio stesso avrebbe mandato. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. È nostra viva speranza che vi sia stato di edificazione e vi abbia portato alla conoscenza delle Sacre Scritture. Se noi possiamo aiutarvi, scriveteci, saremo ben contenti di rispondere anche alle vostre domande e di usarle qui sul quesito biblico. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Ciao!

Ascoltate, amici ascoltatori, un solenne avvertimento che ancora oggi vi rivolgiamo. Quelli che rimangono indifferenti alla grazia che Dio offre loro sono esattamente nella stessa posizione di quelli che la rigettano. Un ammalato che rifiuta di prendere la medicina che gli farebbe bene non è più insensato di colui che dice di prenderla e che trascura di farlo. Quelli che trascurano la salvezza di Dio, che tanto è costata in sofferenza al suo figliuolo, si ricordino di quelle solenne dichiarazioni della parola. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E ancora, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno, da che il padron di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta, e voi stando di fuori comincerete a picchiare alla porta, dicendo: Signore, aprici! Ed egli rispondendo vi dirà: io non vi conosco e non so da dove voi siete. E ancora, dipartitevi da me, là sarà il pianto e lo stridor dei denti. Quanto ai codardi e agli increduli, aggiunge ancora la parola di Dio, sarà la loro parte, sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Amico ascoltatore, se sei ancora inconvertito, ascolta la voce del Salvatore che ti invita oggi, che ti invita ad andare da Lui e che ti offre in dono la vita eterna. Oppure continuerai ad ascoltare Satana che ti dice: ma non ascoltare, domani, oppure un'altra volta. E si avvicina così rapidamente il momento in cui, invece di trovarti di fronte agli inviti urgenti della grazia, non udrai che le seduzioni di Satana e l'energia d'errore, che è il castigo di Dio per quelli che non avranno creduto alla verità. Il nostro invito e la nostra esortazione, caro amico o cara amica, chiunque tu sia, è quella che tu possa oggi ascoltare la voce di Dio che ti invita a pentirti e a credere nel Signore Gesù Cristo come il tuo personale Salvatore. Fallo, fallo oggi, e potrai sperimentare quella pace, quella gioia che tanto desideri, e avrai la certezza della vita eterna.

che in un quotidiano di alcuni giorni fa si poteva leggere questa frase: l'uomo di oggi è diventato quasi obbligatoriamente uno scettico, dunque senza fede e senza speranza, e purtroppo ci rassomigliamo tutti in quest'era di disillusione. Ebbene, amici ascoltatori, è una constatazione ben triste. Ma che cosa prova? Che la vera gioia non si può trovare sulla terra, e che quelli che fondano le loro speranze soltanto sul progresso umano non possono che andare di delusione in delusione. Ascoltate, 30 secoli fa il re Davide scriveva: «Certo, l'uomo va e viene tra ciò che non è che apparenza. Certo, egli si affanna per quello che è vanità». Ma subito dopo aggiungeva: «Ed ora, Signore, che aspetto? La mia speranza è in te». Tale, amici ascoltatori, è in ogni tempo la sola risorsa: Dio che è amore. Ascoltate, in una lettera di Giovanni cosa è scritto: «In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati». Ebbene, amici ascoltatori, la potenza del male è stata vinta, vinta da un'opera perfetta che è già stata compiuta. E oggi ogni peccatore che riconosce il proprio stato può appropriarsi per mezzo della fede dei risultati di tale opera. Sì, amico o amica, anche tu che mi stai ad ascoltare puoi appropriarti di questo dono meraviglioso. Questo dono e questo perdono bisogna però riceverli. Allora non saremo più dei disillusi, ma dei credenti felici, e già fino ad ora, perché a loro volta amano Dio. Amici, questo dono meraviglioso della vita eterna, dell'amore di Dio, vi ho offerto ancora oggi gratuitamente. Sarai tu insensibile a questo dono? Sappi che domani potrebbe essere l'ultimo giorno della tua vita, e oggi tu puoi trovare pace e serenità.

Una nave che stava per affondare durante una violenta tempesta sull'Atlantico aveva potuto essere raggiunta da un'altra nave giusto in tempo perché i naufraghi fossero raccolti e salvati. Ebbene, il giorno seguente il capitano della nave salvatrice raccontava ad alcuni di questi superstiti: «Voi non siete i soli naufraghi con cui abbiamo avuto da fare in questi giorni. Abbiamo incontrato un'altra nave in pericolo. Ci siamo avvicinati ad essa e abbiamo mandato un battello di salvataggio al comando del mio figliuolo. Ma prima che giungesse, il capitano di quella nave aveva persuaso il suo equipaggio a rimanere a bordo. E dopo tutta la fatica e i rischi che aveva corso mio figlio, dovette ritornare come era andato. Purtroppo riprendemmo allora la rotta, ma poco dopo, guardando quel canocchiale dal lato della nave, la vidi ad un tratto sparire con tutte le persone che conteneva. Avrei forse potuto fare loro più di quello che avevo fatto? Avevo mandato proprio il mio figlio. Indubbiamente, amici ascoltatori, voi ammirerete quel padre che manda il suo proprio figlio per quella missione così pericolosa. Quel figlio che espone la sua vita per degli estranei. E vi stupite della loro follia, della follia di quegli uomini che rifiutano di essere salvati. Ebbene, amici, come mai rimarreste indifferenti davanti all'amore di Dio che ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna? Che cosa poteva fare più Dio per voi? Sappiate, cari amici ascoltatori, che fuori di Cristo non potete sfuggire al giusto giudizio di Dio, questo stesso Dio che oggi nel suo amore vi offre la vita eterna e vi ha dato il Signore Gesù. Se voi lo rifiuterete, domani lo troverete come giudice, e un giudice inesorabile che vi condannerà. Perciò accettate oggi questo dono meraviglioso della vita eterna nel Signore Gesù Cristo.

Una signora, rincasando da una sera trascorsa a giocare alle carte in casa di amici, trovò la sua cameriera intenta a leggere. Gettò un colpo d'occhio sul libro e disse: «Ma povera ragazza, che piacere può trovare in questo tipo di lettura?» Poi, senza aspettare la risposta, andò a coricarsi, ma quella notte non poté trovare riposo. Ciò non derivava né dall'eccitamento del piacere che aveva trovato nel gioco, né dalla stanchezza. No, amici, ciò che la turbava e che cacciava il sonno era una parola, una sola parola. È poca cosa una parola, e tuttavia che conseguenze irrevocabili può avere una parola. Una parola a suo tempo, una parola che viene da Dio, era penetrata diritta nella sua coscienza, nella coscienza di quella signora, e l'aveva profondamente turbata. Tutta la notte ella sospirò e gemette, a tal punto che a più riprese la cameriera le chiese di dirle la causa della sua angoscia, e finalmente, non potendo più contenersi, disse: «Oh, non è che una parola che ho letto passando nel tuo libro. Questa parola è eternità. Come sarei felice se fossi pronta per affrontare l'eternità». Dinanzi a quella parola della Bibbia, poiché era quello il libro, le frivole occupazioni e le vanità del mondo, come le carte, gli spettacoli, i divertimenti, nulla possono per alleviare l'anima in una distretta. Non poteva che detestarle. Ma Dio ebbe pietà di lei, come ha sempre per chiunque che si volge sinceramente verso di Lui. Ella poté trovare riposo per mezzo della fede nel prezioso sangue di Cristo, che solo purifica il peccatore. E allora, come la sua pia cameriera, scoperse il segreto del piacere, che il cuore del credente trova a leggere quel libro che parla dell'eternità e delle verità eterne. Non soltanto ella fu pronta per l'eternità, non avendo l'eternità più nessun terrore per lei, ma possedette da quel momento la vita eterna. E tu, amico o amica, hai questa certezza nel tuo cuore di avere la vita eterna? Se non puoi rispondere in modo affermativo, vai a Gesù e chiedi perdono a Lui della tua vita, ed Egli ti darà la vita eterna.

La signora Lula Woodlock aveva 67 anni e viveva a Parigi con suo marito e suo nipote di 13 anni. In una notte, improvvisamente, l'appartamento in cui vivevano prese fuoco e la signora Woodlock era parzialmente cieca e non particolarmente forte, ma il senso del pericolo e il desiderio di essere di aiuto le diedero quella notte una forza soprannaturale. Prendendo il nipote, la donna si arrampicò al quinto piano e con una mano afferrò la ringhiera del balcone e con l'altra tenne ben stretto il braccio del nipote. Poi, con una forza maggiore di quella di un uomo, fece oscillare il corpo del ragazzo un paio di volte e lo lanciò nel vuoto. Il corpo del ragazzo fece una larga curva nell'aria e atterrò cinque piani di sotto su un soffice tappeto di neve. A quel punto la donna perdette le forze e cadde dal balcone sul suolo di cemento e morì all'istante. La morte della nonna aveva significato la vita per il ragazzo. Amico, amica, ogni volta che un essere umano dà la sua vita per un altro, le più profonde fibre del mio cuore si commuovono, perché in un simile gesto vedo l'antica e meravigliosa storia del Calvario. Là, al Calvario, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, versò il suo sangue dando la sua vita in cambio della mia, in cambio della tua, in cambio della vita di molti. La Bibbia dichiara con enfasi che Cristo è morto per tutti, egli giusto per noi ingiusti, allo scopo di portarci a Dio. Noi eravamo le creature ingrate e malvagie che avremmo meritato la croce, ma Gesù Cristo prese il nostro posto e accettò la morte al posto di tutti, in modo che noi potessimo avere la vita. Non è necessario che noi soffriamo la pena della morte eterna. Cristo è morto per noi, in modo che noi per fede potessimo ricevere la vita. Cristo ha affrontato l'ira di Dio perché tale ira non colpisse noi. Egli diede il suo sangue e il suo sangue è il prezzo per la nostra redenzione eterna. E il suo sangue è il prezzo per la nostra redenzione eterna. Oggi tu puoi essere salvato credendo in Gesù come tuo Salvatore.

0: Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Cantico dei Cantici, capitolo 2, leggiamo dal verso 8. Il Signore ci benedica. Ecco la voce del mio amico, eccolo che viene saltando per i monti, balzando per i colli. L'amico mio è simile a una gazzella o a un cerbiatto. Ecco, egli sta dietro il nostro muro e guarda per la finestra, lancia occhiate attraverso le persiane. Il mio amico parla e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, poiché ecco l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito e se n'è andato. I fiori spuntano sulla terra, il tempo del canto è giunto e la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce, nel nascondiglio delle balze. Mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Il mio amico è mio e io sono sua, di lui che pastura il gregge fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fugano, torna, amico mio, come la gazzella o il cerbiatto sui monti che ci separano. Fin qui il testo che leggiamo stamane. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, apri il cielo, ma apri anche la nostra mente, il nostro cuore, perché la tua parola stamane possa farci del bene, come sempre, Signore. Non sia un uomo, ma sia lo Spirito Santo a parlare, a depositare la tua parola dentro di noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno.
1: Amen.
0: È bello il Cantico dei Cantici, eh? Tutta la parola di Dio è bello, ma questo è il Cantico dei Cantici, la stessa intestazione del libro indica il migliore dei migliori, il canto più bello che si possa scrivere. Questo è vuol dire il Cantico dei Cantici, il canto dei canti. E il Signore sa cosa vuole dire quando ci mette davanti, cosa ci vuole dire, cosa in particolare vuole dire alla sua Chiesa quando ci mette davanti questo libro. Un poema bellissimo d'amore, il Signore, e anche sa fare anche il poeta, il Signore è un grande poeta al di sopra di tutti quelli che nascono e che muoiono su questa terra. Una grande ispirazione questo libro, perché non solo è poetico, non solo ci fa stare davanti a una poesia bellissima scritta da un autore eterno, che è il Signore, ma in qualche maniera ha anche uno stile apocalittico che ci proietta nel futuro riguardo al rapporto che c'è tra Cristo e la sua sposa, questa coppia meravigliosa, questo amore profondo che lo sposo nutre per la sposa. Con tutta onestà dobbiamo riconoscere una cosa in questo libro: se lo leggiamo di un fiato, di un sol fiato, tutto insieme, non ci vuole molto. Per leggerlo tutto dovete avere 20-25 minuti disponibili, dico tutto di un fiato. Leggendolo voi scoprite che lo sposo non ha difetti, ma la sposa però ogni tanto mostra delle defiance in questo libro, mostra però che nonostante tutto abbia bisogno di parecchi accorgimenti, di diverse spinte, di essere scrollata, di essere svegliata, di essere curata, di essere richiamata all'attenzione, di essere, nonostante questo, il libro si conclude in maniera meravigliosa, e questo ci fa comprendere in che maniera meravigliosa, nel senso che il libro lascia questo messaggio: i desideri dello sposo verso la sposa hanno fatto in modo che anche nella sposa potessero crescere questi desideri. Alla fine noi possiamo dire che la storia la conosciamo della Chiesa. La Chiesa un giorno avrà la pienezza di questo amore dentro di lei, resa perfetta dall'azione dello Spirito Santo, che sta lavorando tanto lo Spirito Santo in mezzo a noi, nella sua Chiesa. E alla fine possiamo dire che la storia si concluderà bene. Certo, qualcuno potrebbe dire: allora possiamo stare tranquilli, la storia si conclude bene con la Chiesa del Signore, poi ognuno di noi può scappare da questo vile, ognuno di noi può perdersi, può decidere di perdersi da questo vile. Ma per quanto riguarda quello che sarà la Chiesa del Signore, oggi se siamo Chiesa ringraziamo Dio, ma preghiamo perché possiamo esserlo fino alla fine. Il Cantico dei Cantici mostra queste varie debolezze della sposa, dell'amica, e questo mette in evidenza che queste debolezze sono all'interno della sua stessa vita e quindi potrebbero manifestarsi all'interno del suo popolo attraverso o in ognuno di noi. La nostra preghiera è che il Signore, la nostra innanzitutto personale ma anche comunitaria, è che il Signore ci possa, come dice Giuda, se non ricordo male, alla fine, possa preservarci da ogni caduta e conservarci irreprensibili per la venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo. Irreprensibili perché Egli viene. Ecco la voce del mio amico. Ecco la voce del mio amico. Innanzitutto, questa sposa è allenata alla voce dell'amico. È ancora, diciamo così, fisicamente lontano, perché dice: eccolo che viene. Ma pur essendo lontana, la sposa, la Chiesa, riconosce la voce del mio amico, del suo amico. La Chiesa del Signore non è confusa sulla voce del suo sposo, non è confusa. Sarebbe un dramma se tu chiamassi tua moglie e tua moglie ti dicesse al telefono: non ti avevo riconosciuto, o viceversa, o no? Immaginate, pronto? E dall'altra parte: chi sei? Sarebbe un dramma, ci rimarreste male, o no? A meno che non siete magari lontani, ed essendo lontano magari ho raffreddato la voce rauca, ma ho dubbi però, sembra che il segnale sia proprio forte. Pronto? Dimmi. Ecco la voce del mio amico. La Chiesa non dice: mi sembra lui, non dice: assomiglia, guarda un po', guarda, vuoi vedere che questo è il Signore? La Chiesa non dice: sono tutte uguali le voci, adesso c'è in voga questo, siamo tutti uguali, il Signore è dappertutto. Chi te l'ha detto che il Signore è dappertutto? Dove è scritto che il Signore è dappertutto? Forse nell'enciclopedia del CESNUR. Sapete cos'è l'enciclopedia del CESNUR? L'enciclopedia dove mette insieme tutte le religioni presenti in Italia. E se voi andate a leggere, l'autore di questa enciclopedia riconosce un po' dappertutto. Chi l'ha detto? Ecco la voce del mio amico. La sposa, la Chiesa, riconosce il tono del suo amico. Ecco la voce del mio amico. La sposa conosce la voce dello sposo, che è Gesù, la conosce perfettamente perché ha l'esperienza della sua voce. E per parlare di voce dobbiamo parlare della parola, o no? Se non parla, come conosci la voce? Il tono lo possiamo comprendere se uno parla, possiamo impararlo quando uno parla. Se uno non parla mai, non possiamo sapere com'è la sua voce. La sposa conosce la voce del suo amico perché il suo amico parla. Il suo amico parla. Lo sai che Gesù parla? Ma non ti vedo molto entusiasta, Forse c'è qualche problema, hai qualche timore che ti debba dire qualcosa stamattina? Questa voce Stai tranquilla, tranquillo, è soave la sua voce. La sua voce è dolce, il suo messaggio è qualcosa di meraviglioso. Eccolo che viene. La sposa, chissà perché, non si accontenta, l'amica, la chiesa, non si accontenta di avere un rapporto a distanza. Ha sempre la speranza che viene. Si nutre della sua presenza. Per lei è necessaria, è importante, è fondamentale la sua presenza. Eccolo che viene. Non è tu da una parte, io dall'altra. Si nutre, ha bisogno, vive, si consuma dal desiderio di avere lo sposo. Eccolo che viene. Viene. E sa anche che questo suo amico, questo suo sposo, è contento di venire, balzando, saltando per i monti, per i colli. È felice, il suo amico è felice. È felice quando deve incontrarsi con l'amica, con la sposa. Brucia i metri per arrivare, salta per i monti. Non è uno che arriva senza voglia. Se la sposa ha desiderio di vederlo, lo sposo si consuma proprio dal desiderio di incontrare la sposa. Quanto amore il Signore ha per la sua Chiesa.
1: Amen.
0: Quanto amore il Signore ha per la sua Chiesa. Se siamo di Cristo, non possiamo avere sentimenti diversi da Lui per la sua Chiesa. Non possiamo avere sentimenti diversi. Tu salti per la Chiesa? Corri, bruci i metri per la chiesa, saltando per i monti, balzando per i colli. Viene fatto anche un paragone abbastanza, io direi, umano. È simile a una gazzella o a un cerbiatto. E poi sembra anche che questa sposa faccia anche una confidenza. L'amico mio sta dietro il nostro muro, e questa confidenza mette in evidenza che forse c'è ancora qualcosa che ci separa da lui. Fateci bene attenzione. Il muro non l'ha costruito lo sposo. Ci separa dal nostro muro. È la sposa che l'ha costruito. Egli sta dietro il nostro muro. Questo sposo che è arrivato, non credo che è arrivato per mettersi indietro al muro. È arrivato per entrare in casa. Ma ha trovato un muro. Quando l'hai costruito questo muro? Quanto spesso è questo muro? Quanto alto è questo muro? È una confidenza che fa la sposa. I muri non li costruisce il Signore, la Chiesa, fratelli. Forse stamattina dobbiamo abbattere qualche muro, se vogliamo realizzare la potenza di Dio nella nostra vita. Tu sai, potrebbe anche essere, permettetemi un po' la fantasia, un muro di cartongesso. Poco, e va a terra. Potrebbe anche essere un muro di tufo, di pietre di tufo. E in questo caso forse hai bisogno che anche dall'altra parte ti venga dato un aiuto. Dall'altra parte ti venga dato un aiuto. Ci sono dei muri che dobbiamo soltanto decidere di abbattere, e che ci vuole poco. Hanno l'apparenza chissà di che cosa, ma che in effetti il Signore dice: guarda, butta giù sto muro. Non è niente di quello che vedi. Ci sono anche altri che ci separano, e nella distanza e nel tempo, nel senso che per abbattere ci vuole un po' di tempo. Da quanto tempo stai e stiamo pregando il Signore? Io sto cercando il Signore, gli ho chiesto di venire, sto dicendo: Signore, liberami, Signore, fammi. Lui l'ha fatto, è arrivato fino a un certo punto e ha trovato il muro. L'ha detto la sposa: si è messo indietro al nostro muro. E questo muro ha limitato l'azione del Signore nella mia vita. L'ha limitato, non se n'è andato indietro. È indietro al muro e guarda dalla finestra. Ci sono delle cose che ci permettono di godere la benedizione del Signore, ma non più di tanto. Avvertiamo la sua presenza, avvertiamo il suo sguardo su di noi, però non c'è la possibilità di un tocco. Sentiamo, io sono convinto che nonostante il nostro modo di condurci sentiamo la sua presenza. Io sono convinto, perché lui è lento all'ira, è di gran bontà, è misericordioso. Sono convinto di questo. Ma sono altrettanto convinto che la mia vita non può andare avanti delle sue occhiate. Ha bisogno del suo tocco. Ha bisogno che tocca la mia vita, e per toccare la mia vita non lo devo più lasciare fuori dalla finestra, per quanto la distanza possa essere poca. Io voglio che lui abbia comunione con me e io abbia comunione con lui. Per far questo deve entrare a casa mia. Guarda per la finestra, lancia occhiate attraverso le persiane. Ma vuoi vedere che hai chiuso pure la persiana? Sapete quando si chiudono le persiane? Quando non puoi far vedere dentro, no? Se no non c'è motivo. Beh, è anche normale. Noi abitiamo in una strada a Cornigliano abbastanza stretta, che ha un palazzo di fronte, un palazzo, insomma, dove abito io, una specie di presepe. C'è una casa di fronte e la distanza forse sarà 3 metri, 4 metri, insomma. Cioè, voglio dire, chi si affaccia entra in casa nostra. E allora, giustamente, fino a che, no? Però ogni tanto, per conservare quello che è l'ambiente domestico, la privacy, no? Il calore familiare. Ma col signore non dobbiamo conservare nessuna privacy, perché lui non è il vicino, lui è lo sposo, è il padrone di casa. Deve guardare, a volte il signore è costretto ogni tanto a sbirciare, sono fuori, fammi entrare nella tua vita, perché abbassi questa persiana? Io poi alla fine, se mi fai entrare, io posso farti solo del bene. Abbiamo fatto entrare nella nostra vita tanto male, tanta oscurità, tante tenebre. Abbiamo fatto entrare nella nostra vita, permettetemi la libertà, tanti spiriti immondi. Gli abbiamo dato la libertà a questi spiriti immondi di entrare e di fare, a volte di lasciare anche un segno permanente nella nostra vita. Sono entrati e hanno gestito la nostra vita. Hanno fatto dipendere la nostra vita dalla morte, dalla sofferenza, dalla superstizione, talvolta dalla magia, dall'inimicizia, dall'ira, dalle gelosie, dalle contese. Abbiamo aperto le nostre porte. E adesso che c'è lo sposo vogliamo abbassare le persiane. Adesso che abbiamo la vita vogliamo chiudere le finestre. Adesso che abbiamo il re dei re, il signore dei signori, vogliamo costruire un muro? Lui ti guarda dalla finestra, e guarda dalla finestra. Che meraviglia è il Signore, che meraviglia. Ecco perché la sposa dice: questa è la voce del mio amico, lo conosce, ha l'esperienza. Ma l'esperienza, la voce dell'amico, non l'ha imparato sui libri, non l'ha imparato sui manuali di... Che ne so, dice, io ho studiato, quindi ho imparato. Solo da un'esperienza con la sua presenza può imparare la sua voce. La sua voce. E la sposa riconosce anche quando si imita la sua voce. Si imita la sua voce. È bello scherzare con i fratelli, eh? Però a volte con dei fratelli, telefonicamente, scherziamo cambiando voce. Non riesce mai. Che vuoi? La puoi cambiare come vuoi tu, ti metti la sciarpa, ti metti... Pace. A volte lo faccio anche con mia sorella, la mia martire. Non riesce, ma che vuoi, dice. Non si può imitare. O meglio, si può imitare. E molti possono anche rimanere confusi. Ma quelli che rimangono confusi è perché hanno sentito poco. Ma mi pare, sì, mi pare la sua voce. Hanno sentito poco. Fratelli, voi non immaginate... E credo che forse diversi di voi siano concordi con quello che dico, quante imitazioni sono in giro, ma pur essendo alcune molto perfette, voi avete la certezza che sono...

sperimentato nella nostra vita, l'abbiamo sperimentato in noi, abbiamo in noi la sua voce, in noi io scriverò le mie leggi nei loro cuori, alleluia. Lancio occhiata attraverso le persiane, sentite che bello, il mio amico parla e mi dice, l'iniziativa è sempre sua, eh? Avete notato? Ecco perché ne cantico dei cantici, l'iniziativa è sempre sua. E guardate la sua misericordia. Deuteronomio dice, conserva fino alla millesima generazione la sua misericordia. È tornato contento, è tornato felice. Ha saltato e ha corso per bruciare il tempo e le tappe per incontrare la sposa. Ha trovato un muro, ha trovato una finestra con la persiana chiusa. E non è che dice, ma io sono deluso, io pensavo che hai fatto il muro, fammi sapere se non vuoi più sapere, questa è l'accoglienza. Amica mia, estremo tentativo di recupero, estremo tentativo di recupero. Vi ricordate il figlio il prodigo? Vi ricordate il figlio il prodigo? C'è una confessione dall'altra parte e c'è una salvezza che opera dall'altra parte, che dice il ragazzo, mentre dice padre ho peccato contro il cielo e contro di te, il padre corre e poi il figlio dice la seconda frase, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, e il padre si getta al collo. Terza frase del figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni, e il padre lo bacia e lo ribacia. Amica mia, dice, alzati. Probabilmente si era un po' accomodata, forse, un po' tipo 10 vergini, no? Ci facciamo un bel muro, chiudiamo la persona e sediamoci. E lo sposo dice, alzati, alzati. Il gelo, la neve, l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito e se n'è andato. Ho iniziato l'opera, i fiori spuntano sulla terra. Il tempo del canto è giunto, la voce della salvezza. La voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Arriva la primavera, il risveglio. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Che stai a fare in casa? Vieni che ci facciamo una passeggiata e vedremo tutte queste cose. Vieni, se apri la persiana ti rendi conto che c'è un bel sole. Se vieni con me ti rendi conto che i prati sono fioriti, che puoi godere la grazia di Dio, che puoi camminare insieme con me e beneficiare dell'opera che io ho fatto, perché la mia opera è un'opera che parla di vita e non di freddo, di calore. Alzati, amica mia, mia bella, vieni, mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce. Qua, che serie di complimenti, guardate qua, nel nascondiglio delle balze, mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Che incoraggiamento. La sposa non ha proprio parlato e la sposa gli ha detto, la tua voce soave. Il Signore vede sempre al di là di quello che noi siamo per effetto dell'opera dello Spirito Santo. La vede come una colomba che è nascosta nelle fessure delle rocce, è al riparo, nessuna pioggia può fargli del male, è chiusa nella roccia. Nessun vento può fargli del male, spezzargli le ali. Nessuna intemperia può mettere a rischio la sua vita. È nella fessura della roccia. La Bibbia dice che la roccia è Cristo. Tutti i mali si sono abbattuti su di Lui, fratelli. Lui è il nostro riparo. Qualunque vento soffi contro di noi, contro la Chiesa, è Cristo. È Cristo che la ripara. Qualunque pioggia, qualunque male, qualunque nemico, qualunque azione malvagia si ripercuoterà su Cristo, perché è Lui che difende la sua Chiesa. Non abbiamo bisogno né di difenderci né di difenderla. Alla fine del Cantico dei Cantici la ribadisci il Signore, la vigna è mia. Salomone, tu pigliati la tua vigna e fai quello che vuoi, ma la vigna è mia e sono io che ne prendo cura. Da quanti venti siamo stati liberati, fratelli? Quanti venti? Da quante piogge pericolose siamo stati liberati? Personalmente, comunitariamente. Da quanti freddi invernali siamo stati nascosti nel nascondiglio delle balze? Siamo stati messi al riparo. Nessuno o nessuna cosa avrebbe potuto raggiungerci, perché in Cristo eravamo.

0: nascosti in Cristo. E la roccia? Chi veniva se la doveva vedere con la roccia? Chi veniva doveva rompere la roccia.
1: E bella rompere, vai.
0: Chi guasta la mia vigna, io guasterò lui, dice la scrittura. Che bello sentirsi protetti dal Signore. Che bello. Ma se c'è un tempo per essere nascosti, c'è anche un tempo per uscire fuori. Mostrami il tuo viso. Alza la persiana. Fammi vedere. La Chiesa deve aprirsi davanti al Signore, deve aprirsi. Non si deve aprire al principe della potestà dell'aria. Adesso c'è in bocca questa cosa, ci dobbiamo aprirci. Ho sentito qualcosa di più pericoloso ancora. Dobbiamo aprirci al mondo, nel senso che se no il mondo non... Dobbiamo aprirci al mondo. La gioventù non è più quella di ieri, ma il problema è della gioventù, non è del Signore. Ha scritto uno su un blog, fratello Massimiliano, il Vangelo, così ha scritto, mi pare, il Vangelo non è più con i tempi, come diceva più o meno precisamente, non è più possibile che il Vangelo abbia possibilità di intervenire in questa società, come se il Vangelo avesse un problema con questa società. Io ho scritto, ho detto, forse guarda che la società ha un problema col Vangelo. Questo qui mi scriveva, sembrava, o voleva far sembrare che lui conoscesse tante cose. Il Vangelo, non è più, dobbiamo capire che... Ma il problema non è del Vangelo, che è parola che dura per sempre. Guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Non è il problema, se noi pensiamo che il Vangelo non abbia più le caratteristiche per intervenire in una società così complessa, noi pecchiamo, stiamo rendendo imperfetta la parola. Stiamo dicendo che questa non è parola di Dio perché è imperfetta, è per quei tempi. E io mi preoccuperei se questi discorsi venissero dagli ambienti cristiani, ma forse proprio dagli ambienti cristiani che arrivano. Questa è la regola inerrante. La luce sul mio piede, la lampada sul mio cammino. È questa che deve salvare, fratelli. La sua voce è soave. La sua voce è soave. Il nostro compito non è quello di intrattenere in attività oratoriali la gente in chiesa, di attirare le persone, stare tutti quanti insieme. Non è questo il compito. Il compito è quello di far conoscere la voce dell'amico, non della chiesa. Cosa pensa quello? Cosa pensa quello? Come pensa quello? Cosa pensa il pastore? Quell'altro pastore? Ma che ci interessa di quello che pensano i pastori? Che vi interessa quello che pensano i pastori? A me interessa quello che pensa il mio amico. Mi interessa che pensa quello che mi ha salvato, colui che mi ha salvato. È relativamente importante quello che pensa un pastore, quello che pensa anche un uomo di Dio, è relativamente importante. L'uomo di Dio non è infallibile, non è infallibile. E fate male quando pensate che potrebbe essere così. La voce del mio amico, amico con la maiuscola, non quell'amico che con quale ti senti ogni giorno e che è pronto a deluderti. Mostrami il tuo viso. La Chiesa si deve aprire all'amico. Apri la persiana stamattina, anzi fai una cosa, apri la porta. Perché la tua voce è soave. Quando la Chiesa glorifica il Signore, il Signore è contento. Quando la Chiesa sta zitto, non è molto contento il Signore. Provate a fare un viaggio in macchina con uno che non parla mai. Mamma mia, tremendo, eh? Io l'ho fatti. Viene la voglia dopo 10-15 chilometri, dici, prenditi il treno. Diritti, così ti fai le domande, ti guardi. Immaginate la sposa così, con lo sposo, che non parla. Guardate quanti complimenti fa lo sposo. Chiacchiera lo sposo, eh? La voce è bella, il tuo viso è soave, mostrami il tuo viso, come sei bella, è come... Immaginate dopo tutta questa serie di complimenti la sposa che... Grazie. E non dice mai alleluia, gloria a Dio, lode a Dio, che bello. Quelle chiese quando... ieri sera ho fatto una visita a una famiglia a Lodi e diceva proprio questo. Cioè, quando sono entrato, quello che mi ha fatto rimanere in questa comunità, perché loro venivano da fuori, è sentire questo rumore di gente che glorificava come un mare, come quando vai su una banchina di un porto, il mare agitato e tu senti un rumore di grandi acque, va? e gente che glorificava il Signore. E in cielo è proprio così, frate. Gente numerosa che glorificava. Dice l'apostolo Giovanni, sembrava un rumore di grandi acque, fortissime, un mare pieno come volesse... sembrava una sola voce, un mare, ma il rumore era glorioso, il cielo stesso manifestava la grandezza di questa lode. Fammi udire, la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Concludiamo. Complimenti ci sono, lo sposo ci ama, non ha detto niente riguardo al muro, ma adesso una parolina ce la deve pure dare. E questa parola che adesso dico, se voi vedete, è rivolta al plurale. Sembra quasi che non sia rivolta alla sposa, ma a chi fa per la sposa? Un appello a tutti quelli che sono maturi nella fede, che hanno l'esperienza cristiana fortificata. Prendeteci le volpi e toglieteci le volpicine. Lo sposo non dice alla sposa prendi, prendeteci. Lo sposo riconosce che in questo giardino ci sono dei guardiani, quello che il Nuovo Testamento chiamiamo così, anziani. E quando dico anziani non faccio riferimento a un cartellino, faccio riferimento a persone, a uomini, a donne che hanno fatto un percorso, hanno imparato la voce, ma non solo hanno imparato la voce, hanno imparato pure a distinguere se nella vigna c'è una volpe o c'è un coniglio, se c'è un animale da allevare, mi spiego, se c'è qualche difetto che si può curare o se c'è qualcosa che deve sparire dalla vigna. Perché la vigna è anche questo, lo dice lo sposo. Non dice, ma siete tutti quanti insieme, pure le volpe, le volpicine. Giochiamo con le volpi? Gesù ha chiamato volpe Erode. Ditegli a quella volpe. Erode era un omicida. E le volpi e le volpicine che girano nel giardino, deve sembrare simpatiche. Guarda com'è bellina. Ma guastano la vigna. Al momento in cui devi via l'uva, non ci sa più niente. Abbiamo trascurato, forse dice no, ma quella non è una volpe, è una volpicina. Ma cresce, non ti preoccupare. C'è che esagerazione, non è proprio male. Insomma, dagli il tempo di crescere. Il Signore, prendetele, non le lasciate, prendetele, prendeteci, perché le nostre vigne sono in fiore e le volpicine arrivano, le volpi arrivano proprio perché sono in fiore. Il mio amico, finalmente sta sposa parla. Finalmente la Chiesa chiacchiera e dice qualcosa, dice anche la sua. Il mio amico è mio e io sono sua, di lui che pastura il gregge fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, torna, amico mio. Mi piacerebbe tanto prendere questo verso e isolarlo e parlare su questo verso. Ma non lo voglio isolare, lo voglio mettere insieme a quello che abbiamo detto fino adesso. Torna. Ma se è là, come torna? Non è là. Che stai aspettando? È qua il Signore. Ma come? Ha lanciato occhiate per la finestra. Attraverso questo culto stai sentendo che ti sta curando, che ti vuole bene. Sarebbe quasi inutile adesso tornare a casa e dire, Signore, io voglio. È qua. È qua. Torna. È arrivato. È qua. Apri la tua vita. Non avere il timore, lascia che entri, le ombre fuggiranno quando lui entrerà nella tua vita. Bene. Lui che è luce, lui che è sole di giustizia. Torna, amico mio, come la gazzella o il cerbiatto sui monti che ci separano. Ma i versi prima avevano detto che lui era tornato, proprio come la gazzella e come il cerbiatto. Questo cosa vuol dire? E concludo. Vuol dire, fratelli, che noi siamo in grado, con la nostra natura umana, di vivere delle esperienze e quelle stesse esperienze di non dargli vita. Questo culto, questa riunione, se ti è parsa un'esperienza, fermala, vivila. Lo sposo è qui, tu, nonostante tutti i tuoi limiti, sei trattata da sposa, ha detto che sei l'amica sua, c'hai tanti problemi, c'hai tanti difetti, va bene, hai costruito un muro, hai chiuso la persiana, ascolta la sua voce. Non ti preoccupare, probabilmente per lui il muro non è un problema, è per te il problema, perché lui può distruggere subito, se tu vuoi, se tu vuoi. Hai abbassato la persiana, e che ci vuole? A volte è più il gesto di doverci alzare da una poltrona e andare alla persiana che ci scoccia che la fatica stessa. Non c'è niente, anzi, lo vedi. Togli ogni velo dal tuo cuore stamattina, togli ogni velo, ogni muro, Dio ti farà del bene. chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Ciao a tutti. Quando Gesù incontrò i suoi primi discepoli? I quattro Vangeli non ci danno gli stessi dettagli e a prima vista potrebbe sembrare che ci siano delle contraddizioni, ma è proprio così? Matteo 4, 18, 22, Marco 1, 16 a 20 sono molto simili e ci dicono che Gesù chiamò i suoi primi discepoli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, mentre camminava lungo il mare della Galilea. Li vide pescare e li chiamò. Contestualmente, poco dopo, chiamò anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, mentre rassettavano le reti. Luca è sostanzialmente in accordo con Matteo e Marco e racconta il medesimo episodio, però ci dà qualche dettaglio in più. Infatti Luca 5, versetti 1 a 11, ci dice che Gesù chiese a Simone e Andrea di poter salire sulla loro barca per insegnare alla folla. Poi li invitò a gettare le reti per pescare. Simon Pietro era dubbioso perché in tutta la notte non avevano preso nulla. Comunque ascoltarono Gesù e pescarono talmente tanti pesci da dover chiedere l'aiuto di Giacomo e Giovanni, soci di Simone, che si trovavano sull'altra barca. Alla fine dell'episodio, tutti e quattro lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Quindi tutti e tre i sinottici, con dettagli diversi, concordano sul fatto che Gesù chiamò Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni lì, presso il mare. Il Vangelo di Giovanni però ci dà un punto di vista diverso. Ci dice infatti che Andrea era un discepolo di Giovanni che insieme ad un altro, su indicazione del loro maestro, si avvicinarono a Gesù per conoscerlo meglio. Gesù stette con loro fino a pomeriggio inoltrato e poi Andrea andò a parlare di Gesù a suo fratello Simone. A quel punto Andrea condusse Simone da Gesù che in quell'occasione, tra l'altro, cominciò a chiamarlo Cefa, ovvero Pietro. Il racconto diverso di Giovanni contraddice i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca? No, in realtà non è difficile comprendere come siano andate le cose. I racconti sono infatti sovrapponibili e ci parlano di due momenti diversi in cui Gesù incontrò Pietro e Andrea. In effetti, se leggiamo con attenzione Giovanni 1, versetti 35 e 42, vediamo che Giovanni ci descrive il momento in cui Andrea e poi Simone hanno incontrato Gesù per la prima volta, ma non ci dice che Andrea e Simon Pietro diventarono suoi discepoli il giorno stesso in cui lo incontrarono. In quell'occasione Gesù disse a Simone che sarebbe stato chiamato Pietro, il nome con cui tutti lo conosciamo, ma il brano non ci dice che Pietro in quel momento lasciò il lavoro per seguire Gesù, perché Giovanni non era interessato a descrivere la chiamata ufficiale dei discepoli. I sinottici invece ci parlano di un evento successivo, quando Gesù già conosceva Andrea e Pietro. Ha senso il fatto che Andrea e Pietro continuarono il loro mestiere di pescatori dopo aver conosciuto Gesù? Sì, probabilmente riflettevano tra loro pensando all'incontro con Gesù e si chiedevano se egli fosse davvero il Messia, ma comunque non avevano ancora fatto il grande passo, non avevano pensato di lasciare il lavoro per seguirlo. Fu invece Gesù a proporglielo. Quando Gesù li incontrò vicino al mare, ci sono dei segnali che ci fanno capire che essi già avevano conosciuto Gesù. Infatti, come abbiamo detto, secondo Luca 5, versetti 1 a 11, Gesù chiese a Simone di poter usare la sua barca per insegnare alla folla. Teniamo presente che quella barca era essenziale per il loro lavoro e quindi sembra davvero improbabile che Simone, senza conoscerlo, gli avesse permesso di usarla senza fare alcuna domanda. Infatti il racconto di Giovanni ci conferma che Andrea e Pietro avevano già conosciuto Gesù. Poi quel giorno, insieme a Giacomo e Giovanni, essi furono testimoni di quella pesca miracolosa, secondo il brano di Luca. E questo ci spiega perché furono così pronti a rispondere all'invito di Gesù, lasciando finalmente il loro mestiere per seguirlo e diventare suoi discepoli, suoi allievi. Ciò che era accaduto li aveva certamente toccati e convinti a intraprendere quell'avventura che avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Non ravvisiamo quindi alcuna contraddizione, ma piuttosto una sovrapposizione tra i vari Vangeli che ci dà un quadro più completo di ciò che era accaduto. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti degli Apostoli, capitolo 8. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui, e vi fu in quel tempo una gran persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trattine uomini e donne li menava in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. E Filippo discese nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Or v'era un certo uomo, chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualche cosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: «Costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande». Egli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne, e Simone credette anche lui, ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le grandi potenti opere che erano fatti, stupiva. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani, ed essi ricevvero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questa podestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché ha stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità. E Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Essi dunque, dopo aver reso testimonianza alla parola del Signore ed averla annunziata, se ne tornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Ora, un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati e vattene dalla parte di mezzo di sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levatosi andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi cotesto carro. Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: e come potrei intenderle se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse a sedere con lui. Or il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò, e quando furono saliti fuori dell'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot, e passando evangelizzò tutte le città finché venne a Cesarea.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito, scrive l'Apostolo Paolo. Questo è un buon consiglio per quanti di noi cercano di vivere troppo nel futuro. Fissiamo impegni fino alla fine di giugno, prima ancora che la primavera si affacci. Le nostre menti spaziano su orizzonti lontani e nebulosi e gli occhi si sforzano di vedere al di là delle colline e dietro gli angoli. Quando degli ostacoli si frappongono sul sentiero del nostro cammino, così dettagliatamente programmato, li consideriamo delle barriere per i nostri scopi e i nostri obiettivi. In una società nella quale siamo spinti in avanti molto velocemente, tendiamo a dimenticare che è il momento che conta. Ecco perché mi piace il verso di Galati 5:25. Come possiamo aspettarci di vivere per lo Spirito Santo se cerchiamo di muoverci chilometro su chilometro invece di passo dopo passo? Il nostro procedere nello Spirito deve essere una camminata, non una corsa affannosa. Quando cominciamo a proiettarci troppo nel futuro, finiamo per disprezzare il presente, le persone che abbiamo vicino, le opportunità a portata di mano. Quando ci proiettiamo nel futuro, facciamo l'errore di ignorare cose specifiche come il peccato, l'immediata obbedienza. Tutti presi da scadenze future, non abbiamo l'energia di impegnarci nella lotta quotidiana, momento per momento, contro le abitudini peccaminose ed egoistiche che impediscono i nostri passi. Se seguiamo il passo dello Spirito Santo, egli può mostrarci le zone della nostra vita che devono essere cambiate. ma quando lo sorpassiamo, cercando di fare dei balzi invece che dei passi, tendiamo ad ignorare gli ostacoli e le sfide quotidiane. Le nostre preghiere diventano troppo generiche, la lettura della Bibbia diventa semplicemente una corsa da portare a termine, la nostra obbedienza è centrata su molte azioni esteriori piuttosto che su una purificazione interiore quotidiana. Gesù diventa una meta piuttosto che una persona con la quale vivere momento per momento. Il cielo viene posto su uno scaffale in un lontano futuro, piuttosto che sul tavolo delle cose di oggi. Quindi, dico a te quello che voglio dire a me stessa, rallenta. Prenditi un po' di tempo per masticare le parole sostanziose dell'Apostolo Giacomo e del Signore Gesù. Ed ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che avverrà domani, cos'è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Questo vanto è cattivo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. La fede cristiana deve essere vissuta momento per momento. Non è uno schema ampio e generale, è un lungo cammino con una persona reale. I dettagli contano, pensieri presenti, piccoli sacrifici, parole di incoraggiamento, azioni gentili, quotidiane vittorie sul peccato. Se vuoi camminare con me, sembra che lo Spirito Santo ci dica, fai attenzione al presente. Se continui a correre avanti, ti puoi trovare a correre da solo. Non è soltanto monotono, è anche pericoloso.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, un altro appuntamento, un'altra opportunità di camminare, di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Come sempre in apertura di programma, o perlomeno come quasi sempre facciamo, desidero ringraziare ancora una volta chi si mette in contatto con noi regolarmente per corrispondenza, oppure chi l'ha fatto magari per la primissima volta di recente. Ti siamo molto grati.

sembra quasi ieri che abbiamo iniziato le considerazioni, i commenti sul capitolo, anzi sul libro del Levitico, cominciando ovviamente dal primo capitolo. E invece, sono trascorsi un bel po' di giorni, anzi direi delle settimane. Siamo arrivati al 27° capitolo, cioè l'ultimo capitolo di questo libro così pieno zeppo di principi, di lezioni, di insegnamenti, di eventi così straordinari per molti versi, cose che magari apparentemente potevano sembrare rimosse dalla nostra realtà, si sono invece rivelate qualcosa di presente, di attuale, di reale, di concreto e di incredibilmente moderno.

Chi comincia a leggere questo 27° capitolo del Levitico può chiedersi perché questo capitolo si trova qui. Sembra infatti una specie di appendice, un PS del libro. Tutti i commentatori lo fanno notare e alcuni pensano che questo sia il più grave problema posto dal Levitico. In altre parole, alcuni denigrano l'intero capitolo a causa di questa ultima presunta appendice. Sebbene l'argomento qui trattato sembri a prima vista estraneo, quindi per nulla connesso al resto del libro, a mio avviso non vi sono motivi sufficienti per trattare questo capitolo come un insignificante appendice o addirittura come un'aggiunta posteriore non appartenente al testo originale. E ancor meno questo discredita il resto del libro. Anzi, io direi il contrario, cioè direi che vi sia stata una buona ragione per mettere questo capitolo alla fine del libro. Cosa intendo? Beh, se pensi per un attimo alle varie leggi menzionate nel corso delle nostre conversazioni, ricorderai che erano leggi obbligatorie. Erano prescrizioni che Dio dava, che Dio ha dato, e è vero, c'era sempre la libertà di osservarle o meno, ma come sappiamo, non osservandole, c'erano poi delle conseguenze molto serie, molto gravi, e su questo abbiamo trascorso tutto il nostro programma precedente. Il 27° capitolo invece parla di voti, cioè di promesse volontarie fatte a Dio. E questo argomento credo costituisca una degna corona per un libro che si occupa interamente di adorazione, perché non dimentichiamo mai che il nocciolo, il messaggio per eccellenza, per antonomasia del Levitico, qual è? L'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo. Dio che si presenta come il Santo e desidera, esige che chi si avvicina a Lui per adorarlo, per offrire offerte e sacrifici vari, deve avvicinarsi in uno stato di purezza interiore, in uno stato di integrità, una persona che è contraddistinta da un cammino di luce. Quindi si parla di adorazione, si parla di ringraziamento, di offerte volontarie o richieste. Ma il sunto, la corona, appunto, come dicevo prima, è proprio questa dell'adorazione, del prostrarsi davanti all'Iddio tre volte santo, l'Iddio che merita, che è degno della nostra adorazione, del nostro ringraziamento. Quindi le offerte volontarie, questi voti volontari, queste promesse che egli non richiede, ma che il singolo fa in segno di gratitudine, ripeto, credo sia una degna fine dell'intero libro.

Un problema analogo, cioè problema, per me non è un problema, ma mi rendo conto che per alcuni può esserlo, una situazione analoga la troviamo nel Vangelo di Giovanni, proprio alla fine del Vangelo di Giovanni. L'ultimo capitolo, il 21esimo di questo Vangelo, secondo alcuni è un po' fuori posto, fuori luogo, eppure in quel capitolo troviamo il bellissimo incontro, il bellissimo dialogo, conversazione fra Gesù, il Signore risorto, e Pietro, il nostro grande apostolo. In quell'occasione Gesù chiede a Pietro: Pietro, mi ami tu? Come ricorderai, questa domanda Gesù gliela pone 3 volte, e 3 volte Pietro risponde: sì, Gesù, ti amo, lo sai che ti amo. E ogni volta Gesù gli dice: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. E ovviamente io sinceramente non mi sento di dire che questo ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni non sia parte integrante di tutto quanto viene prima, se non altro perché dimostra, come dire, la riabilitazione del grande apostolo Pietro. Ecco, nel libro del Levitico non abbiamo la riabilitazione di nessuno, nel senso privato ed intimo, ma dopo quel capitolo 26, dove si parla delle gravi conseguenze che sarebbero ricadute sul popolo di Israele se egli non avesse osservato le leggi dell'Eterno, in un certo senso c'è anche una forma di riabilitazione per il popolo. Perché? Perché Dio dà la possibilità di offrire, di fare voti, di offrire offerte volontarie, spontanee. È interessante notare che nel libro del Levitico i voti, le promesse spontanee, vengano dopo i comandamenti, le cerimonie, le leggi. Si tratta insomma di fare un passo in più dopo che Dio ha chiesto di fare il primo passo. I voti, le promesse, sono la risposta all'amore di Dio da parte di un cuore grato, da parte di un cuore riconoscente. Nota però che una volta fatta questa promessa, questo voto, vanno mantenuti. Ora, è naturale che una persona salvata dalla grazia di Dio si chieda che cosa possa fare per il Signore che ha fatto tanto per lui o per lei. Il salmista stesso si chiede che potrò dare in cambio all'Eterno per tutto il bene che mi ha fatto. E credo che questa espressione del Salmo 116 rispecchi il grido del cuore di tanti di noi. Cosa posso dare in cambio all'Eterno per tutto il bene che ho ricevuto? Innanzitutto per la salvezza, per il perdono dei miei peccati, per quell'armonia interiore che è frutto di un rinnovato rapporto e di una giusta relazione con Lui. Beh, la risposta più ovvia è nulla, io non posso fare assolutamente nulla, nel senso che ciò che Dio ha fatto per me è talmente grande, talmente smisurato, che nulla di quello che io possa fare o dire per un'intera eternità sarà mai sufficiente per, sicuramente non per ripagare, ma neanche per dire grazie. Paolo però, l'apostolo, ci indica o ci punta nella direzione giusta. Dice: io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Ecco, vedi, questa non è una legge come quella che troviamo nel Pentateuco, nei primi 5 libri della Bibbia, non è un comandamento, non fa parte dei 10 comandamenti che Dio ha dato a Mosè. Paolo ci dà un'esortazione. Ora, ovviamente, noi crediamo che le parole di Paolo siano più che le parole di Paolo, in altri termini sono sì i suoi sentimenti, ma sentimenti ispirati da Dio Spirito Santo. Ecco cosa li rende unici. È un'esortazione però, non è un comandamento, non è una richiesta dello stesso livello, dello stesso tipo dei 10 comandamenti. Vi esorto a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. In altre parole, a presentare noi stessi, a dare noi stessi.
giorno per giorno, momento dopo momento, è una scelta, una libera scelta che ciascuno di noi può compiere, se così desidera, per dire grazie a Dio. Non per meritare il suo favore, non per meritare il suo sorriso, non per meritare la salvezza, perché nulla di questo meriterà nulla. Ma per dire grazie per ciò che egli ha già fatto, in Gesù, attraverso Gesù. Io vi esorto. È la logica conseguenza dell'aver ricevuto, dell'aver appropriato la grazia di Dio. E la grazia di Dio, come ben sappiamo, insomma, basta pensare al termine grazia. Quando il Presidente della Repubblica fa la grazia a qualcuno, cosa significa? Significa che quel qualcuno viene liberato. Meriterebbe di rimanere in prigione, meriterebbe di scontare la pena, ma riceve grazia. Riceve un favore immeritato. Ecco cosa significa grazia. E la grazia di Dio significa ricevere il favore immeritato di Dio, le attenzioni di Dio, attenzioni che vengono incarnate in Gesù Cristo, suo figlio. Quindi la mia risposta, la mia logica conseguenza a questo trattamento di Dio nei miei confronti sono promesse volontarie, voti che io faccio. È quel scegliere giorno per giorno di seguire le orme di colui che ha portato sulle proprie spalle la condanna che spettava portare a me, la pena e il dolore che avrei dovuto soffrire io, e invece ha sofferto lui al posto mio, al posto tuo.

Credo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso l'ultimo capitolo del libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Il profeta Michea probabilmente aveva in mente proprio questo capitolo del Levitico quando scrisse: «O uomo, egli, cioè Dio, ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» È normale, spontaneo, che ogni vero cristiano desideri fare qualcosa per Dio. Ma il problema più grosso, come abbiamo già visto, è trovare qualcosa degna di essere consacrata a Dio. Infatti, cosa può mai offrire a Dio un peccatore salvato? Beh, il capitolo 27 risponde a tale quesito. Attenzione, una volta che il voto era fatto, diventava vincolante. Questo è confermato, per esempio, nel libro dei Proverbi, dove leggiamo: «È pericoloso per l'uomo prendere leggermente un impegno sacro e non riflettere che dopo aver fatto un voto». Quindi è bene sapere prima a che cosa si va incontro. E sempre a tale proposito, un altro libro della Bibbia, il libro dell'Ecclesiaste, dice: «Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, poiché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non fare voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di rendere colpevole la tua persona e non dire davanti al messaggero di Dio: è stato uno sbaglio. Perché Dio si adirerebbe egli per le tue parole e distruggerebbe l'opera delle tue mani». L'ultima frase è anche, può anche essere posta in un quesito: «Perché Dio si adirerebbe egli per le tue parole e distruggerebbe egli le opere delle tue mani?» Perciò, gentile amica e caro amico, soprattutto se in un momento particolare della tua vita tu hai fatto delle promesse a Dio, un voto, come stanno le cose adesso? Hai mantenuto questo voto? Hai mantenuto questa promessa? Hai mantenuto l'impegno? La parola? Può darsi che sia stata una scelta dettata dalle emozioni del momento. Ma vedi, questa però, davanti a Dio, è solo una scusa. Egli ha preso per buono il tuo impegno. Ha preso per buona la tua promessa. Ed ora, se vuoi conoscere il favore di Dio, le sue benedizioni, una continua armonia con il tuo Padre Celeste, è bene che mantieni il tuo impegno. Probabilmente dovrai inginocchiarti e chiedere perdono per il tempo che è trascorso, tempo durante il quale ti sei rimangiata la parola, magari, tempo durante il quale non hai mantenuto il tuo impegno, tempo durante il quale hai messo da parte il tuo voto per essere occupato in altre cose. Sappi che Dio non dimentica, ma allo stesso tempo lo stesso Dio che non dimentica è anche l'Iddio che perdona. Quindi, se in questo momento, magari attraverso questo nostro incontro, ti è venuto alla mente un voto, una promessa che avevi fatta ma non avevi mantenuto, bene, adesso è il momento di chiedere perdono. È il momento di prendere l'impegno di ricominciare tutto da capo, chiedendo a Dio di darti la forza attraverso il suo spirito di mantenere la promessa, di mantenere l'impegno, dimostrare che hai preso sul serio il cammino con Dio. Vedi, non possiamo abbeffarci di Dio, ci dice la Bibbia. Quello che abbiamo seminato, quello raccoglieremo. È una legge normale, accettata e scontata nell'ambiente dell'agricoltura. È una legge ugualmente scontata nella sfera spirituale.
le cose non cambiano. Ciò che avremo seminato, raccoglieremo. Se abbiamo seminato compromesso, se abbiamo seminato mezze misure, se abbiamo seminato promesse infrante, beh, prima o poi mieteremo i frutti di quella semina. Se abbiamo seminato integrità, onestà, se abbiamo seminato serio impegno, se abbiamo seminato onore alle parole che abbiamo dato, alle promesse fatte, mieteremo di conseguenza. Pensaci.

Anche per oggi, purtroppo, devo fermarmi qui. Questo è tutto. Un abbraccio, come sempre, sincero e caloroso e forte forte dal tuo Maurizio. Un grazie per la tua sempre piacevole compagnia, per il tuo cortese ascolto, e a risentirci per la prossima passeggiata. Continueremo ad esaminare insieme l'ultimo capitolo del libro del Levitico. Un abbraccio. Ciao. O scrivi, mi raccomando.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Benvenuti, benvenuti, eccomi qua. Tempo fa vi avevo parlato della palma, se lo ricordate. Oggi avremo un'altra pagina di cultura biblica. Parleremo infatti dell'ulivo, della pianta dell'ulivo. Tante informazioni, tanti spunti di riflessione legati alla cultura ebraica e in modo particolare a questa pianta. Avremo come sempre anche tanta buona musica, musica cristiana contemporanea, la CCM, e anche un brano di musica gospel, un brano veramente classico. Per cominciare però ho scelto questa bella canzone di Annie Ehring che si intitola We Are Waiting, cioè stiamo aspettando. La mattina passa tanto velocemente quanto è rapido il suo arrivo e la luce del giorno passa fino al tramonto. Queste alcune parole della canzone. Poi prosegue: ma se ti fermi un po' e ascolti gli alberi, li sentirai cantare sottovoce nella brezza. Aspettiamo e desideriamo tanto che i figli di Dio siano conosciuti. Aspettiamo e desideriamo tanto quel giorno in cui saremo davanti al trono. Aspettiamo con ansia che arrivi quel giorno. Come la terra arida che aspetta la pioggia, come il sole aspetta che gli uccelli cantino, tutta la natura si chiede che cosa stia causando il grande ritardo e spera che la sua venuta avvenga oggi. Annie Ehring, allora. Amici, benvenuti di nuovo. Mi raccomando, restate con me.

Tony Haring, We Are Waiting. Non è ancora finita, eh? Ecco, adesso sì. E allora a questo punto voltiamo pagina, o meglio apriamo questa nuova pagina nel programma Contrappunti. Come ho detto prima, parleremo della pianta dell'ulivo. Se potessimo andare indietro nel tempo, fare una passeggiata in un angolo della terra promessa del popolo di Israele, di Gesù, dei suoi discepoli, in qualche parte del paesaggio potremmo senz'altro ammirare il boschetto, un boschetto degli ulivi. Ecco, vedremmo i tronchi contorti di quegli alberi centenari, le loro foglie verde-grigio, i loro fiori bianchi, o forse i frutti già neri o verdi, belli maturi. Ecco, come ai nostri giorni, ai tempi biblici, l'ulivo era infatti una pianta che cresceva rigogliosamente in Palestina, in tutto il Mediterraneo, infatti una pianta che si adatta bene alla terra rocciosa e anche ai tempi di siccità. Si sono trovate tracce della sua coltivazione che risalgono a ben 6.000 anni fa. E se c'è appunto una pianta che in particolar modo ha fatto parte della vita del popolo di Israele, sia nei suoi aspetti profani che religiosi, è proprio la pianta dell'ulivo. Il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese d'ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla. Ecco, questo che vi ho letto è scritto nel libro del Deuteronomio, al capitolo 8. L'ulivo era una delle piante che testimoniavano dell'abbondanza e della bontà della terra promessa ad Israele da parte del suo Dio. E Israele ha saputo usare questa pianta in mille modi: i frutti per mangiare, l'olio come cibo, carburante, unguento, profumo e anche come medicinale. La corteccia è anch'essa un medicinale, le foglie poi venivano trasformate in materiale per scrivere. Solo per il legno era difficile trovare uso, in quanto non era molto adatto per lavori di falegnameria, ma per il resto, ecco, nessuna parte di questa pianta veniva sprecata. Gli antichi israeliti erano un popolo con un grande senso pratico, molto concreto, molto realistico, e questa loro caratteristica si esprime anche nel fatto che usavano gli elementi e gli oggetti della vita quotidiana anche per esprimere concetti simbolici, concetti poetici, religiosi. E così è anche appunto dell'ulivo. Ecco, questa pianta che giocava un ruolo fondamentale nella vita materiale di Israele ha trovato un posto importante anche nelle espressioni di fede e di poesia di questo popolo. Qualche esempio: nel libro di Giobbe al capitolo 15 l'ulivo fa parte della descrizione della fine dell'empio. Nel Salmo 128 invece rappresenta la benedizione di tanti figli. Poi nel libro del profeta Geremia al capitolo 11 l'ulivo è simbolo del passato di Israele, mentre in Osea al capitolo 14 viene descritta la sua futura gloria. E in Giudici, capitolo 9, lo troviamo menzionato in un singolare racconto che vede come protagonisti gli alberi da frutto. Ecco, ma il valore simbolico dell'ulivo, meglio conosciuto da noi oggi, lo dobbiamo sicuramente a un versetto del libro della Genesi, e questo ve lo leggo, è riportato nel capitolo 8 ed è il versetto 11. E la colomba tornò da lui verso sera, ed ecco aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo, e così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Da questa
fogliolina che annunciava la fine del diluvio e dell'ira di Dio proviene il significato di pace, di amicizia, che oggi viene collegato appunto alla pianta dell'ulivo. Anche alcuni scrittori del Nuovo Testamento hanno poi ripreso quest'immagine. Più conosciuto è forse il brano della lettera di Paolo ai Romani, in cui l'apostolo usa l'ulivo selvatico e quello domestico per descrivere il posto dei cristiani chiamati gentili dentro il popolo di Dio. Ma anche in Apocalisse capitolo 11 viene incluso l'ulivo nella sua vasta scelta di simboli. Ecco, non si può parlare dell'importanza dell'ulivo per il popolo di Israele, per la sua fede, senza menzionare l'uso che si faceva di uno dei prodotti che derivava dal suo frutto, e cioè l'olio. Antichi torchi per la produzione dell'olio d'oliva sono stati trovati in abbondanza in Palestina. Poi lo stesso nome, Getsemani, ecco, vuol dire in aramaico torchio dell'olio, e Gesù, come sappiamo, ha trascorso le sue ultime ore, le ore prima dell'arresto, in preghiera proprio nel giardino del Getsemani, che era un bosco, un boschetto di ulivi. L'ungere con olio d'oliva, aveva molteplici scopi e significati, come cosmetico, ad esempio, per evitare l'inaridirsi della pelle, oppure come gesto d'onore quando si ungeva il capo di un ospite a un banchetto, oppure come segno di gioia e ancora per scopi medici, anche come rito funebre. Ecco, di una di unzione si parla anche nel Salmo 23, probabilmente il salmo più conosciuto, il Signore è il mio pastore. Solo alcune parole tratte da questo salmo, perché sicuramente lo conoscerete. Verso la fine si dice: egli imbandisce un tavolo per me davanti ai miei nemici, unge il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Ed ecco, volevo proprio farvi ascoltare adesso, per fare un intervallo musicale, questo salmo, la versione in musica di questo salmo, in un classico, che più classico non si può, un classico gospel. The Lord is my shepherd è il titolo in inglese del brano. Lo ascoltiamo da Cissy Houston, ed è appunto, come dicevo, la versione in musica del Salmo 23. E questo è un brano, una canzone che fa parte della colonna sonora del film The Preacher's Wife con Whitney Houston. L'ascoltiamo adesso da Cissy Houston.

Ecco, c'è di tutto qui a Contrappunti, anche il gospel più classico. Il brano che abbiamo appena ascoltato si titolava The Lord is My Shepherd, il Signore è il mio pastore, la voce solista era quella di C.C. Houston, il coro era l'Ezekiah Walker Choir. E adesso ritorniamo a noi, stiamo parlando della pianta dell'ulivo, alcuni spunti riflessione, alcune notizie interessanti su questa pianta, non solo cultura ebraica, certamente. Ecco, stavamo parlando dell'unzione, come abbiamo visto se ne parlava anche nel Salmo 23 che abbiamo appena ascoltato. Ecco, ma l'unzione più significativa per la vita di fede degli israeliti era quella che segnava la consacrazione degli oggetti dedicati a Dio o di persone scelte da Dio per compiti specifici al suo servizio, come ad esempio re, profeti, sacerdoti. Ecco, leggiamo per esempio nel primo libro di Samuele, al capitolo 16. Isai dunque mandò a cercare Davide e lo fece venire. Egli era biondo, aveva dei bei occhi e un bel aspetto. Il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. Ecco, questo racconto della consacrazione di Davide come futuro re di Israele è emblematico di tutte le consacrazioni poi riportate nella scrittura. Una persona viene scelta da Dio per svolgere un compito specifico. Un profeta viene incaricato di consacrarla per questo compito, cioè di metterla da parte per il suo servizio, separandola dalla vita profana. La separazione coincide con il ricevere lo Spirito del Signore e il segno esteriore di questa dedicazione è appunto l'unzione con olio. Il re era l'unto del Signore che regnava al suo posto. Col tempo poi questo titolo fu abbreviato a l'unto, in ebraico aramaico Mashiach, il Messia che doveva regnare alla fine dei tempi, un titolo che tradotto in greco diventa poi Christos, Cristo. Ecco, ed è con questo titolo che anche noi cristiani confessiamo la nostra fede in Gesù, che per descrivere se stesso e la sua missione ha usato queste parole riportate dal profeta Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Ecco, davvero una pianta biblica, quella dell'ulivo, una pianta che fa parte della storia della nostra fede e di quella dei nostri predecessori, fin dai tempi dell'entrata nella terra promessa fino al ministero di Gesù, l'unto del Signore.

0: Rockefeller prendeva un assegno, ci metteva sopra la sua firma e quel rettangolo di carta poteva acquistare il valore di milioni di dollari. Ungaretti invece poteva scrivere su un pezzo di carta qualsiasi una poesia che poi sarebbe finita in antologie e raccolte di poesie famose e immortali. Monet poteva acquistare una tela da pochi franchi e dipingerci sopra un capolavoro che sarebbe finito in un museo. Michelangelo poteva prendere un blocco di marmo e tirarne fuori un David. Un bambino può scarabocchiare un pupazzetto su un foglio da nulla e regalarlo alla nonna. Ecco, non vale niente come disegno, ma la nonna molto probabilmente lo metterà in cornice. Tutto il valore di un foglio o di una tela oppure di un blocco di marmo dipende dalla mano che lo tocca, che lo usa. Anche il Signore è un artista straordinario, sa prendere delle persone quali siamo senza valore, tarate dalle colpe o dall'orgoglio, e farne per sua grazia dei capolavori senza prezzo. Col suo aiuto, senza di lui non possiamo fare nulla, come diceva la canzone dei Continentals che abbiamo appena ascoltato. Bene, allora direi che non mi resta altro da dire se non salutarvi, darvi appuntamento al prossimo nostro appuntamento con Contrappunti. Vi ringrazio intanto per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi invito come sempre a restare sulla nostra frequenza, fra poco seguiranno altre interessanti proposte, noi ci risentiremo come sempre molto presto, buon proseguimento intanto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
6: Non solo favole, una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Un'altra puntata di Favole alla radio, amici benvenuti. Un contadino e un serpente sono gli interpreti della favola che vi propongo oggi. Vi invito ad ascoltarla assieme a me, poi come sempre faremo assieme qualche considerazione.
7: Il contadino e il serpente. Un serpente, strisciando, uccise il figlio di un agricoltore. Costui, profondamente addolorato, prese la scure e andò a porsi accanto alla tana del serpente per tenerlo d'occhio ed ucciderlo quando ne fosse uscito. Non appena comparve il serpente, quello calò la scure ma lo mancò, spezzando invece una pietra che era lì accanto. Temendo poi la vendetta del serpente, gli propose di far la pace, ma quello gli rispose: Né io posso essere benevolo nei tuoi confronti quando guardo quella pietra spezzata, né puoi esserlo tu nei miei, volgendo lo sguardo alla tomba di tuo figlio. La favola insegna che le grandi inimicizie non possono essere facilmente composte.
0: Esopo indubbiamente ha ragione quando asserisce, portandoci l'esempio del contadino e del serpente, che le inimicizie non possono essere facilmente composte. Il contadino non avrebbe potuto provare dei buoni sentimenti nei confronti del serpente guardando alla tomba del figlio morto per colpa sua, né il serpente guardando alla pietra spezzata dal contadino nel tentativo di ucciderlo poteva provare amore verso di lui. Ecco, le offese, i dolori subiti lasciano spesso un segno che non è facile cancellare ed è così naturale per l'uomo il pensiero di vendicarsi, di far pagare in qualche modo chi gli ha fatto del male e in tal modo ristabilire quella che a lui sembra essere la giustizia. Eppure c'è stato un padre capace di comportarsi diversamente nei confronti dei responsabili della morte di suo figlio. Dio ha mandato Gesù, il suo unico figlio, sulla terra, ma gli uomini lo hanno inchiodato sulla croce. Ecco, non si rendevano conto che Gesù stava portando su quella croce i loro peccati. Eppure Dio è in grado di perdonare coloro che si riconoscono peccatori e bisognosi della misericordia divina, proprio perché suo figlio è morto al loro posto. L'uomo della favola di Esopo, guardando alla tomba del figlio, provava odio per chi l'aveva ucciso. Dio, guardando al sacrificio del figlio, vede che Gesù ha pagato al posto dell'uomo, e Dio non può chiedere due volte il prezzo della colpa, come dice la canzone, un classico evangelico, prima dalla mano sanguinante del mio garante e poi ancora da me. Ricordiamo il prezzo che Dio ha pagato per poterci liberare dalla schiavitù del peccato e non trascuriamo la grande salvezza che Egli ci offre. La salvezza infatti non è un qualcosa di automatico. Chi rifiuta di riconoscersi peccatore e non tiene in alcun conto l'opera compiuta da Gesù conserva interamente il peso dei suoi peccati e un giorno dovrà renderne conto al giudice supremo, quel Cristo di cui non ha accettato l'offerta di amore e di perdono. Come sempre, vale la pena di pensarci.

Benvenuti amici al Quesito Biblico, la nostra rubrica con la quale rispondiamo alle domande che voi ci avete proposto sulle Sacre Scritture. Le seguenti domande ci sono state inviate da persone assai vicine a noi, da gente che è venuta alla nostra chiesa, e ve le presento così come ci sono state fatte, e hanno a che fare con il paradiso terrestre e la sua località. Durante il conflitto del Golfo Persico ho sentito spesso nominare il fiume Eufrate, poi rileggendo la Genesi mi sono accorto che tale fiume serviva al principio come uno dei confini del paradiso terrestre o del giardino di Eden. Mi dica, si tratta dello stesso fiume? Sì, è lo stesso fiume. Il passaggio a cui lei si riferisce è trovato in Genesi 2, ma se leggiamo il passaggio attentamente notiamo che il fiume si è nominato, ma non serve affatto da confine, ma è uno dei quattro fiumi che Dio aveva provveduto per annaffiare il giardino di Eden. Io ho letto dalla traduzione del professor Luzzi dove troviamo che il terzo fiume è chiamato Idekel. Ma con una nota in calce ci dice pure che tale fiume è il Tigri. Anche questo fiume esiste oggi, come saprà, sì, anche il fiume Tigri esiste oggi e non è troppo lontano dal fiume Eufrate. Ma se questi fiumi esistono, allora non vuol dire questo che il paradiso terrestre era situato dove ora si trova l'Iraq e su per giù vicino alla capitale Baghdad? Ebbene, dove esattamente si trovasse il giardino terrestre nessuno lo sa, ma sì, lei ha ragione, si trovava dove oggi si trova l'Iraq ed era situato probabilmente fra l'Eufrate e il Tigri. Questo suggerisce che questi due fiumi servissero da confine al giardino di Eden, benché la Bibbia non lo asserisca. Cosa è successo di tale giardino? Non ne sono rimaste tracce? Ebbene, la Bibbia ci dice che dopo la cacciata dei nostri progenitori il giardino rimase in esistenza, ma a loro o alla loro progenie fu impedito di rientrare, dapprima per mezzo di un cherubino, poi nessuno esattamente sa come, in quanto a tracce visibili no, non ce ne sono, perché si trattava di un giardino e non di una città. Va però fatto notare che tutta quella zona evidentemente doveva essere sul principio formata da ricche e rigogliose foreste, che anche di animali che un cataclisma ha fatto scomparire nel suo sottosuolo. Questo ci è confermato dall'enorme quantità di olio che si trova sotto quelle zone. Se quello che Genesi ci dice è vero, dove andò Adamo, Eva e i suoi discendenti dopo la cacciata del giardino? Diciamo subito che la Bibbia dice la verità e infatti la geologia conferma questo resoconto. Adamo e i suoi eredi non andarono troppo lontani, rimasero in quei paraggi. Infatti è provato che le prime tracce del genere umano si trovano appunto in quella zona fra il fiume Tigre e il fiume Eufrate, zona che fu designata con il nome di Mesopotamia, che vuol dire appunto zona fra due fiumi. La Bibbia ci dice che Abramo nacque nella città di Ur, le cui rovine si trovano pure in quello che oggi si chiama Iraq. Ma allora anche Babilonia, la grande civilizzazione caldea, era là in quegli stessi luoghi? Sì. Infatti gli iracheni hanno speso prima del conflitto grandi somme di denaro per ristorare le rovine di quella grande città, per poi aprire al turismo l'intera zona che è così ricca di tanta storia. Ma se la Genesi ci dice la verità, come mai allora si insegna nelle scuole che l'uomo è evoluto dalle scimmie e che i primi uomini erano scimmie e che vivevano nelle caverne? Non è forse vero che gli uomini vivevano nelle caverne? Sì, certo, è vero che certi uomini vivevano nelle caverne. Questo non convalida però nella teoria dell'evoluzione, né scredita il resoconto della Genesi. Al principio l'uomo fu creato nell'immagine di Dio con intelligenza simile a quella odierna, anzi assai migliore.
Guardi che tutt'oggi con i mezzi moderni si riesce a malapena a erigere costruzioni della magnificenza dei Caldei, degli Egiziani e dei Greci. I primi uomini erano intelligenti e costruirono belle città e stabilirono sacre leggi come il codice di Hammurabi, il re sotto cui nacque Abramo. Nello stesso tempo, la parte del popolo che si ribellò all'Eterno, i discendenti di Caino, volendo vivere in ribellione, decaddero in intelligenza, si abbrutirono nei vizi e nel peccato, divennero dei barbari e vissero in caverne e in capanne. Ma guardi, per esempio, se succedesse un cataclisma oggi nel Brasile, come successe nel mondo a quel tempo col diluvio universale, e il paese fosse distrutto, anni da ora chi andasse a studiare il territorio del Brasile troverebbe tracce di uomini che vivono in capanne, in caverne, nella giungla, andando in giro nudi. Poi troverebbero pure tracce di grandi metropoli come Rio de Janeiro e San Paolo. Si assumerebbe facilmente che era lo stesso popolo e che le metropoli furono costruite dopo, secoli dopo, dai posteri di coloro che vivevano nelle capanne, mentre invece vissero contemporaneamente. Il perché si insegni nelle scuole queste teorie, che noti, sono teorie e non verità, è perché gli uomini rifiutano di riconoscersi peccatori e ribelli e rifiutano di sottomettersi alla parola e alla volontà di Dio. I risultati, come vede, sono i soliti. Invece di progredire, si peggiora. Lo guardi nell'arte, nella musica, si sta ritornando nella giungla e nella decadenza. Le droghe bruciano il cervello della gioventù, le malattie sessuali la depravano e la decimano. Questo è nuovo per me e mi fa senso. Sì, mi creda, accetti la parola di Dio che, malgrado sia scritto secoli e secoli fa, essa non è mai stata provata in errore da nessuno. Anzi, ogni scoperta che l'uomo fa sempre più dimostra quanto quello che fu scritto nei primordi della storia sia esattamente vero. Un'ultima domanda. Se quanto mi dice è vero, come mai che il popolo che vive in quella zona e vede i ruderi di quelle città descritte nella Bibbia e vive proprio sulle sponde di quei fiumi che nella Bibbia sono nominati? Come mai, io dico, loro non credono nella Bibbia e sono maomettani? Di nuovo mi permetta di farle notare che lei, con le sue domande, sempre insinua se la parola di Dio è vera, se quello che le dico è vero, e mi permetta di dirgli che è vero, non può essere dubitato. In quanto al popolo dell'Iraq, è, come lei dice, maomettano, ma si ricordi che i maomettani credono nel Vecchio Testamento. Loro infatti credono di essere, e la Bibbia afferma che sono, i discendenti del primo figlio di Abramo, di Ismaele. Sì, che queste cose non hanno alcun effetto sulla loro religione o hanno lo stesso effetto che hanno anche per noi come cristiani. Questo è vero anche. Quello che fa la differenza non è quello che le scritture dicono del paradiso terrestre o delle civilizzazioni preistoriche, ma quello che le scritture dicono del peccato, della nostra dannazione e della redenzione che è trovata in Gesù Cristo, che anche il Vecchio Testamento annuncia e proclama come Salvatore del mondo. E con questo terminiamo per oggi, cari amici, con questo programma. Vi ricordiamo di leggere la vostra Bibbia attentamente e se trovate qualche cosa che non capite, scriveteci, mandateci anche voi la vostra domanda. Noi vi risponderemo per posta, poi useremo la vostra domanda qui sul quesito biblico. Questo arricchirà il nostro programma e gli altri ascoltatori beneficeranno dai vostri studi. Vi ringraziamo per ora per la vostra cortese attenzione e sintonia e nell'attesa di leggere o di sentire da voi vi salutiamo. Qui Eros Bacoccina, che Dio sia con voi e benedica voi, i vostri cari e le vostre famiglie. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 9. Or Saulo, tuttora spirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini o donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro ricalcitrar contro gli stimoli». Ed egli tutto tremante e spaventato disse: «Signore, che vuoi tu che io faccia?» E il Signore gli disse: «Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Or gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti udendo ben la voce ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla, e quelli menandolo per la mano lo condussero a Damasco, e rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né bevve. Ora in Damasco v'era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione: «Anania!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Levati, vattene nella strada detta giusta e cerca, in casa di Giuda, un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista». Ma Anania rispose: «Signore, io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha podestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è uno strumento che io ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e ai re e ai figlioli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome». E Anania se ne andò ed entrò in quella casa, e avendogli imposte le mani disse: «Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo». E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista. Poi, levatosi, fu battezzato e, avendo preso cibo, riacquestò le forze. E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco, e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliuolo di Dio. E tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: «Non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome, ed è venuto fino qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti?» Ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saulo, essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli presero di notte, lo calarono abbasso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé,

0: lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore e discorreva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo e i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di lì lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicava. Ora venne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E qui vi trovò un uomo chiamato Enea, che già da 8 anni giaceva in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto». Ed egli subito si levò, e tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora in Gioppe v'era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costui abbondava in buone opere e faceva molte elemosine, e avvenne in quei giorni che ella si infermò e morì, e dopo averla lavata la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Gioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono 2 uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro, e come fu giunto lo menarono nella casa di sopra, e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò, e levatosi verso il corpo disse: «Tabita, levati!» Ed ella aprì gli occhi, e veduto Pietro si mise a sedere, ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro dimorò molti giorni in Ioppe da un certo Simone cuoiaio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Decima puntata.
4: Il corso letterario sul cristianesimo, indetto dai missionari per rompere il ghiaccio e cominciare a predicare l'Evangelo ai cinesi, finisce per interessare veramente il signor Si, che decide all'ultimo momento di partecipare con ben 4 composizioni. Di notte, mentre scrive, gli pare di sentire accanto a sé una presenza misteriosa e lui pensa che sia un segno degli dèi. Con sua grande sorpresa, 3 delle sue composizioni vincono ognuna un premio dei 4 a disposizione. Ora bisognava andare a Pingyang per ricevere i soldi e questo, benché si trattasse di una cosa apparentemente semplice, provocò una certa ansietà nella famiglia dello studioso. Fino ad allora non aveva corso nessun rischio perché non aveva avuto nessun contatto diretto con lo straniero, ma andare di persona a ricevere il premio dalla sua mano era una cosa del tutto diversa. Non voleva farlo. Se fosse stato possibile, l'avrebbe evitato. Bisognava però trovare un sostituto. Egli pensò che la persona più adatta fosse il fratello di sua moglie, che era un tipo con sufficiente faccia tosta da prestarsi a questo servizio. Ma poi vi fu una nuova difficoltà. Il giovane era pronto, sì, ad andare a prendere i soldi, ma c'era da dubitare che sarebbe stato disposto con uguale zelo a consegnarli in mano al vero padrone. Così bisognava fare in modo che il signor Si lo aspettasse fuori dalla casa, perché la somma non era piccola. Così i due uomini camminarono insieme metà giornata attraverso la pianura e il fratello di sua moglie si presentò alla casa dello straniero. Il signor Hill, molto contento di sentire che era arrivato il vincitore del premio, andò fuori per riceverlo cortesemente. Aveva letto con molto interesse la sua composizione e desiderava intrattenersi a parlare con lui e inoltre avrebbe consegnato il premio a lui personalmente. E così, con grande riluttanza, lo studioso cedette ed entrò nella casa silenziosa. L'atrio era spazioso e accogliente, con una grande veranda. Il signor Si chiamò il portinaio, che con suo grande sollievo era un cinese. Inchinandosi gentilmente, Si chiese il suo nome. «Il mio nome è Sung». Era infatti il primo convertito del signor Hill e suo amico devoto. «Ma mi perdoni, non ho ancora chiesto il suo nome e il suo titolo». «Il mio nome è Si. Posso avere il piacere di parlare con il signor Lee?» «Ah, il signor Lee sarà molto contento. Sta aspettando ansiosamente che lei venga. Prego, entri nella sala degli ospiti e beva del tè». Molto rassicurato dalla presenza di Sung e di alcuni altri cinesi che si vedevano in giro, Si cominciò a guardarsi attorno e a fare delle domande sullo straniero e sul suo modo di vivere, tenendo d'occhio la porta dalla quale avrebbe dovuto entrare il signor Hill stesso. «Lei non ha paura di stare vicino allo straniero giorno e notte?» «Ma perché, signore, dovrei avere paura? Lei vede qualcosa di allarmante? O teme forse qualche magia? Vedo che non osa bere il tè. Di che cosa ha paura?» Un po' seccato per il fatto che il cinese si era accorto della sua diffidenza, il signor Si portò la tazza alle labbra, inchinandosi con gentilezza, ma nulla lo avrebbe convinto a bere una goccia del tè dello straniero, anche se le cose non erano poi tanto terribili come se le era aspettate. Bisognava stare attenti e scappare appena possibile. Poco dopo egli udì dei passi che si avvicinavano. Un uomo piuttosto alto, snello, vestito secondo l'usanza cinese, entrò nella stanza. Si alzò subito e andò incontro allo straniero, inchinandosi profondamente. Notò che il missionario vestiva alla cinese, ma per il momento non osò alzare gli occhi al suo viso, che quasi temeva di vedere. Il signor David Hill, contraccambiando il saluto, lo invitò a sedersi al posto d'onore, prendendo lui stesso il posto più umile, dall'altra parte della tavola. La sua voce era simpatica e attraente, e mentre egli versava del tè fresco per il suo ospite, questi ne approfittò per dargli un'occhiata svelta. Quante cose si possono capire in un solo momento. Una lunga serie di pregiudizi e sospetti svanì dal cuore freddo e orgoglioso, come la neve davanti al sole si scioglie. Era bastato un unico sguardo al viso raggiante e luminoso di Hill. Anni dopo, sì, così ricordò quel momento. Fu sufficiente uno sguardo, una parola. Come il giorno fa scomparire le tenebre, così la presenza del signor Hill dissipò tutte le chiacchiere che avevo sentito. Ogni senso di timore svanì e la mia mente trovò finalmente riposo. Alzando gli occhi incontrai uno sguardo pieno di gentilezza e mi ricordai le parole di Mencius. Se il cuore dell'uomo non è giusto, certamente il suo occhio lo rivela. Quel viso invece mi diceva che ero in presenza di un uomo veritiero e buono. Così, dopo anni e anni, questi due personaggi si incontrarono. Finalmente erano uno di fianco all'altro. Il confuciano, disarmato dalla mitezza di Hill, aveva perso tutta la sua ostilità, era amichevole e lieto. E il missionario sentiva il suo cuore pieno di gratitudine e di desiderio che quell'anima provata incontrasse finalmente Dio. Con gentilezza e cortesia, il missionario si complimentò con il suo ospite per la ammirevole composizione che aveva vinto il premio, dicendogli che letterati provenienti dalla capitale avevano visto lo scritto e l'avevano raccomandato grandemente. Dopo che ebbero bevuto il tè, l'argento fu dato in mano a Si, che lo ricevette con delicate proteste sulla sua indegnità. Non appena Si ebbe in mano il premio, sentì che doveva andarsene. Improvvisamente temette che forse lo straniero lo stesse stregando e pensò che non doveva vederlo mai più. Notando che era inquieto, il signor Hill non insistette per tenerlo lì. Era troppo saggio per avere fretta e pensava fosse molto più utile lasciarlo completamente libero di scegliere. Perciò lo salutò con grande affabilità e non accennò neanche alla possibilità di rincontrarsi. Molto contento, Si andò a casa con l'argento. Era una piccola fortuna per quei tempi così difficili. Sua moglie e la famiglia erano felicissimi che egli fosse riuscito ad avere il denaro. Per il momento la cosa finì lì.